Così, forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere, tirati un po' su, colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono la strada.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Save the Date. Il pipistrello. Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9, solo su Kiss Kiss Napoli.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30. Kiss Kiss Napoli.
1: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Non ci credo, non ci credo.
1: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
0: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Déco, piuttosto di questi prezzi strepitosi.
2: Fino al 10 agosto con carta Essere Déco, Peroni, birra 66 cl a soli 1 euro, gallo blond, riso per insalate 1 kg a soli 1,99 euro.
3: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Déco, la tua scelta quotidiana.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

sa che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
3: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Gran caldo, intenso ed opprimente questo venerdì 31 luglio, l'ultimo giorno del mese sulla Campania, con temperature diurne elevatissime, specie nelle aree interne, prossime ed anche superiori ai 38-39 gradi, unitamente alto livello di umidità, si farà sentire anche nella notte e al mattino, con valori minimi non inferiori ai 27-29 gradi sulla costa. Per il resto, con l'anticiclone africano, il tempo si mantiene asciutto e ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi, una condizione che si presenterà analoga anche nel weekend e nella nuova settimana. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo.

sensazione, o stamattina fa caldo di nuovo, la quarta ondata è arrivata, 27-28 gradi. Stavamo vedendo le previsioni, le temperature per la prossima settimana, per le prossime ore, 36, 37, 38, magari la febbre a questo pianeta, e non ho detto una cosa così giusto per dirla, cosa grave quello che ho detto, eh? L'ozono, la LAC, come... Continua a mettere la lacca in capo, non ti preoccupare, continua, con che sei proprio tu che ti metti tutta sta lacca che ha creato il buco dell'ozono. Forse io, perché la testa è grande, metto la lacca, quella lì, per cercare di renderli un po' meno grigi, meno bianchi questi capelli, e anch'io purtroppo sono un colpevole. Vabbè, buongiorno, è venerdì 31 di luglio 2026, l'ultimo giorno di questo mese meraviglioso che va via da domani a agosto, non ci posso credere, ragazzi, le ferie sono cominciate quasi per tutti. Saluto Simone Zagarin in regia, aspettiamo i vostri messaggi, 342 00 00 100. Stamattina puntata speciale del Tariq World Summer Edition, non richiedete le canzoni, uno perché non Dream Geni, ecco, allora e due, abbiamo praticamente un tema che riguarda il Tariq World Summer Edition, così ne parlate, potete dire la vostra in merito a qualcosa che vi svelerò tra poco. Escamotage per far lavorare il meno possibile Simone Zaccaria. Bene, 342 00 00 100, tra poco partiamo.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Mamma mia, un usignolo, Nugardil, non c'è niente da fare. La nostra Angelina Mango, già tanti messaggi. Io ho pensato stamattina, secondo me c'è l'esodo, tutti quanti al mare. Sai che traffico sulla Salerno, Reggio Calabria e non solo. E invece siete ancora tutti quanti a casa. Per quale motivo? Perché lavorate ancora? Perché avete scelto di partire magari verso il 10 di agosto? O perché non ci stanno soldi? Forse la terza opzione è quella più giusta per tutti gli italiani. Attualmente leggiamo un po' di messaggi. Antonio, buongiorno. Buongiorno, sono Piero, un ascoltatore quasi silenzioso e sono quelli che amo di più, con tutto il rispetto per quelli che inviano messaggi tutti i santi giorni. Ti volevo augurare delle buone vacanze, con la tua positività riesci sempre a rendere tutto più leggero e semplice. Buone vacanze e riposati, sei un grande. Piero, ti ringrazio di cuore e soprattutto il mio pensiero va a voi silenziosi, voi che ascoltate passivamente, perché siete la maggior parte, no? Dei pipistrelli, un abbraccio. Anzi, io gradirei che molti di voi che ascoltano solamente la radio, che non si sognerebbero mai e poi mai di inviare un messaggio, stamattina magari lo facessero, così giusto per salutarci, al 342 00 00 100. Poi, buongiorno Tony, oggi è il mio onomastico, fammi gli auguri. Un abbraccio, Ignazio il saldatore. Un abbraccio a te, Ignazio, e sei un supereroe, perché il saldatore con 27 gradi alle 7:07 del mattino non è poco, eh. Ancora, buongiorno Antonio, dagli amici della Paninoteca, non posso leggere il nome, comunque di Mugnano, veniteci a trovare di sera, tenimmo pollo, panin pagato. Ah, noi, ok, allora diciamolo, salutiamo la Paninoteca Street Pool. Mi piace, Street Pool è bellissimo, cioè, capito? Street è strada, strada pool, Street Pool, bello. Vabbè, sentiamo qualche vocale, 342 00 00 100, questi siete voi, via! Street Bull, bello, complimenti per il nome. Mi piace.
2: Buongiorno, mi presento Massimino Settecano, malamente.
1: Vai.
2: Mangani, è la prima volta che ti mando il messaggio. Sono uno dei silenziosi.
1: Sì, sì.
2: E ti volevo augurare buone vacanze a te e alla tua famiglia.
1: Ti ringrazio di cuore.
3: Magari, buongiorno, magari va passivamente a chi lo dice, fammi capire.
1: No, nel senso che ascoltate, non interagite, capito? Quelli vorrei sentire stamattina. Vediamo se ci sono i nuovi, no?
4: Buongiorno Manga, buongiorno Pipistrelli, Pippo da Livorno. Senti, oggi festeggio 36 anni che sto insieme a mia moglie.
1: Ah, vedi? Quindi, auguri.
4: Volevo se tu mi facevi sentire.
1: Come no? Che cosa?
4: Un pezzettino, non
1: sì,
4: tanto.
1: Vai.
4: La donna del mio amico, la canzone con la quale
1: la donna del mio amico. Aspetta, come fa la donna del mio amico? La canta via, capisci? Cioè, però non mi ricordo.
4: 90. Ciao Manga, e buone vacanze.
1: Scusa, vai contro te stesso, ascolti la donna del mio amico. Cioè, come se poi il tuo amico ti ciula la donna. Pronto?
5: Ciao a tutti, sono Angelo da Fuorigrotta.
1: Sì.
5: Oggi è l'ultimo giorno di lavoro per te.
1: Mm.
5: Ci rivedremo a fine mese, ti auguro tante belle cose, buone vacanze.
1: 24, ragazzi. No, no, no, hai voglia, hai voglia. 24 agosto ritorno, non a fine mese proprio.
6: Manganiello, buongiorno.
1: Buongiorno.
6: Sono un bagno di Donini Capebo.
1: Ah, bene, me lo saluti.
6: Guardare, ti chiedo di mangiare l'oggi in domo. Guarda, mi conosci, la massima oggi in terra l'Igola.
1: Beh, l'Igola, guarda che non è male, l'Igola.
7: Ciao,
1: danno le telline.
7: Buongiorno, Pipistrelli, sono
1: buongiorno.
7: Giovanni da Milano. Finalmente
1: ciao.
7: Riesco a mandarti un messaggio.
1: Vedi?
7: Vocale, perché
1: che bello.
7: Lavoro sempre.
1: Okay.
7: Volevo augurarti buone ferie
1: anche a
7: per te.
1: Te
7: che parte e per tutti gli altri. A me ci vogliono ancora 15 giorni.
1: Beato te.
7: Beato te. Quindi, buone ferie, ci si risente a settembre.
1: Assolutamente
7: un
1: sì.
7: Abbraccio.
1: Un abbraccio
7: ciao,
1: a te,
7: ciao,
1: ragazzi. Buone vacanze a tutti voi che state partendo, a voi che partirete tra qualche giorno. Pronto ancora qualcuno?
8: Manganiello, buongiorno.
1: Buongiorno.
8: Fabio da Barra,
1: mi
8: geolocalizza.
1: Ah, l'hai detto benissimo, finalmente.
8: Autostrada verso Torre del Greco. Ti raccomando, buone vacanze.
1: Grazie.
8: Per tutti i compagni Bruno e Mega, che stanno vacanze.
1: Niente.
8: Dico, manca in topinola.
1: Vabbè,
8: via.
1: Ragazzi. Sarà
8: un
1: per
8: bacio,
1: il prossimo anno. Ciao, un bacio anche a te. Ancora qualcuno? Pronto? Quanti ne siete anche questo 31
9: Manga,
1: luglio?
9: Buongiorno, buongiorno a tutti i pipistrelli. Tonino Giumma.
1: Vai.
9: Di Donale del Girarrosto Pollo d'Oro di San Giuseppe Vesuviano.
1: Ah, cominciamo.
9: Sto sempre aspettando.
1: Tutte in Girarrosta.
9: Per prendere un pollo. Gratis,
1: ok, e sono due, ok.
10: Buongiorno,
1: allora due pulli.
10: Grazie per la compagnia. Prima delle vacanze, per favore, ho un guaglione che mette canzone per carcerato. Gli ospiti dello Stato.
1: Ma non è possibile. Vabbè, andiamo avanti.
9: Mangani,
1: e qual
9: buongiorno.
1: È la canzone dei carcerati? Buongiorno,
9: mamma mia, Andò. E quando sono un mese di ferie?
1: Ma qua mese ha cominciato? Sono tre settimane. Non sono pagate, ma come ve lo devo dire? Sono così, da contratto, non pagate. Manganello, ti auguro tutto il bene del mondo. Mi scrive un amico, buone vacanze, anche se so che ora in struttura senza di te la mattina la riabilitazione sarà più dura. Ma cominciamo, voi mi fate sentire in colpa. Buongiorno Antonio, sono uno dei silenziosi. Vi volevo augurare a tutti buone vacanze e grazie per la compagnia che ci fate, perché radio e musica sono vita per noi. Forza Napoli sempre, da Gino da Afragola. E ancora, ora vediamo, ti auguro tutto il bene di questo mondo, questo forse l'ho già letto. Ancora, vedi, Cristian Danola, mai sentito, sono assiduo ascoltatore con pochissimi interventi, anche tu a Scalea in ferie, anch'io, ci vediamo alla gelateria all'inizio del corso, ti offro un gelato. Wow, gelato ci abbiamo fatto, e il pollo, due polli, vedi, sono le 7:11, abbiamo già mangiato, va bene, sì, sono in quella zona, ma non subito, non domani, credo martedì, poi torno a Napoli, poi ritorno di nuovo lì, insomma faccio un po' avanti e indietro, ancora qualche
11: caro
1: vocale.
11: Antonio, caro grande pipistrello,
1: vai.
11: Ti auguro di cuore buone ferie, perché te le merite.
1: Vabbè, a quest'ora è consentito.
11: Grazie per tutte le risate che ci hai fatto fare.
1: Grazie a voi, grazie a voi.
11: Grazie a te che mi hai tenuto compagnia in questo 2025 brutto,
1: sempre insieme.
11: Molto molto molto brutto. Fortunatamente si è risolto tutto,
1: meno male, sono contento per te.
11: E niente, buone vacanze e ci vediamo a settembre, perché quando tu torni
1: tu
11: sarò io in vacanza.
1: Beh, lo so.
11: Ciao Tony,
1: ciao, un bacio. Grazie pure, perché quando torno io il 24 molti di voi sono ancora in ferie.
12: Manga, ciao, buongiorno.
1: Buongiorno Alex Overtime.
12: Manga, ma il Parigi sono silenzioso, il sono una mania di
1: dai, beh, quella poi non è, sì, è l'altra silenziosa.
13: Antonio, buongiorno, Pasquale da Pazza Maggiore. Allora, scusa, una curiosità.
1: Vai.
13: Ma pure la signora Rachele ti chiama Manganillo?
1: Sì, Manganillo, a volte sì. Viene? A volte sì, giuro. Anche lei, quando parla con qualcuno, dice ho appuntamento con Manganillo. Veramente, non scherzo. Tra poco seconda tranche di WhatsApp e poi partiamo con l'Italia Record Summer Edition, però in una versione davvero speciale.

0: non cominciamo con i piagnistei, il fatto che io debba andare in vacanza, capita una volta all'anno, quindi non beata a te, beati noi che ci fermiamo un pochettino e poi ritorniamo più energici di prima. Ancora qualche messaggio. Marco, ciao, buongiorno Manganiello, sono anch'io un ascoltatore abbastanza passivo, mi piace il passivo, sono in viaggio da Roma a Berlino con la mia famiglia, faremo tappa un po' prima di Monaco, speriamo di non beccare troppo traffico, un saluto, un abbraccio, buone vacanze. Marco da Berlino. Marco, e beh, il traffico lo trovi, anche perché è bollino nero, credo, no? Da oggi, domani, dopodomani, hai voglia. Buongiorno Manghi, i miei avevano una casa a scalè ereditata dal nonno, che amava quelle zone, non ci sono mai voluto andare, condominio, Scalea, ah, conosco questo parco, se avessi saputo che stavi lì ci sarei andato tutti gli anni, ora non posso più perché l'ha comprata mio cugino, essendo vero ben, Vinzi da San Nicola la strada, va bene, ma io diciamo che alloggio lì, ragazzi, la cosa bella è che poi abbiamo tanti amici intorno, no, tra Cirella, Diamante, andiamo con la barchetta, scrocchiamo un po' di cene, quello è il motivo per cui d'estate si va in quella zona. Ti auguro una buona vacanza ed un meritato relax, mi dice Diego, così torni carico e ci farai sorridere come sempre ogni mattina napoletana. Diego D'Arzano, sempre comunque Forza Napoli, ma quanti ne siete? Io sono commosso, leggo giusto un altro, anzi no, è di Sergio questo, a via do posto fissa, io sono invidioso, sentiamo un po' di vocali che è meglio, non ti leggo Sergio, bene, come sempre sarò un bastardo con te, pronto?
1: Buongiorno Antonio. Antonio Esposito da Stoccarda. Anche io sono uno dei silenziosi, comunque ti auguro buone vacanze a te e anche a tutti i pipistrelli.
0: Grazie.
1: Che andranno in ferie. Io per il momento a Stoccarda, ci vedremo forse verso la fine di agosto a Napoli.
0: Oh, ti aspettiamo.
1: Buona giornata, buone vacanze a tutti.
0: Attenzione Simone, dopo i polli e dopo il gelato anche la pasta è arrivata, perché c'è Michele da Gragnano che dice buone ferie, se passi da qui in un bello cartone di pasta ad hoc non te lo toglie nessuno, un bacione, ok. Dopo faccio il giro largo, ma capigli i pullo, poi gelato e pasta.
2: Buone ferie, tanto già sappiamo come le fai, un biglietto qua per la fele da mai.
0: Ma quale biglietto?
2: Un bio qua per Giovanna a Lugano, ristorando qua per Pina a Roma.
0: No.
2: Ci siamo fatti le vacanze pure chissà.
0: No, non è così, però
3: ciao,
0: più o meno.
3: Ciao, buongiorno. Raffaele da Villaricca.
0: Ciao Raffaele.
3: Sono un tuo ascoltatore ormai
0: passivo?
3: Decennale.
0: Ah, ok.
3: Voglio fare un bel saluto per le tue vacanze,
0: sì.
3: Voglio salutare a tutti
0: sembrava
3: i
0: pipistrelli
3: che non sanno dire geolocalizzo. Un saluto a tutti quanti, io vado in ferie il 14 di agosto.
0: E vabbè, dai.
3: Mi tocca ancora lavorare.
0: Ma
3: ciao Ayu, buona
0: sono
3: giornata.
0: Le migliori, dopo il Ferragosto vedrai c'è meno gente, hai voglia.
4: Magari, buongiorno, Giovanni da Parete.
0: Ciao Giovanni.
4: Ha fatto un bowl, ha fatto un gelato.
0: La pasta.
4: Viene se qualcuno ti porta un arancio pallone.
0: Ancora questo.
4: Va bene.
0: Mi state promettendo su arancio pallone.
4: A te e tutta la tua famiglia, divertiti e ti vogliamo bene. E mia madre, come le madre, se vieni vuoti con una sentire.
0: Ce la farete. Vedrete. Una dopo psicologa.
4: Ciao.
0: Non esageriamo adesso. L'ultimo, buone vacanze a te e famiglia, torna carico. Saluti Antonio dall'Austria. No, ma saranno vacanze molto tranquille, niente da visitare, spero. Abbiamo già visitato abbastanza gennaio, febbraio, marzo. Spero solo di rilassarmi, che è la cosa migliore da fare. Mettiamo un disco, facciamo così. Così dopo partiamo con l'argomento del giorno: il Tari Cord Summer Edition, ultima versione di questa estate. A tra poco.

0: Liquid Summer Edition in bellezza. Eh sì, perché stamattina noi vogliamo sapere qual è il ricordo più esilarante della vostra estate. Una figuraccia in costume fatta da voi o la cosa più assurda che avete visto succedere in spiaggia. Quante cose strane ma vere vediamo in spiaggia che ci fanno ridere, che ne so, cadere in modo clamoroso davanti a tutta la spiaggia, essersi addormentati al sole e ti svegli ustionato, oppure farsi rubare il panino da un gabbiano che sono diventati veramente degli sciacalli, perdere le chiavi dell'auto nella sabbia, ritrovarsi pieni di sabbia dopo una raffica di vento. Insomma, chiudiamo il Tarigord Summer Edition con una postilla con un tema, perché poi l'estate è bella anche per quelle scene paradossali che viviamo e che poi possiamo raccontare, no? C'è chi ha fatto una figuraccia epocale appena arrivato in spiaggia, chi ha inciampato, chi ha perso il costume in acqua, e poi ci sono quelle situazioni talmente assurde viste sotto l'ombrellone che sembrano inventate ma sono tutte vere. Aspettiamo tra poco i vostri WhatsApp, le situazioni più strane ma vere che avete vissuto, che avete visto sulla spiaggia, il vicino d'ombrellone in piccione, la coppia troppo focosa, ce ne sono tante le situazioni da raccontare. Tra poco le ascolteremo via vocale. 342 00 00 100, ultima puntata della rubrica Tarigord Summer Edition versione 2026.
1: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
2: Super promo 48, Cerciello Auto.
1: Anche domenica mattina, a Somma Vesuviana e Baiano.
3: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30.
4: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: No, stavamo pensando a tutti quei soldi che hanno trovato su una spiaggia. 500.000 euro, ragazzi. 700.000 euro. Sarà sempre il sogno della mia vita. Cioè, camminare per strada e trovare una valigia piena di soldi, no? E tu diventi ricco, bello e buono. Oppure un bancomat che sputa soldi così a più non posso. Vabbè, non ci capita male. Mannaggia miseria. Parliamo ancora del Tarik World Summer Edition. Ma stamattina una versione particolare, perché noi stiamo parlando di quell'episodio imbarazzante che avete vissuto, o la scena più folle che avete visto su una spiaggia. Con un WhatsApp c'è Marco che scrive: io ho fatto il fenomeno con un tuffo di testa, peccato che l'acqua mi arrivasse alle ginocchia. È un classico, guarda, mi sono rialzato facendo finta di niente, ma ancora oggi i miei amici me lo ricordano. E ancora, una raffica di vento mi ha portato via il pareo, ho iniziato a rincorrerlo per tutta la spiaggia mentre tutti applaudivano, volevo scomparire. E vogliamo parlare di quando il vento ti porta via l'ombrellone. Ho diversi ombrelloni, devi rincorrerlo per chilometri e chilometri, e pochi lu bastardo quando lo hai beccato che fa? No, vabbè, speriamo che non si avvisi su qualcuno. No, se ne va a mare, cioè, capito? Inizia a volare a mare ed è finita, è finita. Ancora, fratello, buone vacanze meritate, grazie per quello che fate per noi all'estero, ti voglio bene, mi raccomando, tenens e ombrellone. Oh, mi conosci benissimo, io scendo il 15, spero di riuscire a passare in radio a salutarti. Jalzon, ma il 15 di settembre? Perché cioè, se siamo il 15 di Ferragosto, no, non ci siamo. Ancora, Antonio, andammo con tutti i miei amici in campeggio a Maratea. Era il 1988 e ricordo che c'era Alfonso, mio amico alquanto rattuso, che stava ore intere spiaccicato con la faccia nella tenda perché c'era un forellino, o addirittura che era Alvaro Vitali, che dava sulle docce delle tedesche. Accanto a lui non si voleva perdere nemmeno una e fu scoperto. Da allora lo chiamammo Alfonso Pacciani, mentre noi altri cercavamo di conquistarle con la musica italiana. E da allora alzavamo il volume con la Rettore e la sua Donatella. Buone vacanze a te, carissimo Rosario. Bene, sempre messaggi bellissimi. Buone vacanze anche a te. Sentiamo un po' di vocali. Pronto? Vediamo.
1: Magari metti queste canzoni che non so adatte, parate tu. Non capisci niente, fratello.
0: Qual è la canzone che non è adatta? A parte che la radio non è a me, insomma, magari. E poi sono una canzone scelta da Ivano Petagna, quella di Madonna di poco fa. Cioè, non lo so.
2: Buongiorno, faccio un appello a tutti i radioascoltatori.
0: Vai.
2: Daniele per la cena risotto. Serve soltanto una bottiglia di birra, un limone, una bottiglia di vino e una Coca-Cola. Sennò povero rista secco in casa.
0: Giusto.
3: Danilo, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Antonio da Maddaloni.
0: Ciao Antonio.
3: Buone vacanze.
0: Grazie anche a te.
3: Riposi in pace.
0: Riposi in pace. Che già morì. Stiamo a fare una rattata. Riposa e basta.
4: Tanto buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Ormai sei famiglia.
0: Grazie anche voi.
4: Sei compagnia. Sei oltre che un grande.
0: Grazie.
4: Veramente. Ti auguro buone vacanze.
0: C'è una sorpresina?
4: Ci vediamo al rientro. Tu carichi di prima, va bene?
0: Grazie, grazie.
4: Un bacione grande, Antonio.
0: Ok, a posto. No, a volte non sono abituato, sai, arrivano quelli poi però intanto che denaro, no, grazie.
5: Spero solo di rilassarvi, che è la cosa migliore.
0: Pronto?
5: Da fare. Mettiamo un disco, facciamo questo.
0: Mi sta ascoltando,
6: vabbè. Magari sono Luca da San Pietro, ma che Sergio ha pigliato posto, potremmo sbloccare qualche visita in due ospitali. Questo potremmo sbloccare con Sergio.
0: È vero, questo lo possiamo fare. Avremo la raccomandazione, spero il più tardi possibile. E magari ci capitasse di andare in ospedale.
7: Buongiorno,
0: sì.
7: Pasquale.
0: Vai.
7: Buone vacanze, divertiti.
0: Grazie.
7: E torna presto.
0: Il 24
7: sarà dura.
0: Lo so.
7: Dura.
0: Lo so, ragazzi, per voi
7: però
0: che lavorate.
7: Aspettiamo.
0: Però capiteci, ogni tanto anche noi, dopo un anno, ci dobbiamo un attimo fermare, no? Se no, che facciamo? Allora.
8: Buongiorno.
0: Buongiorno.
8: Vai. La settimana siamo tornati di giovedì, un'altra settimana,
0: Sì.
8: Andiamo in ferie.
0: Ah, che bello, meno male.
8: E io torno quando tu ritorni.
0: Torniamo insieme.
8: Quindi quattro iniziamo a lavorare insieme.
0: Senti, allora mi puoi dare un passaggio?
8: Siamo grande, ma.
0: Ciao, così risparmio anche la benzina. Fammi sapere se passi per Scalea, così mi pigli e mi porti qua. Io, mi dice un amico, per rincorrere un aquilone comprato ai miei figli, mi sono perso sui lidi. Per tornare sul lido dove stavo, perché non sapevo il nome, mi facevo annunciare dai bar per farmi venire a prendere la mia moglie, cioè come i bambini. Ancora qualche messaggio vocale, dai, sentiamo.
9: Buongiorno, Enzo da Secondigliano.
0: Ciao Enzo.
9: Anto, ti auguro buone vacanze con tutto il cuore.
0: Grazie, grazie.
9: Ci mancherai.
0: Anche voi.
9: Purtroppo noi dobbiamo aspettare un'altra decina di giorni. E ci sentiamo a settembre più forti e carichi di
0: assolutamente sì,
9: forza
0: ragazzi.
9: Forza Napoli, sempre.
0: Sempre.
9: Bacio a te e grazie per tutto. Per tutta la compagnia,
0: ragazzi, ma vi state veramente
9: grazie
0: emozionando stamattina.
9: Noi autisti.
0: Grazie a voi, grazie a voi. Lo so che gli autisti sono quelli che mi ascoltano di più: camionisti, autisti, tassisti, quelli che vanno così al lavoro con la macchina. Mario dice: mia moglie ogni anno dice faccio due bracciate e ogni anno torna indietro dopo 20 secondi chiedendo dove tocca. Beh, anch'io più o meno faccio così. Io annego anche in 3 centimetri di acqua. Poi Carmine: ho perso le chiavi della macchina in mare, le abbiamo cercate con la maschera per 2 ore, erano nella borsa di mia moglie. Questo è il massimo, no? È la cosa peggiore, perché tu cerchi, cerchi, cerchi, poi non sono in acqua e ti indossano ancora di più. Abbiamo ancora qualche vocale, dai, pronto? Sentiamo un po'.
10: Antonio, andando da Londra, devo fare tanti complimenti per le vacanze, fate una buona vacanza, divertiti. Poi la barchetta, la bacchetta, ma al massimo c'è un canotto.
0: No, no, la barchetta, ma non è mia. È di un mio amico, è di Alessandro che si sta ascoltando.
11: Allora, buongiorno, io da piccolo con tutta la mia famiglia, i miei zii, eravamo una ventina di noi, andavamo sempre a via Fiume Lao, Scalea,
0: no,
11: il fiume.
0: Lo conosco
11: bella,
0: benissimo.
11: Ridosso del mare.
0: Assolutamente sì, bellissimo fiume, acqua ghiacciata con i piedi. Lì.
12: Buongiorno Manganiello.
0: Buongiorno.
12: Magari, ma com'è brutta sta parola, beata a te. Mamma
0: bravo,
12: mia,
0: bravo,
12: è bruttissima.
0: Bravo, è la cosa più brutta che c'è.
12: Secondo
0: ci sia.
12: Me non deve essere una roba quando va a volare sta parola.
0: Sai che porta quasi seccia per me. La
12: io
0: cosa...
12: una volta l'ho detto a una donna che aveva un negozio e disse che stava chiudendo per fede. E dice beata a te. Una settimana prima il marito si era impiccato.
0: Madonna santa.
12: E a tanti in poi su 10 anni non è che chiude sta parola.
0: No, ma non si brutto, dice. Ragazzi, veramente. Magari anche in buona fede, no? Abbiata a te, però è brutta, sì. Come se tu volessi in qualche modo poi portare seccia, anche se
13: sorridete,
0: non è così.
13: Sorridete, la vita è bella, sorridete, che la vita è bella. Ma fatta la faccio con ma Joker. Saluti e buone ferie da Brad Pittore Original da Scafati con amore.
0: E vai, che sarebbe poi il fratello di Biagio, il cantante del Bar dello Sport. Pensa un po', due fratelli. Allora, buongiorno Manganiello, questa settimana ti ho tradito per Temptation Island, perché questa settimana ha fatto 3 volte ed io vedevo le repliche, però ti devo dire la verità, mi sei mancato assai, ti auguro una buona vacanza. Paolo, uomo a tradito per Temptation Island.

Vogliamo sapere la vostra. Qual è la figuraccia più grande che avete fatto in costume? Oppure la cosa più incredibile e divertente che avete visto accadere in spiaggia? Cosa vi dà fastidio? Cosa ricordate adesso con un sorriso, ma che vi ha intossicato letteralmente le vacanze? Parliamo di questo stamattina al 342-00-00100. Allora, vediamo un po'. C'è Rosa, dice: mio nipotino ha riempito di sabbia la borsa di una signora pensando fosse il suo secchiello. Per fortuna si è messa a ridere e meno male. Mi sono addormentato al sole, dice Michele, con gli occhiali. Sono tornato a casa con due cerchi bianchi intorno agli occhi. I miei figli ancora mi prendono in giro. E poi Mang Fratam Soceroz: stamattina sto sotto a Sua Maestà, sto caricando il Porfido, ovvero i San Pietrini. Sua Maestà dovrebbe essere il Vesuvio che vedo dietro. Complimenti, perché hai una forza pazzesca. Stai lavorando già con un caldo ancora sopportabile, ma per poco. Buongiorno Manga, ti auguro buone vacanze meritate. Io vado sul podcast in queste 3 settimane, ma pensa un po', e riascolto le puntate. Comunque mi farai sempre compagnia, ma l'amico ti ha detto riposa in pace, ma spero che da fatta una grattata. Hai voglia, mica una, 3, 4, 5. Massimiliano da Bacoli. Sentiamo ancora qualche vocale, poi ci mappiglio un caffè. Pronto? Ah, mettiamo il disco di te, sennò si fa il caffè freddo. Ecco, per noi oggi è come l'ultima giornata di scuola, quindi siamo un po' così sbragati, no? Sentite la canzone, c'è mai più un caffè.

0: la preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Stavamo parlando addirittura alle 7.49 del panino con la porchetta. Non so se mi spiego. Stasera mi tocca andare in una festa dove il re indiscusso è il panino con la porchetta. Io da ieri che sogno sto panino, porchetta, provola e una birra. Io adoro una birra in particolare, non posso fare pubblicità, inizia con la T, finisce con la S, è un po' pesantuccia, però mi piace proprio, c'è niente da fare. Stasera non vedo l'ora, prima mangio e poi faccio lo spettacolo, secondo voi, oppure conviene mangiare dopo? Vediamo, dai, ci penso. Buongiorno Tonino, è da un po' che volevo dirlo, ma cosa? Non c'entra niente con l'argomento, ma volevo aprire gli occhi a tutti quelli che dicono che la Svizzera o la Germania, gente per bene, siccome ascoltiamo la radio svizzera, ogni tanto mettono qualche pezzo italiano, Eros Ramazzotti, Ricchi e Poveri, e lo speaker di turno abbassa il volume per non sentire le canzoni. Che mettono a fare, scusa, in italiano, appena finiscono, rialza il volume controllando, questa è una persona originaria della Germania che lavora con me disgraziatamente, spero che il karma faccia sposare a quest'uomo un'italiana. Ma vabbè, non capisco, fai una cosa, la cosa migliore è non ascoltare questa radio, no? Ascolti Kiss Kiss Napoli e stai a posto. Ciao Antonio, l'anno scorso a Santa Maria mi sono addormentato sul lettino e mi sono svegliato con vari lumini per i morti intorno al lettino. Ah, il classico scherzo che si fa, e i miei amici inginocchiati a pregare, ci sta, con tutti che ridevano e mi prendevano in giro. Grandissima figura di buone vacanze, ci vediamo da Enzo. Giorgio da Bergamo, da Enzo. Chi è Enzo? Ma aspetta, fammi ricordare un attimo. Non mi ricordo in questo momento. Sentiamo ancora qualche vocale, vediamo un po' le figuracce che avete fatto sulla spiaggia, eventualmente, e sotto l'ombrellone. Sentiamo se ci siete o vogliamo ancora dire.
1: Oh, da Mario da Barra.
0: Mi mancherai, eccetera, eccetera.
1: Senti, una cosa che mi è successa più surreale possibile. Un paio d'anni fa, si vengo a fare spiaggia, e un compagno mio. Andavo purtroppo a lungo, dopo bagnasciug.
0: Sì.
1: Ci stava un cane che aveva probabilmente fame, insomma era un randaggio.
0: Ok.
1: E in pratica ci ha seguito, ha rubato gol, si è rubato zaino.
0: No,
1: e ha iniziato a correre per tutta la spiaggia. E la cosa più surreale è che giustamente là di Inter Romene che teneva di maccarone, sai, quindi
0: si è mangiato tutto.
1: Comunque l'ha chiuso tutto bagnasciugo finché non l'ha acchiappato. È stata una delle scene più memorabili di sempre.
0: Non ci credo.
2: Magari mi raccomando, ma vai là.
0: Sì.
2: Non fa sempre il solito il coso che fai tu.
0: Che cosa?
2: Appena moglie va a fare bagno più scemo con l'altro.
0: Ma perché tu che ne sai?
2: Cara.
0: Ok, mi segui?
2: Va.
0: No, perché quello faccio, in fondo è quello che faccio con degli amici che conosco da anni lì, andiamo a fare
3: magari
0: il drink.
3: Buongiorno, amico da Pozzuoli.
0: Ciao.
3: Prima di tutto vi auguro buone ferie, fratello mio, ma poi dici una cosa, ma visto che ha messaggiato da poco fa che hai canzone, non so come. Ma se alludeva la canzone di Madonna, ma dico io, ma.
4: Grazie.
0: Ma cosa vogliamo sentire?
3: Lo passa radio. Ma che ascolta fa sta radio?
0: Bravo, voglio dire.
3: Radio Amore, va, come si chiama? Dipende che ti fanno sulle canzoni napoletane.
0: Facciamo canzoni.
3: Cagna radio, amico mio, cagna radio.
0: Sia straniere che italiane.
3: Si degna. Se stai la mandando che là,
0: vabbè.
5: Buongiorno.
0: Tutti. Armando?
5: Ma io non ci capito, ma oggi è l'ultimo mio.
0: È l'ultimo giorno. Sì. Vabbè, non è che muoio, spero. Vado in ferie.
6: Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno
6: e buone vacanze.
0: Grazie.
6: La cosa più imbarazzante per me
0: sì.
6: è mettere canale 5 per chi li 4 5.
0: Chi quelli
6: del
0: di...
6: pesce?
0: Non mi voglio esprimere più di tanto, ma non ne ho mai visto un minuto.
2: Andiamo un clip sotto un brallone, firmo con quella birra a mare. Andiamo
0: No, quello faccio, ragazzi. Quello faccio. Io non mi divento una larva al mare, veramente. Sono sotto.

0: il lettino, all'ombrellone è sempre acceso, ma aperto. Birre ovunque, magari bagno ogni tanto.
1: A radio è nulla.
0: Bravo, hai detto la cosa giusta.
1: Non serve, manganese.
0: Bravo.
1: Numero uno.
0: L'hai Ando, detto.
2: Sembra Giovanni da Parigi.
0: Vai.
2: Torna che sta casa aspetta te.
0: Lo so, ma ancora non sto partendo, ragazzi. È facile,
2: ma
0: verrebbe.
2: Sembra che lì da ciccane. Ma vedi che aspetta un attimo questo piegolo. Ah, vabbè. Vedi che io tengo i soldi che tieni tu,
0: Vai. Ma chi ce l'ha? Beh, ragazzi, io vado a fare
2: 9, fino alla domenica. Mm. Quello è.
0: Ma io vado e vengo, non mi faccio il pendolare,
2: sì,
0: ragazzi.
2: Sì, è maronna mia. Altrimenti te lo davo il passaggio. Al massimo ti posso venire a prendere.
0: Ok. Qual è il problema? Dai, allora mi vieni a prendere lunedì e mi porti a Scalea. Ti prego.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Buone vacanze.
0: È lui? Burro?
3: Mi raccomando, a settembre. Vieni ancora che la capa ancora più grossa.
0: Magari più piccola perché il sole la restringe. Grazie. Abbiamo dei pazzi scatenati, ragazzi. Peggio
4: Antonio,
0: del sottoscritto.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Mi associo a tutti gli altri per ringraziarti per tutta la compagnia che ci fai.
0: Grazie a voi.
4: E voglio dare un consiglio alle persone che vanno in vacanza, soprattutto a chi va lontano, perché mi è successo a me, Anto. Portatevi le chiavi di riserva delle macchine.
0: Io quest'anno si perdono,
4: ho perso
0: le
4: chiave della macchina, stavo dopo Gallipoli e mi sono vista avvilito.
0: Mamma mia,
4: fortunatamente le ho trovate
0: e si perde anche quella,
4: le ho perse nel ristorante. Però aiù, è un consiglio, portatevi le doppie chiavi appresso.
0: Perché se no è un problema grosso. Hai ragione, anche questo.
3: Buongiorno,
0: l'ultimo.
3: Rosario da Cremona. Tutto bene?
0: Tutto bene.
3: Volevo augurarsi buone vacanze.
0: Grazie.
3: Io purtroppo le ferie le ho fatte a metà luglio, solo che sono rimasto qua in zona dove abito io, perché per problemi vari, ecco. E per il resto volevo mandare un messaggio.
0: Vai.
3: A quella latrina che ha caccia in faccia a quel signore anziano.
0: Ah, ok. Allora, guarda, lo hai chiamato per nome. Lo hai chiamato per nome e anche meno. Vabbè, mettiamo subito in chiaro una cosa. Oggi è l'ultimo giorno dei Telegram, quindi non ci intossichiamo l'ultimo giorno. Datemi i numeri giusti, quelli che ci rispondono al telefono al 342-00-00100. Messaggi d'amore, ironici, di sfottò, un messaggio per dire buone vacanze, no? Perché poi ritorniamo il 24 di agosto. Tra poco le news, il pipistrello ritorna per l'ultima ora e poi state va buona, chi vi pensi più? Fine 24 con le chiappe nell'acqua. Non lo posso dire.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
10: Buongiorno da parte di Riccardo Catapano. In apertura si chiude con l'archiviazione definitiva l'inchiesta sulla morte della bambina di 9 mesi uccisa dal pitbull di famiglia ad Acerra nel febbraio del 2025. Il tribunale di Nola ha accolto la richiesta della procura escludendo responsabilità penali del padre, inizialmente indagato per omicidio colposo. Secondo i giudici l'attacco del cane fu improvviso ed imprevedibile e non sono emerse condotte negligenti o omissioni nella custodia dell'animale. L'autopsia ha inoltre accertato che la piccola morì sul colpo e che un intervento immediato non avrebbe potuto salvarla. Ancora cronaca svolta nelle indagini sull'omicidio del 68enne Ferdinando Formisano, trovato senza vita nella sua abitazione di Varcaturo nel comune di Gioiano in Campania nell'aprile del 2025. I carabinieri hanno arrestato un 25enne gravemente indiziato di omicidio volontario aggravato e furto aggravato. Secondo gli investigatori, dopo una lite per futili motivi, il giovane avrebbe aggredito la vittima, provocandone la morte, per poi sottrarre il cellulare ed una modesta somma di denaro. Decisive per le indagini, le immagini di videosorveglianza e l'analisi del traffico telefonico. Cambiamo argomento. Attimi di terrore questa mattina a Casoria, dove si è verificato un terribile incidente. Un'automobile, per cause ancora da accertare, si è schiantata contro la vetrata di un noto bar all'angolo tra via San Pietro e via Pio XII. L'impatto è stato violentissimo e per fortuna ha fatto registrare solo danni ai veicoli all'entrata della caffetteria. All'ora dell'incidente, infatti, verso le 5 di mattina, le strade erano semideserte e nessuno è rimasto ferito. Paura solo per i residenti che sono stati svegliati dallo schianto. Passiamo allo sport. Lutto in casa Milan ed in tutto il mondo del calcio. All'età di 66 anni compiuti l'8 maggio scorso se n'è andato Franco Baresi. A comunicarlo è stato lo stesso club rossonero con una nota sul proprio sito ufficiale. Considerato uno dei difensori più forti della storia calcistica, protagonista di sfide leggendarie negli anni 80 anche contro il Napoli di Maradona, Baresi era stato operato per un nodulo polmonare l'anno scorso. Passiamo ora al Napoli. Il club azzurro è arrivato ieri sera a Castel di Sangro, dove da oggi parte la seconda parte del ritiro estivo che accompagnerà i partenopei fino al 13 agosto. Questa mattina il primo allenamento a porte aperte per i tifosi. Dopo i test disputati a Di Maro, la squadra di Massimiliano Allegri affronterà 3 amichevoli internazionali allo stadio Patini: il 5 agosto contro l'Osasuna, l'8 contro il Celta Vigo ed il 12 contro l'Aris Salonicco, ultimo banco di prova prima dell'esordio in campionato a Genova. Attesi nei prossimi giorni anche De Bruyne e Lukaku. Intanto sul fronte mercato, Giovanni manda a punto a Badiashile e Favasuli per la difesa. Per ora è tutto. L'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. A più tardi.

0: Che emozione, venerdì 31 luglio 2026, che bello dire 31 luglio, domani il primo agosto e capita pure di sabato, il sabato di tutti i sabato, e poi partiamo per il mare, lo so, non tutti quanti, chi può si va a rilassare anche un po' in montagna, che secondo me con questo caldo è la scelta giusta, no? Ancora buongiorno dal pipistrello, fino alle 9 insieme, poi arriva il bar dello sport, partiamo con i Telegram, con il primo, un po' lunghetto in realtà, però vediamo un po' se ci risponde. Ciao Antonio, Telegram da parte di Alfonso, siamo campani entrambi e viviamo ad Anzio. E allora c'è Giusy che dovrebbe rispondere. Mi stai martellando da una settimana, se non risponde Giusy ti faccio pagare le penitenze, guarda,
1: Pronto?
0: Pronto Giusy, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: È Radio Kiskis Napoli, sono Antonio Manganiello, come stai?
1: Stavo dormendo.
0: Mannaggia miseria. Ma non è colpa mia, lo sai di chi è colpa?
1: Mio marito.
0: Eccolo lì, Alfonso?
1: Sì.
0: Fa sempre che sta Alfonso, voi siete ad Anzio tutte e due, e lui però mi scrive un messaggio, dice: domani spegni il tuo 42esimo compleanno, non mi dire perché non mi chiami domani, perché domani non ci siamo. Allora lui si è anticipato un pochettino e dice: 16 dei quali li abbiamo vissuti insieme con tanti sacrifici, abbiamo costruito una splendida famiglia dando alla luce le nostre tre meraviglie, Diego, Daniele e Diletta. Ci tolgono energie e ci riempiono le giornate, ma non ci hanno mai tolto la voglia di amarci e di restare uniti. E poi dice: però mi farebbe piacere se fossi più amorevole. Giusy, come mai non sei amorevole? Perché ci sono questi tre tesori che ti prendono tutte le energie.
1: No,
0: non è una scusa giusta, non è un motivo giusto, perché un marito è sempre un marito, perché un domani questi figli se ne vanno, chi ti rimane? A te o marito? E allora bisogna come pure. A questo punto vuoi che lui magari se ne andasse e i figli restassero a casa? Tu incontrati.
1: Ma che lui c'ha un grande difetto.
0: Che difetto c'ha? Mo mi sto preoccupando.
1: È tifoso del Napoli.
0: Se è un difetto. Ma com'è un difetto? Scusami, ma perché tu che difetto? Ma mica tu hai il difetto bianco-nero, no? No, lo devi dire sì o no?
1: Sì.
0: No, aspetta, ma butto un colpo. Vuoi chiamare Carlo Alvino? Per piacere, vuoi chiamare? Si può chiamare Carlo Alvino a questo? No, proprio per sfizio.
1: Oddio,
0: io. No, dacci una a Carlo Alvino in gol. Cioè, proprio
1: no,
0: non mi interessa.
1: Signore, no.
0: Come? Quel signore, no. Okay. Lui è fazioso, capito? Lui è quello che insomma dà la caccia a tutte Juventina. Vabbè, facciamo così, siamo sportivi. Cosa vuoi dire a tuo marito napoletano che ha sposato una Juventina a questo punto? Meno male che tu non sei riuscita poi a farlo di fare Juve, che già le donne poi plasmano un pochettino.
1: No, mi sta deviando pure i bambini.
0: Ma com'è ti sta deviando? Ma i bambini devono di fare Napoli, ma stai scherzando? Tutti e tre.
1: Dove la piccolina mi dà soddisfazione.
0: Ah, la piccolina, sei riuscita in qualche modo a convincerla. Vabbè, sì, ma quest'anno noi vinceremo un altro scudetto, lo sai, no? Con Allegri. È capitato con Conte che avevate voi, adesso capita con Allegri. Sei pronta?
1: Sono vinti voi.
0: Senti, allora, visto che siete ad Anzio, cosa fate ad Anzio? Giusto per
1: andiamo raccogliere. Andiamo al mare.
0: Ah, ma siete in vacanza ad Anzio?
1: No, noi viviamo.
0: Ah, vivete lì. E dico, come fate a vivere? Cosa fate?
1: Allora, io mi occupo dei miei figli tutta la giornata.
0: Casalinga, ok, bene.
1: Perché non abbiamo non abbiamo parenti qui, non abbiamo nessuno.
0: E allora con tre figli.
1: Quindi, sì, e mio marito va al lavoro.
0: Che fa? Il bagnino? Che fa?
1: No, lui lavora per una ditta di infissi.
0: Ah, ok, va bene. Oh, allora, io ti abbraccio innanzitutto. Tanti auguri.
1: Grazie.
0: Per il tuo 42esimo compleanno domani. E dove ti porta a mangiare? Su una bella spiaggetta lì ad Anzio?
1: Andremo qui in un ristorante di pesce, facciamo un pranzo noi e i bambini.
0: Che bello, una cena intima tutti insieme, mi piace.
1: Sì.
0: Va bene, ti abbraccio forte e forza!
1: Juve!
0: Scusami, un bacio, ciao, buona estate!
1: Siete simpaticissimi, buongiorno!
0: Ciao, un bacio a te, ciao! Avrei dato oro... Signora bellissima, avrei dato oro pur di far parlare Alvino con la nostra Giusy. Vabbè, magari sta dormendo a quest'ora. Allora, un messaggio a Salvatore da parte dei ragazzi del LEAP. Cos'è LEAP? Adesso lo scopriremo se ci risponde.
2: Pronto?
0: Pronto Salvatore?
2: Sì.
0: Ciao, buongiorno, è Radio Kiss Kiss Napoli, sono Antonio Manganiello, come stai?
2: Tutto bene.
0: Ti devo leggere un messaggio, sarò velocissimo, sei già al lavoro?
2: Sì.
0: Ok, si sente. Il messaggio dice: a Salvatore, da parte dei ragazzi del LEAP, ma questi sì. soldi dove te li vuoi portare? Compra una bella teglia di parigine. Ah, che buone le parigine a quest'ora.
2: Io non ho le parigine a quest'ora.
0: Le hai comprate?
2: Sì, sì.
0: Sicuro? Senti, ma cos'è la LEAP?
2: È un motore delle parti degli aerei.
0: Ah, tu lavori, quindi alla Lenia lavori?
2: Sì.
0: Ok, ok, tutto chiaro. Ci ascoltate in tanti, so, all'interno della Lenia, però, ma sei sicuro che hai portato le parigine o stai bluffando?
2: Ho portato.
0: Ah, vabbè, quante ne hai portate?
2: Stanno arrivando.
0: Ah, stanno arrivando, ecco, adesso già passiamo che stanno arrivando. Quanti ne siete?
2: Il tempo che li fanno.
0: Ecco, quanti ne siete? Quante parigine più o meno hai preso?
2: Sono 40.
0: 40 parigine? Mica, hai speso uno stipendio praticamente. Cioè, voglio dire. Vabbè, però quando ci vuò, così non ti fai parlare addosso. Sì. Ok. T'abbraccio, okay. Salvatore, buona giornata.
2: Buona giornata.
0: Ciao. Salutiamo tutti gli amici che ci ascoltano alla Lenia, alla Fincantieri di Castellammare di Stabia, perché tantissime volte arrivano messaggi e tutte le altre fabbriche, industrie. Così magari cerchiamo nel nostro piccolo di rendere la giornata meno faticosa. Ciao Antonio, se per favore chiami il mio caro amico Davide, lui è maestro di musica. Az. Vediamo.
3: Pronto?
0: Pronto Davide?
3: Sì, yes.
0: Buongiorno, no, tranquillo, siamo andando. Radio Kiss Kiss Napoli, la radio. Sono Antonio Manganiello, sei in diretta alla radio. Davide, come stai?
3: Tutto bene.
0: Bene.
3: Tutto bene.
0: Ma sei già al lavoro?
3: No, io non lavoro.
0: Ah, beata te, perché tu sei un maestro di musica, giusto?
3: Esatto.
0: Sì, sì. E il maestro di musica non lavora perché adora il suo lavoro, quindi è la sua più grande passione.
3: Esatto. Ah. Non si lavora, come si ama il suo lavoro, non si lavora mai.
0: Bravissimo, come dico io, no? Che faccio radio da una vita, e per me è sempre un piacere stare davanti al microfono. Dico sempre, vado in radio, non vado al lavoro, che è diverso. Allora. Esatto. Caro maestro di musica, io ti leggo un messaggio così capisci perché ti abbiamo chiamato. Dice, sta attraversando un periodo difficile, rischia di perdere il lavoro. Mamma mia, stiamo parlando, cioè chi se proprio, vabbè, e te lo devo leggere, dai, sta crisi con la moglie, pure in crisi con la moglie, con cada cosa. Vorrei dirgli che lui ha un grande coraggio e che se mai io avessi un figlio spero che abbia la sua forza. Ok, digli anche se ha bisogno lo aiuto a contare i contanti, perché sta in esord, chi lu curnuto, c'è scritto qui,
3: Quindi, io penso che ho capito chi è.
0: Chi è? Dai, vediamo un po' se hai capito.
3: Questo è Daniele.
0: Daniele, perfetto, Daniele, perfetto. Daniele. Ti conosce benissimo praticamente.
3: Sì, ecco. Lo conosco per contare i soldi.
0: Bene, allora cosa gli vogliamo dire? Un messaggio un po' contorto, perché prima dice delle cose purtroppo non così belle e poi dice che tiene i soldi e poi dice che sei cornuto, ma qual è la verità?
3: Vabbè, la verità la sappiamo solo noi.
0: Ah, ok, va bene. A questo punto io credo che ci sia una confidenza tra di voi,
3: sì,
0: a tal punto
3: siamo
0: che
3: amici della vita,
0: Cosa gli vuoi dire visto che ti sta ascoltando?
3: E cosa gli voglio dire? Che poi faremo pesce e pesce sicuramente.
0: No, ma come pesce? Ma stamattina siete straordinari. Ma scusa, dove? A mare? Quando andate a mare?
3: Ma dove vuole lui? Dove
0: pesce
3: vuole
0: lui? Ah, ok. Ma cioè, nel senso metaforico oppure proprio?
3: No, nel senso metaforico.
0: Ah, ok. Sì, quella cosa, pesce e pesce.
3: Bravo.
0: Ok, quella cosa che tratta da Gomorra, giusto? Pesce e pesce, quella cosa di Gomorra.
3: Esatto.
0: Perfetto, poi dopo aver fatto pesce e pesce, cosa fate?
3: E poi se abbiamo ancora la forza, non lo
0: tu ti giri e lui ti uccide, giusto?
3: Esatto.
0: Giocate a spadaccino, vabbè. Basta! Non mi faccio indossicare gli ultimi giorni che sto qua. Ti abbraccio, sei simpaticissimo, in bocca al lupo.
3: Grazie.
0: Ciao maestro.
3: Tutti.
0: Ciao maestro, ciao. Guarda, tutto per immaginare, tutto. Tranne che il maestro di musica pisce pisce. Vabbè, per chi non lo sapesse, comincia a fare. Allora è una scena famosissima di Gomorra, ok? Poi da lì sono nati tanti tormentoni. Vediamo, a mia moglie Nunzia, ma è possibile che non siamo in grado di vedere come finisce Temptation Island? Cioè, dormimmo sempre. E meno male, vuol dire che siete persone intelligenti. Ai, apriti il cielo adesso. Vediamo un po'. Io non l'ho mai visto e sono fiero di non averlo mai visto. Non è che di cosa parli, so solo del falò, sto falò che si accende sulla spiaggia, che si appiccini per tu, non lo so, si fanno una braciata, non ne ho idea. Pronto? Ma come, messo giù, aveva risposto però, facciamo di nuovo. Stamattina fortunatissimi con i numeri, strano, veramente incredibile, anche l'ultimo giorno, dai, l'avete fatto felice. Riproviamo un attimo e andiamo proprio a bomba su Nunzia, dirò direttamente Kiss Kiss Napoli, ciao Nunzia, non riattaccare. Magari a quest'ora pensano a qualche scherzo oppure qualche call center delle 8:13. Per questo vi dico spesso, di anticipare, oggi guarda tra poco ti chiama la radio oppure chiama qualcuno, rispondi. Vabbè, facciamo proprio l'ultimo, lo dobbiamo fare perché il nostro Ciccio Shrek è una settimana che mi chiede un telegram, una settimana, vediamo stamattina, è l'ultimo Ciccio, mi allungo apposta per te, vediamo se risponde la tua nipotina Maria, vediamo, siamo molto molto legati a Ciccio Shrek. Ho visto per la prima volta la tua foto, Ciccio, qualche giorno fa.
4: Pronto?
0: Eccola qui, buongiorno Maria, sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, la radio, come stai?
4: Bene, tu?
0: Tutto bene, ti devo leggere un messaggio da parte di Ciccio Shrek, tu conosci Ciccio Shrek?
4: No.
0: No, allora guarda, non lo chiamiamo così, è un nostro ascoltatore, lui si chiama, okay. Si chiama Franco.
4: Ok.
0: Hai capito chi è?
4: No.
0: No. Allora, poi ti leggo il messaggio. Dice: buongiorno, pipistrello. Vorrei fare un messaggio a mia nipote Maria e dirle che anche se non ci vediamo spesso, a voglio bene sempre. Lui si chiama.
4: Mio zio!
0: Tuo zio! Siccome lui chiama sempre in radio e noi l'abbiamo battezzato Ciccio Shrek. Ecco, allora. No, perché io ho convinto che somigliasse a Shrek, ma non somiglia per niente a Shrek.
4: Ma no, quello è magro, è malissimo.
0: Infatti, io ho visto la sua foto qualche giorno fa e ho detto: ma perché la chiamate Ciccio Shrek? Che c'ha quella voce un po', sai, rauca. E allora io mi immagino tipo un orco, no? Nelle mie così fantasie. E invece no, è magro. Vabbè.
4: Sì, è magrissimo.
0: Infatti, è magrissimo, è rimasto male. Vabbè, cosa gli vuoi dire, visto che ti sta ascoltando adesso?
4: Che per me non è uno zio, per me è un frate.
0: Un padre.
4: Un punto di riferimento e tutto.
0: Mm. È lo zio di cui ti puoi fidare, puoi confidare?
4: Sì.
0: Ok, sì. Bello. Mi fa piacere.
4: Ti voglio tanto bene, sei sempre nel mio cuore, ma faccio emozionare questa cosa.
0: Hai visto? Da quanto tempo non lo incroci?
4: Da un bel po'.
0: Tipo?
4: Che sono? 5-6 mesi.
0: Mamma mia, meno male che hai pulito bene, 5-6 mesi. Ma
4: perché abitiamo in quartieri differenti, capito?
0: Quartieri, non regioni differenti, dai.
4: Non so, però purtroppo chi è impegnato per una cosa,
0: questo pure è vero.
4: Per un'altra.
0: Però mo ti fa...
4: ovviamente la distanza non fa, capito?
0: Brava. E mo ti faccio una domanda, no? Vediamo un po'. Ma timo caso che zio, facciamo una rattata tutti quanti, mettiamo che zio Franco non sta tanto bene e vai in ospedale, tu avrai il tempo di andarlo a trovare?
4: Minimamente, sicuramente.
0: Siamo tutti così. E invece ci dobbiamo ricordare di loro pur quando stanno buoni. Nel senso che ogni
4: tanto. Lui si deve ricordare di me,
0: Brava, hai detto un'altra cosa. Allora, se non può andare Maometto dalla montagna, va alla montagna da Maometto. Allora, Ciccio, mettiti in macchina e vai a trovare la nipotina. Va bene?
4: Bravo.
0: Ok. Ti abbraccio forte.
4: Anche io ti abbraccio. Ciao,
0: buona
4: Marco.
0: Estate. Ciao. Mettiamo un disco e torniamo tra poco con la seconda parte del Tariq World Summer Edition, edizione 2026. Stiamo parlando delle figuracce, magari, che avete fatto un'estate fa.

0: Mamma mia, quanti ne siete, ragazzi, anche stamattina, ultima puntata, poi andiamo in ferie dalla radio e torniamo il 24 di agosto. Lo diciamo un po' a tutti, passate parola, magari lunedì qualcuno non lo sa, insomma, che succede, che tristezza, che malinconia. Tre settimane e torniamo. Elpidio dice: buongiorno Manganiello, un saluto a tutti i pipistrelli, buone vacanze. Un consiglio importante: quando vi mettete in viaggio, rispettate i limiti di velocità e soprattutto non usate il cellulare alla guida. Buona giornata e buone vacanze. Elpidio, mi sento anch'io in questo calderone e sono un coglione, fa anche rima, quindi cerchiamo di fare le persone serie durante la guida, che è fondamentale. Poi ti saluta Raffaele del cinema Warner Village. Ah, come no, conosco benissimo Raffaele. A proposito, abbiamo il pollo gratis, la pasta, abbiamo il gelato. Io stasera volevo andare a vedere casualmente Odissea. Quindi, carissimo amico, se puoi dire a Raffaele che io verso le 5:30-6 sarò proprio in quelle zone, capisci a me, se può fare qualcosa, se può offrire, che ne so, i popcorn, ecco. Parliamo in codice, io sarei veramente felice, ok? Detto questo, andiamo avanti e ricordiamo l'argomento di stamattina. In spiaggia, vi è mai capitato di fare una figuraccia memorabile o di assistere a qualcosa di talmente assurdo da non crederci? Ci sono tanti esempi, no? Sedersi sull'asciugamano di un'altra famiglia, vi è capitato? Oppure vi bruciano i piedi perché avete dimenticato le ciabatte e zombettate a destra e a sinistra e vi mettete sulle asciugamane degli altri proprio per non ustionare la pianta del piede, sentire una telefonata in viva voce del vicino d'ombrellone. Quante cose non sopportiamo sulla spiaggia, oppure vediamo delle cose assurde. Fatemelo sapere al 342 00 00 100. Per esempio, la figuraccia: un signore si è tuffato convinto di fare il fenomeno, acqua alta fino alle ginocchia. Ma questo abbiamo già letto probabilmente. Poi la figuraccia più bella: un ragazzo che voleva impressionare tutti con un tuffo acrobatico ha perso gli occhiali in mare al primo salto e ha passato 2 ore a cercarli. Non fate i fenomeni, altrimenti poi veramente fate delle brutte figure. Monica mi ha scritto: buone vacanze, mi mancherai. Fammi un attimo profilo. Anzi, Monica, è tuo modo, fai vivo. Un bacio anche a te, Monica. Ovviamente complimenti. Sentiamo qualche vocale, giusto qualcuno. Ci sono anche gli ascoltatori silenti oggi, quelli che magari non hanno mai inviato un messaggio. Quindi siamo veramente felici.
1: Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Sono Pietro, andò.
0: Vai via.
1: Niente, nessuno pazzo può pagare, ciao, tutto a posto.
0: Meno male.
1: Quasi finito di lavorare.
0: Sì.
1: A luna si parte, vacanze.
0: Ah. Bello.
1: Buone vacanze pure a te, Andò.
0: Grazie.
1: Un bacio a tutti.
0: Grazie, un bacio a te. Dove vai? Siamo curiosi, no? Dici anche un po' la località, così ci mandi una cartolina.
2: Buongiorno, magari chiamata a fa che si sta di.
0: Ma perché?
2: Mandussicata ne un altro. Tu me la stavi rallegrando perché non mi hanno dussicato. Ma te.
0: Vabbè, ragazzi,
2: e tu un marito deve sposare sta Juventina. No, non ho parole.
0: Magari
2: buona
0: non...
2: giornata a tutti.
0: No, ma lei.
2: E forza Napoli.
0: Lei glielo ha nascosto, capito? Poi dopo che ha detto sì sull'altare, ha detto sono Juventina. Sicuro, perché sennò.
3: Tre messaggi di prima della radio, forse mi sono spiegato male. Cioè, noi in Svizzera ascoltiamo una radio.
0: Sì.
3: Svizzera.
0: Sì.
3: Ogni tanto mettono le musiche italiane. Siccome con me lavora un dipendente tedesco che lavora in Svizzera, lui che fa ogni volta che c'è la musica italiana, lui abbassa il volume.
0: Okay,
3: e la controlla fin quando finisce la canzone.
0: E perché?
3: Ma è uno che discrimina tutti, anche gli altri.
0: Una sorta di razzista,
3: comunque.
0: Insomma. Ah, ok, adesso ho capito. E allora devi farti giustizia, giustizia privata.
4: Ciao Antonio, buongiorno Raffaele. A me è capitato 3 anni fa, se ricordo bene.
0: Sì.
4: Ero con mia moglie in spiaggia e disse: vicino a lei, amo, vado a fare un tuffo da sopra gli spogli. E lei disse: dice a me, ma perché lo sanno questi spogli? Invece no, che lei era capatoce.
0: Ah! Ma io ascoltavo anche con grande attenzione. Vabbè, l'ultimissimo vocale. Sentiamo un po'. Io adoro ascoltare le vostre voci, soprattutto quelli che non inviano mai messaggi.
5: Quando buongiorno, la voce è normale. Si scassa mai.
0: È un classico.
5: Siamo in un caso attrezzo, là di là, che mai vicino a me non ti preoccupare. C'è il mio amico, il mio stesso madre, si ci ha mandato su live, no?
0: Ci sta.
5: Quando però scopretti che un caso attrezzo si è portato la macchina, che tutto mangia indi, ma ci fai in tutto quanto.
0: Fantastico. Quindi, ecco, il danno è stato il cibo all'interno della macchina. Un consiglio, poi dice Antonino: in spiaggia non hai le ciabatte e la sabbia è bollente? Invece di zombettare come canguri malati, basta spostare col piede piede la sabbia, qualche centimetro, e si trova la sabbia di sotto che è più fresca. Seguici per altri consigli. Ma io ho provato a farlo, Antonino, ma sotto era ancora più bollente, bisogna scavare parecchio. Se tu ti stai ustionando, come fai a scavare? Scava, fai scelti in bollo sotto, è vero, cioè non esiste. Va bene, qual è l'episodio più imbarazzante che avete vissuto o la scena più folle che avete visto in spiaggia? Fatemelo sapere, tra poco ci divertiamo ascoltando e leggendo i vostri messaggi al 342 00 00 100.
6: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Comfy 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: parte da Succivo.
1: Quando dico Succivo, però, viene in mente un'unica persona che dice a Succivo, al Succivo, lo salutiamo, al Succivo. Pascal Gubulti. Bene. Ciao Antonio, ero al Lido Verde, dice Raff, ed ho fatto lo show. Camminavo col telefono, ho mancato lo scalino tra sabbia e bar, classico anche questo, e sono volato davanti a tutti. Il Lido si è girato a guardarmi e io sono diventato più rosso di un pomodoro maturo. Ho fatto finta di niente, ma la dignità è rimasta sepolta nella sabbia. Raffaele da Cultivo. No, ma è vero, quando cadi non soltanto sulla spiaggia fai finta di niente, anche se poi dopo ti devi ingessare. Ma in quel momento sei talmente imbarazzato che dici vabbè, non è niente. Vabbè, tanti reclami per Telegram non ricevuti, ma ragazzi siete tantissimi, quindi prima o poi arriverà il vostro momento. Adesso dobbiamo chiamare Remo, do il numero a Simone in tempo reale. Remo chi è? Un personaggio straordinario che abbiamo scoperto qualche mese fa. Mi arrivano tanti messaggi, richiamalo perché è veramente un romanaccio simpaticissimo. Proviamo. Non so se ricordate Remo, gli abbiamo consegnato un telegram e ha detto anche delle paroline un po', diciamo, esagerate. È in pensione da poco, se non erro, e si gode la vita, giustamente. A quest'ora, secondo voi, Remo, che si gode la vita, cioè sveglio? Ari, sto a parlare già un po' romano, ma vedi, non ci risponde.
2: Pronto?
1: Oh, ma invece ci ha risposto Remo. A Remo!
2: Buongiorno, ma io rispondo sempre, buongiorno.
1: Ma stavi a ascoltare la radio?
2: No, ma c'è tipo con la cucchiacca come fai?
1: Ha cominciato! Allora, aspetta, Remo.
2: Ho mollato i telefonini.
1: Allora,
2: ho avuto il mio amico Sciamis.
1: Bravo! Perché noi diciamo.
2: Un'aria brutta.
1: Remo, ti sento in forma, hai già fatto colazione. Bravo. Allora Remo, dobbiamo dare un consiglio ancora una volta, siccome questo è l'ultimo programma, no? Poi andiamo in ferie, diamo un consiglio a tutti i giovani di oggi che stanno partendo per le ferie. Finalmente lì sotto l'ombrellone devono posare il cellulare. Cosa
2: allora,
1: consigli di fare?
2: Soprattutto lasciato proprio dentro l'albergo, in spiaggia, dentro le valigie. Il cellulare non deve squillare, deve rilassare.
1: Bravissimo,
2: guardarlo. Dovete approcciare così e la
1: sì, però Remo, aspetta, siccome tu sei una persona di esperienza, no? Allora, loro vedono una donna che passa, ok? Come approcciare? Metti che loro la conoscono.
2: Oh, buongiorno, devo dire. Oh, buongiorno. Okay. Oh, perbacco.
1: Aspetta,
2: che bella fanciulla.
1: Remo, facciamo una cosa.
2: Arriva al mare.
1: Remo, scusami, facciamo così. Sì, io sono la donna, ok? Io sono la donna. Tu sei l'uomo che sei sotto.
2: Fai così, ascoltami a me.
1: Vai.
2: Quando passeggiano, perché passeggiano, prendono il sole e fanno così. Oh, sì. Buongiorno! Che bella fanciulla che prende il sole! Posso spalmare l'abbronzante?
1: E se lei dice no,
2: E noi dice, vabbè, posso offrire un cocktail, qualcosa da bere?
1: Ok, allora mettiamo che dice sì, ok, il cocktail sì. Ok, andiamo a prendere il cocktail.
2: Allora andiamo sotto l'ombrellone, sì. Parliamo del più e del meno, che sì. Fai, che non fai, che fai, che non fai.
1: E poi?
2: Che bella cucchiacca.
1: Ah! Vediamo se ma non puoi chiamarla! Ma mica puoi chiamarla così? Cioè, si offende. Hai capito?
2: Bene, che si offende? Qui vanno in giro senza mutande, poi sono.
1: Ma tu sei un grande. Senti,
2: dai, no.
1: Remo, allora
2: andiamo in ferie, fate buone ferie, buone vacanze.
1: Sì, tu dove vai? Dove vai al mare?
2: Ah, io rimango qui a Maccheresi, vicino Roma.
1: Vicino Roma. Senti, sì. Se hai qualche minuto ti rubo, poi, perché molti vogliono parlare con te per avere dei consigli. Riusciamo a fare un filo diretto, giusto tre telefonate. Ti va?
2: Ma stamattina?
1: Sì, ma velocissimo, ti faccio chiamare al momento.
2: Dai,
1: ok.
2: Onda.
1: Allora, Remo. Remo risponderà a tre ascoltatori. Fate domande inerenti alle donne e a cosa dovete fare. Addirittura c'è un amico che dice: Remo, patrimonio dell'UNESCO. Pensa un po'. Prima telefonata. Pronto?
2: Vai.
1: Pronto?
3: Remo?
1: Sì, vai.
2: Pronto, buongiorno.
3: Ma se poi al posto della patana c'è un capitone, come ci hanno a comportare?
2: E questo è di guardare, capace di farmi abbronzante, no? Guardi, che è le dimensioni, si trova che passato.
1: Giustamente, bravo.
2: Io devo andare per brasiliani, oh.
1: È una domanda questa troppo banale, devi prima vedere se c'è quella roba lì. Andiamo, seconda telefonata, pronto?
2: Pronto. Guarda, oh, per banco.
1: Vai.
2: Pronto,
1: vai, ci sei?
2: Pronto.
1: Si è messa paura. Felice, Felice.
0: Buongiorno.
1: Vai Felice, c'è Remo, vai.
0: Remo, sei un grande. Le donne non ti incontrano neanche con un fiore.
2: Ma che c'entra? Quella è un'altra cosa.
0: Un'altra cosa, comunque, tienilo a mente. La donna ti ama.
2: Devi pensare l'obiettivo, devi pensare la cucchiacca.
1: Io spero di non intossicarmi l'ultimo giorno. L'ultima telefonata per Remo. Pronto? Remo, aspetta,
3: pronto?
1: Sentiamo. Vai, idea, vai.
3: Remo, i ragazzi d'oggi sono tutti froci da Roma.
1: No, questo non bisogna dire. No. No, ragazzi.
3: Troppo rincoglioniti di ecco. Social, però va bene.
1: Bravo, pensano troppo ai cellulari, ma non esageriamo,
3: Qui ticca tocca, andate a lavorare e poi colpite duro.
1: Bravo, l'ultima telefonata e poi Remo ti lasciamo libero. Pronto?
3: Dai, manca niente.
1: Vai, pronto?
3: Pronto.
1: Vai, c'è Remo per te, vai.
3: Pronto?
1: Sì, vai, vai.
3: Pronto, manca niente, Remo. Sanremo, quando viene?
2: Non ti ho capito, scusa.
1: Vai. Niente. No, ha fatto la battuta. Sanremo quando vi. Ragazzi, ma avete un colosso in diretta.
3: Ma non facciate
1: Remo. Ma qua Sanremo. Allora, pronto, l'ultimissima 081 546 6873. Ma forse non c'è più tempo, giusto Simone? Vabbè, allora Remo, ti salutiamo.
3: No, allora fai buona vacanza, ci vediamo a settembre. Vengo giù e facciamo proprio una diretta.
1: Dai. E poi ci mangiamo una bella matriciana a Roma, va bene?
3: Sì, allora vengo, faccio e poi vieni mai.
1: Hai ragione, hai ragione.
3: Finisci dura pure te.
1: Ciao Remo.
3: Ho l'onore dei meridionali.
1: Ti amiamo, sei il nostro.
3: Che stanno i napoletani tra le donne più belle del mondo.
1: Bravo, anche le romane, anche le romane. Vabbè.
3: Anche i romani si difendono.
1: No, ti abbraccio Remo, un bacio.
3: Abbraccio.
1: Ciao. scatena un fiume in piena. Vabbè. 342-00-00100, tra poco ancora messaggi per Remo se volete, ma anche per l'argomento di stamattina, tra pochissimo.

0: Mamma mia, ragazzi, quante risate con Remo, veramente straordinario personaggio di Roma. Un po' di messaggi, c'è Vincenzo, dice buone vacanze Manganiello, grazie, ricambio a te, ricambio ovviamente a tutti voi pipistrelli, ci sentiamo il 24 di agosto. Prima di partire ci racconti il tuo itinerario di scrocco fino alla Calabria, partendo dalla colazione, passando per il pollo e il granchio fillone, l'ombrellone, ragazzi, facciamo notte, poi magari seguitemi e vedrete un po' di cose anche sui social. PS, in spiaggia la figura più così che faccio spesso è quando voglio fare quello sicuro di arrivare a mare senza l'infradito. Ma perché è una vergogna arrivare a mare con l'infradito? Io non capisco, ragazzi. Poi dopo 4-5 passi la sabbia a 70 gradi e finisco per saltare sotto tutti gli ombreloni della gente. Andiamo con l'infradito, con la ciabatta, arriviamo lì, posiamo e andiamo a mare. Ma qual è il discorso? Tra l'altro poi fate attenzione perché c'è anche questo viziaccio ultimamente che si arrobano le ciabatte. A me è capitato già un paio di volte, soprattutto ciabatte di un certo spessore. Ho detto Simone, con le ciabatte rosse stai tranquillo. In effetti le ho comprate non solo perché costavano la metà, ma anche perché ho detto dall'acqua riesco a vedere le ciabatte, cioè capito, perché sono tutte quante nere, bianche. Io dall'acqua le rosse le noto, che sono fluorescenti, e quando si robano. Vabbè, sentiamo un po' di messaggi vocali, dai, gli ultimi, e poi dopo facciamo anche il separietto sul bar dello sport. Ci salutiamo, ci auguriamo buone vacanze, perché
1: Mangani,
0: no?
1: Mangani, sempre Andrea da Greenville, buongiorno, nata voi.
0: Ciao, buongiorno.
1: Ma guarda che fa sta pariata, lo che ti giuro il programma, oh forni, oh no.
0: Hai capito?
1: Io sono minorenne, tengo solo 47 anni, mi scandalizza.
0: È un po' rischioso, ragazzi, vi dico la verità. Però ci siamo divertiti.
2: Buongiorno. Come tu sai, i pensionati non ce l'hanno le ferie.
0: Vabbè, siete sempre in ferie.
2: Le mattine alle 7 mi sveglio per sentirvi, per sentire voi.
0: Davvero? Tutte
2: però
0: le mattine?
2: Adesso ogni sabato e domenica per me è una ferie perché mi sveglio alle 10.
0: Ah, ok.
2: Con tutto il periodo che voi sarete in ferie,
0: sì.
2: E farò pure io le ferie.
0: Hai visto?
2: Vedrò sempre. Deve essere le 10. Finché non arrivi in Scozia, dove rompi tempo come voi. Ciao.
0: Bene. Penso, che Federico. Tenerezza. Ti abbraccio tanto, tanto. E buona estate anche a te.
3: Ciao,
0: torneremo.
3: Sono Emi da Cesena. Allora, le cose più strane che è capitato è quando mia figlia ha gridato.
0: Non è per noi. Ciao, ciao.
3: Che io non ero sua mamma.
0: Sì, sì. Che schiacchi anche a te. Sì, vai.
3: Sono arrivate carabinieri.
0: Sentiamo, dai.
3: E per fortuna c'è un altro figlio più piccolo che ha detto no, quella è mammina, lasciatela in pace, quella è mia sorella. Grazie signore, o sì no, mi arrestavano.
0: Oh, ha parlato pure napoletano alla fine. Qualcuno è trapiantata lì.
4: Buongiorno Antonio, Francesco. Buongiorno. Da Ferrara. Ascolta Antonio, io volevo mandare un grande abbraccio a Ciccio Shrek.
0: Sì.
4: Perché ti devo dire che anni e anni fa, per la prima volta ho messo la tua trasmissione.
0: Okay.
4: E la prima voce che ho sentito è stata quella di Ciccio Shrek, il quale diceva direzione Villa Literno.
0: Villa Literno, è vero,
4: bellissimo.
0: È vero.
4: Da allora non ti ho più lasciato.
0: Hai visto?
4: Un abbraccio a tutti quanti.
0: Ma sì, ma anche perché poi i protagonisti indiscussi siete voi, c'è niente da fare, siete diventati tutti quanti personaggi. Quelli che chiamano di più, quelli che chiamano di meno, ma alla fine siamo una bella famiglia, ragazzi, siamo una bella squadra. Oggi è l'ultima puntata e ce la possiamo cantare e suonare. Solo oggi, è solo oggi. Mettiamo un disco, torniamo tra pochissimo con il rush finale, con le emozioni, perché per noi è come se finisse un anno. Per noi oggi non è il 31 luglio.

0: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e oreca. Il cash in movimento raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su d&dassociati.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: ultimi vocali che riguardano l'argomento di stamattina, ma anche la rivederci, no? Perché poi diventa un po' nostalgico, tu conti i giorni per le ferie e poi arriva il giorno e già mi mancate, non è una paraculata, è tutto vero, voi sapete che davanti a questo microfono mi sento veramente amato da tutti voi, più qui che quando vado a casa. Resterei qui anche per tutto il mese di agosto, ma non sto scherzando, solo che la radio ci costringe ad andare 3 settimane in ferie e allora io propongo di venire gratis qui tranquillamente in queste 3 settimane. Scherziamo. Stanellino? Stanellino ormai ha preso la cittadinanza direttamente all'interno degli studi di Radio Kiss Kiss Napoli. Comunque, scherzi a parte, ascoltiamo un po' di messaggi, gli ultimi, e poi voglio fare il siparietto con Gianluca Vigliotti, un po' più lungo stamattina, come giusto che sia. Pronto? Vediamo.
1: La manganese, sì. Ciabattrustra, senti che patrice, Uriano,
0: ma
1: non
0: che
1: mi piacere, anzi, non le potete nemmeno. L'hanno regalato.
0: Ma non è vero, ma addirittura ciabatte. Ma no, non, a parte
2: buongiorno,
0: non è quella marca lì.
2: Antonio, non ti preoccupare, tanto non ti cacciano dal programma. Eppure.
0: Sentiamo ancora qualcuno. Ho rischiato
2: stamattina.
0: Se ti
2: cacciano non c'è problema. Ti riprendono.
0: Mi riprendono.
2: Hanno pigliato pure Arvino. L'anno scorso ha fatto la fuitina.
0: Vabbè, ragazzi.
3: Buongiorno.
0: È ritornato allo vivo. Voglio
3: ringraziare al pipistrello che ha chiamato adesso.
0: Si è trasformato in un robot.
3: Nice, un grande bacio.
0: Ciao.
3: È sempre solo.
0: Forza
3: Napoli.
0: Villa Literno.
3: Villa Literno.
0: Ok, ciao Ciccio.
4: Ma mai volessi capire solo una cosa.
0: Sì.
4: Amavo tutte queste mattine a chi pari a manco.
0: Hai ragione.
1: E a me a mangani gli scazzosi.
0: E che cosa? Ma che sono?
1: Ma
0: non è
1: più.
0: Non è vero, ragazzi, non è vero. Io
5: mangani,
0: verrei sempre. Come ti permetti?
6: Ma tieni per come io guardo chione di 66 quando ti scendo con l'imprati da mare.
0: No, no, c'è cioè il 41. Ciabatte russe.
7: La residenza è clata proprio sequestrata. Comunque, buone ferie.
0: Anche
7: buone
0: a te.
7: Buone ferie a tutti.
0: Buone ferie. Allora, quando vedete un paio di ciabatte russe, sono io che sto a mare. Ecco, questo è il simbolo che Manganiello sta a fare un bagno. E magari potete poi anche voi scendere in acqua e stare con il sottoscritto. Buongiorno, Gianluca Vigliotti.
8: Con le
0: 4 minuti e mezzo.
8: Con le ciabatte russe.
0: Certo, scendo con le ciabatte russe.
8: Fanno veramente schifo.
0: Ma guarda che quello sono di una marca.
8: Ma lascia perdere, fanno schifo proprio.
0: Ma perché fanno schifo? Cioè, ma cosa c'è contro il rosso?
8: Si può mettere le ciabatte rosse in
0: ma perché?
8: Innanzitutto buongiorno pipistrelli.
0: Buongiorno, buongiorno a te.
8: Buongiorno, siamo per l'ultima puntata tua.
0: Guarda, sono un po' commosso come ogni anno. Ma perché sono tanti
8: finto,
0: anni. No, veramente.
8: Ma è finta, voglio dire.
0: No, perché veramente mi mancheranno tutti i pipistrelli.
8: Ma parla mai, ma tu stai dicendo, meno
0: male che
8: sei a te, è fornuto, me ne vado in vacanza.
0: Aspetta.
8: Finalmente me ne vado in vacanza.
0: Soprattutto per l'orario. Allora, per l'orario vado un po' in vacanza. Nel senso che mi posso svegliare più tardi,
8: sì.
0: La sera posso fare tardi senza l'ansia di dire domani mattina mi devo svegliare, però il microfono mi mancherà, ti dico la verità.
8: E portatelo appresso sto microfono. Cioè,
0: posso portarlo questo a Scalea?
8: No, questo no perché serve.
0: Ah, serve questo qua. Allora, facciamo così. Voglio fare una challenge, guarda io.
8: Che challenge vuoi?
0: Sulla ciabatta rossa, perché io difendo la ciabatta rossa.
8: Ma
0: guarda che è molto fashion.
8: Ma qua fashion, fa schifo la ciabatta.
0: Non è vero.
8: Ma sei ridicolo con quella ciabatta rossa.
0: Ma allora, quelle là bianche costavano 70
8: euro. Ma non ho visto un uomo con una ciabatta rossa.
0: Io sono unico con la ciabatta rossa.
8: Cioè, voglio dire, veramente sei...
0: Ok, allora, 3 telefonate, le giochi?
8: Ma anche 5, 20, ma vogliono trovarne uno che si mette la ciabatta rossa.
0: Allora, su 3 telefonate, ok, vediamo, ciabatta rossa sì o ciabatta rossa no. Parliamo di una ciabatta, ragazzi, di marca,
8: ok? Ma qua marca, costa 20 euro, ma qua marca.
0: Aspetta, ma perché stavano quelle rosse, verde, bianche e nere.
8: Sì.
0: Le altre costavano 60, 65.
8: La
0: rossa ma cattai a 35.
8: Sì.
0: Io però calzo 42.
8: Sì.
0: E la presi 41 un po' più piccola.
8: Città cioè pure
0: non c'era.
8: Piccola.
0: E non c'era 42.
8: Tu sei un personaggio.
0: Poi
8: unico.
0: Che ho fatto? Le ho messe al sole.
8: Sì.
0: Che secondo me si allarga, non si sono ristrette ancora di più.
8: Certamente.
0: Però comunque arrangiano. Ci va un po' il tallone fuori.
8: Ma te la vuoi comprare? Vuoi che te le regalo io un paio di ciabatte?
0: No. Io ho queste qua. Io voglio le ciabatte rosse a Napoli. Voglio le ciabatte rosse a Napoli.
8: Per favore. Allora, per favore.
0: 3 telefonate, vediamo un po'.
8: Ma
0: se
8: mi auguro
0: difendono le ciabatte rosse.
8: Quando torni a fare il 24 agosto, sei cambiato un po'.
0: Torno con le ciabatte rosse.
8: Ma qua ciabatte rosse.
0: 081 5466873.
8: Faccio un appello agli amici di Scalea che purtroppo sopportano da 28 secoli.

0: questo essere a Scalea che non ha altri posti dove andare, eccetera. Rubategliele.
1: Cioè, no, non le rubano, è per questo.
0: No, buttatela nell'indifferenziata, cioè fate qualcosa.
1: Cioè, ma sono ciabatte di un livello, sono comodissime.
0: Ma qua comodissime.
1: Però si asciugano dopo 2-3 ore, figurata. Ho capito il motivo. Sì. Cioè, perché sotto sono di stoffa, capito?
0: Mamma mia.
1: Vediamo, pronto? Prima telefonata.
2: Pronto, ragazzi, buongiorno Francesco.
1: Francesco, ma devi dire la verità però, senza fare Francesco, il comico.
0: Per favore, Francesco.
2: No, veramente, senza fare il comico.
1: Vai.
0: Francesco, provvedi, per
1: vai.
0: Favore, provvedi.
1: D'estate, ciabatta rossa, allora, immagina al mare, vai.
2: Allora, Anto, tu devi considerare che comunque l'avvocato è tipo ciclico, quindi è il numero uno, il top del top.
1: E ecco, come la mette la ciabatta?
2: Ragione, su questioni di stile, ecco, come bravo. Si vestire... Cioè lui sta un passo avanti.
1: Ho capito.
0: Ma non,
1: che
0: non un passo, non un canyon avanti.
1: Ho capito. E come la mette la ciabatta quello del di posillipo? Di che colore?
2: Scusa. E quello di posillipo la mette neutra, un verde scuro, un nero.
0: Ma anche un bianco.
1: Bianco.
0: Quelle là, i bikini infraditi.
1: Infradito,
0: cioè,
1: bianco.
0: Ma voglio dire, ma.
1: Vabbè, ok, 1-0 per te.
0: 1-0.
2: Buone vacanze.
0: Ciao,
1: buone vacanze. 1-0. Io voglio prendere un'altra te. Magari c'è uno con la ciabatta, però clamorosamente vinco. Vediamo. Pronto.
0: No, voi dovete perdonare.
1: Voglio provare, cioè, vediamo. Deve... Voglio andare via con una vittoria.
0: Ma
1: pronto?
0: Qua vittoria, ma qua mai così ciabatta rossa.
1: Ma vero, pronto? Pronto? Chi è?
0: Buongiorno.
3: No, magari sono Vittorio.
1: Vittorio, allora vai.
3: Voglio salutare pure l'avvocato.
0: Ciao,
3: come prendere la chiamata quando devo parlare con lui. Vabbè.
0: Vittorio.
3: Comunque posso uscire allo scoperto, pure vai. Io ho la ciabatta rossa.
1: E vai, 1-1. Vai. No, vai.
3: 2-0 per noi, Mangani.
1: 1-1, no, 1-1 siamo.
0: 1-1.
1: Ok, grazie. Io ti faccio pre- guarda, nella vita mai dire mai.
0: Ma
1: io tengo, no? Io sono agonistico, vediamo ancora.
0: Tu sei agonistico.
1: Pronto? Vediamo. Guarda come vinco. Pronto?
0: Sì, vai.
4: Buongiorno al cammello.
1: Vai cammello.
4: Ho sede oggi bene.
1: No, ma è sincero.
4: Però devo mettere solo due ciabatte rosse.
1: Vabbè, 2-1. Ok, va bene. Ma ha tradito il cammello.
0: Cammello, un abbraccio. Grazie.
1: Ciao, un bacio.
0: Per la tua sincerità.
1: 2-1.
0: Uno cerca di salvarlo a questo ragazzo.
1: Ma scusa, guarda qua, ciabatta rossa. Avrei un altro messaggio di Monica, vedi? Ciabatta rossa.
0: Monica, grazie, chi è Monica e femmina?
1: No, ma per l'uomo sta dicendo ciabatta rossa.
0: Ma qua ciabatta rossa.
1: Vediamo, facciamo l'ultima se pareggiamo oppure vinci.
0: Ma che pareggio?
1: Siamo 2-1.
0: Ma già ho vinto.
1: Ma non hai vinto, ma scusa, ma non è scontato, bro. Ma sì. Come? Ma se n'è andato, Simone? Bellissimo.
0: Andiamo avanti così.
1: Andiamo avanti, okay, senza tecnico.
0: Sì, allora,
1: senza...
0: Quando torni tu?
1: Io torno il 24, pure tu.
0: Ah, sì, anche
1: ciabatta rossa.
0: Ma qua ciabatta rossa. Torno il 24.
1: Però
0: no, io però torno prima, torno il 22 perché c'è Genoa-Napoli.
1: Ah, c'è la partita, ma io non è che sto lì tutti i 23 giorni. Cioè, parto tipo martedì.
0: Fai un po' di ricotta.
1: Poi ritorno.
0: Ricotta?
1: No, un po' di serate.
0: Pure?
1: Vengo a prendere i soldi, poi riparto e li spendo, ok? Vengo e va.
0: C'è una sorta di vasi comunicante.
1: Esatto,
0: cioè,
1: capito?
0: Vabbè.
1: Ultima telefonata, dammi sta. Dai, ti prego.
0: Ma perché? Possibilità. Ma che la vuoi fare a fare? Che la fai a fare?
1: No, adesso con Borsaio. Vediamo se 2-1. 2-2 o 3-1.
0: Fammi fare parte dello sport, per favore.
1: Ecco, vediamo. Pronto?
2: Pronto?
1: Vai.
2: A scale comunque, sa che spettacolo. I ciabatte rusti, si avanza e vai.
0: Vai.
1: Vabbè.
0: E con questa ti ha fatto il quadro, la fotografia di quello
1: è
0: che
1: è vero. Ho fatto l'esizio alla panza, ragazzi. Vabbè. Che devo fare? Poi vediamo di metterci a dieta. Ok, basta così. Guarda dello sport. Già, lui è stato un piacere.
0: Sì,
1: a parte gli scherzi.
0: Vabbè, non farsi saluto.
1: No, nessun saluto.
0: Ci veniamo tra poco.
1: Ci veniamo 24. Sì, è stato un piacere.
0: 24.
1: È stato un piacere vederti tutte le mattine.
0: 24 agosto alle ore.
1: Purtroppo, Gigino, il barbiere, purtroppo, diciamo, non sta tanto bene.
0: Evito commenti.
1: Evita commenti perché oggi non potrò andare a fare i capelli il giorno delle mie ferie.
0: Sì.
1: Storicamente non è mai successo.
0: Te che cosa può succedere nel mondo dopo
1: di tutto e di più.
0: Una notizia del genere?
1: Carestie.
0: Sì. Dopo una notizia del genere, ovviamente non interessa a nessuno, che cosa altro pensi che possa accadere?
1: Purtroppo sono in ansia per questa cosa.
0: Vabbè,
1: che
0: mai... vuoi già fare il battere lo sport, vattene tu e
1: il ciabatta lui. Grazie a Simone Zagaria, grazie a tutti voi, vi voglio bene, buona estate. Stato buona.
5: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
8: Buongiorno, da parte di Riccardo Catapano. In apertura si chiude con l'archiviazione definitiva l'inchiesta sulla morte della bambina di 9 mesi uccisa dal pitbull di famiglia ad Acerra nel febbraio 2025. Il tribunale di Nola ha accolto la richiesta della procura escludendo responsabilità penali del padre, inizialmente indagato per omicidio colposo. Secondo i giudici, l'attacco del cane fu improvviso ed imprevedibile, non sono emerse condotte negligenti o omissioni nella custodia dell'animale. L'autopsia ha inoltre accertato che la piccola morì sul colpo e che un intervento immediato non avrebbe potuto salvarla. Ancora cronaca svolta nelle indagini sull'omicidio del 68enne Ferdinando Formisano, trovato senza vita nella sua abitazione di Varcaturo nel comune di Giuliano in Campania nell'aprile del 2025. I carabinieri hanno arrestato un 25enne gravemente indiziato di omicidio volontario aggravato e furto aggravato. Secondo gli investigatori, dopo una lite per futili motivi, il giovane avrebbe aggredito la vittima provocandone la morte per poi sottrarre il cellulare ed una modesta somma di denaro. Decisive per le indagini le immagini di videosorveglianza e l'analisi del traffico telefonico. Cambiamo argomento, attimi di terrore questa mattina a Casauria, dove si è verificato un terribile incidente. Un'automobile, per cause ancora da accertare, si è schiantata contro la vetrata di un noto bar all'angolo tra via San Pietro e via Pio XII. L'impatto è stato violentissimo e per fortuna ha fatto registrare solo danni ai veicoli ed all'entrata della caffetteria. All'ora dell'incidente, infatti, verso le 5 le strade erano semideserte e nessuno è rimasto ferito. Paura per i residenti, che sono però stati svegliati dallo schianto. Passiamo allo sport. Lutto in casa Milan ed in tutto il mondo del calcio. All'età di 66 anni, compiuti l'8 maggio scorso, se n'è andato Franco Baresi. A comunicarlo è stato lo stesso club rossonero con una nota sul proprio sito ufficiale. Considerato uno dei difensori più forti della storia calcistica, protagonista di sfide leggendarie negli anni 80 anche contro il Napoli di Maradona, Baresi era stato operato per un nodulo polmonare l'anno scorso. Passiamo ora alle ultime sul Napoli. Il club azzurro è arrivato ieri sera a Castel di Sangro, dove da oggi prende il via la seconda parte del ritiro estivo che accompagnerà i partenofei fino al 13 di agosto. Questa mattina il primo allenamento a porte aperte per i tifosi. Dopo i test disputati a Di Maro, la squadra di Massimiliano Allegri affronterà 3 amichevoli internazionali allo stadio Patini: il 5 agosto contro lo Sasonia, l'8 contro il Celta Vigo e il 12 contro l'Aris Salonicco, ultimo banco di prova prima dell'esordio in campionato a Genova. Attesi nei prossimi giorni anche De Bruyne e Lukaku in ritiro. Intanto sul fronte mercato Giovanni Manla punta Badiashile e Favasuli per la difesa. Bene, per ora è tutto. L'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. A più tardi.

0: eccoci qua, buongiorno, ben arrivati amici del Bar dello Sport, un grande abbraccio da parte di Gianluca Vegliotti. Oggi è il nostro ultimo appuntamento qui dalle 9 alle 10 con il Bar dello Sport, che prenderà un attimo di pausa come tutte le nostre produzioni, tranne ovviamente Radio Gol, che andrà avanti per tutto il mese di agosto fino all'inizio del campionato e vi racconterà ovviamente tutto quello che succede e accadrà a Castel di Sangro, perché a Castel di Sangro saremo presenti, vi racconteremo tutto, ovviamente gli allenamenti, le partite, gli eventi, tutto quello che accadrà, insieme anche quello che succederà sia stasera il 31 per la festa dei tifosi per il centenario del Napoli e domani sera a Piazza Plebiscito per la celebrazione ufficiale da parte del Napoli. Simone Zagaria in cabina di regia, pronto come sempre per accogliere i vostri interventi allo 081 546 6873 e arrivano già tantissimi messaggi al 342 00 00100. Vi aspetto ovviamente in tanti. Abbiamo aperto, lo ricordiamo ancora una volta, già con il notiziario di Riccardo Catapano, della notizia molto triste della scomparsa di Franco Baresi, icona ovviamente del Milan, dei grandi duelli Napoli-Milan con Diego Armando Maradona. Ci lascia ovviamente un grandissimo campione, ci uniamo ovviamente al cordoglio di tutti gli sportivi per la scomparsa di Franco Baresi. Leggo un messaggio di un nostro amico: addio a Franco Baresi, nemico leale e sempre apprezzato per la sua classe, in primis dal Dios. Ecco, Walter 78 racchiude con il suo pensiero il pensiero un po' di tutti. Ovviamente prima di iniziare il Bar dello Sport però apriamo una prima finestra, poi ne faremo una seconda proprio nel finale del Bar dello Sport a Castel di Sangro. Siamo ovviamente collegati con la nostra postazione e con il nostro grande Gianluca Miranda, che è in linea proprio per raccontarci l'apertura dei cancelli per questo primo allenamento. Com'è la situazione, Gianluca? Ben arrivato, buongiorno.
1: Eccoci, buongiorno a te Gianluca, naturalmente a tutta la famiglia di Kiss Kiss Napoli e del Bar dello Sport. Eh sì, siamo qui all'esterno dello stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro. Per chi ci stesse seguendo al canale 76 del digitale terrestre su Kiss Kiss Napoli TV può notare alle mie spalle l'impianto sportivo dove il Napoli in questi giorni, in queste settimane, preparerà l'inizio della stagione con il secondo ritiro azzurro, dopo quello di Di Maro, quello di Castel di Sangro, con il Napoli di Massimiliano Allegri, che è arrivato ieri in serata poco prima di cena in un paesino alle spalle di Castel di Sangro, a pochi chilometri da Castel di Sangro, e in questo momento è in viaggio proprio per Castel di Sangro per entrare all'interno dello stadio. Saremo pronti ovviamente a riprendere quello che sarà l'ingresso del Napoli. Alle 10 si va in campo, ovviamente tanti tifosi qui che stanno arrivando, si preannuncia un sold out per quello che è il primo allenamento mattutino. Oggi ricordiamo due allenamenti a porte aperte, la mattina e il pomeriggio. Spesso e volentieri, come da programma, nel pomeriggio non ci saranno tante sedute aperte ai tifosi, solamente questa per il momento. Noi diciamo sempre che il programma può variare nel corso dei giorni, oggi però mattina e pomeriggio ovviamente ci saranno i tifosi qui allo stadio Teofilo Patini, saranno aperti diciamo anche alle televisioni e alle radio. Ovviamente noi riprenderemo in diretta quello che sarà l'allenamento di Massimiliano Allegri degli azzurri, con tante indicazioni, con tante novità, perché è vero, si susseguono le voci di mercato, tante le voci diciamo che abbiamo ascoltato, abbiamo letto anche nella nostra rassegna stampa quotidiana questa mattina per quanto riguarda il futuro di Gutierrez, che sarà in campo, ovviamente attenzionato Mati Olivera, Noah Lang, le voci di mercato si susseguono, il Napoli si sta delineando, si delineerà soprattutto nel mese di agosto, e quindi sarà un allenamento, saranno degli allenamenti molto importanti. Ovviamente saremo pronti a raccontarveli, così come l'arrivo del Napoli. Come potete vedere iniziano ad arrivare i tifosi con le macchine, ci sono tanti tifosi alle spalle della telecamera che stanno arrivando tutti bardati con maglie e sciarpe del Napoli, oggi in un giorno molto importante, anche perché alla mezzanotte di oggi si festeggeranno i 100 anni del club azzurro. Gianluca.
0: Ah, allora, grande Gianluca, ti ringrazio, salutiamo ovviamente, ringraziamo anche Flavio Esposito che è lì con te per i collegamenti in diretta, e poi a sorpresa fai tu, siccome dobbiamo fare un secondo collegamento, c'è Simone Zagaria. Possiamo riprendere l'arrivo, oppure sarai in postazione allo stadio? Sei tu il dominus, decidi tu quando arrivare. Siamo qui al Bar dello Sport, puoi entrare quando vuoi, senza caffè perché non riesco ad arrivare lì a servirti, ma comunque siamo pronti e ti aspettiamo, tue nuove, quindi puoi entrare quando vuoi qui al Bar dello Sport, ti aspettiamo.
1: Va benissimo, a più tardi Gianluca, a più tardi.
0: A domani, a domani, come dice il nostro mitico Domenico. Grazie Gianluca. Miranda, buongiorno da Roberta, un saluto a Franco Baresi, a voi tutti cari amici, vi auguro tante buone cose. Ricordiamo gli appuntamenti con il Bar dello Sport, ritorneremo ovviamente il 22 sera, prima giornata di campionato, Genoa-Napoli, dopo Diretta Azzurra ci sarà il Bar dello Sport post gara con Susi Fiorillo, e poi riprenderemo la programmazione ordinaria il 24 agosto, lunedì 24 agosto, vi aspetto tutti alle ore 9. Solo lei può capire, la come alla chioma bionda, Diego con la maglia del Milan che onora Baresi, spettacolo di due campioni. Luca Dall'Anella che saluta Franco Baresi, buongiorno, buone ferie, ci scrive il nostro amico, riposatevi sempre Forza Napoli, grandi Imma e Salvatore, i nostri amici Albano e Romina, Imma e Salvatore. Buongiorno, buon caffè a tutti gli amici del bar, sempre Forza Napoli anche da parte di Patrizio. E poi bentornato, buone fatte ferie, ma mancano ancora 3 settimane, scherzo, Luigi da Mantova, un bacio alla piccola Vittoria. E poi la scomparsa di Baresi, ci scrive il nostro amico, la scomparsa di Baresi, notizia triste, espressione di quel calcio a noi tanto caro che purtroppo non esiste più. Ecco, sì, i duelli con Diego resteranno nella storia di questo sport, Vincenzo San Nicola la strada. Tutti quanti riescono, abbinano la figura di Franco Baresi al duello con Diego Maradona. L'immagine iconica è ovviamente qual è? L'immagine iconica è il gol al San Paolo, all'epoca San Paolo, con Baresi che insieme al Milan cercava di fare il fuorigioco, il Napoli elude il fuorigioco e Maradona di testa supera Galli con Baresi con la mano alzata. Beh, insomma, ritengo che quella sia un vero e proprio poster. Vado da Giuseppe, che è il primo che interviene in linea oggi. Ciao Giuseppe, buongiorno.
2: Avvocato, buongiorno a lei. Mi associo anch'io alle condoglianze di Franco Baresi, grande sì. giocatore, grande uomo, una persona davvero ottima.
0: Certo.
2: Innanzitutto poi voglio fare i complimenti che siete trovati ufficiale del Napoli.
0: Beh.
2: Avvocato, io lo dico, siete una radio seria e vi faccio i miei complimenti.
0: Grazie amico mio.
2: Dove
0: grazie.
2: C'è una grande squadra, c'è sempre una grande radio.
0: È vero, bravo Giuseppe, bravo.
2: Le dico la verità.
0: Grande.
2: Avvocato, volevo parlare, lo so che Napoli voleva parlare un attimo dell'Italia, se posso.
0: Come no, assolutamente, al bar puoi fare quello che vuoi, vai Giuseppe.
2: Allora, stiamo mettendo già Mancini, Ranieri alla Cugna. Già stiamo dicendo che non è cambiato niente, che non deve andare così. Dammi il tempo che si lavora e poi sappiamo a conclusioni.
0: Quindi?
2: Io penso, diamo il tempo che loro lavorano.
0: Assolutamente
2: poi vediamo
0: sì.
2: se ci potrà mondiale o meno. Ho grande fiducia in Ranieri, ho grande fiducia in Mancini.
0: Sono due elementi, voglio dire, due persone che hanno fatto un po' di storia, insomma, su questo. Il problema è che ci sono state tante polemiche, Giuseppe, per il modo in cui si è arrivati a diciamo così ad affidare l'incarico.
2: Però avvocati deve scegliere Pirlo, sinceramente. Se non scegliere Pirlo, Maldini e Leonardo, per me non cambiava niente.
0: Per carità, avremmo dovuto vedere. Giuseppe, grazie per le belle parole, ti ringrazio
2: grazie
0: di cuore.
2: Grazie a lei, avvocato. Grazie a lei, Forza Napoli,
0: sempre.
2: E buone vacanze che ve le meritate.
0: Grazie di cuore. Anche Gaetano dice Franco Baresi riposa in pace, un saluto a tutti. Un abbraccio forte a tutti e buone vacanze anche dall'Alberato alla Germania. Si lavora con il Bar dello Sport, ce lo scrive un nostro amico, in sottofondo, cioè che bello, questa è una bellissima cosa. Un messaggio molto lungo da parte di Francesco, ne sto sentendo tante, ritengo che bisogna tenere ben presente che è vero che siamo il Napoli, non siamo però Real, PSG, insomma sul mercato, tra i pali Meret titolare. È un messaggio troppo lungo, mio caro, non posso. No, comunque Francesco dalla Cina, che ci sta scrivendo dalla Cina, insomma tutto il resto out, Lindstrom, Rafa Marinka, Just, Gonge, Khedira, inclusi KDB, Big Rom, Gutierrez, ragazzi, tanta roba. Grazie Francesco, sei molto carino. Ti auguro, vediamo un po', ti auguro buone vacanze, divertiti, rilassati per tornare con una grande annata del Bar dello Sport. Grazie Domenico. Però sentiamo adesso che cosa ne pensa. In chiusura non poteva mancare chi ci ha fatto compagnia in maniera meravigliosa. Io lo abbraccio forte, chissà se un giorno riesco a veramente ad abbracciarlo da vicino. Signori, unico, inconfondibile, immarcescibile, Ignazio, detto il Torchio. I'm
3: con la del celebre bandito Ignazio detto il Torchio.
0: Hai visto, ti abbiamo fatto anche la sigla con la musica, Ignazio, tutta per te, amico mio.
4: Ciao amico mio. Franco Baresi, un grande giocatore.
0: Sì.
4: In un Milan, in un Napoli Milan.
0: Sì.
4: Mi fece un fallo di gioco un po' violento ai danni di Maradona con un calcio in petto. Vabbè, questo è un corso di gioco. Andiamo avanti.
0: Vai avanti.
4: Ci siamo, iniziamo.
0: Iniziamo.
4: Regaliamo al mondo intero un'altra bella cartolina di Napoli.
0: E vai.
4: Con i festeggiamenti del centenario. Come abbiamo già fatto, e forse sarà più fragoroso della conquista del quarto scudetto.
0: Sì.
4: Da lunedì posso dire io c'ero.
0: Bravo.
4: Padre Federico ti ha comunicato che oggi è San Ignazio di Loyola.
0: Tanti auguri al nostro nonno Ignazio, santissimo Ignazio, sei tutti noi, ti abbracciamo forte.
4: Te lo devo ricordare da solo.
0: No, che c'è? Che c'è Ignazio?
4: Ora ascolta bene.
0: Vai. Ignazio, vai.
4: Sto ascoltando la tua voce.
0: Vai, ascolta
4: detto,
0: bene.
4: Ora ascolta bene.
0: Ascolto.
4: E non dire che ci vuole l'interprete.
0: No, non lo dico. Vai.
4: Un tizio va dall'avvocato.
0: Ma che è una barzelletta? Ma è una barzelletta.
4: La moglie lo ha chiamato imbecille.
0: Ah,
4: l'avvocato gli dice che per chiedere il divorzio ci vogliono motivi gravi.
0: Mica imbecille è un motivo.
4: Allora lui racconta che il giorno prima si ritira a casa e trovo la moglie a letto con un altro.
0: Aia.
4: E dice: ho detto, cara, ma cosa stai facendo? Lei mi ha risposto: perché non si vede imbecille.
0: Ah, ecco.
4: Per questo motivo voglio il divorzio.
0: Ha ragione.
4: Perché mi ha chiamato imbecille.
0: Ah, ma non per quello che aveva visto.
4: Sempre buon proseguimento, amico mio.
0: Don Ignazio, ti aspetto il 22 agosto sera. Ti aspettiamo tutti al Bar dello Sport.
4: È l'ultima puntata del Bar dello Sport.
0: Stamattina sì, vado in vacanza. Vado in vacanza e torno il 22.
4: Va bene, buone vacanze allora.
0: Grazie, auguri, grande Ignazio.
4: Grazie.
0: Un abbraccio. Oggi, ultimo giorno, sono molto triste. Auguri a Ignazio, il piglio da Orta. Eccolo, padre Federico. Oggi è Sant'Ignazio. Buone vacanze al magnifico Bar dello Sport. E un pazziero per Baresi nella messa di questa sera. Bravo, padre Federico. Un requiem per Baresi. Le auguro buone ferie. Dobbiamo cazzeggiare qualche altra parte, sempre. Il Partenopeo. Dal gruppo Malati del Napoli, un saluto e buone vacanze a tutti i tifosi. RIP campione Nicola da Castelfranco Emilia. E poi c'è la nostra amica Susi. La morte di un vero sportivo come Baresi fa pugni con la proposta vergognosa di Infantino sul mondiale. È vero, veramente molto triste. La UEFA ha reagito in maniera incredibile. Se ne va un grande uomo, Pasquale da Modena. Oggi ci scrive il nostro amico l'onomastico di Ignazio, l'abbiamo fatti gli auguri, una bella vacanza al Bar dello Sport, Angelo da Mannheim in Germania. In paradiso avevano bisogno di qualcuno per marcare Diego, hanno scelto Baresi, RIP, ce lo scrive Gabriele. Gianluca, bonjour, dopo tanto guidare siamo finalmente giunti in quel di Napoli per far vivere a me e ai miei figli questi due giorni del centenario, che bello. Angelo da Parigi che è qui a Napoli per il centenario, vado da Diego. Diego, buongiorno.
5: Buongiorno, avvocato.
0: Ciao.
5: Sono Diego, il papà di Johan.
0: Mitico, buongiorno a te.
5: Buongiorno. Mi chiamo per il saluto prima delle ferie.
0: Grazie.
5: Per dire che sono molto dispiaciuto della scomparsa di Franco Baresi.
0: È vero.
5: Che rientra nei ricordi d'infanzia, perché ricordo ancora il mondiale del 94. Mo, non per averlo perso, ma per come si era giocato quel mondiale.
0: Con un menisco, sette giorni per un menisco, pensate.
5: Oggi un giocatore con l'infortunio del Baresi si fermerebbe assolutamente per sei mesi.
0: È vero.
5: Baresi ha lottato senza un ginocchio e fece un mondiale super degno.
0: Strepitoso. Diego,
5: giocatori di altri tempi, avvocato, purtroppo il dio danaro oggi conta più di quella che è la passione vera per la propria maglia e per i propri colori, la nazione e tutto quanto. Una volta non era così, una volta il calcio era fatto di appassionati e professionisti.
0: È vero, Diego, ne approfitto per salutarti, ringraziarti del pensiero, e tutto il bar dello sport manda un grande abbraccio a Ana, ci fai la cortesia.
5: Poi magari un giorno avrò l'onore di venire da vicino con Oana e farvela conoscere.
0: L'abbraccerò forte a nome di tutti gli amici di Kiss Napoli. Grazie.
5: E stasera mi raccomando, tutti ad onorare il centenario.
0: Assolutamente.
5: Napoli.
0: Un abbraccio forte, grande Diego, grazie, grazie. Buon inizio e buon fine a tutto il bar dello sport. Pecendan, grande Francesco di Monticelli. Sì, non ti preoccupare, caro Francesco dalla Cina, ha detto sarò più breve la prossima volta e ha fatto un messaggio di due pagine. Massimo Paz, prima di augurarvi buone vacanze, facci i miei più sinceri auguri per domani, che noi tifosi azzurri un giorno speciale. Un abbraccio alle nostre piccole Giorgia e Sofia, anche a Domenico. Tanti auguri a Ignazio da parte dei nostri amici, Baresi grande calciatore, dava l'impressione di ottima persona, peccato per quel braccio sempre alzato con i guardialini controllati. Gennaro, è vero, ma quello era un altro calcio, pensate col fuorigioco, col VAR, quanti campionati si sarebbero potuti cambiare. Oggi soltanto auguri al nostro unico grande amore Mario, il Napoli. E poi buongiorno, qual è il tuo pensiero su quello che vuole fare il presidente della FIFA, Ciro il venditore? Mi sembra davvero impressionante quello che, alla ricerca di voti da parte di Infantino, perché poi che cosa succede? Che nella FIFA il Curaçao vale quanto l'Inghilterra o quanto l'Italia, cioè il voto vale uno per tutti e quindi si cerca sempre di trovare consensi. Buongiorno, sempre con me Kiss Kiss Napoli, il nostro amico che ci saluta, grazie Salvatore. Vado da Pietro. Pietro, buongiorno.
6: Gianluca, buongiorno, come stai?
0: Pietro, io sto molto bene, ringraziando il Signore.
6: Ma hai capito chi sono?
0: Mi sembra Pietro da Pisa?
6: Esatto.
0: Bravo, ragazzi, dai, ragazzi, sono bene? Sono ancora, vedi, in grande forma, mio caro Pietro.
6: Sì, sì, ancora giovane.
0: Meno male, meno. Vai Pietro, vai.
6: Sì, Gianluca, faccio la sentire contagianza della famiglia, certo. Parisi, che lo meritano. Posso fare un saluto al mio gruppo Malati del Napoli?
0: Fallo già, l'ho fatto già anche io, ci hanno scritto, ma fallo anche tu.
6: Lo posso fare io, posso
0: fare. Ma certamente, Pietro, non perdiamo tempo, vai dritto.
6: Però sono Napoli che non ti avvengono, per me è primo di 20 secondi in più.
0: Assolutamente.
6: Senti, al nostro gruppo del Napoli, a Piccolo Domenico, e Gianluca, voglio ringraziare, per noi che siamo fuori, ai ragazzi delle curve che hanno fatto questa bella organizzazione, perché si scendono del Napoli, cominciano da oggi fino a domani sera.
0: Sì, sarà una grande festa.
6: Io vi ringrazio da parte mia, per tutti i tifosi che siamo fuori, stiamo male, logicamente, perché vogliamo partecipare, noi purtroppo non possiamo. Io vi ringrazio, vi voglio bene, se posso Napoli, auguri al calcio Napoli.
0: Grande, okay? Pietro, Pietro,
6: saluto a tutti quanti
0: ti
6: voi.
0: Ti aspettiamo, Pietro, vienici a trovare.
6: Ciao,
0: Maria da Fuorigrotta, la salutiamo con un grande abbraccio. Francesco da Castellammare, sentite condoglianze a Baresi. Però Stones non poteva essere del Napoli. E poi Rip Franco, un nemico leale, una specie di amico, ci scrive Ciro da Piazza Municipio. Carlo da Secondigliano, hai visto King Kevin torna in campo per godersi la festa del centenario? Forza Napoli, buone vacanze, vi voglio tanto bene anche noi. Oggi è un onomastico di Ignazio, non dimentichiamolo, Giannino dall'Arenaccia. E poi posso volevo ascoltare i podcast per compagnia, puoi andare Vinzi da San Nicolo, ovviamente sul sito. Buongiorno Imma, le auguro buone vacanze a lei e a tutti i tifosi del Napoli, la nostra Rosalia Porcaro. Imma grande, perché Mertens non viene mai nominato, farà parte del centenario? Angelo, non lo so, ancora non è chiaro il quadro delle legends che verranno. Domani è il mio compleanno, 50 candeline, mi fai gli auguri? Ma come no, Raffaele da Mantova che festeggia il primo agosto, anche Donna Vittoria è nata il primo agosto, la mitica nostra Donna Vittoria che salutiamo, compie gli anni. Alberto, buongiorno.
7: Buongiorno avvocato, buongiorno a tutti i tifosi e tutti gli auguri, chi festeggia oggi e domani il compleanno.
0: Bravo, bravo.
7: Due saluti e un ringraziamento particolare ai malati, punto nel punto, che hanno organizzato per la ragazza Melissa in omaggio un biglietto quando lei vorrà andare al Diego Armando Maradona.
0: Che bello, bravi.
7: Fatto questo regalo. E da parte mia e dal mio club abbiamo regalato il testamento e la tessera del tifoso.
0: Bravo, bellissimo. Bravi, bravi Alberto.
7: Tantissimi auguri al mister Conte che oggi compie gli anni.
0: È vero.
7: E alla famiglia Baresi, tantissime condoglianze. Più di questo non si può dire. È un campione, era dentro e fuori dal campo.
0: È vero, oggi bravo, bravo Alberto. Facciamo anche io. Bravo Alberto, facciamo gli auguri anche a mister Antonio Conte. Mi era sfuggito. Bravo, comunque sempre tutto riconduce al nostro Napoli. Buongiorno, può segnalare i podcast? Sì, va bene, segnaleremo assolutamente. Auguri di buone vacanze anche per Cendan, Giuseppe da Piazza Dante, vigilanza. E poi anche io non posso non augurarle buone ferie e meritato riposo, però sono triste lo stesso e non so come fare lunedì senza di lei alle 9. La mia stanza, la mia tipo sarà vuota. Che bella, che carina, ti ringrazio di cuore, la nostra grande Mary, grazie. E poi chiunque, chiunque come me ama il calcio pur tifando un'altra squadra, dirà che se n'è andato il difensore insieme a Maldini più forte della storia. Adesso almeno da lassù Diego avrà qualcuno degno di lui a marcarlo, e tanti ne siete, anche se non sarà facile senza la vostra compagnia. Auguro buone e meritate ferie a tutti, speriamo di riaprire all'insegna di un grande stagione per il Napoli. E che la nostra amica Serena, che ieri ci ha deliziato con una canzone incredibile. Allora faccio velocemente Guido, perché poi devo andare in pubblicità, perché così salutiamo anche il nostro grande Guido. Guido, buongiorno.
8: Buongiorno.
0: Buongiorno Guido.
8: Ciao, voglio fare le condoglianze, sì, alla famiglia Barese.
0: Sì, Barese.
8: E poi un saluto a Giorgio, a Sofia.
0: Sì.
8: A Sant'Ignazio, erano maschi di mio padre e mio nipote.
0: Pure, mamma mia.
8: A Capri, Capri l'ho chiamato e ci ha dato gli auguri.
0: Hai fatto bene, hai fatto bene.
8: Poi, quanto riguarda il Napoli... Cendan,
0: bravo Guido, così
8: Cendan, sempre così, e voglio dire soltanto una cosa.
0: Vai Guido,
8: il presidente deve essere un pochino più gentile con le bambine.
0: Vabbè, ma quella è una cosa che è successa.
8: La maglia è un pochino più elastico, miseria.
0: Elastico.
8: Anche se hanno gonfiato un pochino.
0: Vabbè, ma non sono cose che possono.
8: Cosa, però deve essere un pochino più.
0: Guido, ma io mo come
8: più
0: faccio?
8: Tifosi, più, sì, più bravo.
0: Guido, come faccio senza di te per 3 settimane?
8: Passano presto, 20 giorni qui.
0: Va bene, va bene. Ci rivedremo.
8: Un augurio a tutti, buone vacanze alla famiglia di Casori.
0: Va bene.
8: A padre Federico.
0: Riferirò.
8: A Felice, Antonio.
0: Riferirò.
8: A tutti di Andrea.
0: A tutto
8: Antonio,
0: quale.
8: A tutti i tifosi del Napoli.
0: E Simone Zaccaria? E Simone?
8: A Simone.
0: Pure a Simone Zaccaria.
8: Scusa. Anche Simone. Certo. Simone Zaccaria. Come
0: Zaccaria, no.
8: Quell'altro ragazzo che è a mezzogiorno insieme a Diego.
0: Ah sì, Gianluca Miranda, che adesso sta.
8: Gianluca Miranda,
0: sì.
8: quello mi sembra un piccinello di Cannucci.
0: Oh no.
8: Ma
0: no,
8: lui è Diego.
0: Ma no, ma che c'è? Ma no, ma non è vero. Ma non
8: sono bravo, però sono bravo.
0: C'era della ammazzata. Vabbè, Guido, per Cendan, ci vediamo al ritorno.
8: Vabbè,
0: ci vediamo al ritorno. Ciao, Guido. Ma che impazzito. Ma. Andiamo in pubblicità. Ci sentiamo tra poco col bar dello sport.
9: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Comfy 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
10: Forse è arrivato il momento di acquistare una nuova auto.
11: Forse? Non dirmi che sei ancora indeciso.
10: Ma...
11: Niente ma! Da Gruppo Autoscala fino a fine luglio puoi approfittare degli incentivi rottamazione o della supervalutazione del tuo usato.
10: E se...
11: Niente se! Fatti due conti. Puoi risparmiare fino a 2.000 euro. Acquista ora senza se e senza ma. La promo è valida in tutte le sedi di Gruppo Autoscala. Ad Agnano, Casa Marciano e Salerno. Per saperne di più, gruppoautoscala.com. Oppure vieni in concessionaria.
12: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Allora, tornati in diretta, amici del Bar dello Sport. Gianluca Pigliotti ai microfoni per questo nostro ultimo appuntamento. Il 31 di luglio riprenderemo la programmazione ordinaria il 24 agosto, di lunedì, ovviamente dopo la prima giornata di campionato, ma ci rivedremo prima il sabato sera, perché il sabato sera saremo in diretta con il Bar dello Sport post gara subito dopo Genoa-Napoli, la prima di campionato. Simone Zagaria in cabina di regia, come sempre puntuale, mi segnala la presenza di Giuseppe Di Marco, pronte ad intervenire allo 081 546 6873. Siamo in attesa di ricollegarci con Castel di Sangro, dove c'è il nostro Gianluca Miranda insieme a Flavio Esposito, per raccontarci tra poco, tra pochi minuti, inizierà il primo allenamento alle ore 10 a Castel di Sangro del Napoli aperto. E poi saluto, ma devo dare un abbraccio a Fabri Pistone da Bagnoli, dice non muovo bene più, ma ragazzi io devo, ne approfitto, devo chiedere scusa assolutamente a tutti gli amici, stamattina siete centinaia, che volete, io vi ringrazio di cuore, salutarci, augurarci buone ferie, questa sorta di sosta, ma non riesco a leggervi tutti, sarebbe veramente incredibile. Grande Guido alla falegnameria di Casoria, dimenticavo, buone ferie Marco Ballico, buon weekend a tutti. Buone meritate vacanze, ci mancherai, ma ti aspetteremo a braccia aperte. Auguri festeggiati di oggi. Grande Franci da Licola, abbraccio anche io te. Visto che oggi è l'ultima del VAR, mi dai notizie del Napoli Basket, Luigi Rallarenella. Le notizie le potrete avere il 3 agosto, perché il 3 agosto ci sarà una conferenza stampa al Comune di Napoli con il sindaco e il presidente Rizzetta. Insomma, ci saranno tante novità. Guido, perché a me non mi saluti mai, ci scrive Amedeo 88, con Franco Baresi se ne va un altro monumento nella nostra adolescenza, si diceva sempre mua, ma che sì, Franco Baresi, è René che ce lo scrive. Vado da Giuseppe in linea. Giuseppe, buongiorno.
13: Buongiorno, innanzitutto auguri dalla Calabria bollente,
0: anche qui tanta roba.
13: Gianluca, dobbiamo farci gli auguri tutti quanti, perché sappiamo, siamo arrivati a sto centenario, sì, che non è roba da poco.
0: Assolutamente.
13: E proprio per questo vorrei dire a tutti i tifosi, non facciamo polemiche, siamo positivi come al solito, sì, cerchiamo, ci vuole bene, sai, soprattutto chi è lontano, chi è l'esempio a chi è al centro.
0: Bravo.
13: Di Napoli.
0: Bravo.
13: Perché noi da fuori cerchiamo sempre di rappresentare bene i napoletani in ogni circostanza, quindi fatelo pure voi dall'interno, non creiamo questi polemiche, il presidente che ha detto, che ha fatto. Voglio dire, sono cose che possono succedere, ma dipendentemente che secondo me non ha detto niente di particolare. Se poi un semplice rimprovero può diventare...
0: Andiamo alle cose, sai, vai con questi saluti. Vai Peppe da Savorato, sei un grande,
13: bene,
0: anche io.
13: A tutti,
0: auguri, buone vacanze, è arrivata anche Pietro da Tokyo, dalla Cina, da Tokyo, dovunque. Franco Baresi era un grande, era molto rispettato da Maradona, lo voglio immaginare adesso vicino a Diego, gli è arrivata la maglia del centenario, è arrivata addirittura a Tokyo. Poi un solo piccolissimo, vediamo un po', se legge solo una frase, massimo un paio. No, allora Vinzi, ti dico una cosa, ci sono alcuni messaggi lunghi e non li posso leggere tutti interi. Vinzi, cerca di capirmi, ragazzi, siete intelligenti. Se arriva un messaggio lungo, io saluto, leggo le prime righe, ma non posso leggerlo tutto. Sono un tifoso di 62 anni, oggi pomeriggio assisterò all'allenamento e stasera sarà la festa sul lungomare. Che bello, Enzo da Caiano, sta a Castel di Sangro, guarda l'allenamento e poi viene a Napoli, sei un grande. E poi Gianluca Vincenzo Senior, buone vacanze al Bar dello Sport, forza Napoli, ad agosto compio 70 anni, 60 da tifoso, sei un grande. Marco, buongiorno.
14: No, Gianluca.
0: Buongiorno Marco.
14: Allora,
0: buongiorno Marco.
14: Io ho due cose, vabbè, la riflessione su Franco Baresi,
0: sì,
14: mi dispiace ovviamente,
0: sì, certo,
14: era veramente un grande libero,
0: certo,
14: chi se lo dimentica.
0: Sì.
14: E noi siamo passati allegramente da Scirea a Baresi a Cannavaro a Bastoni. E mi fermo qua.
0: Paragone improponibile. Andiamo avanti.
14: Per non parlare poi di Facchetti, io purtroppo sono anziano, cioè,
0: tengo i miei 56 anni. A 56 anni sei anziano, mamma mia.
14: Lo so, ma mi inizia a ricordare le cose che si ricordava la buon'anima di mio padre.
0: Vai Marco, vai veloce che dobbiamo fare intervenire tutti.
14: Un'altra cosa, ma basket quest'anno come lo vedi? Siamo ottimisti?
0: Noi siamo molto ottimisti, la squadra si sta costruendo con grande forza davanti a Coach Repescia, con tutti ovviamente i collaboratori, speriamo bene, ci saranno anche l'impegno nelle coppe.
14: L'allenatore è una garanzia.
0: Assolutamente sì. Vi aspettiamo tutti all'Alcot Arena Pala Barbuto. Marco, ti abbraccio, salutami.
14: Buona giornata.
0: Grazie. Dal Cilento con passione, Forza Napoli, un abbraccio azzurro, a tanti auguri agli amici del Bar dello Sport, Ivan da Madrid. Perché saluto con un abbraccio Ivan da Madrid, che ci accompagna sempre, un fedelissimo come tanti voi? Che cosa significa? Lui è arrivato in vacanza da Madrid e sta nel Cilento, ma sta nel Cilento, la prima cosa che fa è sente il Bar dello Sport. Sei un grande, Ivan da Madrid. Peppe 62 che ci saluta, se n'è andato un grande uomo prima di essere un grande calciatore. Da tifoso del Milan ero innamorato di Franco Baresi, ricordi i duelli con Maradona, è vero, caro Peppe 62. Stasera sarebbe bello ricordare Baresi. Vittorio da Caivano, Forza Boys, auguri Ignazio. Poi c'è lo Federico 49, ti fa gli auguri. Poi vado avanti, Gianluca, volevo solo augurarvi buone ferie. A chi ascolterò? Dal mio orto, Ciro da Spoleto, ma che bello Ciro, sei un grande. Vado da Salvatore velocemente. Salvatore, buongiorno.
15: Gianluca, Salvatore 70 dei coraggio della pianura.
0: Vai Salvatore, tante, oggi tutti
15: tante condoglianze alla famiglia, sì. Barese, però Gianluca mi devi chiarire una cosa, non ci conosciamo da
0: Salvatore, molto rapido, Salvatore molto rapido, no, vai.
15: Una cosa veloce veloce.
0: Vai.
15: Come mai a me ne hai dato 30 secondi e agli altri l'altra volta dei minuti?
0: Allora Salvatore, se vuoi fare una telefonata di polemica, io non sto col cronometro in mano. Oggi,
15: No, tu mi hai dato 30 secondi, vabbè. Non è una polemica, ciao, siamo tra amici.
0: Allora,
15: l'amicizia che ce l'ha data tanti.
0: Sì, va bene Salvatore, andiamo al sodo. Questa per me è una polemica sterile.
15: Volevo chiarire,
0: sì, ma è una polemica sterile. Non sto, Salvatore, col cronometro in mano. Siete centinaia, Salvatore, cerca di capirlo.
15: Ho capito, ciao, però sono rimasto un po'.
0: E mi dispiace, ti chiedo scusa, umilmente, mi inginocchio Salvatore, ti chiedo perdono Salvatore mio, ti chiedo veramente perdono perché ti ho dato 30 secondi, sì, e io ti chiedo scusa, perdonatemi Salvatore 73, ti chiedo scusa, perdonami, non ti ho dato 30 secondi a un altro 45, come farò a perdonarmi per questa cosa? Buone vacanze Salvatore, ti abbraccio. Poi Salvatore da Fuorigrotto, un saluto a tutti voi, stasera tutti a Rotonda Diaz per festeggiare il Napoli. Vado da Rosa, amica mia Rosa, dove sei? Se n'è andata Rosa, Simo, se n'è andata Rosa, volevo salutare.
16: Buongiorno signor Vigliotti.
0: Ah, signora Rosa, dove stavate? Scusa.
16: Buongiorno
0: signora Rosa, dove
16: io
0: stavate?
16: Io sono Ercolano.
0: Ah, da Ercolano, signora Rosa.
16: Pronto?
0: Signora Rosa, tutto bene signora Rosa?
16: Buongiorno.
0: Ma
16: quasi 70 anni, scusate.
0: No, figuratevi, siete più giovani di Salvatore 70
16: anni. Pronto?
0: Pronto, signora Rosa, pronto?
16: Sì, sento, le sono mandato gli auguri a mio figlio per il suo compleanno.
0: Auguri, come si chiama vostro figlio?
16: Pasquale,
0: me pada a me. Ciao, auguri Rosa, grazie, auguri a tuo figlio, ti abbraccio. Forza Napoli, buone vacanze, rilassatevi. Sì, andiamo al Bar dello Sport. Dopo queste due telefonate, vai Simone Zaccaria.
17: Festival Bar dello Sport.
0: Con calma, arriva. È un po' di suspense. Un attimo di suspense che arriva, stiamo preparando, c'è l'intro, abbiamo un piccolissimo problema ma lo ribanciamo subito e ne approfitto per salutare un po' di amici. Ultima puntata, non potevo esimermi di augurarci 100 anni dal Bar dello Sport, Gino Bastioni Azzurri, Davide da Firenze, che bello amico mio, che non ti sentivo da un po', un abbraccio, buone vacanze e poi vi auguro buone vacanze, mi raccomando quando venite alla Amalfi fatemelo sapere così ci incontriamo per prenderci un caffè. Antonio a Bagnara, ci sarò in questo fine settimana, sabato sarò a Piazza Plebiscito ma poi arrivo, quindi sto arrivando da Amalfi, salutami il mio amico Germano e poi condoglianze alla famiglia Baresi, un saluto al gruppo Rifugio del Ciuccio, un saluto anche ad Enzo e al nostro Dario, a cui vogliamo molto bene, Alfredo da Nettuno. Va bene, ma non vi preoccupate, Salvatore è così. E poi Gianluca, eccolo qui, e Dadà, grande Dadà, buon centenario a tutti noi, ecco, bravo, buone vacanze a te, ritorna più carico che mai per il nostro centenario, ce lo scrive Dadà. Vado a salutare un po' di amici mentre stiamo riattivando, c'è Luca da San Marco che parla di il Bayer Leverkusen vuole Gutierrez, assurdo, dai, bisogna venderlo, ma non lo so ragazzi. E poi che poi questa sera a che ora inizia il Bar dello Sport per seguire la festa? No, non ci siamo stasera, noi ci saranno però ovviamente i programmi di Kiss Kiss con Paolo Del Gene 442 e poi ci sarà il calcio della sera. C'ho Chicco in linea, vado a salutare Chicco, dai, prima che... Chicco, come stai?
18: Buongiorno Gianluca, buongiorno, tutto bene?
0: Grande Chicco, buongiorno a te, ben arrivato, eccoci.
18: Vabbè, noi comunque ci sentiamo tutte le mattine,
0: sei molto,
18: questo messaggio che lo leggi quando puoi, grazie sempre.
0: Quando lo apro, quando apro il messaggio lo leggo, grazie Chicco.
18: Che dire, Gianluca, aspettiamo questo nostro grande amore.
0: È vero.
18: Ponza a Baresi, la notizia. E che dire, buone vacanze a tutti.
0: E che dira, e che dira.
18: Aspettiamo presto.
0: Grazie Chicco, sei sempre molto carino. Allora abbiamo risolto questo piccolo impasse grazie ovviamente a Simone Zagaria che ce ne manda il Festival Bar uno alla volta in sequenza. Vai Simone.

0: grande Federico 49. Grazie Federico, pure a te. Pure a te, si grosso. Si grosso Federico. Grande Federico.
1: In un mondo che
0: Mister X, Mister X.
1: Azzurro non è. Noi ti siamo Napoli, insieme a te. Lontana la città, e chissà caiarla. Siamo tutti uniti per la maglia. Il barro dello sport è fratellanza, ti aiuta a superare la lontananza. Da voce a tutti noi, grazie a voi. Sono anni che va avanti quest'amore, ti aiuta a superare ogni dolore. Il barro dello sport siamo noi. In un mondo che
0: beh, bello.
1: Violento è.
0: Che bello,
1: il bar dello sport è un'isola felice.
0: Sei un grande Mister X.
1: Forza la presente.
0: Sei un grande Mister X, sei eccezionale, sei un mito. Mi hai fatto venire i brividi. Eccoci qua. Vabbè.

0: chiusura. La chiusura, ragazzi, vi devo ringraziare veramente di cuore. Approfitto di oggi, di queste canzoni tutte dedicate al bar dello sport, per ringraziarvi. Ci avete allietato per un anno intero, ma non vi fermate, perché poi noi dobbiamo riprendere ad agosto e dobbiamo tutti proiettarci per il vero festival bar dello sport, che deve fare concorrenza al Festival di Sanremo, vi raccomando. Grande, sei molto carina Mary, quante emozioni, quanto affetto, che bello, tutto meritato, siete grandi, grazie. Buone vacanze. Poi anche sono, eccoci qua, gli amici Jason da Norimberga. Oggi 5 anni fa mi prendeva la ipocondria nel letto d'ospedale, ma ebbi la costanza di aspettarti. Poi sono stato capace anche di stringerti la mano. Una grande Ted dalla Scozia, un altro personaggio mitologico del nostro bar dello sport. Finale perfetto, ragione Franci. Buongiorno, grande Antonio da Pozzuoli, i brividi, Martina da Napoli, quante emozioni, quanto affetto, che bello, tutto meritato, siete grandi. Buongiorno, volevo approfittare per augurarti buone vacanze, spero domani sera incrociarti per stringerti la mano. Ugo Cercello, ma con grande piacere. Ultima puntata turbolenta. No, non è così, ti voglio bene, che fuone da Londra, non è turbolente, che è una polemica un po' sterile, vabbè, ma ci sta, io voglio bene al nostro grande Salvatore 73. Antonio da Gerola, il Festival Bar mancherà a tutti, bravi, Federico Mitico, buone ferie avvocate, a tutta la famiglia del Bar dello Sport, Antonio da Gerola. Vedo che già ci stiamo quasi per collegare di nuovo con Castel di Sangro, però vado da Lello velocemente. Lello, buongiorno.
1: Buongiorno avvocatissimo, oggi per me è un giorno nefasto.
0: Perché? Perché? Che è successo?
1: Dico subito. Mia moglie è nata il primo di agosto, mio figlio il secondo genito è nato il primo di agosto.
0: Mamma, è un mutuo.
1: La mia lei è del 1926, fino a quando salta già a spendere.
0: È stati. Una sorta di mutuo, per, vabbè, ma ci sta, dai, fai un festeggiamento cumulativo.
1: Esattamente. Gianluca, buone vacanze anche a te, a tutto lo staff, a Radio Kiss Napoli, siete grandi.
0: Grande.
1: Buone fede, rilassatevi.
0: Grazie, saluto Giuseppe da Secondigliano, che ringrazio davvero di cuore, ma ci dovevano fare 5 ore del bar dello sport. No, com'è possibile? Allora facciamo così, prima di andare in pubblicità salutiamo il nostro grande Domenico, lo facciamo tutti insieme. Domenico, ci sei?
2: Sì, io sì.
0: Domenico, amico mio, grande nostro amico nostro Domenico, ti vogliamo bene, ti raccomando, ci aspetti il 22 agosto?
2: Sì.
0: Vuoi salutare tutti?
2: Sì, auguri Ignazio, oggi Santo Ignazio.
0: È vero, auguri ad Ignazio, bravo, bravo Domenico, auguri ad Ignazio, bravo.
2: E io ti posso salutare tutti?
0: Sì, te lo sto dicendo, saluta, vai, vai.
2: Io ti a te, buona vacanza, a te, a Simona, a Lello, odio, Fabio, tutti sistemati. Buona vacanza, 22 agosto.
0: Va bene, il 22 agosto. Ma come finisce Genoa-Napoli, Domenico?
2: E petto, idiota, oggi già sentunato è lungo, e petto, idiota.
0: Hai ragione, scusami Domenico, ti chiedo scusa Domenico, è presto, hai ragione. Devi prima vedere come vanno a finire le cose. Domenico, ti vogliamo bene, un bacio.
2: Buona valazza, avventura adotto.
0: Ciao. Mamma mia, avevo inviato una canzone per salutare tutti quanti voi e per ringraziare ognuno di voi per la passione. Grazie Bar, vi voglio bene, Antonio il criticone. Non lo so, vedo se riesco a recuperare nella pubblicità. A tra pochissimo, arrivo.
3: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30. Kiss Kiss Napoli.
4: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
3: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
0: Velocissimi, davvero oggi mi confondete, siete tantissimi, la testimonianza vostra di stamattina è ancora una volta l'ennesima dimostrazione del grande affetto che ci lega, del grande seguito. Salvatore lo chef che ci saluta, buone ferie dal Tecnopolo di Roma, poi Giuseppe da Pozzuoli, un abbraccio forte e buone vacanze. Federico 49 ha detto, che cosa ha detto? Che ci assillerà. È un grande. Buongiorno, un forte abbraccio al grandissimo Franco Baresi, un enorme saluto anche a Sofia, Domenica, Giorgio, un abbraccio agli amici di Beauty Stex Cercola, un abbraccio alla famiglia di Kiskis, Luca Ludo da Torre del Greco. Visto che il bar dello sport chiude per ferie, bisogna trovare un bar con vista mare a Maiori. Rino Molosso. Ma Domenico che dice presto è uno spettacolo. Questo è vero, mi ha sorpreso, mi ha scioccato. Io ho chiesto il pronostico di Genoa Napoli a Domenico, ha detto no, è presto. E poi quando sarà a Castel di Sangro, vorrei venire a vedere un allenamento, puoi andare sempre. Vincenzo da San Nicola alla strada, non ti so dire ovviamente ancora il mio programma. E poi Gianluca, buone vacanze a te, a Diego, al direttore, a tutti quanti, e insomma il nostro amico il bar dello sport Stambietta a me gross, grande Domenico, Gianluca. E poi Umberto, eccoci, buongiorno.
5: Ciao Luca, ciao Umberto, amici di Pierino.
0: Ah,
5: buongiorno.
0: Che bello, Umberto.
5: Ho chiamato, allora, che... prima no. di tutto belle, per fare condoglianze alla famiglia Baresi, se n'è andata un'altra bandiera, quella era un'altra bandiera del calcio italiano.
0: Vero.
5: Ho chiamato sempre per dire Forza Napoli, voglio salutare tutti quanti e ci vediamo il 22, ci sentiamo.
0: Ti aspetto, grande, salutami tutti gli amici di Bici e Bici. Un abbraccio,
5: grazie.
0: Grazie, grande Umberto, grande Umberto, grandioso Domenico, buone ferie Gianluca da parte di Gigi. Ci scrive Carmela da Torre del Greco, 100 anni del Napoli a settembre anche del mio papà che ti fa da lassù. Buone ferie, tanta passione azzurra, 100 anni ancora, un caro saluto, non si molla, un ca. E poi Giorgio, giornata per me speciale, il mio compleanno, Peppe De Colleminei, quella del mio grande Napoli, non vedo l'ora di festeggiare con gli amici i colori di sempre, che c'è una bellissima aria in giro, ragazzi, veramente eccezionale, sono molto contento. Solo un arrivederci ad agosto, più forti di prima, sempre più uniti al bar dello sport, ci lo scrive Gianni. Vado avanti, secondo me Guido si è visto con Felice e si sono scambiati il vino, può essere, non lo so. Potete chiamare Felice, gli fate fare un Forza Napoli, ve lo stiamo aspettando Felice, magari l'ha chiamata prima a Manganella. Andrea, buongiorno.
6: Gianluca, buongiorno.
0: Ah, che bello Andrea, che bello Andrea, come stai? Vai. Non può essere, non lo so. Potete chiamare Felice, gli fate fare un Forza Napoli, ve lo stiamo aspettando Felice, magari l'ha chiamata prima a Manganella. Andrea, buongiorno.
6: Gianluca, buongiorno.
0: Ah, che bello Andrea, che bello Andrea, come stai? Vai.
6: Innanzitutto voglio dare le condoglianze alla

0: Napoli, un saluto dalla Germania a tutti i ragazzi.
1: Andrea, ascoltami, Andrea, ascoltami, io la prima telefonata che voglio il 22 sera dopo la partita Genoa-Napoli al bar dello sport post gara deve essere la tua e quella di Raffaele, quindi aspetto di sentirvi sabato sera dopo la partita, Andrea, ok? Promesso?
0: Grazie avvocato, siete gentilissimo, vi voglio bene, divertiti, una buona vacanza e forza Napoli.
1: Grande,
0: si
1: grande.
0: Ragazzi, non si molla un
1: cazzo, grande Andrea, va bene.
0: Avvocato, vi voglio bene.
1: Un abbraccio, ci mancherete. Allora, io avevo fatto gli auguri a prescindere a Donna Vittoria, perché so che domani è il suo compleanno insieme a quello del Napoli, però Donna Vittoria è molto carina, come sempre, ci scrive, ci mancherete. Auguro al Napoli il meglio, che possa cavalcare sempre onda perfetta. Auguro a Kiss di rappresentare al meglio i tifosi con i nuovi intrattenimenti all'avanguardia. E auguro a me il miglior compleanno, primo agosto nel centenario. Solo emozioni. Donna Vittoria, ti vogliamo bene. Augurissimi, augurissimi a Donna Vittoria. Buongiorno alla trasmissione calcistica più bella d'Italia. Saluti dallo staff fisio cardio postural di Pomigliano d'Arco. Ragazzi, ma siete tantissimi. Auguri di buone ferie, avvocato, da parte del rifugio del Ciuccio, Alfredo. Ciao Gianluca, un ricordo a Baresi e buone ferie nella vita, sognate che il sogno porta felicità, buone vacanze al bar, ce lo scrive Ciro. Vado da Daniele perché siamo vicini anche a ricollegarci con Castel di Sangro col nostro Gianluca Miranda. Daniele, buongiorno.
2: Avvocato, buongiorno.
1: Ciao Dani.
2: Ho una cosa da dire, però dura 30 secondi, posso?
1: Assolutamente sì, devo mettere paura.
2: Grazie per la compagnia di tutti i giorni.
1: Sì.
2: Un saluto a tutti quanti, vi auguro buone ferie, forza Napoli sempre, auguri al Napoli. E dove ve ne andate, avvocato?
1: Non lo so, in giro, me la pago poi in giro. Vuoi venire pure tu?
2: In giro. A disposizione. La briscola, non
1: lo so. Fanno bagno, veramente. Va bene. Daniele, un bacio, grazie.
2: Buone ferie.
1: Grazie.
2: Forza Napoli, avvocato.
1: Che volete sapere dove me ne vado io, eccetera? Mica faccio come a Manganiello, che sta a mezza piazza Scalea, che sta là. Buongiorno, puoi salutare i nostri fratelli azzurri Bartolo e Pietro, che sono in viaggio dalla Puglia per festeggiare i 100 anni. Franco da Mugnano, pensa che bello, tutti che arrivano a Napoli. Ho sempre nostalgia di Napoli, ma il bar dello sport scaccia via ipocondria. Conterò i giorni. Ciro dalla provincia di Torino, ti voglio salutare, buone vacanze. Gennaro da Milano, e grazie per tenerci sempre compagnia. Tanti auguri a Ignazio, forza Napoli. Domenico da Casolla di Caserta. Giuseppe, vengo da te, buongiorno.
3: Buongiorno avvocato.
1: Ciao caro, buongiorno.
3: Anche io mi associo a tutti quanti i tifosi del Napoli e alla famiglia di Franco Baresi.
1: Certo.
3: È una bandiera che è andata via.
1: È vero.
3: Ti auguro buone vacanze.
1: Grazie caro.
3: Volevo soltanto, non c'è un mio desiderio, penso anche di altri tifosi napoletani.
1: Sì.
3: Vorrei che tu ti prendessi un impegno quando torni dalle vacanze.
1: Che devo fare?
3: Allora, noi più o meno, io ho 75 anni,
1: sì.
3: Un altro mio cugino ce n'ha 80, sì, eccetera. Avremo tanto desiderio che finalmente si avverasse il museo del calcio Napoli.
1: L'impegno mica me lo posso pigliare io,
3: no,
1: figlio mio.
3: So che tu sei una persona molto.
1: Ma lo aspettiamo da anni.
3: Napoli, e te, però.
1: Guarda,
3: diciamo,
1: Giuseppe.
3: Attraverso
1: sì,
3: i tuoi,
1: è vero, è vero.
3: Come gli interventi,
1: come no, come no,
3: citazione alla società.
1: Sono d'accordo.
3: Puoi parlare del museo quando lo facciamo, questo museo del calcio Napoli. Lo sto dicendo a tutti i giornalisti napoletani, a
1: fai
3: tutte
1: bene,
3: le istituzioni.
1: Fai bene, fai bene. C'è stata,
3: si possono
1: già c'è stato,
3: questo,
1: già c'è stato, Giuseppe, ti ringrazio, già c'è stato un passo avanti, perché sia a Di Maro anche a Castel di Sangro c'è stato questo,
3: piccola,
1: questa mostra, vabbè,
3: cosa,
1: insomma,
3: diciamo,
1: però è già un passo avanti, speriamo che questa,
3: un museo proprio veramente,
1: sì, che questa
3: Napoli
1: iniziativa sia foriera ovviamente di un impegno molto
3: so
1: più grande.
3: Tu quando ti impegni a
1: certo,
3: portare avanti certe cose, Napoli ci riesci.
1: Ti ricordi ho fatto del pullman, sì, o pullman, sì, te lo ricordo,
3: la persona proprio che riesce più
1: un martello,
3: istituzione, sì,
1: un martello sul pullman,
3: il momento del museo del calcio Napoli,
1: un martello sul pullman. Ciao Giuseppe, siamo quasi,
3: grazie,
1: siamo quasi pronti per andare da Castel di Sangro da Miranda, però non posso, l'avete invocato, non posso non farvi salutare con un forza Napoli come solo lui lo sa fare, dal nostro felice ecco qua, vabbè, fermati, basta questo, ti vogliamo bene.

0: Salute ciao
1: Alba. Solo per fare gli auguri al nostro grande Ignazio.
0: Sì, fai gli auguri a Ignazio, va bene.
1: Tanti auguri. Ciao. E sempre un bacio.
0: Sì.
1: A chi? Va bene, a tutti.
0: Voi dovete vedere, sì. Voi dovete vedere la faccia di Gianluca Miranda. Che
1: a Domenico.
0: Sì, Domenico, state. Ciao Felice. Ciao, ci sentiamo il 22. Ciao Felice. Dovete vedere la faccia di Gianluca Miranda, che ovviamente quando sta in redazione non sente la banda del bar dello sport, che sta ridendo come un dannato da solo a Castel di Sangue. Mi vado a collegare con lui perché la squadra sta per entrare in campo per collegamento. Gianluca, eccoci.
2: Eccoci, ben ritrovati dall'interno dello stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro, pronti ad assistere al primo allenamento azzurro qui in Abruzzo della Napoli di Massimiliano Allegri. No, sono abituato perché Felice lo sento spesso, la verità, nel corso di Diego c'è e conosco bene il suo Forza Napoli, però sentirlo live è veramente un qualcosa di emozionante ogni volta.
0: Diciamo, no? Tornando anche sconvolgente. Diciamo.
2: Esattamente, tornando seri, per chi ci stesse seguendo al canale 76 del Digitale Terrestre su Kiss Kiss Napoli TV, ringrazio anche Flavio Esposito che sta curando la parte tecnica. Stiamo vedendo le immagini del campo con il Napoli che sta per entrare in campo. In questo momento sono entrati nella metà campo di destra i preparatori atletici di Massimiliano Allegri. Ho visto nel tunnel qui stanno per entrare anche Nikita Contini e Alex Meret, come di consueto prima i portieri, poi la squadra, e poi piano piano entrerà la squadra. Saremo pronti a seguire live questo allenamento del Napoli di Allegri. Per chi diciamo segue i social di Kiss Kiss Napoli, faremo una diretta sui social per seguire quello che è questo allenamento molto importante, perché come ti dicevo prima Gianluca ci darà tante indicazioni, da Olivera passando per Noah Lang, insomma a Gutierrez, che è la voce più chiacchierata di mercato in queste ore, insomma alle reazioni di Massimiliano Allegri. Non tantissimi tifosi ancora entrati, stanno continuando a entrare, ci sono delle file all'esterno dello stadio Teofilo Patini, e chiaramente potremo seguire con attenzione tutte quelle che saranno le indicazioni di mister Allegri. Vedo anche Nicola Lombardo, capo della comunicazione della società sportiva Calcio Napoli, tutti i ragazzi che lavorano per la security, che stanno cercando di gestire al meglio, lo stanno facendo, devo dire la verità, per quanto riguarda il flusso di tifosi. È tutto organizzato molto molto bene fino a questo momento e noi siamo pronti a goderci quello che sarà il primo allenamento di Massimiliano Allegri sul campo del Teofilo Patini di Castel di Sangro. Ripeto, connettetevi sui social di Kiss Kiss Napoli perché seguiremo live in diretta l'allenamento della squadra azzurra.
0: Grande Gianluca Miranda, buon lavoro, ti ringrazio di cuore. Anche poi il primo allenamento anche di Scott McTominay. Simone, abbiamo finito? Sì? Ah, ok, scusami, io non vedevo il countdown, quindi va bene ragazzi, sarò velocissimo. Seguite Gianluca Miranda, Flavio Esposito vi racconta in diretta tutto il ritiro di Castel di Sangro. A mezzogiorno c'è Diego Cei, poi c'è Radio Gol, tutti i nostri programmi. Io vi abbraccio, innanzitutto devo salutare Simone Zaccaria e ringraziarlo come sempre per il suo supporto in cabina di regia, e ringrazio voi, un abbraccio cumulativo per tutti, ma veramente vi voglio bene, vi aspetto. Non mi fate sorprese, vi aspettiamo il 22 agosto sera, Bar dello Sport dopo Genoa Napoli, e il 24 mattina il Bar dello Sport riprende la sua programmazione alle 9. Un grandissimo abbraccio da parte del vostro Gianluca Vigliotti al Bar dello Sport. A presto, ciao!
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
8: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Amiche e amici, buongiorno. Oggi venerdì 31 luglio. Questo che cosa significa? Significa che abbiamo solo oggi e domani per magnificare la bellezza di un uomo che poi uscirà fuori dai radar dell'etere per qualche settimana e noi dovremo portare forte il ricordo della sua bellezza, perché questa bellezza ci darà forza per affrontare l'estate. Rosario Verde, eccolo qua.
1: Non so, vabbè. Sono bello e misterioso, nel senso che è un mistero chi mi viene bella, accanto a lui Marco Pesacane.
0: Tu ricordalo, nessuno ti presenterà mai come ti presento io, ricordalo. No. Buongiorno a Simone Zagaria, buongiorno caro, come stai? Come ti senti oggi? Tutto bene? Benissimo. Allora,
1: passato un altro mese, come sta sentendo?
0: Finalmente.
1: Un mese va bene,
0: Quel numero rosso tornerà nero, finalmente.
1: La capace in anni che ha mandato 27, qui su 76, le digital terrestre.
0: 342-00-00100 per i vostri messaggi. Iniziamo con la musica. C'è Gaia con Bossa Nostra.

0: come mi sta bene sta ragazza vicina, eh? Hai fatto proprio questa quando uno si. Chi è?
1: No, che là, no.
0: Zitto, non parlare, pronto, c'è qualcuno che
1: c'ha ragione, ci sono diverse figure nel videoclip di Gaia.
0: Sì, tu corri troppo con freddo, democratico, tu troppo.
1: Certo.
0: Troppo, pronto.
1: Andiamo al telefono.
2: Ci sono.
0: Chi sei?
1: Sì, ciao.
2: Ciao, oggi sono Salvio da Barcellona.
0: Ciao, Salvio.
2: Ciao.
0: Che si dice a Barcellona?
2: Volevo fare un appello perché purtroppo stavo leggendo sta bruttissima storia del ragazzo Samuele Spinelli, non so se già vi è arrivata la notizia,
0: no.
2: Un ragazzo 28enne fiorentino che è morto qui a Barcellona.
0: No, non l'ho vista.
2: Praticamente è una bruttissima storia perché è stato fermato dalla polizia qui, dai Mossos di squadra o comunque guardia civile, in un centro commerciale, e poi dopo 3 giorni è morto.
0: Ah.
2: Apparentemente stava sotto, diciamo, effetti di stupefacenti. No? Hanno fatto delle autopsie qua a Barcellona, però le faranno anche in Italia. La famiglia ha chiesto ovviamente spiegazioni, un'indagine e quant'altro. Quindi volevo fare un appello: quando andate in vacanza, va giusto, statevi accorto, soprattutto con droghe e cose del genere, perché va bene divertirsi, però poi alla fine, vedete, purtroppo sto guaglione a 28 anni ci ha lasciato.
0: E l'ha 28, ti tengo a pisacane quando andare lui e sta buffo, che ci fa?
2: 43, no, però a parte gli scherzi, è una bruttissima storia,
0: lo so.
2: Quindi ci stringiamo attorno alla sua famiglia, a tutti i loro cari, e speriamo che la verità venga a galla, perché apparentemente i poliziotti qua hanno utilizzato violenza, aveva lividi addosso e quant'altro, quindi aspettiamo.
0: Però
2: volevo fare un appello, ma raccomando, quando andate in vacanza divertitevi, però
1: e quella volta molte persone traducono vacanza con anche svago,
0: scassanza,
1: inteso come utilizzo di, esatto, tra alcol e droghe, purtroppo ci sta.
0: Capissimo? Dimmi, caro.
2: Rosario, mi fai schiattare i video su chi le lando ristorante.
0: La ciappa su, non la ciappa. Va bene. Ciao.
1: Forse non li farà più.
0: Ciao. Allora, da fa una lamba con tue mie. Da fa una lamba.
1: Ma con chi ce l'hai?
0: Qui si ca. Da fa una lamba è il titolo di questa notizia. Non so, sicuramente l'avete saputo. L'hai saputo pure tu, no, Marco? L'hai seguito questa cosa?
1: Sì, certo.
0: Grumo Nevano, quello che è successo, quel 18enne che ha picchiato quegli anziani. A uno gli ha dato il calcio in faccia. Adesso l'anziano sta in terapia intensiva, dici che è in coma e non si riprende. Ho letto l'articolo che il figlio dice: mio padre è diventato irriconoscibile addirittura, quindi veramente una tragedia per un pallone, per una partita di pallone, per questo 18enne che stava giocando con gli altri.
1: Una vetrata rotta, se non sbaglio.
0: Ma che è, insomma, chi ha scattato pallone mio? Chi ha scattato pallone mio? Voto a me, voto a te. Ha usato violenza sugli anziani. Ma una lamba l'anno fa è successa questa cosa che è grave, però Grumo Nevani, commenti shock dei ragazzi, ci sono alcuni ragazzi che hanno commentato sotto al video, no, che è diventato poi virale, hanno fatto bene a picchiare i vecchietti, così imparano. Uno dei commenti scioccanti sui social di ragazzi al video del passaggio dell'anziano di Grumo Nevano, la denuncia la fa Francesco Borrell, che è stato il primo a postare questo video, cioè chi gli dà ragione. Così si fa, la prossima volta i vecchietti imparano a stare al loro posto, ha commentato uno.
1: Vabbè,
0: si legge in uno dei post del video pubblicato dal parlamentare Francesco Emilio Borrelli, poi ce ne sono: siete il mio sangue, dice un altro, le critiche per gli anziani, vittime per il passaggio, i ragazzi hanno sbagliato, ma non è che i vecchietti siano meglio. E così via, andando avanti senza empatizzare. Oggi parla a me l'empatia, no? Perché ho visto mio padre all'altero, ho visto mio nonno, ho visto
1: Sì, poteva essere una persona che conosciamo tranquillamente.
0: Non lo so, quando vedo i vecchietti è come vedere i bambini, no? Mettere le mani addosso ai vecchietti è come ma poi il rispetto, perché pensa a casa, a me quanti palloni mi hanno schiattato.
1: Vabbè, pure a noi.
0: Mamma, tu non hai idea. Sai, si accattava 350 lire, mi pare, Super Santos, sì, che apparavamo, che già sapevamo che ci schiattavano. Cioè, gli è venuto un balcone, la signora era perso.
1: Era
0: perso il pallone.
1: La notizia.
0: La signora Bontempi, che saluto, se c'è ancora, mi ricorda, la signora Bontempi, si teneva proprio cortiello, proprio adatto, teneva fuori un balcone. Che
1: appena, lungo e affilato.
0: Sì, sì, ci schiattava, ma non si è mai arrivato a questo punto. Pronto?
1: E poi ogni volta che si sentiva il rumore di un Super Santos che esplodeva, proprio un pezzo di cuore andava via con lui. Pronto?
3: Pronto, ragazzi, buongiorno. Francesco.
0: Ciao Francesco.
3: Cioè, a proposito di questo argomento, pure quando ero piccolo nel parco giocavamo e c'erano anche delle macchine parcheggiate, c'era solo un signore che dava fastidio, che ci urlava sempre, ci piattava un pallone perché era fissato lui nella macchina.
0: Pure
3: poi, caso vuole, dopo siamo cresciuti, lui poi è morto, se n'è andato e i bambini non giocano più giù al parco, era l'unico che non giocano più. E poi volevo sapere un'altra cosa, non ho capito, ma con un figlio è ancora tossicodipendente?
0: Sì, come si fa? Si fa proprio assai.
1: Ma mai fatto?
0: Si fa che spritz, sì, si fa.
1: Magari.
0: Si fa, sì, sì.
1: Mi ubriaco con lo spritz.
0: Uno
1: spritz leggero, ci hanno fuori.
0: Sono del gin capale, si fa.
1: Mamma mia.
3: Che programma è? Cioè, che programma è? Rosario, ogni tanto fa sempre.
0: Mangia anche i soldi, questa cosa. A me è catarro.
1: È un programma che dà speranza, perché anche dei disagiati come noi possono avere un futuro.
0: E Gain?
3: Rosario.
0: Oui.
3: Prima di andare in vacanza, un attimo.
0: Quando ti arrivano i messaggi, invece di ti fa.
1: Tu devi sapere che il microfono di Rosario è quello più ambito, perché dopo il programma il microfono
0: è pulito.
1: Della radio in assoluto.
0: Babu. Ciao fratello, ciao. E comunque fa una lampa, perché chi prende le tu l'hai visto il video?
1: Bruttissimo.
0: È brutto, come dovrei da ragione al
1: No, ma allora il discorso sai qual è?
0: Ma c'è un fatto che tiene 18 anni e stai avanzando a pallone, mi sono
1: lasciamo perdere
0: già sentendo chiesto, cioè.
1: Lasciamo perdere, no, il motivo, la dinamica o quant'altro. Ma tu, ok, già sei più giovane e metti le mani addosso a una persona anziana, lo hai colpito, sta a terra. Quanta violenza ancora gli vuoi scaricare addosso? Cioè, teoricamente, ammesso e non concesso che il vecchietto fosse stata una minaccia, la mettiamo proprio. Cioè, il fatto che tu t'accanisci di sta maniera, sei una bestia e basta.
0: L'hai vista la fotografia?
1: No, è terribile. Cioè,
0: la fotografia. Va bene, signore, mettiamo una canzoncina, ci ritemperiamo e torniamo subito. Vai, chi si chiama?
1: Young Cook con Usher, Standing Next to You.
0: Usher.
1: Grande pezzo questo, ragazzi.
0: Yes.
1: Qui se alziamo un po' il volume facciamo cosa buona e giusta, perché questo è un brano che c'ha un po' di ricordi alla Michael Jackson, per
0: intenderci.
1: Senti questo sound un
0: po'. Alza,
1: Michael Jackson anni 80.
0: Ti senti alzato, mi sa che. Ti senti alzato?
1: Alzatissimo.

0: tutto a palazzo. Ma perché? Ci mettiamo fuori un barrubetti.
1: Sì,
0: fuori un barrubetti, facciamo 10-12 là fuori.
1: Tu fai una cosa.
0: Chi va venire? Chi va venire? Facciamo una folla, pensa.
1: Tu fai una cosa.
0: Ah, tu qualcosa, ci mettiamo fuori un barrubetti. E te, 10-12, va bene?
1: 10-12.
0: Se venga a pigliare cosa fai tardi? Vabbè, vengo io la mattina, 7:30, c'è il suo bacio palazzo.
1: Tu fai una cosa, vieni?
0: Faccio mezz'etta, vai, fa camera, mattina, non durmo.
1: Tu vieni in citofona, aspetta che scendo.
0: No, ti vengo a pigliare fino a me.
1: Tu sali,
0: ti aspetti in da cucina, ma aspetti in da cucina.
1: Se qualcuno ti apre.
0: Mentre ti prepari, io ti prendo.
2: Sì, mentre ti prepari.
0: Se mi rimane male,
1: non vede l'ora di andare
0: a casa. Il lunedì mattina sono sotto palazzo tu, ma ci fate dire a Pio Russo dove abiti. Già so, già
1: l'indirizzo,
0: tutto quanto. Pronto?
1: Ma poi Pio Russo che ne sa? Non ho capito.
0: Pronto? Pronto?
3: Pronto?
0: Pronto?
3: Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno. Ciao, senti, io sono Francesco e sono di Grumonevano.
0: Bello.
3: È successa la vicenda.
0: Ah, ieri mi ha aiutato a lui punto a Grumonevano, io per esempio. E come mi ricomincio?
3: Ma infatti posso dire una cosa, no, ma non è solo il fatto che io ne 18 anni mi fermano con la chiudicciaria. È sempre, tutti i giorni, oggi è una guerra.
1: Cioè tu dici che a Grumonevano c'è un'emergenza proprio sotto questo punto di vista?
3: Ma non ci sono autorità, non ci stanno vicini urbani, non ci stanno carabinieri, non ci stanno polizia. E vecchi a madre rispondono.
0: Però sai, qua non è tanto un fatto, ci sto spaccio di droga, allora trovo ragione, qua è un fatto culturale, no, cioè non si mettono in mano con le vieci, non si mette, hai capito?
3: Ma posso fare. Allora, io ho 32 anni.
0: Sì.
3: Là ci ha tenuto pure i 18 anni, no? Pure ci fate il tarandello, pure diciamo i ricciarello, hanno avuto la questione che i ricciarello. Ma io sempre fatti lì, come si fa a capire? Ho sempre portato rispetto.
0: E certo, poi sono un padre tuo. Non
3: voglio mettere in mano in culo, capito? Cioè, perché se no a casa portano una tarandella che portava una tarandella che sto padre, mi facevo pure
1: io. Io mi permetto di fare una riflessione, ora lascia stare il caso specifico, anche quello che stai dicendo tu, però siamo in un periodo storico dove lo scatto di reazione violento è molto più immediato rispetto al passato, secondo me.
3: Marco, purtroppo ubisci fai tra la capa. Buone parole, buon intenditore.
1: Ciao caro, un abbraccio.
0: Senti, comunque Pio Russo, ciao caro, Pio Russo subito mi ha mandato l'indirizzo di casa tua, è questo?
1: No, dico di no.
0: È bravissimo.
1: Dico di no.
0: Sì, è lui, mi ricordo. sì, mi ricordo. Pronto?
1: Pio, dopo vengo da te, sappilo.
0: Pio sa tutto.
1: No,
0: Pio sa tutto. Sai, proprio piano lì, fammi sapere un piano.
1: Pio, ragazzi, è una garanzia, è una potenza. Pronto?
0: No, io già fu vittima, già trovato la porta. Ciao, buongiorno.
1: Ciao.
3: Senti, ma la cantante è Gaia, da parte.
0: No, perché?
3: Mi do stesso un
0: ma dai, ma no, ma la vagione.
1: Beh, se è per questo anche io e Rosario abbiamo un naso molto simile.
0: Pure ello, no. Assomigliamo più ad Arisa, io e lui.
1: Guarda, se metti la camera centrale, ci mettiamo faccia e faccia con i nasi poggiati. Io Rosario è un'opera architettonica che gli egizi ce l'avrebbero invidiata, ragazzi. Una cosa.
0: Scavami. Pronto?
3: Pronto, Marco.
0: Buongiorno.
3: Rosario,
0: ciao. Ciao, caro.
3: Ragazzi, è cambiato pure il fatto che purtroppo ci giriamo dall'altra parte, preferiamo girarci o forse dai educazione a sti guaglioni che sono scostumati in mezzo a vita. Perché noi quando, io mi ricordo quando ero piccolino, guai a dire qualcosa a un vecchio. Stesso i ragazzi della generazione superiore a noi ci facevano attaccavano i cimi e i pali.
0: Quanti anni hai tu, scusami?
3: Io sono 46.
0: 46 anni, ma hai risposto a Pasato tu, per esempio, tuo padre ha detto una cosa e tu rispondivi come se fosse un bagno tuo. Oggi sì, oggi i ragazzi lo fanno. Sembra che i genitori, non so più genitori, sono amici.
3: Non è il genitore che viene a mancare.
0: Perché oggi sono più amici.
3: È la società che proprio gira male.
0: Noi cinquantenni abbiamo guaiato una generazione, purtroppo devo dire.
3: Forse così. Quando non appigliano ci ammazzate qua giù.
0: Non è proprio rispetto al genitore che non ci sta giù, quindi figuratelo nonna, la nonna.
3: E perciò stiamo rovinati, poveri vogliono a chi ci ha.
0: E poi qua la notizia di oggi non è tanto quello che ha fatto quella cosa, ma chi risponde, bravo, così i vecchietti imparano, ma hanno cominciato i vecchietti.
3: Ma quando comincia, quella è l'ignoranza del online, quella è l'ignoranza degli smart, purtroppo con quella.
0: Cioè, l'epoca mi prende quello che è successo e si diceva, scusa, non facimi ciù, non facimi
1: no,
0: ciù.
1: No,
3: padre mi ha messo attaccato un po' lì, non mi ha fatto scivo una settimana.
0: Mamma mia, non voglio mai che immaginare.
3: Okay.
0: Ciao,
1: però poi vedi, anche noi, tornando al fatto della notizia, poi, no, di questi commenti, oltre al danno la beffa, perché effettivamente, cioè, se tu magari anche vuoi empatizzare con questa vigliaccata e questa bestialità che hanno fatto questi ragazzi, magari non lo vai a scrivere.
0: Che poi, cioè, che poi quello là che ha avuto la peggio, cosa, il signore che ha avuto la peggio era il più buono, perché stava dividendo, stava mettendo pace. Cioè, era quello là proprio il più buono della.
1: Ma quello è un classico.
0: Era manca... Vabbè, signori, Iva Carrecoglier, ricordiamo e torniamo.
1: Come vai?
0: Sì, Maurizio Costanzi ci consiglio di acquisti. Ricogliamo.
1: Attento a come la pronunci, perché recogliamo, rincoglioniamo.
0: Rincoglioniamo, insomma,
1: è facile.
0: Vai.
4: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
5: Super promo 48, Cerciello Auto.
4: Anche domenica mattina, a Somma Vesuviana e Baiano.
6: Non ci credo.
7: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
6: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi.
8: Fino al 10 agosto con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl a soli 1 euro, gallo blonde, riso per insalate 1 chilo a soli 1,99 euro.
9: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
10: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
11: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Rosario, hai un naso così grande che se fai a tavola no con la testa sparecchi. Fabrizio,
1: Fabri, si sa, uomo nasone, uomo
0: fifone.
1: Fifone. Uomo nasone, uomo.
0: Uomo
1: ditela 342. 00000100, facciamo cultura qui.
0: Guarda che il nasone fa rima pure con un'altra cosa, ora tante non cose, voglio tante dire, cose. Però pronto?
1: Pronto.
2: Pronto.
1: Buongiorno, salve.
2: Ma
1: frate, non mi ha capito niente, proprio niente.
0: Ho capito, cioè, Napoli da qualche parte.
1: Sette confusi, no, che
2: dite? In diretta
0: sono il centenario
2: del Napoli.
0: Noi no. Cioè, domani siamo in diretta, ma tra le 10 e le 13, che domani è sabato. Mm-mm. E poi basta.
1: Voleva gli presentare, però ho rifiutato, cioè, gli otosiani. Ha detto, vabbè, ci faccio forse Rosario.
0: Sei fortunato.
1: Che tenga la fa, c'hai un bar Umberto, tenga la appuntamento là
0: fuori.
1: Ha detto, facciamo le piezze caprichini in due per una. Ha detto, no, a piazza Plebiscito. Ha detto, vabbè, facete averlo pure.
0: Però posso dire una cosa?
1: Me leva a Mitz.
0: Hai fatto un'ottima proposta, perché sempre piazza del Plebiscito ha pure un po' stancato.
1: Se sbagliato, facciamo una festa in Napoli in due per una, si arrivutava.
0: Ah, come no?
1: Gente a tuo mondo, no, per un Napoli, per un Perrone.
0: Non si bloccava Napoli col traffico, tanto Perrone sta sempre bloccato, quindi fondamentalmente nessuno si sarebbe accorto della differenza.
1: È una fake news. Pronto?
2: Ti sentite?
1: Ti sento, prega, sì. Un po' la voce. Sì, abbassa la qualcosa, sento un fischio, che è loco.
0: Un modem a 56K.
2: Sei in fabbrica.
1: C'è ancora il centro che fatica.
0: 80
1: dimmi.
0: Anni, sei ancora in fabbrica?
1: Dimmi.
2: 80 anni?
1: No, non la rete, vai, dimmi, che vuoi dire?
2: Allora, senti, io vorrei ritornare un attimo al discorso di prima dei ragazzi che commentano.
1: Sì.
2: Allora, ma le istituzioni dove stanno? Ce l'hanno un profilo queste?
1: Sicuramente sì, sicuramente sono stati segnalati.
2: Allora i genitori.
1: Ma non è reato, che fai? Un reato è stronzità, un reato è scostumatezza, che reato è?
2: Non è reato, come non è reato?
1: In fondo è pure un'opinione, no? Sempre i vecchietti se la sono cercata loro, per esempio. Insomma, è un reato d'opinione, capito?
2: Ma secondo me quando fa qualcosa...
1: Ma non sono un avvocato, ma non penso, però un'istigazione alla violenza, ma...
2: Esattamente.
1: Avrei molto labile.
2: Qualcosa si potrebbe fare, volendo si potrebbe fare.
1: Una cosa può fare, là fa una lampa, che se sì.
0: Non si risponde con la violenza.
1: Non
2: ci chiamano buffa a stua giorno.
0: Vabbè, restiamo in...
2: Non arrestano.
1: E capi pure, insomma, gli in galera pure chiste. Tengo che
0: ciao caro, pesacante. buon lavoro.
1: Ciao, ci vediamo in mezzo Caprichini.
0: Buongiorno. Buongiorno Stefano, è lo stesso naso di Rosario Verde, è vero? C'è una certa somiglianza.
1: Ma oggi tanto barbiere, visto? Ma tu stesso tagli mio. Secondo me quello mi vuole.
0: Senti, allora approfitto e c'è il nostro Roberto Calabrese qui con noi. Roberto, mi devi fare un regalo per domani. Abbiamo 3 ore, mi devi portare Stefano De Martino in diretta qua. Dobbiamo fare il passaggio e un confronto con Rosario in diretta.
1: Ci piacesse tenere a Stefano De Martino in undis, capisce?
0: Roberto,
1: ci piacesse.
0: Roberto. Provaci. Se non
1: perché
0: ci riesci, licenziamo.
1: Una cosa, Bonolis, De Martino e Gerson.
0: Ma perché ha sempre esagerato? Abitano qua vicino. Ma che ne sai? Magari ci ascolta Stefano De Martino. Magari la mattina.
1: Ciao Stefano.
0: Stamattina è andato dal barbiere che ha fatto il capello come il tuo e si è ritrovato che siamo lì in onda trasmessi. E dice: guarda quello quanto mi somiglia.
1: Pronto.
2: Ragazzi, scusate, ma quindi domani è il vostro ultimo giorno, non oggi?
1: Ultimo, insomma, prima di andare in ferie, sì, domani, sì.
2: Diciamo, l'ultimo mi sento prima delle ferie, dico, poi ancora domani allora?
1: Sì, sì, domani facciamo 3 ore, normalmente. Poi ci trova la città, va a pigliare a mattina a Pesacane, ci facciamo fuori un bar Umberto, ci mettiamo e facciamo un live.
2: Ah, ok, allora
0: sì,
2: ci mettiamo
0: là, Tu aspettatemi.
1: Ciao.
2: Ciao caro.
1: No, ma che aspetti, ti vengo a pigliare io.
0: Sì, tu vieni.
1: A via Scarpetta, là dove vengo a pigliare.
0: Via Scarpetta.
1: Pronto, vabbè,
0: portato un pezzo di pane, che dici? Pronto?
3: Pronto, buongiorno. Stefano, me l'hai indicato con la società sportiva calcio.
1: Non sono del Stefano. Non sono Stefano, chi si mette si fatto mio. Non sono Stefano, sono Rosario Verde. Vai, leggi questa carta.
0: Allora, ragazzi, una volta in un'altra questione disse a Rosario che questo declino è iniziato da quando i bambini all'elementare hanno cominciato a dare del tu alle insegnanti.
1: Anche sì.
0: Magari ad oggi ancora non è d'accordo con me, però no, se ci ripensate, i ruoli istituzionali, i gerarchici eccetera non vengono rispettate, anche perché ormai sin da piccoli non si abituano agli esseri umani al rispetto.
1: Non è il caso del ragazzo questo qua che ha usato violenza, però quando sento i ragazzi che dicono ciao prof, che dici prof, tutto doc, prof, che sai che là, bro, non bro.
0: Io mi permetto
1: però
0: di dire una cosa.
1: Però non ci piace una AIDS, già una mancanza di rispetto, già non c'è più la gerarchia.
0: C'è un problema, cioè, però. Secondo
1: siamo
0: me.
1: Questi che mi date il tu, che non mi dovrebbe dare il lei. Da domani mi date il lei.
0: Ma va fa un culo.
1: Io come fa? Olito come fa? Questa è mancanza di rispetto, mi sa.
0: Vuole essere rispetto, ma
1: questo.
0: Allora sei vecchio, ammetti che sei vecchio.
1: Rispetto a te, sono

0: Facciamo beh, ma la
1: cena di fine stagione non la facciamo, Bisagano?
0: La?
1: La cena di fine stagione si fa prima di andare in ferie, no?
0: Tu la vuoi organizzare il giorno prima?
1: Ci chiama dall'editore, facciamo la cena di fine stagione attaccato all'improvviso.
0: E allora non si fa, allora non si fa, credo che non si faccia. Ragazzi, il problema è aspetta.
1: Che problema?
0: No, cioè, se è scritto male lo devo tradurre. Io quando lavoro chiedo di darmi sempre del tu. Spesso i ragazzi mi danno del voi o del lei e io rispondo con un tu, Sergio. La settimana scorsa un ragazzo mi rispose: no, ma è per dare rispetto. Il rispetto e l'educazione devono esserci. Tu potresti dirmi: voi siete strunz. Quindi, insomma, il concetto
1: no, vabbè, però, insomma, una forma di rispetto ormai ci vuole. Io vedo pure quando ti ferma la polizia. Se in modo fatto, quando vanno i documenti, ma lei chi è? Come, ma sta fermando l'autorità? State zitto, basta.
0: Cioè, il punto è un altro. Mi permetto di dire:
1: risponde a tutte cose.
0: Frequentandoli un po', mi permetto di dire che.
1: Pure del tu.
0: Ah?
1: Tu ti fai dare del tu?
0: Sì, ma molti mi hanno
1: non va bene, ti fai chiamare.
0: No, perché il concetto
1: è altro. Sai, vogliono ci vendere per andare a il maestro, però ti stava chiamando maestro.
0: In realtà mi chiamano così, però il concetto è un altro. Il concetto è un altro, è che il ragazzo che magari si rivolge con il tu, come dici tu, stai sicuro che non è di quelli che mette le mani addosso a qualcuno. Vabbè. Cioè, è un concetto un po' diverso. Perché un ragazzo che capisce questo accesso di confidenza non ne abusa in quel modo. Pronto?
2: Pronto, ragazzi. Buongiorno, Francesco.
0: Ciao Franci.
2: Vossignoria, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Vossignoria ce l'ha con te.
1: Vossignoria va benissimo, vai.
2: Sì, va bene.
1: Eccellenza, pure, sì.
2: Eccellenza.
1: Luce.
2: No, volevo chiedere.
1: Cassia, non mette eccesso. Eccesso non va bene.
0: Ma per come lo pronunci?
1: Eccesso non va bene, perché poi uno può confondere. Va bene,
2: dica. No. Volevo chiedere al dottor Pesacane.
0: Mi dica.
2: Perché sei contrario a questa iniziativa incredibile di Sua Maestà Verde nell'andare al bar Umberto e fare un live dalle 10 alle 12? Sarebbe una cosa incredibile. Perché ti stai opponendo?
0: Sono in ferie.
1: Ma che ferie? Ma quando mi faticato? Quando mi sono male?
2: Due ore.
1: Ma non ha letto. Ma uno va in ferie, si fatica prima. Cioè, che fatica tu? Io va bene.
0: E poi hai usato una formula sbagliata, perché prima mi hai dato del lei e poi mi hai dato del tu. Quindi solo per questo dovresti essere frustrato.
1: Lei chi sì? Tu che vuoi?
2: Ma poi no, cioè è una cosa sciolta, libera. Ti può buttare pure a Leonardo. Ma
0: Leonardo fuori al bar Umberto sarebbe un fenomeno.
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Ilu? Pronto? Non c'è, vai avanti, vai.
0: Allora, altri messaggini. Ragazzi, buongiorno, Anna dal centro storico. Rosa, Marco, potete fare gli auguri a mio marito Salvatore, che oggi compie 53 anni.
1: Oh, mio coetaneo.
0: Auguri,
1: Ciao Salvatore.
0: Ho 34 anni, nelle poche risse in cui mi sono trovato da ragazzo, la mia paura più grande era fare del male a qualcuno. Riuscivo al massimo a dare qualche schiaffo, non riuscivo nemmeno a chiudere la mano per tirare un pugno, perché il pensiero di poter ferire seriamente un'altra persona mi bloccava. Per questo faccio fatica a capire la facilità con cui oggi certi ragazzini prendono a pugni e calci un'altra persona, spesso senza la minima esitazione. Quello che mi colpisce più della violenza stessa è la totale assenza di empatia che traspare da certi comportamenti. È qualcosa che trovo profondamente inquietante. Stefano dalla Germania.
1: Allora, Stefano, io sono rimasto così un po' basito sul fatto che hanno fatto dei controlli nella metropolitana di Napoli di sabato sera e hanno trovato dei ragazzi tutti quanti con questi coltelli addosso. Ma dico io, già se parto da casa, ti trovo con me, Maria Pesacane, se tu parti, mo che scendevi da sopra e ti mettevi un coltello a serramanico in tasca, cioè metti pure un casco può usare.
0: Beh, certo,
1: cioè usare un coltello a serramanico, cioè tirare una coltellata a uno, cioè tu la metti proprio in conto, cioè scendo proprio con quella capa là, cioè già se il fatto che io ti fermi a tutti questi ragazzi 14-15, poi tutti dicono vabbè, ma è per legittima difesa, ma tu pure che la difesa tu metti in capo e dici buono io caccio col tiro, cioè qua è il senso dell'umanità che pure
0: fa un po',
1: no, proprio il senso bene e male, quel confine fra bene e male non c'è più. Pronto?
0: No, è caduto. Disco, allora vai. Ci sentiamo una canzoncina, poi una piccola pausa, altra musica e poi chiudiamo la prima ora di Yes and No Kiss Kiss. Vado.

0: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su d&dassociati.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: c'è la nostra relazione esterna Pier Russo che mi ha procurato l'indirizzo di Marco e dice diglielo a Marco che possiamo arrivare anche al suo conto in banca. Qua arriva pure a tenere l'Ibanno.
1: Guarda.
0: Quindi, state accorto perché qua arriviamo dovunque. Pio se si mette, Pio.
1: Allora vi chiedo, dato che ci conosciamo da tanto, potrei quasi dire che siamo amici, vi chiedo, una volta che ci arrivate al mio conto, lasciateci pure qualche cosa, così vi ringrazio e farete sicuramente un'opera buona. Allora andiamo ancora
0: al telefono. Facciamoci di chiante, fammi vedere l'estratto. l'estratto conto, proprio tragico.
1: Guarda, il suo non lo propone perché lo sa che ci sono cifre a più numeri, a più zeri, capito? Lo sa bene.
0: Ma te un pignato, quello con 100 euro.
1: Pronto?
0: Sì, buongiorno.
2: Proprio tragico.
1: Guarda, il suo non lo propone perché lo sa che ci sono cifre a più numeri, a più zeri, capito? Lo sa
0: bene.
1: Ma
0: te un pignato, quello con 100 euro.
1: Pronto?
0: Sì, buongiorno.
1: Ho pensato che hai sentito 100 euro e

0: proprio.
1: Ma tu sei una brava, quello che diceva pure Marco, tu hai delle belle persone, così gli dai confidenza, quelli non si pigliano un rito con tutta la mano, però c'è pure chi insomma non ha gli strumenti e si piglia un rito con tutta la mano. Certo, non è il caso di questo ragazzo che ha fatto questa cosa, che si è rovinato la vita. Cioè, bravo. Questo mo si è rovinato la vita. Cioè,
0: scusami, Rosario, quattro ore di tutta la mano, 1.000 euro, quando mi dai?
1: Ah, proprio, ecco, attaccalo. Sono quasi 11 anni che succede, che si chiama te, manca se fa capace.
2: Allora, il prossimo che si rivolge a Rosario cortesemente gli dia dell'eminenza. Pronto?
1: Esatto, pronto.
3: Ciao ragazzi, buongiorno.
2: Oh, chi sei scostumato?
1: Ciao caro, dimmi.
3: Allora, io sono classe 92, no? E mi ricordo, mio padre, prima di scendere, diceva, ti raccomando, non fa niente, perché se mi vengono a richiamare, hai un riesto. Stanno a fare prima loro. Questo è, secondo me, il punto. È sempre l'educazione che comunque uno ti dà a casa. Io mi ricordo che avevo il terrore, oltre al rispetto, ma io avevo proprio il terrore delle persone più grandi di me. Che dicevi, sì, chi
2: vabbè, questo fa, forse è un'esagerazione.
3: Sì. E a 6 volte tanta, capite?
2: Però dico, questo poi è l'eccesso dall'altro lato. Cioè, secondo me un ragazzo o un bambino non deve avere paura dell'adulto, però deve avere ben chiari quali sono i limiti.
3: Ma tu devi avere paura nel momento in cui sai che stai sbagliando.
1: Ma Gesù, tu non che una pallonata rinda nave strada, ti ha già chiesto di scuso. Cioè, pure se esci, chi le dice, ma che hai fatto? Mi dice, tu gli chiedi scuso o no? Non ci
3: sono.
1: Non ci scuso.
2: Lo sai, una volta io feci una cosa simile.
1: Mi spera, ma non che chi non dice accanto mo lo vedo, va accanto vedo.
3: Io mi ricordo, lo sai, penso pure a te, io mi ricordo che quando dai fastidio con il pallone non avevo vecchi, pigliavo cutiello, butto.
1: Beh, tutto quanto, si schiattava il pallone. E chi si è aiuto in frega perché ci hanno schiattato il pallone? Io sono deve dire, chi mi ha schiattato il pallone? Chi mi ha schiattato? Chi si chiagnava il pallone? Ma sa da chiagna la vita, chi si è inguagliato la vita?
3: Ragazzi, dai, sto serrato, siete mitici.
1: Ciao.
2: Allora, io sono d'accordo con questo messaggio. Dice, possiamo dire che Pio Russo è come una certa anguilla. Arriva ovunque.
1: Grazie. Si fa strada ovunque.
2: Ben 66 centimetri di percorso. Pronto?
1: Pronto.
4: Eccellente.
1: Carissimo, caro Enzo.
4: Volevo dire solo una cosa. Con questo caldo è opportuno avere il vostro conto corrente. A così la gente ci vende un freddo in culo.
2: Bravo Enzo, bravo, un abbraccio, ciao, grande. Va bene, abbiamo ancora un paio di minuti, leggiamo pure qualche messaggio. Buongiorno. Ma ho sentito una canzone di uno che parlava di mutande e di guerra, ma ero sobrio perché qui a Brescia mi è sembrato che si era fatto un po' di vino. Ma l'hai sentita qua questa canzone?
1: L'hai sentita da noi, non penso. Vabbè. Pronto? Blanco dice.
2: Attenzione, forse Blanco, sì, la canzone era probabile, non l'abbiamo ascoltata con grande attenzione perché parlavamo d'altro. Attenzione, Pio Russo risponde dicendo che i 66 centimetri sono altrove e io qui stenderei un velo. Pronto?
1: Pronto?
5: Buongiorno ragazzi, Umberto.
1: Oui, Umberto, ciao bello.
5: Buongiorno ragazzi, allora il problema sai qual è? Lo sa, un pesce federa a capo purtroppo.
2: È anguilla, pesce, ma io facciamo mi sengava stamattina.
1: No, dimmi.
5: Non è l'anguilla, sto parlando dell'anguilla.
1: Sì, sì.
5: Il problema, secondo me anche mi metto nostro, che purtroppo forse non stiamo dando un'educazione sufficiente ai nostri figli. A parte, secondo me anche i social stanno un po' inguaiando un po' tutte cose.
1: Io non lo so se il social sia la televisione, non lo so. Ti posso dire che oggi parecchi ragazzi, vedi come questo qua che mo si è rovinato la vita, non conoscono il confine fra bene e male. Fra bene e male.
5: Educazione
1: e. Non può schiattare, non può danno schiattare un pugno in faccia a uno che può accidere. Cioè, non si umano mamma santissimi, insomma.
2: Smettiamola però di dire che è colpa dei social.
1: Ma chi sono a chi sono attesi? A chi sono attesi?
2: Ecco, vedi,
1: è colpa di tutti a prescindere.
2: Nostra, Umberto, è colpa nostra.
1: Fatto in diretta.
5: Marco.
2: Sì, dimmi, caro.
5: Scusami un attimo, vai giù, spezziamo una lancia al Simone se arriva giù, accetta una culletta perché sa da fare vacanze, Simone, vai giù, è un bravo guaglione.
1: Ma che bravo guaglione? Ma quando
5: è un bravo ragazzo, ma Simone, l'ho conosciuto, è un bravissimo ragazzo.
1: Ma come avuoverei.
2: Allora, Umberto, qua la situazione è che se non ce le paga lui le vacanze... veramente ci vediamo sotto al bar Umberto, capito?
1: Che ne è bello.
5: Ragazzi, un abbraccio.
1: Ciao.
5: Buone fere, ciao.
2: Caro, ciao.
1: Allora ci fermiamo, c'è il radiogiornale e torniamo subito per la seconda ora. Vai.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Buongiorno da parte di Riccardo Catapano. In apertura, resta in carcere il 18enne Francesco Iannucci di Grumbo Nevano, accusato di tentato omicidio per aver colpito con un violento calcio alla testa il 69enne Francesco Longino, intervenuto per sedare una lite sul sagrato della Basilica di Sant'Ammaro. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere. Longino resta ricoverato in gravissime condizioni in coma farmacologico all'ospedale di Frattamaggiore. La difesa annuncia il ricorso al Tribunale del Riesame. Attraverso il suo legale, il giovane ha espresso il proprio pentimento, ha chiesto scusa alla vittima e ai familiari, ha invitato i coetanei a non reagire mai con la violenza. Ancora cronaca, si chiude con l'archiviazione definitiva all'inchiesta sulla morte della bambina di 9 mesi uccisa dal pitbull di famiglia ad Acerra nel febbraio del 2025. Il Tribunale di Nola ha accolto la richiesta della Procura escludendo responsabilità penali del padre, inizialmente indagato per omicidio colposo. Secondo i giudici, l'attacco del cane fu improvviso e imprevedibile e non sono emerse condotte negligenti o omissioni nella custodia dell'animale. L'autopsia ha inoltre accertato che la piccola morì sul colpo e che un intervento immediato non avrebbe potuto salvarla. Cambiamo argomento. Agguato ieri sera a Torre del Greco, un neturbino è stato ferito alle gambe da alcuni colpi d'arma da fuoco in via Sardegna. Secondo le prime ricostruzioni, a sparare sarebbe stato un uomo con il volto coperto, poi fuggito. La vittima ha raggiunto autonomamente l'ospedale Maresca, dove è stata medicata. Le sue condizioni non sono gravi e non è in pericolo di vita. Sull'episodio indaga la Polizia di Stato per ricostruire la dinamica ed individuare il responsabile. Passiamo allo sport. Lutto in casa Milan e in tutto il mondo del calcio. All'età di 66 anni, compiuti l'8 maggio scorso, se n'è andato Franco Baresi. A comunicarlo è stato lo stesso club rossonero con una nota sul proprio sito ufficiale. Considerato uno dei difensori più forti della storia calcistica, protagonista di sfide leggendarie negli anni 80 anche contro il Napoli di Maradona, Baresi era stato operato per un nodulo polmonare l'anno scorso. Passiamo ora al Napoli. Il club azzurro è arrivato ieri sera a Castel di Sangro, dove da oggi prende il via la seconda parte del ritiro estivo che accompagnerà i partenopei fino al 13 agosto. Questa mattina è il primo allenamento a porte aperte per i tifosi, con gli azzurri già in campo. Dopo i test disputati a Di Maro, poi la squadra di Allegri affronterà 3 amichevoli internazionali allo stadio Patini: il 5 agosto contro lo Sassuolo, l'8 contro il Celta Vigo ed il 12 contro l'Aris Salonicco. Ultimo banco di prova prima dell'esordio in campionato a Genoa. Attesi nei prossimi giorni anche gli arrivi in ritiro di De Bruyne e Lukaku. Intanto sul fronte mercato Giovanni Manna punta Badiashile e Favasuli per la difesa. Bene, per ora è tutto. L'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. A più tardi e linea al meteo.
2: Kiss Kiss Napoli meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Contesto anticiclonico anche questo venerdì 31 luglio sulla Campania. Il tempo è per lo più asciutto ed assolato, con caldo intenso ed opprimente, specie nell'entroterra. Temperature massime elevate attorno ai 37-38 gradi, più contenute sulla costa, mitigate dalle brezze di mare, seppur con afa accentuata. Un caldo pesante che si farà sentire anche nella notte all'alba. Per il resto la giornata di sabato, il primo giorno del mese di agosto, sarà ancora con tanto sole e soprattutto gran caldo intenso, con temperature diurne elevate con anche afa accentuata. Dettagli ulteriori sull'app, è gratuita e sempre aggiornatissima. Trebi Meteo.

0: Kiss in questo venerdì 31 luglio con lui, Rosario Verde.
1: E un de muzica da lingue, c'è anche lui, Marco Pisacane.
0: E solo ora stavo vedendo, venerdì 31 è parente a venerdì 13, 31, 13 sta al contrario. Porterà sfiga anche oggi, secondo te?
1: Ma non lo so, ogni tanto mi dici che si perlega, non riesco a...
0: Fa una cosa, grattatina preventiva.
1: A prescindere.
0: Buongiorno ancora a Simone Zagaria che sta curando la parte tecnica e andiamo ovviamente anche a parlare d'altro, signor Verde. Cosa vogliamo aggiungere all'argomento?
1: Ah, ma che c'è seconda ora questa?
0: Seconda ora. Abbiamo annunciato il radiogiornale, abbiamo annunciato il metro.
1: Della prima. No, io ho un argomento, però.
0: Mi è Marco, distratto il signor Verde.
1: Marco premeva stamattina, diceva: ma parliamone di questa cosa, Ma che ne parliamo a fare? Dicevano: no, parliamone. Questo fatto delle targhe polacche.
0: Sì.
1: La targa polacca. Perché pare che la Polonia se n'è accorta,
0: sì,
1: ma questo è successo qualche mese fa, soltanto
0: nel modo
1: oggi
0: peggiore.
1: Non ho capito perché è diventato così di attualità adesso. E praticamente la targa polacca a Polonia non è coso. Insomma, pare che stanno aumentando pure le polizze, come Marco.
0: Allora, la storia è questa qua. Se ne sono accorti in che modo? Perché col fatto che noi qua, vabbè, abbiamo un numero spropositato di targhe polacche, questo lo sapevamo già, però ovviamente si stanno facendo i sinistri con queste targhe polacche.
1: Non vi dico come sta godendo Marco. Marco sta godendo come un pazzo che dice:
0: allora, mentre parlo, sento nella mia testa qui in un angolino una canzone che fa fernuta zessone.
1: Come se stava creando, perché
0: sono altre cose.
1: Lì dava fastidio il fatto che qualcuno pagava meno di assicurazione.
0: Il punto è questo: è che al netto del fatto che si paghi di meno, lo stratagemma è venuto a galla perché pare, sembrerebbe, che comunque con queste targhe polacche si stanno facendo le stesse trastole che si facevano prima con le targhe italiane. Questo che sta comportando? Che in Polonia le polizze stanno aumentando notevolmente di prezzo, stesso meccanismo che abbiamo qua. E da lì hanno detto: come facciamo a frenare questa cosa? Con il concetto della revisione, cioè adesso non basterà solamente il libretto, ma si dovrà fisicamente portare l'auto e dimostrare che l'auto è stata realmente lì, e il governo polacco sta trovando un modo proprio per certificare questo ritorno.
1: Che tenga a me, che me ne futto a me, cioè.
0: Eh?
1: E che me ne importa?
0: A te personalmente che
1: no, dico, la targa polacca? No, mica me ne importa, pure se ci avessi la targa polacca, tolgo la targa polacca.
0: Mica è facile.
1: E mi faccio. Si fa.
0: Non è così facile.
1: Chiamo compagno, tu non sai.
0: Chiamalo!
1: La facciamo cieca.
0: La facciamo cieca.
1: Insomma,
0: nulla vieta che anche lì inizieranno a.
1: È una settimana che mi sta pressando, diciamolo, parliamo.
0: L'altro ieri.
1: Parliamo di questa cosa.
0: Hai una concessione.
1: O prima. Dico, prima che chiama, dici: io pago tanto di assicurazione. Il primo che chiama e dice: io tengo assicurazione, pago 2000 euro. Io non ho mai fatto un incidente, mi hanno mandato l'assicurazione. Già lo sappiamo.
0: Ma non è quello il tema.
1: Non è quello il tema. Che voi dite, per esempio: io non ho mai fatto un'assicurazione. A me, io quando tengo la patente, mai incidente, mai cosa, sempre aumentato il.
0: Allora, il concetto adesso diventa un altro.
1: Se Qual è la domanda che poniamo al nostro pubblico?
0: Tu che hai la targa polacca,
1: sì.
0: Ora che fai? Riporti la macchina lì per fare la revisione e torni indietro, oppure ti levi la targa polacca però poi devi rifare l'iscrizione al PRA, perché tu, molti lo sai, la macchina era italiana, hanno fatto togliere la targa italiana, hanno fatto mettere
1: passaggio di proprietà.
0: È col passaggio di proprietà, quindi ora il veicolo comunque non è più vostro, dovete rifare la tua cosa al contrario. Cioè, secondo me si è un po' intricata tutta la situazione. Però a me, confesso, mi ha fatto molto ridere il fatto che in Polonia se ne sono accorti perché per colpa delle trastole a Napoli è aumentata la polizza ai polacchi dall'altro lato. Hai capito? Il polacco prima pagava 350-500 euro, mo paga 1000-1200. Perché? Perché noi a Napoli ne stiamo abusando. È meravigliosa sta cosa. Pronto?
2: Ciao ragazzi.
0: Buongiorno, ciao.
2: Mi chiamo Roberto, non ho la targa polacca.
1: Non gioca a favore tuo, dimmi.
2: Pago poco più di 500 euro perché
0: ottimo, parte buono. Ma inizia la sfilza di gente che ci chiama e ci dice: quando paghi le assicurazioni, vuoi vedere?
2: No, vabbè, dici, non importa. Dici. Continuo a dirvi una cosa. Prima diamo un'informazione: 64.000 targhe in tutta Italia, molte a Napoli, 518 segnalazioni in Polonia, quindi e non necessariamente riferibili a Napoli. Detto questo, considerando che un'assicurazione...
0: Scusa, puoi ripetere? Un attimo.
2: 500
0: Aspetta!
1: Non si è capito niente, ragazzi.
2: Che portare la macchina in Polonia ogni tanto mi conviene, mi faccio anche una bella passeggiata.
0: Si ferma, scusa, pronto?
1: Amico?
0: Pronto? Pronto, mi senti?
2: sì, è benissimo, ma
1: non si capisce niente.
0: Fermati che per un attimo sembra di parlare con Franchini. Fermati. Allora, Franchini, esci da questo ascoltatore.
1: Ascolta un attimo. Hai detto in tutta Italia quante sono le targhe polacche?
2: 64.000.
1: Le segnalazioni che sono state fatte in Polonia, quali sono state?
2: 118.
1: E tu dici conviene ancora avere questa targa polacca?
2: Ma conviene anche se fossero 80.000, perché dovessimo andare in Polonia a fare dovessero andare in Polonia a fare la cosa.
0: Perché? Mi sa che sei un po' tradito, l'amico.
2: Perché? No, mi sono. Se ti vuoi.
1: Vabbè, sì, chi è? Dici perché?
2: Ti do il numero di target.
1: No, dici perché?
2: È pubblica la cosa, quindi io dico. Allora. Perché a mio figlio hanno chiesto 2.500 euro all'anno. E siccome ho la revisione in Polonia è biennale, fatti un po' di calcoli, se mi facessi un bel viaggio in Polonia a fare la revisione dell'autovettura, quanto comunque risparmierei. Anna morì quelle assicurazioni Italia perché è illecito perché...
0: Beh, la morte non l'auguriamo a nessuno comunque.
2: Sono liberi.
0: E l'IVA. Quindi tu sei dell'idea che sì, ti metterai in macchina e andrai lì a fare la revisione con tutti i crismi che sono richiesti.
1: Vabbè, dice lui è biennale, quindi conviene sempre.
2: Sì. L'IVAS deve accoppiare a tutte le assicurazioni polacche l'assicurazione italiana che deve gestire i sinistri.
0: Sì, però c'è un altro però, cioè che adesso è probabile che anche tu in Italia con la targa polacca pagherai di più, perché se si paga di più di là si pagherà di più anche di qua.
2: Amen, ma vediamo se arriveremo ai prezzi folli che chiedono. Ragazzi, ancora una volta, le assicurazioni di cui si parla a farlocche non sono farlocche perché sono inesistenti in Polonia, ma non è stata assegnata alla compagnia assicurativa in Italia che deve gestire i sinistri. Ok?
1: Va bene. Ciao caro. Ho sentito una credine fra il nostro radioascoltatore e il nostro pesacane che si sono un po' scontrati. Ho sentito un po' di attrito, però oliamo un po' questo attrito, mettiamo una canzoncina e torniamo.
0: Ma tu parli di ste cose, parli di oliare. Tu parli di oliare quando parliamo di anguille qua sopra, ma sei impazzito. C'è Post Malone con Circles qui su Kiss Kiss Napoli, 342-00-00100 per i vostri messaggi. E vi ricordo che fino alle 12 saremo in diretta, quindi se volete rispondiamo anche al telefono 081-546-6873.
1: Ma 15 secondi, andiamo nei pochetti, vai.
0: Cosa vuoi sapere?
1: Fatti l'anguillo, pesata, vieni a capo.
0: Basta, ti prego, basta.
1: Ha fatto l'introduzione lunga proprio.
0: Era lunga l'introduzione, quindi ci vuole tempo per coprire, c'è niente da fare.

0: io riesco a tradurre. Questi ci vengono a battere. Sanno pure a Russambi Casi, c'ho l'indirizzo di Pesacane.
1: Perché
0: si sente così spaventato? E come sta Paolo? Mi a battere, c'ho l'indirizzo di Pesacane. Perché a me sanno a Russambi Casi, a te noi.
1: E non lo devono sapere.
0: Allora, 081-546-6873. Pronto? Ci sta? No, vai, stanno chiamando. Vai, pronto?
2: Ciao, pronto, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Edoardo da Villaricca.
0: Ciao, Edoardo. Ciao, Edoardo.
2: Ciao, buongiorno. Allora, anche io ho due auto con targhe polacche.
0: Mo come fai? Mo come fai?
2: Come faccio? Facciamo mappare tutto quanto, tutto a posto. Ma un libro di certo è fondato a Tezzanella, ma non è che a Napoli e in Italia è fondato già prima a Tezzanella.
0: Sì.
2: Appoggio Emilio Borrelli che sta facendo una lotta con le, per le assicurazioni RCA.
1: Sicuramente.
2: Noi paghiamo una cifra. Per che cosa?
0: Tu per due macchine quanto paghi attualmente?
2: Attualmente pago una 550 e 610.
1: Con targa polacca.
0: Manca poi a poco.
1: Infatti non è manca meno pochissimo.
0: Vabbè, mo fu passaggio di proprietà e tapas bulgara. La roba sono 25 paesi.
1: Tu che sei più pratico, è più facile arrivare in Polonia o in Bulgaria eventualmente per fare una revisione? Perché a quel punto tanto so, vale andare in un paese più vicino che ci arrivi facile.
2: È tutto a posto. Però io voglio dire, se dovevo fare targa italiana o targa polacca, se rimanevo targa italiana ci voleva un'assicurazione su una grande punto, piccola, cilindrata, 2500 euro.
1: Allora, guarda, sai qual è in realtà la mia reale polemica? Perché poi ci ho fatto pace con questo concetto della targa polacca, perché ho spiegato tutto il meccanismo. Effettivamente noi dalle nostre parti paghiamo troppo e con un'ingiustizia, però mi ha fatto sorridere il fatto del motivo dell'attenzione che c'è stato, cioè che comunque qua con le targhe polacche probabilmente qualche trastola di troppo l'hanno fatta e stanno avendo dall'altro lato il contraccolpo che stanno aumentando i costi di là, cioè che siamo stesso noi che probabilmente abbiamo distrutto un meccanismo che ci poteva dare una mano, nel senso una volta che hai trovato uno stratagemma per risparmiare dei soldi, poi se comunque ci fai le trastole sopra te lo vai a bruciare.
0: Non so spiegare, si sembra tu che l'hanno ci fa ridere, ragazzi, sembra tu che...
1: No, mica ce l'ho con lui.
0: No, Luis, però insomma sei di Villaricca tu.
2: No, io sono sempre di Villaricca.
0: È colpa tua, è colpa.
1: Un saluto a te e a tutta Villaricca, caro. Un abbraccio, pronto?
0: Che è che si napolitano? Pronto, se la vendono pure, capo, non mi fa un'assicurazione mia.
1: Dai, ammettilo, è un po' paradossale. Hai ragione.
0: Una ha da giovere benzina e dall'ambia solo a Napoli. Perché,
1: scusami,
3: poeta.
0: Ciao, sommo, dimmi.
3: Allora, sono Luigi, buongiorno. Allora, io purtroppo in una parte di questa città c'è l'agio proprio, perché ci facevamo degli autocoll clamorosi e che questo fa che ci lamentiamo dell'assicurazione, però purtroppo c'è una parte di questa città che è questo camp. Però a me dà fastidio, se posso dire, quando dici noi napoletani, ma perché come sono stata mattina e martirello una notte e fatica ne vado a fare a gestire tutto il
1: sistema? Che fai che ti svegli alle 9 del mattino e torni all'una di notte?
3: Io faccio il cuoco, esco la
1: mattina, ok, hai ragione. Allora.
3: E poi la sera torno al lavoro a lavorare.
0: Tu hai sentito infatti in Thailand? No, ma perché un segreto. Tu hai sentito? Scusa un attimo. Tu spieghi perché?
3: L'assicurazione.
0: Si è Napoli, frate, si è Napoli, si è marciata. Si conviene, si nira. E capi che
1: siccome
0: lì per esempio se in Thailandia che gli uaguni che hanno fatto casino e sono stati ripresi dal governo thailandese, no, hanno ritti italiani, va bene, se erano napoletani, se avevi scritto napoletani
3: perché
0: si nido, cioè si marciato, cioè qualsiasi cosa allora, si marciato, allora, il stesso napoletano è più razzista che il loro nord.
3: Ma che c'entra
1: questo ragionamento?
0: Siete marciati, voi napoletani, la venite venendo a secondi già.
1: E lui non ne voleva parlare di questo argomento. Guarda come si chiama la folla!
0: Come si chiama la
1: audience, come sale! Guarda quello che saluta! Ferma tutto che è meglio! Pronto! Ho visto che si è alzato. Quando mi si alza Zaccaria, in genere perché era per andare sul Rosario. Ok, scusa. Pronto?
4: Salve.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: un piccolo napoletano, un piccolo marciato, eccolo qua.
4: Allora, parlando, sono Fabrizio.
1: Ciao. Ciao Fabrizio.
4: Spesso quando sono con mio padre in macchina.
1: Sì. Sì.
4: Adesso sono con mia nonna e sì, mi ha incaricato di dirvi che sì, riguardo al fatto dell'assicurazione e tutto,
1: sì,
4: mi ha detto che lei paga di tre macchine e una Vespa di 25 anni di età, cioè con 25 anni paga 3.622 euro.
1: Mamma mia. Povera nonna, c'ha tutto intestato la signora, poverina.
0: Sì, amico mio, però ci sono due vie: o paghi molto e in ingiustizia, oppure ci sta chi pensa buono, peggio, perché siete napoletani, perché non sapete campare. Hai capito? Allora ci sta pure il napoletano più grande di te che pensa questo, che tu te lo meriti fino all'ultimo i papà una Vespa di 25 anni 3.500 euro. Perché? Perché sei nato marciato, che sei napoletano.
1: Ciao. Quanti anni c'hai?
0: Essendo napoletano devi pagare tutto.
4: Ho 13 anni. Ho
0: 13 anni e cagna, vattene a caga.
1: Hai una bellissima proprietà di linguaggio. Continua così, amico mio.
0: Strano che sei napoletano.
1: Ma perché è strano?
0: Strano, napoletano. Quando...
1: Ma perché?
0: Secondo me.
1: Zaccaria, chi... attacca tutto. Ciao, fermi.
0: Secondo me questo non è proprio sangue napoletano, perché parlava troppo bene. Parlava troppo bene. Pronto?
5: Pronto?
0: Buongiorno, sei napoletano tu?
5: Sto parlando con l'eccesso.
1: è qui, è tutto.
0: Sono
1: tuo.
0: Io nel Celso, dimmi.
5: Vai,
0: Giù,
5: siete troppo bello. Ma come
0: si
5: fa
0: senti uno? Aspetta un po', 24 turnam.
5: Rosa, però posso dirci una cosa, Mark, ne capisci queste cose, dico che trastola a livello rassicurazione.
0: Ma te l'imbrindo sangue a trastola, cioè.
1: Lo vedi? Parlaci, no, vabbè, questo è il marchiato, che... parla con il tuo amico, parlaci ora, eccolo qua, vedi?
0: Ma che
1: te l'ha detto candidamente,
0: Rustani ci si trastola, Rustani, con chi può fare ci si trastola?
1: Beh certo, tutto
0: là. Vai che scatola nera, Napoli è stata detta da Borrelli, Noi siamo stati i primi a mettere la scatola nera sulle macchine.
1: Grazie, perché era l'unico modo per iniziare a risparmiare.
0: Sempre perché si marciate,
1: ti levavano qualcosa di soldi.
0: Noi si melino, si napolitano. È poco
1: di
0: frustate.
1: Cioè,
0: assicurazione, tre frustate al mese e 100 euro mancando.
1: Allora.
0: È un'anguilla. Diventa una classe meno.
1: Ma cosa ci fa un'anguilla in auto? Cosa ci fa?
0: All'ultima si parte con l'anguilla e poi si arriva.
1: Fermi lì, torniamo subito, fermi.
6: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30.
7: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Comfy 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
6: Kiss Kiss Napoli.
8: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: 16:26 minuti, vi ricordiamo, nel caso siate collegati solo da adesso, che domani è ultima puntata per quanto riguarda questa stagione di Yes and Kiss Kiss, poi faremo un po' di pausa e torneremo il 24 agosto. Domani sì. Però ovviamente le tre ore, quelle lì, ve le garantiamo e ci saremo. Pronto?
1: Buongiorno ragazzi, sono il fotografo.
2: Il fotografo.
1: Vi volevo augurare buona vacanza.
2: Domani.
1: E poi tornato. No, riguardo le assicurazioni, no, io in passato ho avuto due macchine targate con le targhe della Romania, perché mia moglie è della Romania.
0: Sì.
1: E ce l'aveva intestata lei.
0: Sì.
1: Ma io pagavo sui 100 euro l'anno, no? Di assicurazione, che poi era questa qua, quelle delle generali lì.
0: Sì.
1: L'unica cosa che, per esempio, là non fanno, per esempio pure le assicurazioni, no, per dirti in Romania, che se tu non hai la revisione fatta, l'assicurazione non te la fanno. A differenza di qua, che se tu, per esempio, non hai la revisione, ti fanno tutto, ci vendono quanto vogliono.
0: E ma quindi che facevi? Andavi là poi per fare la revisione?
1: Ma sì, io poi oggi cioè, basta che tu ti sposti, vabbè, io già sto a nord, capito? E andavo nel primo paese e ne approfittavo.
2: Sì, ma come ha detto il primo radioascoltatore che ha chiamato, conviene sempre, perché pure si sono casa a Napoli. Vaga in Romania, faccia revisione e torno ogni due anni, poi gli fa 100 euro all'anno, capisci?
0: Bisogna vedere se tutti hanno la possibilità di farla questa cosa.
2: E che quando fanno trasiatti in Romania?
0: No, per lavoro, per impegni, per cosa, cioè non è che le officine sono aperte nel weekend, che vai lì di sabato per farti la revisione.
2: Ma ti conviene pure fare 3 giorni festa a faticare, che su 100 euro l'anno rispetto a 3.500, che voglio fare?
1: Ragazzi.
2: Conviene sempre, hai ragione. Grazie fotografo, grazie. Ciao, 081 546 6873. Un meglio nero, voglio più frinzel che c'ha, mi ha che non l'ha proprio peggio di Napoli, voglio. Vai,
0: allora,
2: vai.
0: Sono da 2 anni in Spagna, ho rimatricolato, scusatemi, la mia 500L, qui che pagavo 1200 euro l'anno prima classe, qui ora pago 307 euro l'anno con l'assistenza stradale, conducente assicurato, e mi posso permettere anche lo scooter 125, pago 168 l'anno e la tassa 12 euro, le cifre sono decisamente umane anche lì.
2: Hai ragione, però la crociata bisognerebbe farla contro queste aziende, contro queste assicurazioni che fanno queste cose qua, non contro i vessati. Qua invece la crociata è contro i vessati.
0: Sarebbe un sogno.
2: Scusi, io sono più per la causa di Borrelli, cioè
0: certo,
2: andare contro queste, invece no, si osannano queste aziende che fanno questi prezzi e si condanna chi cerca di sopravvivere.
0: Chi le osannate le assicurazioni?
2: Non lo so, non tu, ma io vedo che insomma c'è stata tutta una lotta contro questi qua che cercano di campare poi alla fine, cioè invece fa una guerra contro queste assicurazioni. Io farei uno sciopero, io andrei a bruciare tutte le polizze assicurative, 1.000, 3.000 persone a Piazza Plebiscito, 100.000 persone, con 100.000 bruciasse tutte queste polizze, a cominciasse a bloccare macchine in mezzo a via, bloccasse l'autostrada, bloccasse cose, che se facesse?
0: Il problema alla facendo francese, un falò a Piazza del Plebiscito.
2: Alla francese, come fanno i francesi, certo. Ha bloccato tutte le strade, ha fermato tutto.
0: Ma non siamo francesi.
2: Invece no, è più facile dire c'ero tu che dal capolac, se non mi truffatore, a Napoli faccio di trassel, buona così.
0: Dai Rosario, è significativo però, perché io ti ripeto.
2: Se dice una parola contro l'assicurazione.
0: Ma sono sbagliatissimo.
2: A scatola nera battaglia.
0: Io sono per la battaglia di oggi.
2: Bianca Soto, Marco che dice una cosa contro le multinazionali.
0: Ma sono assolutamente contro queste compagnie assicurative con prezzi spropositati a Napoli. Sono per la battaglia di Borrelli. All'epoca parlammo pure con l'altro consigliere Andrea Caso dei 5 Stelle, che pure si
2: sono a favore
0: di una come si chiama il premio assicurativo unico per tutta la nazione. Quello ha Belluno paga 100, io al massimo voglio pagare 105, ma te lo voglio offrire il caffè perché con un signore, ma non 1500 euro.
2: Applausi e trenino. Però
0: mi fa ridere che il fenomeno della targa polacca si sta bloccando per gli stessi motivi per cui noi ci abbiamo fatto la richiesta della targa polacca. Questa cosa mi fa molto ridere, lo devo ammettere, purtroppo sono fatto così.
2: La targa polacca si sta bloccando perché in Bologna si sono accorti di questa cosa.
0: Ma perché
2: Italia,
0: fanno le tarantelle
2: e hanno,
0: qua,
2: detto, no, e hanno detto non è il fatto che sta aumentando l'assicurazione, il fatto hanno detto no, la revisione la dovete fare qua, come ha detto questo qua in Romania, non vi faccio più l'assicurazione se non mi portate la revisione. La revisione si fa qua, o venite qua a fare revisione e vi rinnoviamo l'assicurazione, che evidentemente prima si rinnovava l'assicurazione senza fare la revisione.
0: È palese che è un meccanismo per bloccare la cosa. Però attenzione, mai mettere limiti alla provvidenza.
2: Ma tanto che ti fa piacere questa cosa, che hanno povero di come ha chiamato in Leville.
0: No!
2: Con mio povero di Villaric, che mo un po' più
0: l'italiano, l'italiano è importante. No, non sto godendo, ho detto mi fa ridere il motivo per cui si sta andando a disinnescare il meccanismo.
2: Sta ridendo, va, mentre non è una canzone, mentre Pesacane ride. E quello di Villaric soffre.
0: Ciro, questo è per te. R.E.M. Losing My Religion.
2: Dai, aiuto per chi le Villaric, no?
0: Villaric, sono molto dispiaciuto per te.
2: È molto dispiaciuto pure
0: ti abbraccio fortissimo.
2: Ride e piange.
0: Un occhio ride e un occhio piange.

0: senza ombra di dubbio. Buongiorno Fabio da Napoli. A detta di Rosario, quindi, chi è onesto e paga il premio assicurativo in Italia è più stupido di chi fa il furbetto. Se non si possono pagare tutte le spese collegate all'auto, non si può avere, ahimè. L'Italia è così, le manifestazioni e proteste non le facciamo, quindi è così. Un abbraccio. Dacci, e buone vacanze.
1: Che hai detto? Non ho capito. Che dice?
0: Lui dice che dice? A detta tua,
1: detta mia,
0: chi è onesto e paga il premio assicurativo in Italia è più stupido.
1: Io sono onesto e pago, e pago sempre il doppio di uno uguale a me di Milano o di Como o di Genova, mi spieghi perché? Cioè, uno come me, onesto, che paga, che non fa trassolo, non fa incidente e roba vari, mi spieghi perché io devo pagare per esempio il 1200 e quello deve pagare 300? Mi spieghi questa cosa? Quindi, per arginare questa cosa qua, proponevo di fare una protesta. Sai, una protesta come fanno tutti quanti, perché siamo in democrazia. Allora chiediamo il permesso alla questura, diciamo, domani facciamo questa manifestazione a Piazza Tot e si va a manifestare. Dove ho sbagliato, scusami? E mi spieghi poi perché io devo pagare il doppio? Perché sei napoletano? Perché è una discriminazione territoriale? O no? O no? No? Non siamo italiani?
0: C'è un motivo.
1: C'è uno uguale a me, onesto come me, che paga come me al nord, e uno come me che paga come al sud. Perché io sono diverso da quello solo perché sono in casa a Napoli?
0: Perché purtroppo, per come funziona oggi, a seconda di come sono i rilievi degli incidenti, dei sinistri, delle truffe, di quelle pulite, di quelle, tu no.
1: No,
0: però all'assicurazione
1: perché non andiamo a punire
0: in una situazione più facile che succede questa
1: cosa. Ma non l'ho mai fatto in 30 anni.
0: Sono perfettamente
1: allora,
0: d'accordo.
1: Allora tu nella mia storia puoi prendere la mia storia e dire questo: in 30 anni non hai mai fatto un incidente, e allora in questo qua non è un trastolaro. Però siccome sei napoletano, pago come un trastolaro.
0: In realtà non
1: perché
0: funziona.
1: Il territorio funziona così, e vabbè, ho capito quello che vuoi dire tu. Il territorio dice questo, e assicurazione anche se più incidenti si fanno al nord. Però, insomma, siccome ci sono più incidenti al nord, ma siccome al sud, secondo noi, perché poi tu dicono solo loro, no? Voi fate più trasto, tu fa faccio assai. Io non dovrei protestare per questo, tu stai dicendo.
0: Tu se vuoi a protestare, vai.
1: Tu
0: io
1: sei
0: vengo
1: in
0: te. Quello che il problema reale è che tu con questo tuo ragionamento paghi di meno. Ma intanto è importante parlarne. Perché se si vuole fare una denuncia, se si vuole dire una cosa, è quello il punto. Vedi, tu parti da questo fenomeno per continuare a dire, a ribadire che c'è questo dislivello abnorme tra una parte del paese e un'altra parte del paese.
1: Ed è una cosa sbagliata. Paese e paese, che lo diciamo due coglioni come io e te, non è che risolviamo tanto, lo bisogna dirlo un PD, un Fratelli d'Italia, un Vannacci.
0: Vannacci.
1: Generale!
0: Dietro la collina ci sono le targhe!
1: Io non ho mai sentito un politico, tranne Borrelli, gli devo dare tutta la mia stima, la mia cosa. Nessun politico, anche del sud, che va là e dice è fanalotto come partito. Per esempio, PD, perché non ti abbracci questa causa? E chi si mette contro le assicurazioni? Quello è il discorso.
0: Dice un altro amico: è sbagliato fare la targa polacca perché è sbagliato il metodo tariffario. Io non posso pagare per le truffe di altri miei concittadini. È come se ti arrestassero per un reato che ha fatto un tuo vicino di casa. C'era qualcuno al telefono? Pronto?
2: Pronto?
0: Enzo.
2: Purtroppo sono costretto a intervenire seriamente, non è mia abitudine.
0: Dica.
2: Devo dirvi, io ero dipendente dell'INAIL. Quando ci sta un'assicurazione obbligatoria, lo Stato che interviene. Con l'INAIL, l'assicurazione obbligatoria, quello che pagano a Belluno, lo stesso pagano a Canicattì. E quando ci stanno troppi infortuni, l'INAIL aumenta il premio. È uguale per tutto. Perché con l'assicurazione non c'è da far così? È un fatto proprio politico. Questi parlamentari.
1: Sì, ma se non se ne prende in carico qualche partito, noi parliamo sempre. La politica non lo vuole, fa gli interessi delle assicurazioni, parliamoci chiaro. E chi dà ragione a questi qua sta facendo gli interessi delle assicurazioni.
0: Enzo, scusami se mi hai sentito ridere, ma stavo leggendo un messaggio che mi stava facendo scappare la risata, perdonami, non era per te assolutamente, stavi dicendo una cosa
1: messaggio,
0: faccio finire l'intervento di Enzo.
1: Sì, hai ragione, sì, è come l'INAIL, sì, hai ragione.
2: È un precedente, l'INAIL è obbligatorio l'assicurazione.
1: Lo diciamo all'amico di prima, siccome per esempio in Lombardia si fanno più, ci sono più aziende, quindi ci sono più incidenti sul lavoro, la Lombardia paga di più l'INAIL rispetto a uno del sud. Invece non è così, no? Purtroppo, gamma.
0: Ciao Enzo, un abbraccio. Mannacci sta chiedendo la remigrazione delle targhe straniere.
1: Ride, molto intanto, divertente, però
0: intanto resta
1: anche
0: il
1: Vannacci te le chiede queste cose. Vannacci parli tutto cosa, pure il coso vero. Pure Vannacci, mi dico, non è che 5 Stelle, che l'ha mai fatto questa cosa? 5 Stelle forse sì.
0: Ma no, non l'hanno fatto.
1: 5 Stelle ne hanno parlato.
0: No, c'era caso, Andrea Caso che se ne era fatto carico.
1: Sì, ne parlò come ne ha parlato il Borrelli. Ma...
0: Ragazzi, io dopo anni ho testato le assicurazioni online scoprendo che gli assicuratori prendono dai 100 ai 150 euro di brokeraggio e sono passato dagli 800 all'anno a circa 507 euro all'anno, Domenico da Poggio Marino. E queste sono cifre già un pochino più abbordabili, però ovviamente
1: aspetta, però...
0: il naso si storce aspetta. Sul fatto che tu a Poggio Marino paghi 507, se fossi geolocalizzato a nord pagheresti forse 350.
1: No, no.
0: 300?
1: No, no, perché dovete sapere che queste assicurazioni che trovate su internet ci sono delle clausole dentro che voi non conoscete. Voi pagate soltanto, ma questo paga 570 euro, ma si butta sotto
0: 507.
1: A 507 euro, e se mi butti sotto, chi mi paga? Paga l'assicurazione, poi paghi tu.
0: Ah, quello devi
1: c'è una franchigia, hai letto nell'articolo. Se tu butti per aria uno, se uccidi un altro, chi paga? Che devi anche a vedere queste cose qua, perché questo ti assicura contro terzi, nel senso che tu fai un'assicurazione, un incidente con la macchina, lui ti
0: cioè
1: lui
0: Domenico
1: ti
0: da Poggio Marino che sta andando a vedersi tutta la cosa.
1: E se succede qualcosa in più, perché molte polizze che trovate su internet non vi coprono delle cose, e poi dopo se succede quella cosa là poi si piange perché sono milioni d'euro poi.
0: Chissà però pure con le targhe polacche se ci sono queste cose.
1: Si sembra poi l'assicurazione polacco, quello che ti copre
0: o meno. Le cose, certo. Allora ci fermiamo un attimo ragazzi, canzoncina, piccola pausa, canzoncina, poi ultima parte di questa seconda ora di Yes, Sono Chi Schizzo.

0: la preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ed è volata anche questa seconda ora e abbiamo tempo però per stare ancora un pochino al telefono, se volete dire la vostra 081 546 6873. Sono arrivati anche veramente tantissimi messaggi. Buondì, paradossalmente avere assicurazioni così esose a Napoli. Seconda ora e abbiamo tempo però per stare ancora un pochino al telefono, se volete dire la vostra 081 546 6873. Sono arrivati anche veramente tantissimi messaggi. Buondì, paradossalmente avere assicurazioni così esose a Napoli riduce la possibilità a grandi aziende

0: una 1000, 1200, in mano a un ragazzo di 18 anni me ne fa 4000 euro. Cioè un motorino me ne fa 3000 euro. Hai sentito la signora prima, una Vespa diceva 3500 euro. Guarda che guadagna che fanno, voglio fa. E se fai l'incidente è la fine. Ma io non abbattere fine a casa.
1: Spero che era il totale di tutti i veicoli intestati della signora, 3500 euro. Sono sempre Fabio Rosario, il problema è chi fa il furbo, chi non paga l'assicurazione e chi invece fa i sinistri falsi. Napoli si rovina con le sue mani, al nord fanno più incidenti come dici tu, ma pagano l'assicurazione il 99% delle persone e per questo poi costa di meno.
0: Beh, allora viva Dio, fanno bene, fratello, fanno
1: pronto?
0: Bene. Peggio. Pronto?
2: Pronto?
0: Buongiorno, ciao.
2: Cosa?
0: Qui.
2: Pronto? Marca Polac, figlio reddito di cittadinanza.
0: Chi te faccia allora tu riassunto?
1: C'ha la tripletta, c'ha lui.
0: La tripletta,
1: tre ce le ha.
0: Zitto, che c'è sta pure chi è contento. Pronto?
3: Sentite, sono io che sto in linea.
0: Sì, c'è tu, vai.
3: Ciao, buongiorno. Rosaria, buongiorno a Mark.
0: Buongiorno, ciao.
3: Voglio dire una cosa, no? Perché si assicurazione non fanno che si pigliano direttamente i carrozzieri loro senza far passare?
0: Perché lo conviene, frate. Tutta questa situazione a loro conviene.
3: Perché la conviene a loro? Sì. Noi pavamo tutti questi soldi.
0: Ci conviene e mantenere questa cosa, sì, ci conviene.
3: La macchina mia, io tengo una macchina che è 2000 cilindrato, io pago 580 euro all'anno, ringraziando al mio broker che mi fa questa assicurazione. E poi tengo tre macchine polacche, perché 2000, 2005, ma qua ci cattate una macchina a mia figlia. Invece fa assicurazione 1750 all'anno, sempre intestata a me,
0: sì.
3: Intestata a me.
0: Ma pure che a Bersani, per fare Bersani, quella là che fece per Bersani, poi avete a combattere, perché manca lui non ne fa.
3: Con la Bersani ho pagato 1750.
0: E cosa pagava 3000 euro, sì.
3: Che là la macchina è 1400 cilindrato, non ne manca 3000. Cioè voglio dire, siete voi che avete trovato che la gente ha da fare questo. Perché sono guarda a mezzo sì. Ti sordo managente e scappa
0: una macchina
3: piena di carrozzieri,
0: mi attacco. Le brandizzate, no, vabbè, ma non solo i carrozzieri, ci sarebbero pure i metodi. Vabbè, comunque, ciao, frate, ciao, dai un po' di spazio ad altro.
1: Ciao, è un problema se ci va. Allora andiamo. Ancora al telefono, Zago, c'è ancora qualcuno? Sì. Pronto,
4: sono Domenico.
0: Ehi, Domenico.
4: Buongiorno ragazzi. Comunque, mo mi ricordo una cosa a volo mi è successa in questi giorni. Io sono un vecchio assicurato, vabbè, con una compagnia. Io pago 500-600 euro il motorino, no? Prima classe.
0: Sì, ok.
4: Mi ha regalato un scooterino a una ragazza, mia figlia, tutto a posto. Sulla assicurazione a me mi ha fatto un preventivo con la prima classe, attenzione, da 25-30 anni, ma ricordo comunque. Comunque hai trovato un buon prezzo, 1950.
1: Te lo ricompravi praticamente,
0: padre mio.
4: Ma un po' caro, allora fai una cosa, vai.
1: Tu hai detto solo è un po' caro, cioè ci sei, l'hai toccata pianissimo, l'hai toccata.
4: C'è un'altra compagnia, sono meno cari di noi, vabbè. Ma lui con una disinvoltura che vende, le persone lo fanno, ragazzi, lo fanno. Comunque, vabbè, il premio a voi è uscito 2450. Come volete pagare? Villaggio guardata, Gitti, ma tu ver fai? È assurdo, ragazzi, assurdo.
0: Sì. Secondo me è un diritto civile che ci viene negato. Cioè, noi parliamo e ridiamo su questa cosa, va bene, ma secondo me è un grande sopruso a livello, cioè una cosa che la politica si dovrebbe abbracciare, ma chi se la abbraccia, chi si mette
4: ma in uno saccio ci può fare questa cosa, guarda che stiamo in ginocchio, guarda, io non lo so, ma non dico online segugio quant'altro, cioè Rosa, mi sono uscito preventivo io con la prima casa Bersani, attenzione, c'è 3500 euro, ma vero?
0: Ma non mi Carmen.
4: Ma vero? Sì, io l'ho chiamato una compagnia, chi non me l'ha saputo rispondere.
0: Ma siccome, sai qual è la contraddizione? Che siccome è una cosa che lo Stato impone, quindi bisognerebbe anche essere controllato, certo, e calmerato dallo Stato, perché lo Stato te la impone, però qua comandano loro. Sì, cioè, comandano loro, non c'è una legge che li va a calmierare, cioè comandano loro.
4: Guarda, chi so è il capace, ma battaglia tra i poveri. Però dico, se voi di Borrello lo seguo pure, ma dire,
0: sì, ma è.

0: Lotto contro i mulini a vento, cioè non può fare.
1: Come si dice? Una noce, come si dice?
0: È un farmo, sulle certo. Partite che si fa carica qui, un partito anche di governo.
1: Poi San Giuliano è uscito, ma perché non l'hai fatto quando si ha potere, San Giuliano? Ma perché è bello quando si ha potere?
0: Vabbè, l'opposizione è bella, l'opposizione si venga a voi.
2: Ciao caro, ciao, un abbraccio.
0: Chiedetela a Vannacci. Vannacci, una bella domanda, un bel giornalista. Un bel giornalista che chiama Vannacci, ma al sud le assicurazioni. No. Lei ha intenzione di fare qualcosa invece di domandarsi strunciata a Vannacci.
3: Se vuoi più attenzione, commentagli un video. Commentagli un video sotto e parte il dibattito. A Sua Eminenza Rosario vorrei fare una sinossi delle assicurazioni. È un'anguilla che non torna indietro.
0: No, fratello, sale. E se muove, si sbatte.
3: Pronto? E se muove, si sbatte, è una bruttissima immagine.
4: Ciao, Luigi.
3: Ciao, Luigi, caro.
4: Mi ha mandato anche un messaggio. Comunque, ha pienamente ragione Rosario, perché la discriminazione è totale proprio. Perché
0: secondo me è una discriminazione per il territorio. Solo perché sei nato in questo territorio, ti faccio pagare di più. Cioè,
4: esatto. Lo sai, io c'ho un parente che abita al nord. Per motivi, sempre assicurazione, ho fatto fare il preventivo per un SH150.
0: Sì.
4: Più o meno, dimmi tu che preventivo ci è uscito.
0: 300-400 euro. 300 euro.
4: Quando?
0: 300.
4: Al nord. Preventivo no. Un 150 in SH. Che bello pure che qua si paga.
0: Quando
4: si paga?
0: Quando?
4: 98 euro all'anno.
0: Quanto?
2: Wow! No,
4: 98. Allora mi dite a voi la vergogna che abbiamo noi qua. 98 euro all'anno. Io l'assicurazione te la faccio e non te la blocco manco d'estate, perché è inutile bloccare per 100 euro all'anno.
0: E
4: io ho mandato anche un messaggio: le assicurazioni dovrebbero essere fatte sui codici fiscali, cioè il codice fiscale di un cristiano a uno storico.
0: No, ma pure la storia che tiene tu l'assicurazione, se non hai mai fatto incidente, mi spiego perché, solo perché sei casa a Napoli, ma faccio assai. Ma non ci mai fatto incidente, vabbè, ma sei napoletano, a Napoli si fanno le trasse.
3: Loro dicono sei in una zona a rischio, ti fregano.
0: Ma che è discriminazione? No, che sei razzismo.
3: Ma tu c'hai la targa polacca?
4: No, sono targhe italiane, cioè stiamo parlando. Io ho assicurato qualche tempo fa un Q3, stiamo parlando di un Q3 appena acquistato. Se qua veniva intorno ai 2000 euro, ma stiamo parlando di 10 anni fa, nello stesso posto dove poi è andata a decidere questo parente, si pagava 300 euro all'anno.
0: Madonna.
3: Bene.
0: Ok, fammi giù, ci aggiorniamo domani. Ragazzi, ci aggiorniamo domani.
2: E c'è Diego Armando Maradona Junior prontissimo a collegarsi con Castel di Sangro, perché Diego c'è qui, ma Gianluca Miranda è lì e vi suggerisco, se non siete sintonizzati sul 76, sintonizzatevi, perché una piccola lezioncina di stile oggi. Il nostro Diego Armando Maradona Junior ce la dà. Noi torniamo domani con il sabato di Yes and Kiss Kiss, ultima puntata di stagione, e ci sarà lui, Rosario Verde.
0: E verrà anche lui, Marco Pesacane.
2: Grazie a Simone Zagaria che ha curato la parte tecnica, e che la felicità sia con voi.
0: Ciao, adiù.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90 euro.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Diego c'è.
2: Eccoci, buongiorno a tutti. Ore 12 in punto. Sono anche bellissimo, hai visto? Perché? Perché Pesacane mi prende in giro? Tra l'altro accovacciato a fianco a me. Una cosa veramente folle. Buongiorno. Siamo qui, ultima puntata prima dell'estate, e Miranda non c'è. Diego c'è e Miranda non c'è, e in effetti. Per parlare con noi, con me, WhatsApp 342-00-00100, linea diretta 081-546-6873.
8: Gianluca e Miranda mi dicono che Miranda c'è, vado direttamente subito dal dottor Miranda in quel di Castel di Sangro, che ride già prima di collegarsi. Buongiorno Gianlu.
9: No, uomo di poca fede, buongiorno a te caro Diego, a tutti gli amici di Kiss Kiss Napoli, naturalmente di Diego c'è, perché Miranda c'è ed è al Teofilo Patini di Castel di Sangro e ho seguito l'allenamento ancora in corso con un secondo gruppo di lavoro proprio qui allo stadio di Castel di Sangro, dove gli azzurri saranno di scena nelle prossime settimane per il secondo ritiro estivo. Proprio in questo momento è terminato, vediamo Massimiliano Allegri proprio davanti ai nostri occhi che si sta incamminando verso il tunnel per raggiungere poi l'esterno dello stadio. Ci sarà anche allenamento pomeridiano, però insomma è stato un allenamento molto interessante quello di questa mattina. Per chi lo stesse seguendo al canale 76 del digitale terrestre su Kiss Kiss Napoli TV, abbiamo modo di averlo seguito per intero, diciamo, con tante indicazioni. La prima indicazione che ti do subito è: si è lavorato tanto sulla costruzione delle azioni, sulle verticalizzazioni, con Amir Rahmani in impostazione che smistava per Anguissa / Lobotka a centrocampo. Entrambi cercavano sia McTominay in fase di realizzazione, ma soprattutto Højlund. Perché Højlund? Mi voglio soffermare sull'attaccante danese che è stato attenzionato tantissimo da Massimiliano Allegri proprio per Diego la fase di finalizzazione. Diciamo che Allegri sta cercando di cambiare questo modo di attaccare la porta dell'attaccante danese, non voleva facesse la sponda, ha fatto sempre ripetere l'azione perché lo vuole utilizzare più da punta, quindi con molta probabilità nella prossima stagione vedremo un Højlund completamente trasformato. E devo dire la verità, poi subito dopo, appena prese le indicazioni, immediatamente Massimiliano Allegri è stato il primo a fare i complimenti all'attaccante del Napoli per i movimenti che aveva interpretato, seguendo alla perfezione le indicazioni di Massimiliano Allegri e del suo staff tecnico. Altra nota, diciamo, che ci aspettavamo, che però abbiamo seguito con molto interesse, è stato Matteo Olivera provato da centrale di difesa, come l'abbiamo visto al Mondiale con il suo Uruguay. Ovviamente noi l'abbiamo sottolineato più volte, non ha fatto un buon Mondiale, ma come Olivera tutto l'Uruguay, diciamo che l'organizzazione generale della squadra di Bielsa non è stata buona al Mondiale americano quest'estate qualche settimana fa, però diciamo che poi con il Napoli è un'altra storia. Infatti l'abbiamo visto molto attivo, abbiamo rivisto anche Noah Lang, che ha provato a, diciamo, inserirsi molto all'interno dell'azione. Ovviamente one man show, soprattutto Scott McTominay, che da leader vero si chiamava tutti i palloni, cercava di impostare l'azione. Devo dire la verità, anche molto positivi, diciamo, gli inserimenti all'interno dell'allenamento di Anguissa e di Lobotka. Si è parlato tanto di loro, sono stati nomi tanto chiacchierati dal termine del campionato fino a questo momento, anche per quanto riguarda delle indicazioni di mercato in uscita. Si è parlato tanto di fine ciclo, io li vedo completamente al centro del progetto Napoli. È chiaro che poi, come è stato detto in questi giorni, la squadra nel mese di agosto si delineerà, si faranno le valutazioni del caso. Ti dico che c'è stato anche un Giovanni Manna molto attento all'allenamento, ha seguito ogni secondo, ogni minuto dell'allenamento prima in campo, che è salito qui sotto di noi nelle tribune centrali. C'è anche Sinicropi, che a fianco a lui ha seguito bene l'allenamento, e vedete che ora alcuni calciatori stanno, sempre per chi ci stesse seguendo al canale 76 del digitale terrestre su Kiss Kiss Napoli TV, chiacchierando al termine dell'allenamento. C'è un bel trio lì, vedo Alisson Santos, anche lui idolo delle folle qui a Castel di Sangro, molto acclamato dal pubblico. C'è anche Leonardo Spinazzola, insomma vediamo, abbiamo visto delle belle immagini questa mattina con veramente un supporto del pubblico importante che è venuto in massa qui a Castel di Sangro per sostenere gli azzurri in questa fase della stagione, che è molto importante perché, senza nulla togliere a quello che è stato il primo ritiro estivo di Di Maro, adesso ovviamente la preparazione entra in una fase un pochino più intensa, certo, per quanto riguarda l'avvio della stagione, perché ci avviciniamo sempre di più alla prima giornata di campionato. Ovviamente bisognerà passare per le tre amichevoli che si giocheranno qui, 5, 8 e 12, Osasuna, Celta Vigo e Aris Salonicco, quindi ovviamente poi anche da lì avremo tante indicazioni, e noi, come abbiamo detto più volte, le racconteremo con la radiocronaca esclusiva in diretta con il nostro Vincenzo Perna.
8: Giallo, un paio di cose.
9: Vai.
8: Una di mercato e una tattica. Parto con quella di mercato. Ci sono tante voci che riguardano Gutierrez, di un'offerta, diciamo, che sarebbe arrivata al Napoli di 25 milioni di euro del Bayer Leverkusen. Come hai visto il ragazzo e che sensazioni hai?
9: sereno e tranquillo nel pieno dell'allenamento. Io ti dico, non sto dando nessuna notizia, faccio solamente una valutazione oggettiva di quella che potrebbe essere la situazione riguardante Gutierrez, ma come per lui anche per altri giocatori. È chiaro che se dovessero arrivare le offerte giuste, sappiamo che il Napoli valuta il calciatore circa 30 milioni di euro. Il Napoli l'ha comprato nella passata stagione per 18 milioni di euro, è chiaro che sarebbe una plusvalenza importante. Poi sarà Manna insieme ad Allegri e la dirigenza azzurra a fare le valutazioni del caso. Il Bayer Leverkusen è interessato, non è un segreto, l'abbiamo letto nella rassegna stampa quotidiana, era già nell'aria da qualche ora, però insomma il Napoli fa del giocatore una valutazione di 30 milioni, che è una valutazione importante perché per il Napoli è un calciatore importante. Poi è chiaro che quando arrivano delle offerte le si valutano, soprattutto quando si può fare un discorso importante di plusvalenza. Ne abbiamo discusso, continueremo a discuterne, ovviamente saremo pronti ad aggiornarvi su tutto. Quello che ti posso dire è che il ragazzo è felice, sorridente e completamente concentrato, come giusto che sia da professionista qual è, sull'allenamento agli ordini di Massimiliano Allegri.
8: Perfetto. E invece quella tecnico-tattica, il Napoli hai detto che ha provato tante verticalizzazioni, tante giocate appoggiate ad Højlund con qualche attacco diretto. Con il sistema è stato sempre quello che si sta usando, no? Il 4-3-3. Chi sono stati gli interpreti del centrocampo, se ha provato un centrocampo, perché su questo io sono molto curioso di capire le gerarchie.
9: Chissà, il centro del gioco, il flusso principale del gioco era affidato ad Anguissa, a Lobotka e a McTominay. Poi chiaramente ne capiremo qualcosina in più, perché come ben sapete nei prossimi giorni arriverà anche Kevin De Bruyne e sarò molto curioso di vedere come sarà schierato all'interno.
8: Quando arriva Gianlu De Bruyne?
9: Contavo il 5 dovrebbe arrivare, il 5 come da programma. Ti dico, come proprio ricostruzione dell'azione, per ripetere quello che ho detto in apertura di collegamento, apertura d'azione in impostazione da Mir Rachmani, che smista al centro, la gestione della palla nel centro del campo è affidata ovviamente ad Anguissa e Lobotka, delle volte arretrava McTominay, molte volte spesso attaccava l'area di rigore, diciamo che poi insieme ad Højlund gestivano quella che era la fase di finalizzazione e realizzativa. Quello che vuole, da quello che ho inteso io durante questa prima seduta di allenamento, anche se è ancora presto, ne voglio vedere anche altre, ce ne sarà un'altra al pomeriggio, è che Allegri vuole da Rasmus Højlund un ruolo da punta vera, da animale ovviamente sportivo, da area di rigore.
8: Perfetto, perfetto Gianluca, sempre prezioso il tuo intervento. Facciamo una cosa, quando rientriamo il 24 tu sarai a Castel di Sangro, anche se non c'è nessuno, facciamo collegamenti da lì, va bene?
9: Va bene, perfetto. Allora, caro amico, giusto per ricordare quelli che saranno gli appuntamenti di giornata, ritorneremo ovviamente a collegarci qui dagli studi di Kiss Kiss Napoli a Castel di Sangro con il nostro Carlo Albino alle ore 13 con il direttore Walter De Maggio. Poi nel corso di Radio Gol ci saremo sia io che lui per continui aggiornamenti e collegamenti proprio da qui, dagli studi di Kiss Kiss Napoli. Veniteci a trovare in tanti, ci sposteremo dallo stadio Teofilo Patini agli studi di Kiss Kiss Napoli, che sono nei pressi di Piazza del Plebiscito, piazza centrale di Castel di Sangro. A te un saluto a tutto il popolo di Diego Cè, è stata una stagione meravigliosa e intensa, un saluto a tutti, ovviamente ritorneremo a collegarci qui da Castel di Sangro.
8: Ciao Giallo, un bacio, grazie e grazie per il tuo...
9: Grazie a te, amico mio, un abbraccio.
8: Un abbraccio, grazie per il tuo contributo, che è stato un contributo che è quotidianamente un contributo molto molto molto importante. Il Napoli ha iniziato a far sul serio a Castel di Sangro, si è iniziato a fare quello che il ritiro, si lavora su tante cose, su tanti aspetti, sull'aspetto fisico, sull'aspetto mentale, ma soprattutto si inizia a costruire una squadra e si inizia a provare a dare l'identità che si vuole alla squadra. Leggiamo qualche messaggio che ci è arrivato. Per Gutierrez mi dispiacerebbe, è uno che ha la cazzimma negli occhi. Rosario, sono d'accordo con te, a me non piace questa trattativa da parte del questa offerta, non sono stato molto contento di venire a conoscenza dell'offerta che ha fatto il Bayer Leverkusen, perché credo che Gutierrez sia un giocatore importante e nel progetto futuro. Prima di iniziare il filo diretto, c'è Fabrizio che ci sta aspettando. Volevo fare le mie più sincere condoglianze a tutte, alla famiglia di Franco Baresi. Il calcio italiano perde un pilastro, probabilmente uno dei difensori più forti che abbiamo avuto nella storia del nostro calcio. Ricordo immagini anche di mio papà con la maglia di Franco Baresi. Mi unisco al dolore della famiglia, di tutti gli sportivi che amavano Franco Baresi, ribadendo che in questi momenti non esistono colori, non esistono bandiere, esiste il rispetto di un grande uomo e di un grande calciatore. Quindi un grande abbraccio a Franco ovunque lui sia in questo momento. Fabrizio, buongiorno.
10: Ciao Diego, come stai? Sto bene.
8: Benissimo, che bella voce. Fabrizio, quanti anni hai?
10: Ho 13 anni.
8: Ti ascolto, sono tutto tuo.
10: Tu mi hai fatto un video saluto per la mia pagina. Io come ti ho detto, sogno di essere giornalista, non so se ti ricordi.
8: Sì, certo che mi ricordo, come no.
10: Grazie.
8: Certo che mi ricordo. Allora fammi sentire come stai migliorando per rincorrere il tuo sogno.
10: Allora, ti volevo chiedere prima di tutto una cosa, che ho pubblicato prima una notizia su un interesse, cioè non un interesse vero e proprio, però che comunque Lukaku già sappiamo che è in uscita.
8: Dovrebbe essere così.
10: Esatto. Volevo chiedere prima di tutto tu cosa ne pensi e volevo se c'è qualche interesse da altri club, oltre che, se non sbaglio, mi scuso con gli spettatori che vi stanno ascoltando, che c'è la possibilità di un ritorno all'Anderlecht, che se non sbaglio lui già aveva iniziato la sua carriera lì, mi confermi?
8: Sì, allora quello che penso io è che io considero Lukaku un giocatore molto forte e considero Lukaku un giocatore che è stato molto importante nella vittoria dello scudetto targato Antonio Conte. Ovviamente è inutile girarci intorno, è un calciatore che è in una fase calante della sua carriera, complice l'età, complice i problemi fisici che ha avuto. Non credo ci siano le basi per farlo restare. In passato, qualche mese fa, c'erano stati dei sondaggi, degli interessi forti da parte di alcuni club arabi. Poi dopo ovviamente la guerra, tutto quello che è successo da quelle parti ha un po' raffreddato questi interessi e adesso sta prendendo forma, diciamo, un possibile ritorno di Lukaku all'Anderlecht, che come dicevi tu è la squadra dove lui ha iniziato a muovere i suoi primi passi. E io credo che alla fine il buon senso prevarrà e credo che Lukaku possa ritornare all'Anderlecht o comunque uscire da Napoli. Il mio pensiero è che non so se un giocatore, seppur in fase calante, del livello e della caratura di Lukaku possa accettare di fare la riserva di Højlund in maniera così sfacciata, però vedremo cosa ci riserva il futuro.
10: Ti faccio un'ultimissima domanda per Neres invece, cioè, io sono il lato brasiliano e ormai Neres sappiamo che il giocatore è. Hai notizie di Neres? Gli interessi del Galatasaray sono veri? Comunque si possono percepire veramente interessi? Già c'è una trattativa?
8: Per quanto riguarda Neres c'è un interesse concreto da parte di due squadre brasiliane, che sono il Flamengo e il Cruzeiro. che hanno chiesto informazioni sul calciatore. C'è anche un interesse del Galatasaray che potrebbe fare un'offerta un po' più ricca forse del Cruzeiro, non so del Flamengo, perché il Flamengo è una squadra molto ricca. Il Napoli sta valutando, ovviamente non si parla di valutazioni tecnico-tattiche, ma si parla di valutazioni fisiche. Non convince lo storico degli infortuni di Neres. Detto questo, Neres è un giocatore molto molto molto forte, è un giocatore che quando sta bene fa la differenza, però il problema è che sta bene molto poco purtroppo durante questo dice lo storico di Neres. Però come dicevi tu c'è un interesse di queste tre squadre e vedremo il Napoli cosa deciderà di fare.
10: Va bene Diego, io ti ringrazio. Se vuoi tu puoi venire stessa da me, mi scrivi un messaggio e magari facciamo, se tu vuoi, se puoi, mi piacerebbe fare qualche contenuto con te, va bene?
8: Ti prometto che faremo contenuti insieme. Un grande abbraccio Fabrizio, forza Napoli.
10: Ciao, sempre, ciao ciao, ciao.
8: Vediamo, bellissimo, bellissimo. Vediamo. Buongiorno Diego, più Fabrizio, meno Gianluca Miranda. Questi sono messaggi meravigliosi. Ma non è vero, ragazzi, io voglio bene a Gianluca. Gianluca è un grande. Ovviamente anche Fabrizio. Ciao Diego, settimana prossima vado a Castel di Sangro, ma per vedere l'allenamento del Napoli bisogna prenotare. Nando da Ercolano, non credo che ci siano bisogno di prenotazioni. A quanto ho saputo, diciamo, a quanto per le informazioni che ho io, gli allenamenti mattutini sono quasi sempre aperti, quelli del pomeriggio quasi sempre chiusi. Ovviamente non si parla delle amichevoli, perché il Napoli poi ha una serie di amichevoli che sono già predefinite. Io assisterò dovrei assistere alla partita dell'8 che non ricordo contro chi, però sarò l'8 a Castel di Sangro. Andiamo da Daniele. Daniele, buongiorno.
11: Buongiorno Diego, come stai?
8: Tutto bene, grazie.
11: Ciao caro, non so se ti ricordi di me, qualche mese fa ti dissi che io ti preferirei come allenatore del Napoli più che giornalista.
8: No, giornalista, opinionista, giornalista non posso essere.
11: Senti, allora, non ritieni che il lavoro di Mamna sia un po' arretrato per quello che si deve fare? Meno meno per quello di uscita, perché vedo che proprio non si muove proprio niente, né in uscita né in entrata.
8: Allora,
11: diciamo che la regola del presidente è prima far uscire le persone perché siamo in esuperanza, e poi i ginnesti giusti, soprattutto in difesa, io penso anche per l'attacco, perché siamo un po' indietro in confronto alle altre squadre. In confronto a Roma, che ha fatto due rinforzi importantissimi, secondo me.
8: Allora, Daniele, ti dico, allora, il compito di Manna non è un compito semplice, perché ha da piazzare dei giocatori che guadagnano molti soldi, che hanno contratti lunghi, che costano, che sono stati pagati molti soldi e che in sostanza non credo abbiano un grande mercato, quindi non ci sono molte opzioni. Diciamo che piano piano tra prestiti secchi, prestiti onerosi, quello quell'altro, si sta Manna sta provando a piazzare. A quanto so io, per alcuni giocatori non ci sono moltissime richieste, però sai il mercato com'è, no? A volte nonostante dei giocatori non abbiano tante richieste, si riesce a piazzarli magari con altri metodi, mettiamola così,
11: sfoltire la rosa, giusto?
8: Per sfoltire la rosa, magari sai. Faccio un esempio: Caiuste è un giocatore che è molto complicato da piazzare fino ad oggi, infatti Napoli non lo ha piazzato ancora.
11: contratto di Cajuste.
12: Ah, non lo so. Però sai, non è un lavoro facile, e visto che il Napoli è stato molto chiaro, se non si piazzano gli esuberi, il Napoli ha sempre detto in maniera molto chiara che non poteva fare mercato, perché giustamente ci sono 45 tesserati o 47, non mi ricordo, e una società come il Napoli, che vuole essere sostenibile, non può permettersi di continuare a comprare quando ci sono tanti esuberi. La domanda era: siamo in ritardo? Non so se definire al 31 luglio una ritardo nel mercato, però di certo ci sono squadre che già si sono mosse e si sono mosse bene.
11: Pure io non dico tutti i movimenti, ma alcuni movimenti magari già si dovevano fare, però purtroppo, come hai detto anche tu, non ci sono richieste, e non essendoci richieste, come si fa? È un problema.
12: No, infatti.
11: Ti ringrazio di avermi ascoltato.
12: Ah, oh, figurati.
11: Trasmissione, ciao Diego.
12: Figurati, è normale che il Napoli è un... in questo momento deve sfoltire, deve mandare, deve liberarsi di alcuni giocatori, di alcuni contratti, e prima di aver fatto questo non può comprare, e questa è una cosa che ci fa ovviamente stare un po' in ansia, dai, mettiamola così. Buongiorno Diego, non è che vogliono finanziare l'acquisto di Teo Hernandez con la cessione di Gutierrez? Gaetano il Corriere. Non lo so, perché si è parlato nei giorni scorsi di Teo Hernandez, un giocatore forte, un giocatore di grande livello, ovviamente. Bisogna capire se ci sono le basi per andare avanti nella trattativa, e soprattutto bisogna capire, il Napoli in quel ruolo ha tre giocatori che sono Olivera, Spinazzola e Gutierrez. Io credo che se dovesse prendere piede la trattativa con Teo Hernandez, è normale che il Napoli almeno due giocatori di questi tre li dovrebbe cedere, perché poi dopo ne diventano tantissimi, e calcolando che Spinazzola ha appena rinnovato, i due indiziati ovviamente sono, come dicevi tu, sicuramente sia Gutierrez che Olivera, che poi bisogna anche fare un'altra valutazione, una valutazione, come dire, non solo tecnico-tattica, ma anche di futuro. È vero che Teo Hernandez non è un giocatore che vecchio, fra virgolette, non ha una carta d'identità pesante, però Gutierrez è un giocatore giovane, è un giocatore sul quale il Napoli ha scommesso, ha investito una cifra importante l'anno scorso, e non so se il Napoli voglia cambiare il progetto soprattutto su Gutierrez. Però a me l'unica cosa che mi lascia un po' dubbioso su questa trattativa è ovviamente che Teo Hernandez è un giocatore che ha dei costi molto molto molto alti. Ritorniamo tra poco, andiamo in pubblicità.
13: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Comfy 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
2: Eccoci tornati. Sasà ci scrive: per il mercato occorre tenere conto delle liste. Sono uscite già in tanti, a breve anche Listrom e Kajuste. E poi fare subito acquisti non sempre è positivo, anzi la storia recente insegna. No, ma io sono d'accordissimo, nel senso, Manna già ha piazzato tanti giocatori e tanti esuberi, però ne restano altrettanti, diciamo, ne restano tantissimi. È sicuramente una situazione paradossale, no? Una situazione della quale parliamo da tanto tanto tempo, no? Il fatto degli esuberi e su come piazzarli. Noi, io e Gianluca scherzavamo sempre, dicevamo sempre non vorremmo essere Manna quest'estate, tra l'altro pure col caldo che sta facendo, voglio dire. Manna sta un po' in difficoltà in questo momento. Teo Hernandez comunque, apre chiudo parentesi, ragazzi, guadagna 20 milioni l'anno. Non so se è un piccolo dettaglio da tenere in conto. Rodolfo, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno, che piacere di parlare con te.
2: Grazie, piacere mio.
3: Siamo passati da un tifoso che si farà a un tifoso vecchietto, perché io sono uno splendido 72enne.
2: Bellissimo.
3: Da 52 tifoso del Napoli. Quindi, proprio perché io sono, insomma, un po' anziano, quindi anche un po' cagionevole, tu capirai, data l'età, non mi hanno fatto da collera.
2: Vabbè.
3: Perché certo. Io all'inizio ho cercato di dire, vabbè, ma poi si farà, ma poi vediamo, ma poi diciamo. Quindi io adesso ti faccio una domanda globale, sperando che tu mi risponda a tutte le cose della domanda.
2: Sì.
3: Io penso che noi siamo in netto ritardo, ma non in ritardo normale. Cioè, noi non mettiamo una scopa, Diego. Noi non stiamo mettendo una scopa, perché io capisco il discorso delle liste. Noi abbiamo 5 superi over e invece c'è qualche posto per gli under. Allora dico io, possibile che il Napoli non può fare un blitz e andarsi a prendere quel ragazzotto bravissimo sulla fascia destra in sostituzione del capitano?
2: Favasuli.
3: Rosinone? È mai possibile che non abbia...
2: Ma parli di Favasuli?
3: Certo.
2: No, del Catanzaro, non del Frosinone. Vabbè, comunque lui è.
3: Scusami.
2: No, vabbè, lui è.
3: Il Frosinone, perché volevo dire che il Napoli, tra le poche cose che ha fatto, non tante, ha venduto Asa al Frosinone. Sono andato sul sito del Frosinone, lo ha venduto per 2 milioni secchi, senza diritto di ricompra, senza niente. Cioè, un 2004, sì. Noi l'abbiamo venduto per 2 milioni al Frosinone. E questo fatto, io non voglio entrare nel merito, perché non lo posso mai capire. Dico, ogni giocatore della nostra rosa, come all'inizio ci hanno voluto far credere e ci abbiamo creduto che quest'anno era tutto semplice, Napoli è forte, e sono d'accordo, ha bisogno solo di alcuni ritocchi, ho capito, ma siamo arrivati a 20 giorni dal campionato che praticamente ogni giocatore ha la sua problematica e dobbiamo sostituire un portiere per non creare il dualismo tra i portieri, e vabbè, quello poi c'è tempo, e dobbiamo prendere il sostituto di Lorenzo, e vabbè, quello poi c'è tempo, e c'è caduta la tegola Buongiorno e l'altro giocatore di centrale di difesa, e vabbè, poi c'è tempo per prendere un centrale di difesa, ma tempo di che? E Anghissiano non ha rinnovato e sta con la faccia moscia, e non sappiamo se viene qualcuno alla Mourinho e dice, ma me lo dai McTominay, ti do 80 milioni, e non sappiamo Lukaku che fine deve fare, non sappiamo De Bruyne che fine deve fare, poi vengono e vogliono Gutierrez. Cioè, voglio dire, l'Inter per adesso ha preso Stone, 32 anni, 4 milioni per 2 anni di ingaggio netti.
2: Sì.
3: Cioè, noi non avevamo la possibilità di risolverci un mezzo problema al centrale di difesa in questo modo? Cioè, siamo proprio nel senso che non stiamo mettendo una scopa, Diego.
2: Allora.
3: Cioè, io sono nell'alto dei miei 71 anni, quando mi confronto con altri coetanei, altri bambini come me sul Napoli, abbiamo tutti quanti la stessa idea.
2: No, ma figurati, non è una questione, Rodolfo.
3: Io ti ho detto proprio tutte le cose che bisogna fare. E Neres è non sta buono, e forse vendiamo Neres. Gutierrez, ci sono venuti a chiedere, il Napoli fa il prezzo, ma fa il prezzo di chi? Noi dobbiamo anche comprare, mica dobbiamo solo vendere.
2: Perfetto.
3: Noi dobbiamo vendere 5-6 giocatori over.
2: Perfetto.
3: E comprarne 2-3 under. Ecco qua.
2: Perfetto, ti rispondo.
3: Sì,
2: allora, no, figurati, intanto ti mando un abbraccio e grazie per averci telefonato. Punto primo, perché adesso devo rimettere bene il puzzle. Allora, il Napoli non deve vendere obbligatoriamente il portiere, perché a differenza di quello che ha fatto Conte, quest'anno Allegri avrà una gerarchia un po' più definita. Il portiere titolare è Meret, la riserva è Milinkovic, e se Milinkovic non accetta questo ruolo è normale che il Napoli possa pensare di cedere il portiere. E intanto Asa è stato venduto a 4.5 più il 50% della rivendita, quindi non è 2.5 era Zerbin senza il diritto, fortunatamente, grazie a Luca per queste informazioni. Poi è normale che ci sono dei giocatori, Anguissa ha questo fra virgolette problema del rinnovo già da un po' di tempo, non è una cosa nuova, non so se stanno parlando di rinnovare o non rinnovare, però su questo io ti posso dare ragione, perché diciamo il Napoli generalmente in queste cose è un po' lento. Per quanto riguarda De Bruyne, io questa secondo me è una problematica che ci stiamo facendo noi da fuori, perché Manna su De Bruyne è stato molto chiaro: De Bruyne ha un contratto, ha un altro anno di contratto, è felice di stare con noi siamo felici di tenerlo, e quindi non vedo un problema De Bruyne.
3: Diego, mi senti?
2: Sì.
3: No, volevo dire, scusami se ti interrompo, nel caso di Mane, De Bruyne, i tre di centrocampo, mi dici secondo te quali sarebbero?
2: Per me i tre titolari oggi sono Lobotka, Anguissa e McTominay, per me.
3: Quindi De Bruyne sarebbe la riserva, se dovesse rimanere.
2: Sarebbe nella rotazione, sì.
3: Ok, è una splendida riserva.
2: Sarebbe nella rotazione, poi non lo so, Rodolfo, può essere pure che io mi sto sbagliando e che Allegri lo consideri un titolare al posto di Anguissa o al posto, non lo so.
3: Questi quattro tu togli, rimane scontento. Quello purtroppo è...
2: Però Rodolfo, non puoi... Però onestamente, questo discorso io non lo posso accettare, sai perché? Certo, perché in una squadra così forte come il Napoli... E ne giocano 11, qualche scontento ci deve essere, cioè non è obbligatorio, non...
3: Sì, assolutamente, sì. Cioè. Però potrebbe essere meno scontento un giocatore più giovane che si deve ancora fare, che potrebbe fare tranquillamente la riserva al posto di De Bruyne.
2: Lo so, ma si vede che il Napoli ha scelto diversamente. Cioè. Ah, per quanto riguarda poi Favasuli, mi avevi chiesto di Favasuli, l'ultima cosa che dovevo risponderti, io ho una sensazione, che il Napoli già abbia l'accordo sia con il Catanzaro che con Favasuli. Io credo, il problema, torno a ripetere, che il Napoli in questo momento non può comprare. Cioè, il Napoli, se non manda via alcuni esuberi,
3: ma neanche un under può comprare.
2: Non credo, ma non è una questione di under, è una questione proprio economica. Cioè, il Napoli non può aggiungere contratti se non li toglie. Non so se rendo l'idea.
3: Il contratto di Favasuli sarebbe insomma abbastanza.
2: No, non lo so quanto guadagna Favasuli, onestamente.
3: Vabbè.
2: Non lo so quanto guadagna.
3: Il fatto di Stone, che mi dici?
2: Il fatto di Stones. Io credo che il Napoli abbia scelto di non farle più queste. Non fare più questi investimenti dopo quello che è successo con Lukaku, con De Bruyne. Io parlo però a livello fisico di infortuni e non parlo di qualità di giocatori. Certo, poi tu mi chiedi, Diego, ti sarebbe piaciuto vedere Stones con la maglia del Napoli? Ti dico sì, perché Stones è un giocatore forte. Cioè, quindi
3: ci sarebbe piaciuto.
2: Non ho capito?
3: No, dico, ci sarebbe piaciuto. Pronto?
2: Non ho capito la domanda. Sì, in che senso ci sarebbe piaciuto?
3: Ci sarebbe piaciuto a tutti.
2: Ah, ci sarebbe piaciuto. Ah, sì, è certo, è normale. A tutti quanti.
3: Le cifre sono quelle: 4 milioni netti all'anno per 2 anni, 32 anni, abbastanza integro. Non lo so.
2: Non lo so, il Napoli ha fatto questa scelta, ha fatto la scelta di non prenderlo. È stato monitorato, è stato. Lo conoscevano ovviamente Stones.
3: Questo immobilismo completo. Siamo proprio
2: purtroppo,
3: i giorni passano.
2: Purtroppo
3: sono tutti i giorni, meno 4.
2: Rodolfo, purtroppo la verità è quella che ci dice la società. La società ci dice che se non vanno via gli esuberi non si può comprare, quindi diciamo noi ci dobbiamo attenere a quello che dice. Ti ringrazio, un abbraccio, grazie.
3: Grazie
2: di cuore. C'è Pino che ovviamente Pino ancora il secondo, il Tottenham, questo, quell'altro. E mi scrive: ma ti rendi conto ancora lo botto che anch'issà Politano vanno a 2 all'ora? Allora, Pino, per risponderti a quello che tu scrivi ogni giorno, che il disastro ha lasciato Conte, questo e quell'altro, tutte queste cose, a parte che lasciano il tempo che trovo, e poi inutilmente parlare oggi di Conte, ti voglio ricordare che tutti gli esuberi che il Napoli sta cercando di piazzare non sono della gestione Conte, sono delle gestioni prima, ok? Quindi su questo non possiamo colpevolizzare una persona che non ha colpe, perché Lindstrom è arrivato prima, Kajust è arrivato prima, Zerbin è arrivato prima, sono tutti giocatori, me ne dimentico tanti, che comunque non sono arrivati sotto la gestione Conte. Mattia, buongiorno.
4: Ciao, buongiorno Diego, tutto bene?
2: Tutto bene.
4: Senti una cosa, volevo sapere come lo vedi questo approccio di Allegri con i giocatori e soprattutto lo staff, che parlano sempre con i giocatori.
2: Allora, questo è un approccio che a me piace moltissimo, perché io credo che oggi è molto importante, molto più importante di prima, avere un rapporto stretto con i calciatori. I tempi sono cambiati. Io ricordo quando ero piccolo, io giocavo, l'allenatore ti diceva devi giocare a destra, e tu a destra dovevi giocare. Non potevi parlare, non potevi esprimerti in niente. Oggi è diventato diverso. Tutti i calciatori comunque vogliono avere un rapporto, vogliono parlare con gli allenatori, vogliono avere un rapporto più stretto, e quindi credo che sia una mossa estremamente intelligente da parte del nostro allenatore.
4: Sicuramente, io penso che dopo l'anno scorso, di quello che è successo nello spogliatoio, ci voleva secondo me un allenatore del genere, che curava ogni minimo dettaglio con i calciatori. Ti volevo fare
2: è fondamentale.
4: Un'altra domanda, come vedi questi under, Pisco e gli altri? Io preferisco Pisco a tutt'altro, perché da come vedo gli piace giochicchiare molto la palla e ha molta personalità.
2: Allora, a me piace molto Garofalo, anche il difensore centrale, è un giocatore che mi piace, l'ho visto giocare varie volte, è un giocatore che mi piace. Prisco è un giocatore di grandissima qualità, sono d'accordissimo con te, che io terrei per farlo crescere in un contesto diverso da una squadra di Lega Pro o di Serie B. Sono patrimoni della società che bisogna anche vedere poi come possano migliorare e crescere sotto le indicazioni del nostro allenatore. Però sono d'accordo con te.
4: Posso fare un'altra domanda? Oppure
2: ultimissima, vai, ultima, e poi mi ascolti per radio.
4: Va bene, volevo sapere più che altro come ti piacerebbe quest'anno, diciamo tra virgolette, uno dei, diciamo oggi non si dice più modulo, però come ti piacerebbe
2: il sistema di gioco.
4: Io
2: ti saluto e ti ringrazio per averci chiamato, ti rispondo, grazie. mi ascolti.
4: Ci vediamo in campo, perché sicuramente ci incontriamo.
2: Va bene.
4: Il Real Forio quest'anno, quindi ci incontriamo sicuramente.
2: Speriamo, in bocca al lupo al Real Forio e al suo presidente, a cui voglio bene. Mi sono dimenticato la domanda. Ah, il sistema di gioco. Il sistema di gioco secondo me è il 4-3-3, assolutamente. 4-3-3 in alternativa a me piacerebbe anche il 4-3-1-2, modulo sistema di gioco che Allegri ha adottato per tante in tante occasioni, in tanti momenti della sua carriera. Buongiorno, ma il Napoli non aveva vinto lo scudetto del bilancio, non era una società virtuosa, non aveva tesoretti vari. Prima il blocco del mercato, poi l'immobilismo attuale. Vogliamo raccontare esattamente come stanno le cose? Chi ha sbagliato? Allora, Jenny, facciamo una cosa, raccontacele tu come stanno le cose, perché io racconto le cose come so che stanno. Chi ha sbagliato? Ah, di certo, qui sbagliamo tutti. E quindi la società non è esente da colpe. I direttori che sono stati prima, il direttore che c'è adesso, chi opera... è normale che va incontro all'errore, però la frase "vogliamo raccontare esattamente come stanno le cose" mi sa di accusa nei miei riguardi, che sto un'accusa di provare a occultare la verità o la realtà. Questo non è così, questo non esiste, perché io racconto quello che so. E poi, se tu ci vuoi raccontare esattamente come stanno le cose, io, se tu ci scrivi un altro messaggio, lo leggo volentieri. Si parla del centenario, è possibile un piccolo accenno al grande capitano e al grande dirigente che portò Diego Senior al Napoli, Antonio Giuliano? Certo, è normale. Antonio Giuliano è parte integrante della storia del Napoli, una parte molto importante, una parte fondamentale della storia del Napoli. Lo ricordiamo tutti con enorme affetto. Ma tutti questi giocatori, Vergara dove giocherà? Vergara farà all'interno di centrocampo, sarà nella rotazione degli interni di centrocampo. Enzo, buongiorno.
5: Ciao Diego, buongiorno.
2: Ti ascolto.
5: Ciao, vabbè, volevo dire che praticamente quest'anno lotteremo un'altra volta per salvarci, con gli stessi giocatori dell'anno scorso.
2: Per salvarci?
5: Esatto, con gli stessi giocatori dell'anno scorso, tartassati di infortuni, e praticamente siamo arrivati secondi, giusto?
2: Siamo arrivati secondi, sì.
5: Ah, ok. No, perché sento...
2: eri ironico. Enzo, mi hai fatto spaventare. No,
5: ho detto, con gli stessi giocatori dell'anno scorso...
2: Sì.
5: Tassati di infortuni.
2: Sì, partiamo per salvarci, sì.
5: Esattamente. Oggi con la stessa rosa dell'anno scorso, che siamo arrivati secondi con qualche infortunio in meno, partiamo per salvarci. Vabbè, al di là di questo, volevo dirti a te... non è vero che Napoli non può spendere, Diego, è un problema di rosa, perché sono troppi, perché Napoli è una società virtuosa, non è un problema di che non può spendere, è un problema di giocatori, di under, di over, di lista e tutto il resto appresto, perché Napoli rispetto alle altre società è l'unica che in Italia, oltre a Como e l'Atalanta, penso, che possono spendere una cosa di soldi.
2: Io non lo so, Enzo, ti torno a ripetere, è sicuramente un problema di esuberi, un problema anche numerico, perché ce ne sta, sì. Perché pensa che il Napoli adesso a Castel di Sangro, Listrom e Caiuste non l'ha portati neanche in ritiro, quindi si vede che c'è un c'è proprio un problema anche numerico.
5: Esatto. Io vedo molte trasmissioni la sera, diciamo, che fate voi, pure loro dicono che non è un problema di...
2: No, ma anche perché scusami Enzo, perché c'è qualcuno che si dimentica una cosa fondamentale. Il Napoli quest'anno, pronti via, ha speso quasi 75 milioni di euro tra riscatti e robe varie. Non è che il Napoli non ha speso niente fino adesso, e attenzione, è normale che... il tifoso generalmente medio, mi metto anche io dentro, medio nel senso non è un'offesa, dico il tifoso medio vuole vedere volti nuovi, è normale, no? Tutti aspettiamo l'estate per vedere la presentazione magari di De Bruyne con la maglia del Napoli, oppure di Neres, di giocatori forti, e quindi... però io non sono così pessimista come dicevi come dicevi tu, il Napoli è arrivato secondo con questa rosa, non è arrivato sedicesimo, e quindi dobbiamo avere un po' più di, come dirti, un po' più di
5: fiducia.
2: Un po' più di ottimismo.
5: Esatto.
2: Grazie per averci chiamato, Enzo.
5: Prego, ciao.
2: Simo, andiamo in pubblicità? Vai, pubblicità.
6: Non ci credo, non ci credo.
7: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
6: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi.
8: Fino al 10 agosto con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl, a soli 1 euro. Gallo Blonde, riso per insalate, 1 chilo, a soli 1,99 euro.
9: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
10: Deco, la tua scelta quotidiana.
11: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30.
12: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
13: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
2: Eccoci rientrati. Intanto ci raggiunge anche nello studio della diretta il grande Riccardo Catapano. Grande perché, Riccardo, quanto sei? 1,90 m? 1,90 m, però io comunque se giochiamo a basket gli schiaccio in testa nonostante sono 1,67 m. Bravo, andiamo da mi fai ridere, Riccardo. Andiamo da Gianguido. Gianguido, buongiorno.
14: Ciao Diego, buongiorno. No, io volevo rispondere al collega tifoso Gerni su con dati alla mano. Il Napoli
2: sul
14: dati alla mano.
2: Dati alla mano, scusami, non avevo capito.
14: Napoli, questi sono dati che si discuterete molto semplicemente. Poi c'è anche uno studio fatto da Vettosi su tutto l'andamento degli indici dell'EBITDA, di tutti gli indici operativi, il MOL del Napoli. Vabbè, siamo troppo tecnici. Allora, il Napoli ha un patrimonio finanziario netto, ha posizione finanziario netto, PFN, posizione PFN sarebbe se Napoli, i debiti meno i crediti, cioè se Napoli oggi chiude e paga tutti i debiti, gli avanzano 137 milioni di euro. Ha un patrimonio netto, cioè ricavi meno costi, meno ricavi, pari a 190 milioni. Il Napoli ha una riserve non di utili non distribuiti, vuol dire che già ci ha pagato le tasse su questi utili, messi a riserva, cioè quasi 200 milioni, ha una disponibilità di cassa per 174 milioni. Il Napoli ha speso 75 milioni per riscattare Alisson e Højlund. Olium è obbligatorio, ma è opportuno riscattarlo, quindi sono soldi che escono, non è che sono figurelle. In più devi mettere che il Napoli ha maturato al 36 una perdita di bilancio di vicine 30 milioni che va ripianata con le riserve, quindi il Napoli oggi ha speso 100 milioni fra perdita ripianata, perché il Napoli non ha debiti strutturali e a questi fatti oggi il Napoli ha meno 100 milioni. Il Napoli volendo può spendere altri 70 milioni sul mercato senza nessun problema, però il Napoli è saturo, il Napoli è saturo nelle liste, è saturo come rosa, è saturo e anche deve tenere d'occhio il costo del lavoro allargato che deve rimanere al 70%, cioè ammortamenti più costi di intermediazione più stipendi lordi. Non deve superare il 70% di un fatturato che sia intorno ai 300 milioni. Perché la Champions ancora va, non c'è entrato in compensi Champions, sui 290 milioni.
2: Quindi praticamente, Gianguido, perdonami, con questi numeri stiamo dicendo che è normale, che il Napoli non è che non può spendere, ma è in esubero sia di giocatori che di lista, che quindi deve sfoltire, che praticamente dici in sostanza esatto, e che praticamente in sostanza è quello che ha detto De Laurentiis nelle
14: ma molti tifosi pensano che Chiavelli vende la punta, c'è la paranza in mezzo al mercato di Giuliano. Chiavelli è uno dei più grossi professionisti del settore, cioè dell'amministrazione, diciamo, a livello europeo. Ragazzi, noi dobbiamo capire che noi pensiamo che quello è l'amico ragioniere che si è fatto la ragioniere di 36 al diploma. No, sono gente che ha titoli, qualifiche che noi ce ne sogniamo, cioè impariamo un po'.
2: No, sicuramente, poi, sicuramente non sono.
14: Ma non dico a te, dico a noi tifosi, cioè, quando critichiamo Conte.
2: Già... No, ma pure a me, perché io non. No, è un professionista no, serissimo ed è.
14: Io ricordo papà la prima che lo conoscessi tu, perché io mi sono nato, cioè nell'84 stavo a Maradona aspettando che arrivasse. Io ricordo una partita a Napoli-Fiorentina, Diego Armando Maradona, tuo padre, tornava dall'Argentina, diciamo un bel ritardo, e fece una partita con la Fiorentina non bellissima, sbagliò anche un rigore. Noi siamo stati cazzo di fischiare Diego Armando Maradona in questa
2: situazione. Io l'ho detto
14: cioè,
2: spesso.
14: Noi abbiamo quando Maradona firmò per il Napoli, io stavo e gli Sport Sud annunciò la fase, no? E fece una partita con la Fiorentina non bellissima, sbagliò anche un rigore. Noi siamo stati cazzo di fischiare Diego Armando Maradona in questa
2: situazione. Io l'ho detto
14: cioè,
2: spesso.
14: Quando Maradona firmò per il Napoli, io stavo e gli Sport Sud annunciò la fase fu: se era buono, non

0: capisce più che qualcuno qui viene fischiato dopo quello che è successo a mio padre. Comunque, in un messaggio meraviglioso, purtroppo non si firma, Maurizio dice: bravo Gian Guido, tutto bellissimo, non ho capito un... A me interessa che la palla va nell'Arezza, tutto qua. È veramente un messaggio che fa capire il senso, diciamo, del nostro stato d'animo. Felice, buongiorno.
1: Ciao Diego, ciao. È inutile dirti che tuo padre è stato ed è un grande, e tu sei degno figlio di tuo padre.
0: Grazie di cuore.
1: Volevo dirti una cosa. Allora, è vero che noi abbiamo un sacco di giocatori che dobbiamo vendere, sì, ma non svendere, e quindi, diciamo, Allegri è stato anche la diciamo l'occasione per da parte della società per cercare di valorizzare la rosa di tutti i giocatori che noi abbiamo, che non sono stati valorizzati,
0: sì,
1: vuoi perché Conte non li ha fatti giocare, vuoi perché hanno avuto degli infortuni e compagnia dicendo.
0: Sì.
1: Ora dimmi una cosa, Kajusta e Nistrom,
0: sì,
1: quando li abbiamo pagati, quando li abbiamo presi?
0: Non mi ricordo precisamente, dico la verità.
1: Vabbè, li abbiamo pagati assai.
0: Sì, comunque non sono venuti a poco, non ricordo precisamente quanto sono stati pagati.
1: Sono venuti a poco. Ora, il fatto che la società non li convoca, questo non è uno svilimento da parte dei giocatori, anche da parte di altre società, che se una società li vuole acquistare dice tu non li hai neanche convocati per il precampionato, quindi io ti voglio dare X invece di darti X a 4X, 5X, o no? Che cosa ne pensi tu?
0: Allora, sicuramente sono dei giocatori che secondo me per una questione di numero non sono stati fatti andare in ritiro. Non credo che una squadra possa decidere di comprare o non comprare un giocatore in base a quello che... in base a se va o non va in ritiro con la squadra vecchia, non credo, però sicuramente è una cosa che non è proprio eccezionale. Comunque ci scrivono che Kajusta è stato pagato 11 milioni e Lindstrom 27. Mamma mia, 27 milioni.
1: Se viene una società.
0: Lindstrom, se oggi lo vendi a 10 milioni è oro colato.
1: Ma l'ha ammortizzato secondo te?
0: Ma questo non lo so, perché non sono molto bravo a fare in questo tipo di valutazioni. Non sono...
1: chiedere a Fabrizio Vettosi?
0: Dovremmo chiedere a qualcuno più competente. Felice, grazie per averci chiamato, un abbraccio, buona giornata.
1: Buona giornata.
0: Giovanni, buongiorno.
2: Ciao Diego, buongiorno a te.
0: Ti ascolto.
2: Senti, volevo chiederti cosa ne pensi, visto che prima dei mondiali avevi esternato ovviamente il tuo tifo per l'Argentina,
0: certo,
2: giusto che sia, però non sei rimasto deluso anche tu dall'atteggiamento che hanno avuto questi? Non è più l'Argentina del tuo papà, fatta di persone per bene. A me ha dato molto fastidio l'atteggiamento che hanno avuto durante tutto il percorso dei mondiali, per non parlare della finale. È stata veramente una vera delusione, sì, vabbè, a parte il gioco che non c'è stato, ma questa iperprotezione e quella loro scorrettezza credo che abbia deluso pure te.
0: Allora ti spiego, ho già risposto in varie occasioni a questa cosa. Io un'iperprotezione nei riguardi dell'Argentina non l'ho vista, e non mi è piaciuto il comportamento in alcuni momenti di alcuni giocatori, che tra l'altro poi si sono scusati pubblicamente per alcuni gesti e per alcune situazioni che hanno creato. Detto questo, come ho sempre detto, non mi piace fare paragoni tra l'Argentina di mio padre e l'Argentina di oggi. Sono passati 40 anni. Io ti dico solamente che ti dico che è una nazionale che...

0: negli ultimi 8 anni ci ha riempito d'orgoglio per l'attaccamento, per l'amore, per i valori che hanno e per quello che hanno vinto. Poi è normale, torno a ripetere, ci sono stati degli atteggiamenti che non sono stati belli. E
1: io mi associo a un post che non ricordo chi l'ha messo su Facebook, molto bello, dove questo scrive al tuo papà e dice, gli chiede scusa, dice: scusa Diego, ma io non riesco a tifare per questa Argentina perché è tutto quello che tu non avresti voluto. È tutto quello che guarda, tu non sei stato.
0: No, ma ti torno,
1: bellissimo.
0: Ti torno a ripetere, figurati, io accetto tutto. Onestamente non mi sento di sposare un post del genere, sono storie diverse, anni diversi, vite diverse, mondi diversi. Non credo questo. Con questo ti saluto, che sono in ritardissimo, devo chiudere. Un abbraccio a te. Ragazzi, oggi, come ho detto all'inizio della puntata, è l'ultima. Diego c'è, ritorna allo stesso orario il 24 agosto. Sono felice di proseguire questa mia esperienza con questa meravigliosa famiglia di Radio Kiss Kiss. Vi lascio al GR con Riccardo Catapano, dopo la puntata di Radio Gol con Lucio Sluscio Pengue, grazie a Simone Zigzag Zagaria che ha curato la regia. Un abbraccio grande e forza Napoli sempre.
2: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Buon pomeriggio da parte di Riccardo Catapano. In apertura, resta in carcere il 18enne Francesco Iannucci di Grumonevano, accusato di tentato omicidio per aver colpito con un violento calcio alla testa il 69enne Francesco Longino, intervenuto per sedare un lite sul sagrato della Basilica di Sant'Amaro. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere. Longino resta ricoverato in gravissime condizioni in coma farmacologico all'ospedale di Frattamaggiore. La difesa annuncia ricorso al Tribunale del Riesame. Attraverso il suo legale, il giovane ha espresso il proprio pentimento, ha chiesto scusa alla vittima e ai familiari, ha invitato i coetanei a non reagire mai con la violenza. Ancora cronaca, agguato ieri sera a Torre del Greco, un netturbino è stato ferito alle gambe da alcuni colpi d'arma da fuoco in via Sardegna. Secondo le prime ricostruzioni, a sparare sarebbe stato un uomo con il volto coperto, poi fuggito. La vittima ha raggiunto autonomamente l'ospedale Maresca, dove è stata medicata. Le sue condizioni non sono gravi e non è in pericolo di vita. Sull'episodio indaga la Polizia di Stato per ricostruire la dinamica e individuare il responsabile. Cambiamo argomento. Un uomo di 37 anni è stato arrestato a Procida con l'accusa di maltrattamenti in famiglia ai danni dei genitori conviventi. Secondo le indagini, le minacce e le aggressioni sarebbero andate avanti per quasi 2 anni. Nell'ultimo episodio contestato, il 37enne avrebbe anche distrutto il divano di casa, tentando poi di incendiarlo, costringendo madre e padre a fuggire dall'abitazione. L'uomo è stato trasferito nel carcere di Poggioreale. Passiamo allo sport. Lutto in casa Milan e in tutto il mondo del calcio. All'età di 66 anni, compiuti l'8 maggio scorso, se n'è andato Franco Baresi. A comunicarlo è stato lo stesso club rossonero, con una nota sul proprio sito ufficiale. Considerato uno dei difensori più forti della storia calcistica, protagonista di sfide leggendarie negli anni 80 anche contro il Napoli di Maradona, Baresi era stato operato per un nodulo polmonare l'anno scorso. Passiamo ora al Napoli. Il club azzurro è arrivato ieri sera a Castel di Sangro, dove resterà fino al 13 agosto per il secondo ritiro stagionale. Questa mattina si è svolto il primo allenamento a porte aperte per i tifosi, nel pomeriggio seconda seduta. Dopo i test disputati a Di Maro, la squadra di Massimiliano Allegri affronterà 3 amichevoli internazionali allo stadio Teofilo Patini: il 5 agosto contro l'Osasuna, l'8 contro il Celta Vigo e il 12 con l'Aris Salonicco, ultimo banco di prova prima dell'esordio in campionato a Genova. Intanto sul mercato, Giovanni Manna punta Badiashile e Favasuli per puntellare la difesa. Bene, per ora è tutto. L'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: 31 luglio è un luglio caldo, un agosto che si prospetta ancora più caldo, ma sarà caldo anche perché il Napoli sta preparando la prossima stagione. Possiamo dire che oggi iniziano gli allenamenti a Castel di Sangro, ieri la squadra è arrivata in Abruzzo, e ricordando che oggi ci sarà anche la festa dei tifosi del Napoli a mezzanotte, grandi sorprese, mentre invece domani la processione da Piazza Carità a Piazza del Plebiscito organizzata dal Napoli per celebrare i 100 anni della società sportiva Calcio Napoli. Il calcio però è anche in lutto, addio a Franco Baresi, bandiera del Milan e della nazionale, la 6 rossonera, leggenda per sempre. E ricordando che oggi il Napoli svolge anche doppia seduta di allenamento questa mattina, e poi alle 17 riscenderà in campo allo stadio Teofilo Patini. La città si prepara alla festa del centenario, tifosi in festa alla rotonda Diaz oggi e domani la celebrazione al plebiscito. Così come vi dicevo, sul palco domani ci saranno Allegri, De Bruyne, McTominay, Di Lorenzo e tante vecchie glorie per i 100 anni del Napoli. Nel frattempo ci sarà anche durante il corso della trasmissione di oggi un focus sul mercato. Prima le uscite e poi le entrate, sappiamo il diktat della società e della presidente De Laurentiis. Attenzione a Neres, che se ci dovesse essere un'offerta potrebbe essere sacrificato sul mercato. Ci sono ovviamente richieste per un giocatore che fa la differenza anche dalla Turchia, e nel frattempo Zeballos è pronto a sbarcare in Italia e a vestire la maglia del Napoli dopo la sua parentesi al Boca Junior. Gutierrez tentato dalla Germania, e il Napoli nel frattempo, come vi avevamo anche anticipato ieri sentendo il procuratore di Favasulli, è un giocatore che interessa moltissimo al club azzurro. E poi ci sono novità anche per gli europei del 2032. Abodi apre al progetto del Maradona, che così Napoli diventa una sede credibile per ospitare alcune gare dell'europeo del 2032. Però come nostra tradizione, soprattutto durante tutti i ritiri del Napoli, oggi siamo a Castel di Sangro, ci dobbiamo collegare immediatamente, lo vedo già in splendida forma, con il nostro Carlo Albino. Ciao Carlo!
1: Carissimo Lucio, buongiorno a te, buongiorno e un abbraccio forte a tutti gli amici di Kiss Kiss Napoli. Eccoci qua, siamo in piazza Plebiscito, nelle vicinanze di piazza Plebiscito a Castel di Sangro. L'allenamento è terminato e dallo stadio ci siamo trasferiti nel centro della cittadina abruzzese, dove fanno capolino tante maglie azzurre originali che indossano i tifosi presenti qui già da oggi. Naturalmente il grosso però sarà in città, perché immagino che tra la festa dei tifosi di oggi e quella del Napoli di domani, Napoli sarà invasa letteralmente da tifosi che provengono da ogni dove, perché nessuno vuole mancare alla doppia festa del centenario. Però ci sono quelli che sono qui a Castel di Sangro che naturalmente non vogliono far mancare ad Allegri e i suoi ragazzi la vicinanza, l'affetto e quello che è il concetto di tifo identitario che esprimiamo noi napoletani.
0: Senti Carlo, per quello che riguarda anche il lavoro, ieri abbiamo appreso anche la lista dei convocati del Napoli, quindi già si possono fare dei piccoli ragionamenti. Oggi abbiamo visto anche Oliveira, che stuzzica molto nella posizione di centrale. Insomma, Allegri sembra essere un allenatore dalle idee molto chiare, e anche dal punto di vista del gioco, di quello che prova durante gli allenamenti. Sappiamo che il Napoli giocherà col 4-3-3, che sarà una squadra molto intensa, ed è bello vedere anche, ti dico la verità, lo stiamo vedendo dalle immagini in sovraimpressione per chi ci sta ascoltando, guardando al canale 76 del digitale terrestre, è bello vedere anche McTominay, insomma tutti quei giocatori che non abbiamo ammirato in Trentino e che oggi sono lì a Castel di Sangro in Abruzzo.
1: Sì, dici bene, un McTominay già in forma smagliante, evidentemente lo scozzese preferito seguire quella linea comportamentale che anche durante le vacanze deve tenere un serio professionista come lui sicuramente lo è, e ti posso assicurare, vederlo da vicino è già veramente in forma, fisico perfetto, asciutto. Qualche altro compagno di squadra magari a Di Maro ha palesato qualche difficoltà, però sono cose che poi vengono smaltite nel giro di pochissimi giorni. Interessante capire quelle che saranno le scelte di Allegri su Noah Lang, applauditissimo dal pubblico presente al Teofilo Patini, tant'è che a un certo punto Noah Lang si è fermato per salutare il pubblico che gli ha dedicato più di una ovazione. E valutazione da fare molto attenta su quello che tu dicevi, la posizione da centrale di Oliveira, che non è nuovo, visto che con la sua nazionale il giocatore uruguaiano ci gioca da centrale. Io quello che noto, l'ho ribadito nei nostri collegamenti fatti da Di Maro, lo ribadisco oggi qui da Castel di Sangro, quello che noto è che il Napoli è molto applicato in campo, gli allenamenti sono intensi, non voglio far passare un messaggio sbagliato e tantomeno nessuno deve credere che il Napoli si stia allenando all'acqua di rosa, no, il Napoli con lo staff di Allegri si sta allenando bene, però c'è una serenità che sta caratterizzando questi giorni di ritiro. L'ho ribadito nei primi giorni di ritiro a Di Maro, lo dico anche oggi. Oggi ho molto apprezzato Massimiliano Allegri che, pensate un po', si è posizionato accanto a Meret, quasi a dare fastidio a Meret per avere una visione completa da dietro di come era schierato il Napoli. Napoli che cerca tantissimo la verticalizzazione, Napoli che vuole, e qui un paio di volte Allegri si è fatto sentire da Rasmus Højlund, Napoli che vuole, quando dico Napoli dico Allegri che vuole che Højlund torni a fare il centravanti vecchia maniera, non più la sponda ma il finalizzatore. D'altra parte non è un mistero che l'anno scorso il Napoli è stato bravo, Manna è stato bravissimo a soffiare al Milan proprio Højlund, che era il giocatore indicato da Allegri per dare una mano all'attacco del Milan. Le notizie sono buone, senza alimentare degli ottimismi che poi magari qualcuno dice no, ma cosa state raccontando? Il Napoli sa quello che vuole, sa come farlo e sa quando farlo. Io tutta questa smania di correre perché c'è bisogno di prendere Caio, Tizio, Sembronio è una smania alla quale non mi iscrivo, non mi appassiona. Il Napoli, ripeto, sa come deve fare queste operazioni, sa quando deve farle. Oggi ho visto Manna in tribuna seguire buona prima parte dell'allenamento, spesso al telefono.
0: Dalle immagini scaricate che i nostri amici stanno guardando, si vede un po' sullo sfondo Manna col telefonino in mano. E quindi
1: era proprio sotto la nostra postazione, accanto a lui c'era Sinicopri. Quindi un Napoli che lavora, un Napoli che sa quello che vuole. Io tutto questo, ripeto, questa smania, questo sentire comune di un Napoli in ritardo, molto sinceramente non mi appassiona. Il Napoli ha una rosa forte che deve ulteriormente essere valorizzata in alcuni singoli che l'anno scorso per tutta una serie di motivi non hanno reso per il costo del loro cartellino. Ha valutazioni fatte, poi il Napoli opererà. Se Allegri deciderà di tenere qualcuno che l'anno scorso non ha reso perché crede che quest'anno possa rendere, Allegri deciderà e si prenderà le sue responsabilità. Viceversa, se ci sarà da operare, il Napoli lo farà senza tirarsi indietro. I nomi sono quelli che leggiamo, altri nomi non escono, ma non è un mistero che Favasuli, tanto per tornare sull'argomento che abbiamo toccato ieri col suo procuratore, Favasuli resta un calciatore sul quale il Napoli ha già puntato le sue fish e credo abbia puntato le fish su un calciatore di sicuro avvenire.
0: Carlo, come tu dicevi, non c'è fretta e qua secondo me è importante anche rispetto a un ragionamento generale. Questa è una squadra costruita anche l'anno scorso con tanti innesti, è una squadra che doveva confermare lo scudetto ma è arrivata seconda, ha una squadra molto molto competitiva, infatti lo dimostra anche il secondo posto è la Supercoppa, e poi ci sono delle soluzioni che possono far star tranquillo Allegri ma anche i tifosi del Napoli. Mi riferisco all'infortunio di Buongiorno che sarà fuori per parecchi mesi, poi c'è Buchema che ha questo fastidio ai tendini, quindi anche lì bisogna essere molto prudenti, però voglio dire la squadra è talmente lunga che ti puoi anche permettere di aspettare o anche non operare. Addirittura mi viene da dire se Oliveira, che è un giocatore di straordinaria affidabilità, è un protagonista di due scudetti del Napoli, non ce lo dimentichiamo, se può giocare anche lì in quella posizione centrale. Innanzitutto secondo me risolve anche ad alcuni problemi ad Allegri di abbondanza, visto che lì a sinistra c'è anche Gutierrez e Spinazzola. Nel 4-3-3 secondo me ci sta bene anche da centrale, quindi Napoli si può permettere anche di non accelerare per quello che riguarda le operazioni di mercato, aspettare. E poi sappiamo benissimo che la strategia di fare mercato dopo il 15 agosto nelle ultime settimane ti può produrre anche i vari McTominay, Neres, Lukaku che portarono allo scudetto. Poi se solo lo vogliamo prendere dal punto di vista scaramantico, fare mercato prima del ritiro, addirittura quello del Trentino come è successo l'anno scorso, bene non ha portato, quindi se si aspetta dopo il 15 agosto niente succede secondo me.
1: No, allora il tuo discorso fila liscio, è così, il Napoli ha in rosa calciatori sui quali può pensare di utilizzarli anche, penso Oliveira, anche in un ruolo diverso da quello classico, però il Napoli farà il difensore, io in questo voglio essere chiaro, non so quando lo farà, ma il Napoli il difensore lo farà, vuoi per coprire la lungodegenza di Buongiorno, vuoi anche perché l'idea del Napoli è quella di andare a completare la rosa con un difensore, quindi il difensore lo farà, su questo non c'è dubbio, che poi buon per Allegri ci siano delle soluzioni alternative con calciatori che tu già in rosa, questo è solo un vantaggio che il Napoli ha rispetto agli altri, ecco perché gli altri devono correre e devono affannarsi a completare le rose, perché il Napoli la rosa ce l'ha, è bella, ampia, con calciatori che possono giocare in più ruoli. C'è da recuperare qualcuno? Sicuramente sì, c'è da recuperare qualcuno dal punto di vista caratteriale, mentale, dal punto di vista della condizione, dal punto di vista degli infortuni, quindi ci sono calciatori che vanno recuperati, su questo non c'è dubbio, però il Napoli, perché dicevo prima, ha le idee chiare, perché il difensore lo farà secondo i tempi del Napoli, nessuno può pensare di tirare la giacca al Napoli per chiudere l'operazione prima del dovuto. Il Napoli ha i suoi tempi, che piacciono alle sue idee, talvolta riesce a centrare l'obiettivo, talvolta è accaduto che proprio per questo tipo di atteggiamento l'obiettivo l'hai perso, però queste sono le regole del calcio dal punto di vista del Napoli, che mi sembra, risultati poi alla mano, abbiano dato i frutti sperati. Quindi io torno a dire,
0: senti Carlo, però una cosa,
1: cosa ce ne sono, ma c'è anche la voglia del Napoli di fare delle determinate operazioni, non molte, attenzione, perché poi non pensiamo che il Napoli chiuderà il mercato. Per me il Napoli il mercato in entrata lo chiuderà con 3-4 acquisti, ma c'è ancora tanto da vendere, c'è ancora tanto da vendere, e poi il Napoli deve fare i conti, ragazzi, con quelle che sono le regole dettate.
0: Carlo, io proprio su questo volevo intervenire, cioè ricordiamo che per fare mercato bisogna rispettare le liste, lì non si sfugge. Detto questo, per esempio l'operazione Favasuli può essere anche accelerata perché è un under,
1: sì, giusto.
0: Il centrale, che come dicevi tu è comunque una priorità del Napoli perché c'è una situazione contingente che il Napoli vuole affrontare e vuole risolvere, anche lì si pensa a un under oppure ragionamento un po' più ampio e quindi veramente bisogna prima cedere e poi prendere?
1: Il ragionamento è più ampio perché c'è anche qualche under forte nel mirino del Napoli, però qui viene fatto un ragionamento più ampio, quindi l'under sì, lo prendiamo in considerazione, che nel discorso della composizione della lista è un vantaggio, ma aspettiamo i tempi. Tu mi insegni che dopo Ferragosto, tra esuberi, calciatori che magari hanno manifestato la voglia di non continuare con la loro squadra e tante altre situazioni, dopo Ferragosto si apre un mondo, allora il Napoli intende sfruttare questo mondo che si apre, magari riuscendo a portare a casa quello che magari sotto traccia è già uno degli obiettivi, però si viaggia su due binari, l'under e il calciatore invece diverso, però stiamo parlando di calciatori, se vai sull'under vai su un under qualità che ha un futuro già scritto, se vai su un calciatore già definito, Napoli non vuole completare la rosa nel reparto arretrato con calciatori tanto per farlo, quindi un calciatore che ha già un suo curriculum, ha già un suo know-how ben riconosciuto.
0: Carlo, facciamo così, approfondiamo anche questi discorsi di mercato, poi diamo anche appuntamento a questo pomeriggio, alle ore 17 ci sarà l'allenamento del Napoli, sempre al Patini a porte aperte. Ci sentiamo verso le 14 se sei d'accordo.
1: Perfetto, a dopo amico mio.
0: Grazie a Carlo Alvino che è lì nella nostra postazione esclusiva a Castel di Sangro, quindi se siete anche lì in Abruzzo veniteci a trovare. Detto questo andiamo subito al telefono, voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi Fabio Mandarini del Corriere dello Sport. Ciao Fabio, come stai?
2: Ciao Lucio, bene grazie, voi come state?
0: Bene, e non so se hai ascoltato la coda dell'intervento di Carlo Alvino, si parlava sì. di mercato e si parlava anche sì. della priorità che è il centrale di difesa, e lì si può anche non prendere un under. Il Napoli è su più fronti, questo lo possiamo dire, ma qual è il fronte più caldo?
2: Ma guarda Lucio, credo che come ha detto Carlo i fronti più caldi sono due, che sono il centrale difensivo e il terzino destro. In attesa di capire cosa accadrà con i portieri, perché mi pare sempre più abbastanza chiaro che la posizione di Vinkovic-Savic sia quantomeno definibile in bitico. Quindi diciamo che questi sono gli elementi in questo momento, secondo me, più caldi, più suscettibili di evoluzioni. Fermo restando quello che diceva anche Carlo, esistono dei paletti, delle regole, chiamiamole così, interne, secondo cui se non cedi non compri, e secondo cui bisogna chiaramente sfoltire questa rosa che anche qui è molto ampia, a Castel di Sangro, 32 calciatori come a Di Maro, con l'inserimento di prime firme come McTominay, Olivera, che in questa fase diciamo secondo me diventa anche importantissimo, perché come già è successo oggi Allegri lo ha provato da centrale in questa fase diciamo di lacune, ecco, difensive dovute a questioni fisiche, a questioni di infortuni, e poi ci sono anche diciamo quei parametri di cui parlava Manna in conferenza stampa a Di Maro, quei parametri che sono stati sforacchiati diciamo in qualche modo, superati, e quindi bisogna rientrare in questi parametri UEFA, e quindi queste situazioni chiaramente ti danno la misura di come il mercato in questa fase difficilmente, ecco, potrà avere delle accelerate, delle impennate improvvise. Deve essere fatto tutto con grande attenzione, perché comprare per comprare è un principio sempre sbagliato. Si è rivelato sbagliato negli anni, ma è così ovviamente, non puoi prendere dei giocatori tanto per far numero, ma devono essere giocatori che aggiungono dei valori ad una rosa con dei valori già importanti, fermo restando la voragine aperta all'infortunio lungo stop di Buongiorno.
0: Senti Fabio, tu parlavi di mercato, delle opportunità, e anche che non bisogna fare mercato tanto per fare mercato, però una situazione di mercato che sembrava aperta almeno maggio-giugno, oggi non saprei definirla, è quella che riguarda Anguissa, che quale sarà il futuro di Frank Zambo Anguissa, e se dovesse restare quindi nella casella centrocampisti Napoli.
2: Tu hai dubbi? Hai dubbi che resti?
0: No, io no, però lo abbiamo raccontato tante volte, tra maggio e giugno era nella lista dei partenti.
2: Sì, poi a un certo... ma più che altro era nella lista di quelli che volevano capire cosa fare del futuro, capisco anche legittimo, una doppia legittima esigenza sia del Napoli sia del calciatore, perché essendo in scadenza, chiaramente sia lui sia il club avevano la necessità di capire come diciamo fronteggiare questa situazione contrattuale. Adesso mi pare che già da prima, onestamente, del ritiro a Di Maro, passo subito chiaro che fosse non solo parte integrale, ma poi l'ha detto anche Manna, quindi in maniera molto molto serena. Non credo che, cioè, cominciamo a togliere i dubbi. Allora, questo non è più un dubbio, secondo me. Poi, per carità, domani sarò smentito clamorosamente.
0: Allora facciamola la lista dei dubbi, di quelli che magari sono in bilico, oppure quelli.
2: Ma sai, ripeto, secondo me la conferenza di Manna è stata molto chiara, per esempio ha parlato di un Lucca su cui il Napoli, verso cui il Napoli nutre fiducia, ha fiducia nei suoi mezzi, ha talenti, ha doti, eccetera, eccetera, però deve chiaramente, adesso sta a lui dare una svolta. È stato sfortunato perché si è fatto male proprio tra l'altro nel momento in cui mi era parso tra i più brillanti della seconda, della prima amichevole con l'Arezzo, amichevole grigia, ma lui aveva onestamente fatto, stava facendo qualcosa di interessante e poi si è fatto male, quindi sicuramente la situazione di Lucca è da definire. Però vado anche a immaginare che uscendo Lukaku, che è
0: e non è più nella lista dei dubbi perché è in partenza.
2: Esatto, esatto, questa era l'altra cosa che ti stavo ho approfittato, diciamo, per parlare di, parlo di Lucca, ma parlo anche di Lukaku, cioè non essendo più un giocatore in dubbio, cioè un giocatore in uscita, Lucca ti può diventare chiaramente il vice Højlund che ce l'ha in casa. Però chiaramente poi, come diceva Mann, sta a lui dimostrare di meritare questa seconda grande chance. Stesso discorso vale per Lang, che è un altro giocatore che, sul quale il Napoli vuole in questo momento insistere, giustamente. È stato un investimento talmente importante un anno fa e non ha avuto modo per niente o poco o niente, diciamo, di farsi vedere. Non è toccata la scintilla con Conte, questo mi pare chiarissimo, però sicuramente anche lui deve dare di più. Sono cose che diceva già la società, diceva già Manna l'anno scorso, quindi credo che possano tornare utili. E per il resto, beh, è da capire. Secondo me gli altri dubbi sono legati alle opportunità di mercato. Cioè, in questa fase c'è Mazzocchi, per esempio, pare il suo agente abbia parlato proprio ai vostri microfoni qualche giorno fa, e mi pare che abbia parlato di una prospettiva, di un'ipotesi di rinnovo che mi sembra sia ancora in bilico. C'è la situazione sicuramente di Milinkovic-Savic, che è un portiere sul mercato, però è un portiere sul mercato ma con asterisco, cioè non è uno, secondo me, che si accontenterà di una soluzione qualsiasi tanto per, cioè è uno con delle ambizioni, quindi secondo me accetterà un'offerta nel momento in cui la riterrà dello stesso valore, dello stesso spessore, ecco, del valore espressivo del Napoli o giù di lì, ecco. Quindi queste secondo me sono le situazioni. Poi per il resto in questa fase faccio fatica a pensare che possa ritenersi sul mercato Lobotka, assolutamente no. Vergara ha appena rinnovato, lo stesso McTominay è un punto fermo, Di Lorenzo, Rachmani. Ecco, la situazione che sicuramente è dubbiosa è quella di Gutierrez.
0: All'improvviso, all'improvviso.
2: Ma sai, il Napoli, abbiamo sempre detto, è una rosa con dei valori. Gutierrez è un valore in questo momento. Hanno offerto 25 milioni al Bayer Leverkusen e sono stati rifiutati. Il Napoli, per pensare di cederlo, deve valutare un'offerta da almeno 30. Ecco, questa sicuramente è una situazione che va ritenuta in questo momento quantomeno, non voglio dire in bilico, ma quantomeno da monitorare. Che chi ci pensava alla cessione di Gutierrez? Però sai, se arrivano delle offerte di questo tipo, io capisco anche un club faccia le proprie valutazioni. Offerte rinunciabili si prendono in considerazione.
0: Caro Fabio, io ti saluto, ti abbraccio, ti ringrazio.
2: Grazie, grazie Lucio.
0: Buon lavoro a Fabio Mandarini.
2: Ciao Lucio.
0: A Fabio Mandarini, il Corriere dello Sport. Ci dobbiamo fermare un po' di pubblicità e poi torniamo.
3: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
4: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
5: Eccoci
0: qua, ben ritrovati a Radio Golè. In effetti, per quello che riguarda il mercato del Napoli, siamo sempre con gli sguardi su più fronti, perché effettivamente lo abbiamo detto, sono delle situazioni che si possono creare all'improvviso anche se non erano preventivate. Ad esempio, un'offerta a Gutierrez, purtroppo in una situazione di mercato aperto, dove il Napoli, lo ricordiamo, rispetto ad alcuni riscatti, ad alcune operazioni dove già si era impegnato nella scorsa stagione, abbiamo detto di Højlund, abbiamo detto di Giovane, abbiamo detto di Alisson, che erano riscatti obbligatori, il Napoli già in questo momento ha impegnato tanti milioni di euro, non sono bravissimi in matematica, ma diciamo tra i 70 e gli 80 già li ha impegnati, e ora se arriva un'offerta importante, lo abbiamo detto in apertura di trasmissione, magari su Neres, dove ci sono degli estimatori dalla Turchia, se arriva un'offerta per Gutierrez, il Napoli quantomeno la deve valutare. Detto questo, voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi un padrone di casa qui a Kiskis Napoli. Voglio salutare Paolo Del Genio. Ciao Paolo.
5: Ciao Lucio, buongiorno a tutti.
0: Il mercato lo stiamo raccontando innanzitutto con grande praticità, pragmaticità, perché dobbiamo guardare le liste, punto. Perché bisogna riempire quelle liste. Il Napoli, ma come tanti club, come per non dire tutti i club, non si permette il lusso di mettere giocatori a libro paga, ma poi fuori dalle liste, e quindi bisogna aspettare e valutare. Se devi liberare uno slot con Gutierrez, che è della Germania, ti offrono e ti danno 30 milioni di euro, purtroppo lo devi fare.
5: Lo devi fare, ho capito, per una questione di bilancio e di concedersi la possibilità di avere liquidità per fare qualche operazione che altrimenti è bloccata. Da questo punto di vista, diciamo che non metto becco, perché sono conteggi molto complicati e il Napoli, se sta andando in una direzione, avrà le sue buone ragioni per farlo. Dal punto di vista tecnico metto becco invece, e dico che per me perdiamo un titolare se va via.
0: Nella difesa 4 tanto, uno come Gutierrez,
5: non sono tanto dell'idea che, no, cioè, non vorrei che ci vengano a dire vabbè, tanto ne erano 3, ne rimangono 2, perché ci sono Oliver e Spinazzola. Ho capito, però intanto dei 3 secondo me esce il migliore, questa è la mia idea.
0: Però Paolo, come si suol dire, le leggi del mercato ovviamente vanno dal più forte a cercarlo.
5: Il Napoli a cercare il 7, no, non credo, io credo che il Napoli,
0: no, dico i club che sono interessati,
5: sì, è normale, è chiaro che non vengono a chiedere gli altri, ma ti vengono a chiedere quello che ha fatto meglio, che ha più potenzialità. Margine. Sicuramente sì, assolutamente, però io non sto dicendo che adesso il Napoli, non sto facendo il discorso solamente quello lì del ruolo, no, cioè è chiaro che nel ruolo ci indeboliamo secondo me, però potrebbe anche non interessarmi se grazie a questo, a questa plusvalenza, chiamiamola così, il Napoli per esempio prende un ottimo difensore centrale che non potrebbe prendere senza questa plusvalenza, oppure addirittura un ottimo vice Højlund che non potrebbe prendere senza questa plusvalenza. Se tu perdi un pochettino in un ruolo però guadagni molto in un altro ruolo, ci può stare.
0: Paolo, tra i tanti nomi accostati alla difesa del Napoli, tecnicamente e in un contesto Napoli, qual è quello che secondo te è più idoneo o anche più forte?
5: Ma noi dobbiamo capire veramente se ci stiamo dicendo fino in fondo la verità. È l'anno questo qui dove il Napoli deve provare a essere super competitivo e lottare per lo scudetto, o deve essere un anno di transizione?
0: No, diciamo, io prendo la prima ipotesi, Quindi su questa prima ipotesi, secondo me è un'ambizione legittima, perché l'anno del centenario è arrivato Allegri.
5: Il centenario non è che ti danno un gol di vantaggio delle partite.
0: No, però voglio dire, non penso che ci sia un ridimensionamento proprio quest'anno. Poi la squadra comunque è arrivata seconda l'anno scorso con tanti infortuni. Vado un ragionamento di logica, ovviamente. Quindi se questa è l'ipotesi, chi dovrebbe arrivare come centrale difensivo secondo te?
5: È arrivata seconda, è un dato certo, e questo che testimonia la competitività dell'organico. Ha avuto 47 infortuni, molti dei giocatori che hanno avuto più infortuni sono ancora qui e hanno un anno in più, è un altro dato certo. Sono tutti e due dati certi che vanno in contrasto fra di loro. cioè uno va verso la strada dell'ottimismo, il primo, cioè che è arrivato secondo e comunque la squadra ha delle basi solide, l'altro va verso il pessimismo perché tutti questi giocatori che hanno avuto problemi fisici così d'incanto quest'anno avranno una stagione perfetta, liscia, senza problemi. Quindi sono due dati in contrasto. Noi tifiamo per la prima ovviamente, però la seconda non possiamo fare finta di non ricordarla in un campo di previsioni, di ipotesi. Il difensore centrale, io ti stavo per rispondere su come la vedo io. Io, se succede il miracolo l'anno prossimo il Napoli lotta per lo scudetto, ma se non succede un miracolo il Napoli, per me l'anno prossimo, quest'anno che sta per iniziare, farà un po' fatica a lottare per lo scudetto. Quindi io prenderei uno che in prospettiva può crescere in maniera esponenziale pur facendo uno sforzo economico, cioè Thiago Gabriel.
0: E poi ti dico la verità, anche nel primo ventaglio dell'ipotesi, cioè quello che è il Napoli competitivo, a me Thiago è piaciuto molto l'anno scorso. Poi parlando di un giocatore del Lecce molto giovane e che magari in una piazza così importante con tante pressioni, non ci immaginiamo che diventerà super titolare del ruolo lì, potrebbe accusare un po' della situazione e quindi poi diventa un giocatore in fieri, però a me piace molto.
5: Perché invece per esempio tu Gatti, no? Gatti è un giocatore che negli ultimi anni ha un po' rallentato, cioè aveva fatto meglio al suo impatto con la Serie A, poi è andato in difficoltà nelle ultime stagioni, forse non è piaciuto molto agli ultimi allenatori della Juventus, però è un giocatore pronto con tanta serie A, con tanta esperienza alle spalle. Stiamo parlando del classico giocatore da instant team, come si dice oramai con una frase che si utilizza molto, cioè che devo vincere quest'anno. Gatti come prospettiva non è granché, però quest'anno mi dà delle garanzie e lo prendo. Ecco, dico io, è questo il caso di specie del Napoli? Questa è la domanda che mi pongo.
0: Sì, e poi c'è da dire che nella sua storia di Serie A il meglio l'ho espresso con Max Allegri, quindi anche questo potrebbe essere un tipo di ragionamento da fare.
5: Io arrivo a dire una cosa, io ho visto l'allenamento stamattina da casa e quindi adesso forse nei prossimi giorni non credo che saranno più possibili le riprese televisive, quindi non avrò la possibilità probabilmente di vedere gli allenamenti, però ho tanti amici che mi informano su come stanno andando le cose, amici che ritengo siano in grado di dare.
0: Non so se tra questi amici rientra Gianluca Miranda, me lo auguro.
5: No,
0: perché
5: Gianluca è uno molto preparato.
0: Perché no, Gianluca sì.
5: Sentito con Gianluca. No, mi sono sentito con altri amici, altri colleghi e abbiamo approfondito molto sull'allenamento di stamattina, perché io l'ho visto da casa e loro l'hanno visto dal campo e abbiamo avuto la stessa sensazione, cioè il Napoli ha provato oggi le quattro fasi del possesso: costruzione, sviluppo, rifinitura e finalizzazione, basando molto del suo calcio, come Allegri dichiara, tra l'altro, sulle qualità individuali dei giocatori e non su tante soluzioni di gioco messe a disposizione, ma con lavoro su postura, su tecnica. Lui questo vuole dai calciatori, questo è il calcio in cui crede. Ragazzi, qui è inutile che facciamo voli pindarici e pensiamo che Allegri ci proponga il calcio alla Guardiola. Allegri crede in questo calcio. Ora, che cosa dobbiamo sperare, visto che lui crede nel calcio delle individualità che risolvono tutti i problemi? Dobbiamo sperare che le individualità facciano una stagione con performance straordinarie, che stiano bene fisicamente, che mostrino tutte le loro qualità e che facciano tutte le giocate nella fase finale di un'azione, rifinitura e finalizzazione, trovino le giocate per farci vincere le partite, senza aspettarci un Napoli dominante grazie a costruzione e sviluppo. Spero di essere stato chiaro, questo è il Napoli che ci attende e aspettiamo che vada nella direzione giusta, ma non aspettiamoci grandi rivoluzioni. Io avevo detto, spero che Allegri proponga cose molto nuove rispetto a quelle del recente passato. Finora in tutti gli allenamenti non le ho viste, devo dire la verità, ho visto cose molto coerenti con quello che dice, cioè sulla sua idea di calcio, ho visto cose molto coerenti, speriamo che tornino ad essere queste sue idee vincenti, perché lo sono state in alcuni momenti e negli ultimi anni no.
0: Senti, ma Paolo, ci ha raggiunto al telefono e vorrei che ti confrontassi su questo argomento un tecnico che in rampa di lancio mi ha vestito anche la maglia del Napoli con grandi soddisfazioni, e voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi Andrea D'Ossena. Ciao Andrea, come stai?
6: Ciao, buongiorno, tutto bene, grazie.
0: Siamo con Paolo Del Genio. Paolo, dal punto di vista tattico, rispetto al lavoro di Allegri, mi piacerebbe se ti confrontassi anche con Andrea con qualche domanda, qualche considerazione.
5: No, lo dicevo, ora lo sintetizzo perché sennò Rossina si sente.
6: Ho sentito.
5: Passo te la parola direttamente.
6: No, sottoscrivo quello che hai detto. Secondo me la scelta di prendere Allegri per il post Conte è stata soprattutto credo da parte del presidente sotto un aspetto della gestione, come era successo magari anche alla Juventus, si è arrivati non dico a uno scontro ma magari a un gruppo saturo del rapporto con mister Conte, e mentre invece sotto l'aspetto della gestione mister Allegri forse riesce a entrare più nella testa o col lavoro o con la sua metodologia nei ragazzi, e quindi secondo me la scelta è stata fatta in quella direzione. Mister Allegri, quando è arrivato alla Juventus, ha anche rivoluzionato piano piano la squadra, tenendo un po' la metodologia e l'aspetto tattico di Conte. Quindi mi aspetto.
0: Scusami Andrea se ti interrompo, però nella scelta dello staff di Max Allegri, con anche Giovanni Manna, che ricordiamo ha lavorato anche tanto con Allegri ai tempi della Juventus, ci sono alcuni elementi dello staff di Antonio Conte che sono rimasti con Allegri. Secondo te questo può aiutare anche il lavoro di Max Allegri? Tipo il tattico, no. Giuseppe Maiuri, oppure mi viene in mente Elvis Abruscato, che hanno conosciuto il gruppo allenato da Antonio Conte e ora invece sono con Allegri nel suo staff.
6: Secondo me in minima parte, perché comunque parliamo di un allenatore, di mister Allegri, con un percorso di 20 anni di carriera, che secondo me non gli può prendere magari qualche spunto, magari anche cercando di capire, ecco, magari chiedendo le caratteristiche, perché molte volte vedi una partita o un avversario, lo vedi durante la partita con determinate caratteristiche, mentre invece dopo durante gli allenamenti vieni scopre delle altre e capisci magari anche con l'aiuto di un collaboratore quale modulo, quale idea, quale o anche dove metterlo durante la partita per tirare fuori il meglio. Ecco, magari delle situazioni del genere posso anche capirle, ma che mister Allegri vada a chiedere come gestire o come che idea di gioco tenere in base a quello che c'era con Conte, la vedo un po' dura. Ripeto, secondo me è nella gestione la grande qualità, il grande plus di mister Allegri.
0: Paolo.
5: No, vabbè, diciamo, penso che un poco, poi il campionato ci dirà molto, però un po' di idee ce le siamo fatte, almeno io ho quest'idea, poi dopo sono pronto a cambiarla. C'ho l'idea che fra quello che dice Allegri sulla sua idea di calcio e quello che sta facendo negli allenamenti, che poi dovremo vedere riproposto nelle partite, non c'è distanza. Perché io a un certo punto avevo pensato che lui oramai era entrato in un personaggio che lo portava a fare quel tipo di conferenze, il calcio è semplice, se vi volete divertire andate a circa, è inutile che ora le ricordi tutte, cioè tutte sulla stessa lunghezza d'onda. E io pensavo non ci credesse molto e le dicesse, perché insomma oramai è diventato un po' il suo marchio di fabbrica dal punto di vista della comunicazione. Invece devo dire che trovo riscontri fra quello che dice e quello che fa sul campo clamorosi, cioè trovo coerenza clamorosa, lui crede veramente in quel calcio. A questo punto noi che dobbiamo fare? Dobbiamo dire tutto l'anno che noi crediamo in un altro calcio, ma chi sia? Ma chi se ne frega del calcio in cui crede Paolo Del Genio? Non conta niente il calcio in cui crede Paolo Del Genio. Paolo Del Genio deve assolutamente solamente raccontare quello che fa Allegri, e oggi sto raccontando che Allegri vuole un certo tipo di calcio che è impostato molto sulla ricerca della massima possibilità di far esprimere le qualità individuali ai giocatori, più che altre cose che invece molti allenatori ci mettono di loro nella costruzione del gioco, nello sviluppo del gioco. Questo è Allegri, speriamo che i calciatori lo seguano e riescano a fare performance straordinarie.
0: Andrea, è una strada, ovviamente non esistono le strade giuste e le strade sbagliate, perché altrimenti tutti quanti farebbero la stessa strada.
7: La strada giusta è quella che alla fine porta la vittoria. E quando porti il risultato va sempre tutto bene. Se Allegri dovesse portare il risultato, è giusto lasciare liberi i giocatori, è giusto che badare al semplicismo. Se la strada vincente è quella di un allenatore invece che vuol dettare la sua dall'A alla Z, allora il fenomeno diventa quel tipo di allenatore. E al contrario, se perdi, Allegri non è l'allenatore giusto, o quell'allenatore che invece vuol far vedere il suo e soffre di mania di protagonismo e non va mai bene niente. Quindi alla fine è il risultato, dobbiamo andare a, come il presidente, come il club ha dato fiducia ad Allegri, noi come tifosi, come appassionati del Napoli dobbiamo dare tempo, e alla fine sarà solo il campo, come fortunatamente, ad avere il giudizio finale. Dobbiamo solo attendere e vedere.
0: E a questo punto saluto Paolo Del Genio, che ritroveremo oggi alle ore 18 nel suo 442. Grazie Paolo.
8: Abbiamo detto in poche parole, abbiamo detto che quelle che sono le idee, poi uno le può condividere o no, ma l'importante è che la propria idea riesca bene. Quando riesce bene, tutto bene. Quando riesce male, tutto male. Questa è vale nel calcio, vale in qualsiasi altro settore.
0: Grazie a Paolo, che ritroveremo oggi alle 18 in 442. Andrea, l'ultima volevo fartela invece su Oliveira, visto e considerato che c'è l'emergenza di Buongiorno che si è operato, non sappiamo ancora precisamente i tempi di recupero, ma saranno tempi lunghi. Buquemà ha dei problemi al tendine, hai Oliveira, hai Gutierrez, hai Spinazzola, Allegri oggi, che lo ha riabbracciato Oliveira, lo ha schierato centrale. È una soluzione che ti piace? Lo ha fatto anche con l'Uruguay?
7: Dipende quanto ci crede il ragazzo. Poi dopo ci sarà la difficoltà del campo, dell'avversario, delle diverse caratteristiche che servono per fare un centrale difensivo, un terzino di spinta o statico, quello non è un problema. Però ho visto sia da quando giocavo che anche adesso facendo l'allenatore, dipende molto dalla mentalità del ragazzo. Se il ragazzo accetta, vuole farlo, ci crede, lavora quotidianamente, i margini di miglioramento sono sempre molto molto alti, indipendentemente se lo sposti a 10 metri più all'interno del campo. Se non se lo sente, se inconsciamente ha delle paure, forse è meglio di lottare su un'altra strada.
0: Caro Andrea, ti saluto, ti ringrazio, ti abbraccio. Grazie.
7: Grazie a tutti voi, buona giornata.
0: Grazie ad Andrea Dossena. Andiamo al telefono, voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi Davide Giubilato. Ciao Davide, come stai?
9: Grazie a voi, bene, grazie.
0: Allora Davide, prima di farti una domanda sul Napoli, su questa prestagione degli azzurri, tu hai giocato centrale difensivo, quanto magari anche in questa scelta ha influito la figura di Franco Baresi, che oggi tutti quanti ricordiamo con grande nostalgia?
9: Allora ringrazio, perché poi la mia generazione è nata con Franco Baresi, cioè non è, c'era un altro difensore, uno si ispirava a Franco Baresi, la verità è questa. Mi è dispiaciuto perché comunque è molto giovane, una persona molto riservata, una persona del suo livello, non si è mai sentita una parola fuori posto. Il campo era il padrone, senza girarci intorno. Spostava le partite, si poteva magari anche fare, però più che altro era la persona. Nell'arco di questi anni l'ha continuato a dimostrare, non solo in campo, anche fuori, come dirigente prima nel settore giovanile e poi come persona, immagine del Milan, credo era perfetto.
0: Poi in quegli anni c'erano gli uomini che vestivano solo una maglia, dalle giovanili fino Franco Baresi ha fatto anche il vicepresidente del Milan, sempre una vita in rossonera. Oggi, nel calcio di oggi, è impensabile, è difficilissimo. Forse l'ultimo è stato Francesco Totti, ma però Francesco Totti si è fermato come giocatore, neanche come dirigente, non ha proseguito questo tipo di percorso. È una vita con una sola maglia, non c'è più nessuno, mi viene da dire.
9: Ma guarda, parlo di Francesco perché lo conosco personalmente. Francesco non ha continuato, secondo me, il percorso che ha fatto Baresi con il Milan, semplicemente perché è capitato nel momento in cui è cambiata la proprietà, è arrivata una proprietà americana. Uno come Francesco è impensabile che non sia la Roma, cioè è veramente è uno scempio. Però gli americani hanno un'altra mentalità, non guardano queste cose, il 99% è business, quindi ecco il motivo perché Francesco oggi non fa, stanno cercando di fargli fare l'uomo immagine, ma perché ne hanno bisogno loro, non perché vogliono fare non perché vogliono Francesco, è un discorso di business, ma è una mentalità che hanno gli americani, questa arriva là, uno alza le mani, ci mancherebbe, però non la condivido.
0: Senti Davide, invece volevo farti una domanda sul giocatore del Napoli, che cambiano gli allenatori ma lui è sempre il punto fermo della difesa e chiunque giochi con lui esplode, lo stesso Koulibaly, Kim, buongiorno per quanto diciamo così non si è fatto male, che Raccamani, qual è la qualità che ti viene maggiormente in mente quando pensi a Raccamani?
9: È chi sta vicino a lui, ha detto bene tu, giocano tutti bene. Ecco, è uno di quei difensori, guarda, posso fare un paragone assurdo perché abbiamo parlato di Baresi ed è giusto rinominarlo perché resterà leggenda Franco Baresi. Franco Baresi è un altro che vicino a lui è stato la fortuna dei vari Tassotti, Costa Curta, non Maldini, perché Maldini era del livello di Franco Baresi. Però di questi due l'ho nominato assolutamente sì, perché è uno di quei difensori che magari a volte non te ne accorgi, ma sopperisce anche al minimo errore del compagno di squadra. Quindi la prerogativa è questa, e siamo veramente fortunati ad averlo, soprattutto in questo periodo che ce ne sono pochissimi di difensori così forti.
0: Grazie davvero Davide, un abbraccio, buona giornata.
9: Grazie a voi, un abbraccio, forza Napoli.
0: Grazie a Davide da Giubilato, dobbiamo fermarci, il tempo di qualche spot e poi torniamo.
10: Non ci credo.
11: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
10: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi.
12: Fino al 10 agosto, con carta essere Deco, Peroni, birra 66 cl, a soli 1 euro. Gallo Blonde, riso per insalate, 1 kg, a soli 1,99 euro.
11: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
13: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto, lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
14: Kiss Kiss Napoli.
15: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
14: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
0: Eccoci qua, ben ritrovati a Radio Gol. Un saluto a tutti da Lucio Pengue, insomma oggi no, uno sguardo ovviamente a Milano e al lutto che ha colpito il mondo del calcio con Franco Baresi, bisogna farlo. Anche Diego Maradona, lo ricordiamo, ha sempre celebrato la grandezza di Franco Baresi come uno dei più forti, lo ricordiamo in tutte le avventure anche con la nazionale azzurra, campione del mondo del 1982, anche se non tra i protagonisti, ma era giovanissimo e c'era nell'Italia di Berzot, poi il mondiale dell'86, del 90, del 94 con quel rigore sbagliato in finale contro il Brasile, peccato davvero il suo rigore e quello di Roberto Baggio che ci hanno fatto solo accarezzare un sogno. E insomma, sappiamo che Franco Baresi era uno dei più forti, assolutamente. Ed è così, è giusto celebrarlo. Il numero 6 nella storia rossonera sarà sicuramente un numero da conservare e da ritirare, ovviamente, perché è come la 10 di Maradona per quello che riguarda la storia del club rossonero. Detto questo, bisogna anche pensare e provare a capire tutto quello che è successo a livello del nostro movimento in generale, della nazionale. L'altro ieri c'è stata la presentazione di Roberto Mancini insieme a Claudio Ranieri, i due uomini che dovranno dare alla nostra nazionale un futuro roseo, ripartendo da un progetto, ripartendo da una situazione ovviamente che va ristrutturato tutto il nostro calcio. E sì, bisogna anche pensare che ripartire dai giovani. Mi è piaciuto molto anche la frase di Claudio Ranieri, che diceva, per quello che riguarda le giovanili, due situazioni per quello che riguarda i giovani vanno assolutamente toccate e risolte: le scuole calcio, che costano troppo per quello che riguarda i ragazzi, e poi la possibilità di far vedere ai dodicenni, ad esempio lui faceva l'esempio del nipote, il prossimo mondiale, perché un mondiale senza Italia

0: No, no, diciamo che è capitato, è stata una coincidenza, anche se Baresi comunque ha segnato la mia infanzia, ecco, nei miei primi calci al pallone, leader indiscusso, figura legata al calcio e non, ecco, italiana, per quello che ha fatto e per come si è contraddistinto sia in campo che fuori. Chiaramente il 6 è un numero per me importantissimo, ma non era legato, ecco, al numero 6 maglia di Franco Baresi, che è stata una bandiera, è stata un'icona appunto del calcio italiano.
1: Allora, Max Allegri invece è a lavoro a Castel di Sangro, dopo aver svolto 10 giorni a Di Maro. Idee chiare, sempre con la palla, sempre difesa a 4, 4-3-3, tanto spazio ai calciatori, situazioni tattiche, diciamo così, provate, poche ma molto chiare. È un tipo di allenatore che mi viene da dire che è un normalizzatore, soprattutto poi quando arriva dopo Antonio Conte, forse c'è bisogno di questo tipo di atteggiamento rispetto al lavoro molto intenso che faceva Antonio Conte.
0: Sì, devo dirti che sono due allenatori sulla gestione diametralmente opposti, ecco, Conte giocatore che spreme, che chiede tutto, forse anche a volte troppo ai calciatori, e si arriva al limite magari di carichi di lavoro impressionanti. Allegri è più un gestore, un uomo d'esperienza, un uomo che ha un allenatore che ha raggiunto grandissimi traguardi, specialmente con la gestione del gruppo, poche idee ma chiarissime, grande spazio ai calciatori, come dicevi tu poc'anzi, la palla sempre in mezzo, idea chiara sul timbro di fabbrica, appunto 4-3-3. Quindi sicuramente dopo Antonio Conte, che chiaramente ha dato un'impronta, è un segnale, ha lasciato un'impronta importante a Napoli, adesso c'è bisogno di un allenatore che cercava di ricostruire un gruppo, di ripartire da zero con altre idee, con altri principi, e credo che Allegri sia l'uomo adatto per poter ripartire col piede giusto per quanto riguarda la maglia azzurra.
1: Salvatore, ti piace Oliveira come centrale? Il Napoli lo ha provato in qualche occasione, sia con Spalletti ma anche con Antonio Conte, lo ha fatto con la nazionale con Bielsa, però lui è un esterno tutto sommato.
0: Sì, io credo che sia stato utilizzato anche più che altro per necessità, ecco, un esterno di fascia, è un giocatore abbastanza completo per quel ruolo lì. Chiaramente centrale sarebbe un adattamento, sarebbe sicuramente una soluzione d'emergenza, ma credo che il Napoli allestirà una squadra a fine mercato competitiva su più fronti, e ecco, ne avrà tutti e due per ruolo per cercare di dare appunto ad Allegri massima garanzia nelle scelte.
1: Il Napoli ovviamente sta cercando un centrale di difesa, l'infortunio di Buongiorno è purtroppo sotto gli occhi di tutti, c'è qualche problemino anche per Bökema. Peccato per Buongiorno, perché è uno di quei giocatori che potenzialmente può essere il centrale titolare della nostra nazionale, ma ha troppi infortuni.
0: Sì, diciamo che i presupposti erano questi quando il Napoli ha acquistato Buongiorno, è stato un acquisto di rilevanza nazionale, appunto perché era un giocatore in prospettiva futura che poteva e doveva arrivare ad altissimi livelli, però purtroppo la sua carriera negli ultimi mesi, nell'ultimo periodo, è stata caratterizzata da tantissimi infortuni che hanno un po' rallentato la crescita, e quindi se si dovesse continuare con questo trend sicuramente il Napoli correrà ai ripari, cercando, ripeto, di dare ampie garanzie sulla rosa, e valuterà attentamente il giocatore, che sotto il profilo tecnico non si discute, però chiaramente sulla tenuta c'è da rivedere qualcosa.
1: E invece è un Napoli che potrebbe ripartire da Kevin De Bruyne, campione assoluto l'anno scorso, infortunio gravissimo, non ha inciso sul nostro campionato. Secondo te con Kevin De Bruyne Allegri può riproporre un po' la storia che l'anno scorso il rossonero ha scritto insieme a Modric, giocatore di grande livello, di una certa età?
0: Credo proprio di sì, anche perché Allegri sulla gestione è leader indiscusso, quindi sicuramente cercherà di recuperare De Bruyne, che chiaramente aveva manifestato voglia di andare via, c'erano sicuramente delle frizioni con Antonio Conte, l'infortunio grave sicuramente lo ha un po' rallentato anche lui, però chiaramente è un giocatore veramente forte, credo che sia uno dei principali protagonisti su cui Allegri punterà per ripartire, quindi mi aspetto un grande campionato, perché l'anno scorso

0: discorso si è adattato, poi l'infortunio purtroppo ha precluso gran parte della stagione, ma credo che quest'anno potrà farci vedere tutte quelle che sono le sue potenzialità.
1: Senti Salvatore, una curiosità, c'è un amico che fa un paragone tramite un messaggio su WhatsApp tra il metodo Conte e il metodo Allegri. Noi gli allenamenti li possiamo vedere soltanto in precampionato. L'anno scorso Antonio Conte tantissimo lavoro a secco, ripetute, tanto lavoro senza palla. Oggi invece abbiamo visto Max Allegri a Di Maro, dove subito si prova il 4-3-3, subito con la palla, anche in molta intensità, ma sempre con la palla. Tu che tipo di allenatore sei?
0: Ah, diciamo, sono due filosofie diverse. Io mi avvicino più ad Allegri sotto il profilo della quantità, ecco, poco lavoro, un'oretta e venti intenso, ma con la palla dentro, che alla fine, diciamo, l'obiettivo è chiaramente il pallone. I giocatori si divertono, corrono, faticano, magari in Conte anche durante la settimana chiedeva molti lavori a secco, a volte veramente importanti e chiaramente carichi di lavoro. Però io sono uno che mi avvicino più ad Allegri, dove comunque metto dentro la palla tante partitine, dove i giocatori si divertono in allegria, e chiaramente c'è sempre il lato fisico che è allenato, e chiaramente adesso con i GPS si riesce a monitorare tutto, e quindi ti accorgi se hai raggiunto l'obiettivo dei carichi di lavoro preposti dai preparatori atletici.
1: Grazie sempre Salvatore, un abbraccio fortissimo.
0: A voi, grazie. Buon lavoro, Forza Napoli.
1: Sempre, grazie a Salvatore Aronica. Ci dobbiamo fermare, il tempo di una canzone e poi torniamo.

0: qua, seconda ora di Radio Gol. C'era un film che lo ricordo molto bene. C'erano Walter Matthau e Jack Lemmon, la strana coppia. Guardo l'inquadratura lì da Castel di Sangro e mi viene da dire la strana coppia, Carlo Alvino e Gianluca Miranda.
1: Ma stai parlando di un film che ha fatto la storia della commedia americana, della commedia cinematografica americana. Stai parlando di due attori da premio Oscar, quindi per me e per Gianluca immagino sia un grande complimento.
2: È un onore, sicuramente, un onore. Buon pomeriggio a tutti, Lucio, un saluto a te e a tutti gli amici di Kiss Napoli, dagli studi di Kiss Napoli in Piazza Patini a Castel di Sangro, dopo l'allenamento che abbiamo seguito questa mattina. Carlo, secondo me un allenamento molto importante, perché ci ha dato tante indicazioni tattiche da parte del nuovo Napoli di Allegri.
1: Lo abbiamo commentato insieme, out of record, ne parlavamo ovviamente a microfoni spenti. È stato un allenamento molto interessante, perché innanzitutto per capire la condizione dei singoli, io prima ho ribadito lo stato di forma, non dico campionato, ma quasi, di Scott McTominay, che è arrivato bello, lucido. Ma dici bene, anche un discorso di carattere tattico, dove abbiamo visto che cosa significa la verticalizzazione, sarà il mantra del Napoli di Allegri, questo tocco in anticipo, l'impostazione del difensore, il tocco in anticipo del centrocampista, tanto per fare un esempio, Rachmani, Anguissa, e la finalizzazione, perché Gianluca, noi cosa dicevamo? Allegri vuole che Højlund torni ad essere, per l'amor di Dio, lo è stato bravo, lo è stato lo stesso bravo con Conte, ma si era troppo lucachizzato. Allegri oggi vuole che Højlund torni a fare il centravanti classico, vecchia maniera.
2: Esatto, aiutato anche ovviamente dagli inserimenti di Scott McTominay, che contribuirà anche a legare con il centrocampo, come abbiamo visto oggi fraseggiando con Anguissa e Lobotka, ma anche soprattutto buttandosi dentro, che è una cosa che abbiamo visto più e più volte fare al centrocampista scozzese. È chiaro che Allegri da Højlund si aspetta qualcos'altro rispetto a quello che abbiamo visto con Conte, ma non è una critica sicuramente alla gestione Conte, perché ci sono allenatori che giocano in un modo e altri che giocano in un altro. L'abbiamo sempre detto, come quando per esempio parliamo di Noah Lang, quando parliamo di Lorenzo Lucca, ogni allenatore fa storia a sé e ogni progetto nuovo fa storia a sé, possono cambiare tante cose. Magari se un amore, parlo ovviamente di Lang e di Lucca, non sboccia con un allenatore, può sbocciare anche con un altro, poi con un altro modo di allenare. Poi è chiaro, le vie del mercato sono infinite e il Napoli valuta tante e tutte le piste, diciamo, che poi possono portare a cessioni o a entrate che sono seguenti poi alle cessioni, come spesso detto dal direttore Manna. Carlo, in queste ore si parla tanto di una possibile cessione di Gutierrez con il Bayer Leverkusen, che vuole a tutti i costi il calciatore. Il Napoli ne fa una valutazione di 30 milioni di euro, con la giusta offerta può partire.
1: Ma nel calcio di oggi non esistono gli incedibili. Certo è che il Napoli, dal punto di vista economico-finanziario, farebbe un colpo di grande livello, una plusvalenza importante, tenuto conto che il Napoli ammortizza il costo del calciatore nei primi due anni. Quindi un anno di Gutierrez, il Napoli farebbe una plusvalenza veramente importante. A me il calciatore piace tantissimo e ti dico la verità, prima di cederlo ci penserei non una volta, ma più e più volte. Però nella logica dell'incedibilità, nella logica di cercare i limiti del possibile, poi di sfoltire la rosa mantenendo la stessa qualità o addirittura aumentarla, ci può stare anche questo sacrificio, perché cedere Gutierrez per me sarebbe un sacrificio. Non era un calciatore, almeno dal mio modestissimo punto di vista, non era un calciatore che avrei inserito nella lista dei possibili partenti. Però se ti bussano alla porta con quell'offerta, il Napoli manterrà fede però alla cifra che tu hai ricordato, di 30 milioni. Vediamo se i tedeschi si spingeranno più in là. È da monitorare come situazione, assolutamente.
2: Sì, è da monitorare sicuramente, anche perché sì, come ha detto Carlo, nessuno lo aveva immaginato, diciamo, aveva immaginato Gutierrez nella lista dei partenti. Poi è chiaro che, come anche spesso detto da Manna, il mercato nasconde diciamo tante sfaccettature che poi possono venire alla luce. Sappiamo che domani sarà 1° agosto, giorno speciale ovviamente per Napoli e i napoletani perché si festeggeranno i 100 anni, dicevo, dal mese di agosto si inizierà a delineare la squadra. È chiaro, e su una cosa ne sono sicuro e sottoscrivo quello che ha detto Carlo, confermamelo anche Carlo, che il Napoli non abbasserà il livello. Il Napoli sta costruendo una squadra insieme a Mann, i suoi dirigenti, l'allenatore e tutti, il presidente De Laurentiis, che possa lottare soprattutto in un anno così speciale per il titolo.
1: Il Napoli non abbasserà neanche di un centesimo la cifra che tu hai ricordato prima. Stiamo parlando di un calciatore bravo, duttile, capace di giocare in più ruoli, non è un mistero. L'anno scorso Antonio Conte l'ha utilizzato sicuramente in un ruolo che non era il suo ruolo preferito, e credo che Gutierrez, anche in una posizione di campo diversa dalla solita, abbia dato il suo valore. Quindi se i tedeschi riusciranno ad accontentare il Napoli, si potrebbe chiudere questa operazione. Poi toccherà al Napoli mantenere intatta la qualità della rosa, perché parliamo di un calciatore, parlo ovviamente dello spagnolo, un calciatore che ti dà qualità e alternative. Quindi poi dipende da Manna saper investire al meglio questa importante plusvalenza, ove mai dovesse concretizzarsi.
2: Senti, ci sarà qualche sorpresa, anzi più di qualche sorpresa, nella festa del centenario del Napoli in piazza del Plebiscito domani? Sarà presente una delegazione azzurra?
1: Sì, perché abbiamo spoilerato, partirà un bus o un paio di bus, partiranno i minivan, partiranno da Castel di Sangro, anzi per amore di verità da Rivisondoli, esatto. Con destinazione Piazza del Plebiscito. Ci sarà ovviamente il capitano, ci sarà Mister Allegri, ci saranno i calciatori più rappresentativi, non possono mancare, non possono mancare i pezzi da 90, Scott McTominay, l'uomo del secondo scudetto, perdonatemi, l'uomo dell'ultimo secondo, volevo dire, perché non dimentichiamo mai quella batticuore finale dell'ultima di campionato con l'Inter che giocava a Como e col Napoli che grazie a McTominay superava l'Inter che già era in vantaggio con quella splendida rovesciata in casa contro il Cagliari. E ci sono questi calciatori più rappresentativi che hanno scritto pagine indelebili della storia del Napoli, e poi c'è l'allenatore del centenario, del secolo, che è Max Allegri, che spera, e noi dobbiamo sperare con lui, lo dico a quelli che sono più scettici, che continuano a mettersi un po' di traverso: chi vuole il bene del Napoli deve volere il bene di Allegri, perché nell'anno del centenario riuscire a portare a casa un trofeo sarebbe qualcosa di inimmaginabile, qualcosa di straordinariamente bello. Festeggiare oggi che è 31 con i tifosi, festeggiare domani il 1° agosto con il Napoli e festeggiare a maggio qualche cosa insomma di importante, ragazzi, ma mica pizze fighe,
2: esatto. E poi, prima di restituire la linea a Lucio, alla faccia di chi dà del difensivista e, ecco, di chi non, bravo, è attaccato alla fase offensiva, Massimiliano Allegri, vi possiamo assicurare che con i nostri occhi abbiamo visto che oggi in tutto l'allenamento è stata curata solamente la fase offensiva.
1: È vero,
2: per farvi capire,
1: fai bene,
2: personaggio,
1: fai bene a rimarcare questo dato, per noi che abbiamo avuto la fortuna di seguire l'allenamento con un Magnanelli che in campo dà indicazioni e ferma il gioco per ridare indicazioni ai singoli e al reparto, però il Napoli sta curando molto la fase offensiva. Io credo che quando si lavora bene, come sta lavorando bene il Napoli prima a Di Maro e da questo momento in poi a Castel di Sangro, poi i frutti arrivano. Poi è chiaro, puoi sbagliare, ti può andare male, però io credo che l'idea di Allegri sia l'idea di un calcio propositivo. Qualcuno si meraviglierà, forse qualcuno che ha appiccicato addosso l'etichetta d'Allegri di non gioco dovrà ricredersi. Questo è quello che io penso. Credo che Allegri amerà stupire tanti di noi.
0: Carlo, a proposito di Carla, di fase offensiva, sono curioso di sapere il Napoli, la posizione di Lucca, qual è? È un giocatore che qualcuno mette sul mercato, qualcuno no.
1: Guarda, io resto dell'avviso che su Lucca c'è una valutazione in corso. Purtroppo per lui l'infortunio lo penalizza. La valutazione in corso è obbligatoria. Il Napoli cederà, io parto da un dato di fatto mio personale, non avvalorato da notizie dell'ultima ora, né tantomeno da contatti o con il Napoli o con Pastorello, ma io parto da un dato di fatto. Il Napoli cederà Romelu Lukaku, quindi si troverà ai nastri di partenza della stagione molto probabilmente con un solo attaccante titolare, Rasmus Højlund, e con una riserva che oggi viene valutata in Lorenzo Lucca. Bisogna dare una seconda chance a questo ragazzo ha dimenticato come si gioca a calcio. Allegri sarà capace di trovare le giuste motivazioni, perché poi il Lucca dell'anno scorso è stato un Lucca indolente, irritante, è stato un Lucca per il quale non è mai scoccata la scintilla con Conte e non è mai scoccata la scintilla col pubblico napoletano. Quindi toccherà ad Allegri capire se si può lavorare su questo. Viceversa, il Napoli si troverà poi veramente a dover coprire il tassello, perché non ti puoi presentare solo con Højlund, hai bisogno, per una stagione piena di impegni, per una stagione con tante partite in Italia e all'estero, non ti puoi presentare con un solo attaccante. Quindi la situazione è sul fronte attacco da monitorare. Peccato per Lucca che questo infortunio gli toglie un po' di possibilità di essere valutato meglio e con tempi più ridotti da parte di Max Allegri.
0: Caro Carlo, io ti saluto, ti ringrazio. Caro Gianluca, anche a te, magari ci ritroveremo a principio della terza ora di Radio Gol, sempre collegati da Castel di Sangro, perché il Napoli è lì, il ritiro è lì, e per conoscere tutto quello che c'è da conoscere in casa Napoli bisogna dare uno sguardo molto importante in Abruzzo, lì a Castel di Sangro. Un abbraccio, ragazzi.
2: A più tardi.
0: Ciao, ciao. La strana coppia al vino Miranda, magari che ritroveremo anche più tardi. Ora però andiamo al telefono, voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi Gianluca Monti. Ciao Gianluca.
3: Ciao Lucio, buon pomeriggio a voi.
0: Allora Gianluca, prima di magari approfondire tutto quello che riguarda il lavoro di Max Allegri, ne stavamo parlando prima anche con Gianluca Miranda e con Carlo Alvino, sono molto curioso di conoscere il tuo parere su un giocatore, magari già te l'abbiamo chiesto, ma ti Esposito, perché tutti ne parlano benissimo.
3: Sì, siamo anche in attesa poi di definire, diciamo, l'operazione dal punto di vista ufficiale, però Matti è un giocatore...
0: No, ma è proprio come caratteristiche, come...
3: Sì, no, per carità, qui auguro di fare una grande carriera, perché come ragazzo assolutamente lo merita, essendo un ragazzo napoletano del centro storico di Napoli, di quelli belli puliti che in qualche modo dietro a un pallone ci corrono da sempre, e con quel pallone rincorrono un sogno che poi ovviamente sta iniziando a realizzare. È un giocatore che ama stare vicino alla linea laterale, è un numero 10, per come si intende oggi il ruolo del numero 10, nel senso del classico giocatore magari parte dall'esterno sinistro per rientrare sul piede destro, quella è un po' la sua giocata preferita. Può giocare anche dentro al campo da numero 10, ma secondo me in questo momento fa un po' più di fatica. È un giocatore che deve mettere sicuramente tanta resistenza, deve mettere tanta fase difensiva, deve mettere le scelte giuste. Io dico sempre, un giocatore, se dobbiamo fare un paragone, che è assolutamente improponibile in questo momento, è un giocatore che per caratteristiche può ricordare Lorenzo Insigne. Insigne aveva, ripeto, più resistenza, più gol, però la prima sterzata di Mattia è un po' la sterzata che aveva Lorenzo Insigne. Percorso che il Napoli sta immaginando per lui può essere un percorso di crescita importante, perché Bari è una piazza diversa ovviamente da Sorrento, soprattutto in Serie C, quando il Bari si trova in Serie C è un po' un elefante in una cristalleria. Gli auguro tutto il meglio possibile, deve essere anche un pizzico fortunato, perché appunto proprio a Bari troverà un ambiente particolare.
0: Invece l'ambiente particolare, nel senso come affetto e come grande entusiasmo, lo ha trovato Max Allegri, e l'ho detto anche durante la presentazione della squadra. La prima volta che partecipa a un ritiro open con gli allenamenti che sono guardati da tutti i tifosi, è una situazione diversa quella di Napoli. Un professionista come Max Allegri magari ci sta che rimane un po' sorpreso, spiazzato. È un modo di approcciare il ritiro, penso, unico davvero.
3: Sì, diciamo che ti riporta un po' indietro negli anni, perché poi l'Allegri calciatore di questa modalità di ritiro era sicuramente un abitué, però è vero, forse da quando magari lui allena nei top club tra tournée, magari ritiri in sede, quindi a Milanello piuttosto che a Binovo, ne ha vissuti pochi, se non addirittura nessuno. Secondo me questo è un aspetto bello del videogioco del Napoli, il fatto che il pubblico abbia la possibilità di vedere gli allenamenti, di scorgere i nuovi acquisti, nel caso di specie di rivedere qualcuno che magari è tornato da qualche prestito, ma a prescindere proprio di far sentire il suo calore, la sua partecipazione, che poi in ritiro è sempre una partecipazione festosa. In ritiro non si perde mai, neanche quando perdi gli amichevoli, quindi secondo me dovrebbero questa modalità provare a portarsela dietro poi un po' tutto l'anno. Non è semplice con i tanti impegni per fortuna di Champions League, però ogni tanto ecco un
0: po' c'è allo stadio Maradona, ovviamente, sì, perché sì. Ricordiamo lì chi è stato al centro sportivo di Castella.
3: No,
0: è impossibile far arrivare le persone.
3: Però se due volte mese fai una roba al Maradona, crea ulteriore senso di appartenenza, un senso di appartenenza che poi realmente non manca a questa squadra, a questa città e adesso anche a questa società, visto che le celebrazioni per il centenario che sono imminenti denotano anche un cambio di paradigma da questo punto di vista rispetto magari a 10 anni fa, ai 90 anni che sono stati assolutamente celebrati in modo deplorevole. Invece per i 100 anni si sta organizzando qualcosa di molto grande e molto bello.
0: Ci ha raggiunto al telefono Nando Coppola. Ciao Nando, come stai?
4: Ragazzi, buongiorno, tutto bene.
0: Allora, le prime considerazioni le lascio a Gianluca Monti per Nando Coppola.
3: Ciao Nando, buon pomeriggio innanzitutto. La domanda è abbastanza facile da fare, forse più difficile dare una risposta. Stanno vivendo ovviamente un ritiro diverso, Meret e Milinkovic per la prima volta, forse Meret si sente più sicuro del posto e Milinkovic è un po' più in bilico rispetto ovviamente a quando l'anno scorso sembrava dovesse essere lui il titolare quasi inamovibile. Per che tipo di gestione sei dei portieri, ti chiedo invece, perché il Napoli in questi anni ha alternato la modalità di gestione dei portieri. Ci sono stati anni con un portiere titolare, appunto una riserva che magari giocava Coppa Italia e faceva poche apparizioni, ci sono stati anni come l'anno scorso nei quali i portieri si sono alternati sia per gli infortuni ma anche per una scelta legata ai tanti impegni. Nando Coppola che tipo di scelta farebbe, a prescindere che sia Meret o Milinkovic, un titolare o una gestione, come dicono quelli bravi, magari moderna dei portieri?
4: Guarda, da ex portiere ti dico, secondo me
3: è un preparatore, però voglio sia l'ex portiere che il preparatore.
4: No, poi ci arrivavo praticamente. Okay. Da ex portiere ti dico, avere una sorta di serenità e una gerarchia ovviamente ti permette di lavorare con più serenità. E da preparatore degli ultimi anni, da allenatore, ti dico, con l'avvento di tantissime partite, stress, tensioni, il calcio comunque in questa sua evoluzione porta sicuramente più stress. E anche il portiere, che come ruolo è sempre stato ben definito nelle gerarchie, oggigiorno deve avere un ricambio, deve avere la possibilità di rifiatare, per cui la gestione dei portieri fatta come negli ultimi anni ha fatto Gasperini all'Atalanta il mister Conte nel recente passato qui a Napoli ci sta, ma bisogna trovare uomini con caratteristiche non solo tecniche ma anche morali giuste per attuare questa situazione.
0: Nando, me lo dici un pregio o un difetto di Max Allegri, a tuo giudizio ovviamente?
4: Ma guarda, io ho avuto la fortuna e il piacere di viverlo come compagno di squadra tantissimi anni fa a Napoli e poi come allenatore al Milan. Ti posso dire che ha una grande capacità di gestione del gruppo, ti mette a proprio agio, ti coinvolge, si avvicina tanto al giocatore. Difetto, guarda, non lo so, non saprei elencare Poi dipende sempre dalle situazioni, il lavoro dell'allenatore è molto legato al risultato, di conseguenza lui ha un buon equilibrio nella sconfitta e nella vittoria, però magari ecco, va sempre considerato un allenatore nel momento in cui le cose non vanno bene.
0: Gianluca, hai l'ultima per Nando Coppola.
3: Allora, ti chiedo invece una roba che oggi appassiona tanto, perché siamo quasi in periodo di griglie e di grigliate, dico io. Chi magari in questo momento, Nando, vedi, non dico un po' più avanti, perché magari l'Inter continua a stare lì in virtù dello scudetto vinto e anche di qualche colpo messo a segno, l'ultimo, quello di Stones. Però chi vedi che magari ecco in questo mercato ha fatto qualcosa di interessante, di intrigante, tenendo conto che il mondo ha rallentato assolutamente i ritmi del mercato e che magari ecco anche gli aspetti economici non sono più quelli di un tempo, tanti sovrannumeri, tanti esuberi, pochi soldi e un mercato che appunto stenta a ingranare. Però qualcuno qualcosa ha fatto, che giudizio ti sei fatto tu di chi fin qui ha operato meglio sul mercato?
4: Ma guarda, intanto diciamo ai nastri di partenza, secondo me poi tutte le squadre partono alla pari, perché anche chi in passato ha operato in un certo modo, poi o infortuni o situazioni di vario genere hanno condizionato le aspettative iniziali. Io ti dico, sono curioso di vedere questo Napoli, che per me è molto competitivo, lo era anche l'anno scorso, il campionato scorso, di capire ecco, come reagisce alla delusione, se così vogliamo chiamarla, della passata stagione. Perché mi spiego, se il Napoli esce deluso dalla passata stagione vuol dire che ha creato una mentalità vincente e di conseguenza ecco, mi piacerebbe, sono curioso di capire l'approccio a questo campionato. E l'organico c'è e se la gioca alla grande sicuramente con l'Inter, che ovviamente ha anche voglio dire il vantaggio di vivere l'entusiasmo della vittoria, però sono queste due che mi incuriosiscono e sicuramente si battaglieranno fino alla fine per il titolo di campione d'Italia.
0: Grazie Nando, un abbraccio, buona giornata.
4: Ragazzi, buona giornata a voi.
0: Grazie a Nando Coppola, voglio salutare e ringraziare anche Gianluca Monti. Ciao Gianluca, un abbraccio.
3: Ciao a tutti ragazzi, buon lavoro.
0: Grazie a Gianluca Monti, il tempo di un disco. E poi torniamo.
5: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
6: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30.
7: Forse è arrivato il momento di acquistare una nuova auto.
8: Forse? Non dirmi che sei ancora indeciso.
7: Ma...
8: Niente ma! Da Gruppo Autoscala fino a fine luglio puoi approfittare degli incentivi rottamazione o della supervalutazione del tuo usato.
7: E se...
8: Niente se! Fatti due conti. Puoi risparmiare fino a 2.000 euro. Acquista ora senza se e senza ma. La promo è valida in tutte le sedi di Gruppo Autoscala. Ad Agnano, Casa Marciano e Salerno. Per saperne di più, gruppoautoscala.com. Oppure vieni in concessionaria.
9: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Eccoci qua, ben ritrovati. Lucio Pengo e Kiss Kiss Napoli, Radio Gol. Un saluto e un ringraziamento per essere in diretta con noi. Fabio Tarantino, ciao Fabio, come stai?
1: Ciao, buon pomeriggio, tutto bene.
0: 31 luglio, tra pochissimo, il 22, lo ricordiamo, agosto, partirà il campionato. Il Napoli ha questo diktat, prima vendere e poi acquistare. E tanti tifosi sono preoccupati. Però nel frattempo Max Allegri, con la rosa che l'anno scorso è arrivata seconda, sta lavorando e magari non è dal mercato che il Napoli deve attingere le forze e le risorse per questo inizio di campionato.
1: No, non c'è dubbio, mai come quest'anno con la scelta Allegri, ma anche con le dichiarazioni ufficiali di De Laurentiis e dello stesso allenatore del Napoli, sappiamo che la strada tracciata è quella della valorizzazione della rosa, che è già folta anche troppo, come giustamente ricordavi, ma poi anche della valorizzazione di alcuni calciatori, vedi Lange, vedi Luca, ma anche lo stesso Beukema, che ha giocato relativamente poco con Conte, possono essere considerati dei nuovi acquisti. Dovrà essere molto bravo Allegri a gestirli, a inserirli nel gruppo anche tatticamente, a valorizzarli e a galvanizzarli. Mi rendo conto che magari i tifosi che ci ascoltano, a maggior ragione, saranno arrabbiati e dispiaciuti, perché loro vogliono sempre gli acquisti, che comunque, attenzione, il Napoli farà, non adesso, ma comunque il Napoli qualche operazione di mercato la concluderà, ma soprattutto proverà, ripeto, a valorizzare questo organico, che secondo me, qui entriamo poi nei pareri soggettivi, è di buon valore. Tutto dipenderà da quanto Allegri saprà essere bravo come allenatore del Napoli.
0: Senti, c'è un amico, Gennaro, che ci lancia un po' una provocazione. Molti infortuni e si segue Badian Scheel, che sappiamo ha una storia clinica abbastanza complicata.
1: Eh sì, no, l'ho letto diverse volte questo commento un po' ovunque, soprattutto sui social, e mi rendo anche conto che chiaramente i tifosi oggi, che sono molto attenti, vanno anche a documentarsi sulle condizioni fisiche, la storia e la cronistoria dei calciatori. Badian Scheel è stato obiettivamente molto sfortunato, così come anche un altro giocatore che piace molto a Napoli, Zeballos, è vittima da tempo di infortuni, per fortuna nell'ultimo periodo non più. Il Napoli però, se chiude delle operazioni, le chiude solo dopo approfondite visite mediche, e soprattutto se comincia a pensare a dei calciatori, ci pensa perché già sa che evidentemente gli infortuni che questi calciatori hanno subito sono alle spalle. Con questo che cosa voglio dire? Voglio dire che è vero che Badian Scheel ha avuto un po' di problemi in passato, però lo scorso anno per esempio ha avuto una certa continuità rispetto alle precedenti stagioni e non ha giocato tante partite, soprattutto per scelta tecnica. Quindi evidentemente clinicamente sta bene. Se sta bene, Badian Scheel è un gran colpo per il Napoli. Molto spesso il mercato si fa anche in base alle occasioni, e se alcuni calciatori forti li vuoi pagare non troppo, oppure li vuoi avere in prestito, come nel caso di Badian Scheel, e allora devi anche accettare ovviamente di puntare su profili che evidentemente sono in uscita dai propri club.
0: Ma è la pista più calda, Fabio,
1: troppa concorrenza. In difesa sì, in difesa è il giocatore principale, il giocatore che il Napoli prenderebbe se il Chelsea aprisse al prestito, con diritto di riscatto, opzione, in base evidentemente anche ad alcuni paletti da fissare. Il Napoli è deciso su questo calciatore, che tra l'altro è mancino, oltre 1,90 m, andrebbe a sostituire Buongiorno anche per caratteristiche, ha grande esperienza. Doveva esplodere, non esploso, il Chelsea ha un'infinità di difensori centrali e quindi sicuramente lo lascerà partire. Credo, e qui torniamo alla tempistica, però, che dobbiamo aspettare ancora un po', perché oggi, 31 luglio, il Chelsea non apre al prestito. Magari il 10 agosto, il 12 agosto apre al prestito, e a quel punto sarà molto più facile per il Napoli concludere l'operazione.
0: E nel frattempo prova l'operazione Oliveira centrale, che comunque può dare nel breve termine una sorta di garanzia, visto e considerato che è mancino, lo ha già fatto nell'Uruguay, ma anche in alcune precedenti occasioni, sì, nel Napoli, sia con Spalletti, me lo ricordo, ma anche con Antonio Conte, anche se lì c'era anche la difesa a tre. Quindi è una soluzione tampone che ci sta nel frattempo che si sviluppi il mercato, e che magari, come dicevi tu, forse con un po' di ottimismo, dicevi anche 12 agosto, io dico sicuramente dopo il 15 poi si entra un po' più nel vivo, anche per quello che riguarda le operazioni in entrata. In uscita si proverà a fare quasi tutto queste prossime 2 settimane.
1: Sì, no, no, esattamente, no, tra l'altro ho detto 12 agosto casualmente, nel senso che avrei potuto dire pure 28 agosto, nel senso che insomma, oggi no, ma magari domani sì, ma hai ragione, anzi io credo che molte operazioni si sbloccheranno soprattutto dopo Ferragosto, magari addirittura dopo Genoa-Napoli. Però poi tornando alla questione relativa a Oliveira, lui è mancino, è un centrale perché da anni gioca così, in nazionale lo hai ricordato, ma anche nel Napoli, quindi non dobbiamo più commettere l'errore di credere che lui sia un terzino adattato al centro, lui è un difensore che sa fare bene sia l'esterno che il centrale di difesa. E poi c'è Rachmani, e poi Bouguema tornerà prima o poi, e poi c'è Rafa Marini, e poi c'è Marianucci. Numericamente il Napoli in difesa, aspettando Buongiorno, non è in crisi. Il punto è capire quanta fiducia c'è e ci sarà da parte di Allegri in Rafa Marini e Marianucci, perché questo sposta tutto e sposta anche la visione della società nel voler comprare un centrale immediatamente oppure nel poter anche aspettare e temporeggiare. Perché ripeto, numericamente il Napoli ha 5 centrali in questo momento. Genoa-Napoli arriva tra 22 giorni e quindi non c'è tutta questa impellenza aritmetica nell'acquistare un difensore centrale. Se poi vogliamo parlare di un centrale da acquistare, perché evidentemente bisogna anche rinforzarlo, l'organico, e trovare uno a livello di Buongiorno, e allora a quel punto chiaramente il Napoli fa bene a puntare su un profilo di grande spessore.
0: Ci scrive un amico, Fabrizio, ma veramente stiamo trattando Gutierrez al Bayern? Leverkusen, no, non il Bayern, Monaco.
1: Sì, ma sai, è un po' la notizia che ha spiazzato tutti, me ne rendo anche conto. Il mercato si fa anche in base a quelle che sono le opportunità, in base alle offerte soprattutto, perché tu puoi avere a giugno un'idea, hai l'idea di cedere X calciatore, però poi non arrivano le offerte per X calciatore, arrivano le offerte per il calciatore Y, e in questo caso il calciatore Y è Gutierrez, in un ruolo in cui sei già coperto, con Spinazzola che ha anche tra l'altro rinnovato per altri 2 anni, e arrivano questi 25-30 milioni, insomma vediamo poi se troveranno l'accordo e a che cifre. E quindi il Napoli, che ha questa esigenza di ridurre il monte stipendi, di ridurre e rinfoltire la rosa e dunque abbassare anche gli ingaggi, evidentemente le proposte che arrivano le valuterà. È arrivata una proposta per Gutierrez, che è un ottimo calciatore, però in un ruolo in cui si è stracoperto, e il Napoli la sta valutando. Aspettiamo, e poi dopo possiamo giustamente anche domandarci: si resta a questo punto così, Spinazzola e Oliveira a sinistra, oppure il Napoli farà qualcosa?
0: Nel frattempo c'è un amico che ci scrive, vediamo se si firma, non ho trovato la sua firma. Vorrei chiedere a Fabio Tarantino, e questa è una domanda difficile, vorrei chiedere a Fabio Tarantino qual è quel nome che è a tua conoscenza e che non ha ancora, vorrei chiedere a Fabio Tarantino un nome che a tua conoscenza ha costato al Napoli ma ancora non se ne parla.
1: Un giocatore che il Napoli tratta ma ancora non se ne parla.
0: Esatto.
1: E se lo sapessi, mi piace deludere questo amico, che però ha fatto centro in riferimento al fatto che è chiaro che Manna valuta tanti profili, non solo quelli che sono stati già poi accostati al Napoli, e quindi sicuramente ci saranno delle sorprese. La domanda che io rovescio è: dove oggi il Napoli ha realmente una priorità sul mercato? Perché mi ripeto, in difesa servirebbe un grande colpo, perché Buongiorno, che è un grande centrale, mancherà per diversi mesi. Però al momento numericamente sei a posto. Ora, dove il Napoli crede di doversi rinforzare in modo notevole con una grande operazione? A destra, per l'alternativa di Di Lorenzo, in attacco perché non ti fidi di Lang, come centravanti perché sai che Luca e Lukaku andranno via? Quindi sarà molto interessante, ma poi il mercato si accenderà tra poco, quindi insomma lo scopriremo molto presto, capire dove lo sforzo economico del Napoli avverrà, in quale ruolo, in quale settore.
0: Allora lì davvero rispetto a una rosa che, come dicevi tu, hai buone sensazioni per quello che riguarda la prossima stagione, perché il Napoli viene da 2 anni di Conte, dove c'è stato un primo posto, c'è stato un secondo posto. Ci auguriamo che quest'anno con la stessa rosa più o meno non ci siano tutti questi infortuni. Alcune operazioni sono già state delineate, ad esempio Favasulli o lo stesso Zeballos. È difficile individuare un grande nome, ma io immagino che siano tutti puntelli. Allora dico, un secondo portiere se va via Milinkovic-Savic, dico un difensore centrale, perché come dicevi tu, Buongiorno, che è un grande difensore, starà fuori per tanto tempo. Favasulli, Zeballos, se il Napoli vorrà cedere... riuscirà a cedere Luca, allora lì magari opererà, ma queste possono essere l'operazione, mi sembrano tutte operazioni di secondo livello.
1: No, ma io paradossalmente mi auguro che il Napoli non farà grandi colpi, perché vorrebbe dire non aver ceduto nessun big, e per nessun big io cito anche Lukaku e De Bruyne.
0: Ah sì, perché noi abbiamo cominciato a scrivere tra i potenziali giocatori che potrebbero giocare nella rosa del Napoli la prossima stagione, perché in tanti...
1: Ma molto complicato, sì. Molto complicato. Però no, per rispondere alla domanda del big che può arrivare, no, della grande operazione, credo che sia comunque connessa e collegata alle uscite. E noi siamo partiti ricordando dell'incertezza legata a De Bruyne, a Lukaku, lo stesso Anguissa. Poi il campo al momento e anche le parole di Mann nell'ultima conferenza stampa di Di Maro hanno detto altro. E quindi se non parte nessun big, il Napoli grandi colpi non ha neppure la necessità di farli, perché la rosa è talmente forte con i calciatori che stanno bene, attenzione, perché lo scorso anno si è arrivato secondo con una rosa dimezzata. L'unica incognita è Lukaku, perché guadagna come un titolare ma non è il titolare del Napoli, quindi se parte lui, e credo partirà, perché anche l'agente Pastorello ha fatto capire che non può restare per essere un'alternativa anche con lo stipendio che ha, lì non mi aspetto che arrivi un altro Lukaku, chiaramente, magari proprio in attacco o resta Lucca o arriva un giocatore, ecco il famoso Mister X di cui parlava l'amico che voleva avere notizie di calciomercato, perché il Napoli evidentemente in quella posizione, avendo Højlund come riferimento offensivo, un po' lo stesso ragionamento per la porta, c'è Meret che è il titolare, dovendo abbassare il monte ingaggi non confermi Milinkovic che ha lo stesso stipendio di Meret, e quindi fai altre valutazioni.
0: Caro Fabio, ti ringrazio, ti saluto e ti abbraccio, buon lavoro.
1: Ciao, buon lavoro a voi.
0: Grazie a Fabio Tarantino del Corriere dello Sport e anche di tutto Napoli. Nel frattempo ovviamente leggiamo anche tutti i messaggi di grande dolore per la scomparsa di Franco Baresi. Sono davvero tantissimi, da Infantino ai vertici della federazione, tutti i campioni che hanno avuto come compagni di squadra Franco Baresi, tra cui Roberto Baggio, Paolo Maldini ed è Thiago Silva, sono che l'hanno conosciuto e che si sono ispirati alla carriera di Franco Baresi, un grandissimo difensore. Ricordiamo anche un episodio, sta girando tantissimo anche sui vari social, di quando il nostro amico Salvatore Biazzo intervista Maradona con la maglia numero 6 di Franco Baresi, perché dice: io poche maglie prendo, ma quella di Franco Baresi, che è un campione assoluto. E questo fa capire quanto sia un calciatore di straordinario livello mondiale, Franco Baresi. E il calcio giustamente piange la scomparsa di un monumento del nostro calcio. Ora però ci fermiamo e approfondiamo tutto quello che riguarda la tematica riguardante lo stadio Maradona. Il ministro Abodi si è pronunciato e Napoli, il dossier sul Maradona convince, quindi Napoli potrebbe essere una sede che ospiterà, una città che ospiterà l'Europeo del 2032. Detto questo ci fermiamo, il tempo di un disco, poi torniamo.
2: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
3: Super promo 48, Cerciello Auto.
2: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
4: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta 3 avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. 3 sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
5: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
6: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
7: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Eccoci qua, ben ritrovati per quello che riguarda il mercato. È arrivato anche il comunicato ufficiale del Pisa che ci spiega com'è la formula rispetto all'operazione Rao-Pisa. Il Pisa si dice lieto di annunciare l'esito positivo della trattativa con la società sportiva Calcio Napoli per l'acquisizione a titolo temporaneo del diritto delle prestazioni sportive del calciatore Emanuele Rao, attaccante esterno, classe 2006. Rao cresce nel settore giovanile della SPAL e con gli estensi arriva giovanissimo a debuttare tra i professionisti in maglia biancoceleste e colleziona in due stagioni di Serie C 67 presenze impreziosite da 6 gol e 3 assist l'anno scorso. Lo ricordiamo, il passaggio al Napoli, poi in prestito al Bari, insomma prestito secco per quel che riguarda Emanuele Rao al Pisa, e mi sembra l'operazione più giusta, visto e considerato che il giocatore ha grandissimo talento, mi piace tantissimo, però ovviamente un classe 2006, andare dal Bari al Napoli può essere uno scalino troppo alto, poi il Napoli ha tantissimi esterni, quindi è giusto crescere in una società molto ambiziosa. Il Pisa, che l'anno scorso, lo ricordiamo, faceva la Serie A, ha anche velleità di promozione quest'anno, e quindi far parte di una rosa competitiva in Serie B secondo me è uno step giusto per questo ragazzo, però ci auguriamo sempre che i ragazzi possano giocare. Il Napoli in questo, ricordando anche la posizione purtroppo scomoda della primavera, che oggi che quest'anno giocherà in Primavera 2, c'è arrivato sulla panchina Antonio Nocerino, quindi diciamo che è importante coltivare i giovani. In Napoli ne ha tanti, l'abbiamo visti anche magari in ritiro a Castel di Sangro, abbiamo visto Baridò, abbiamo visto Milton Pereira, abbiamo visto anche Prisco, che è un giocatore che ha grandissimo talento, ci auguriamo che possa risalire immediatamente in Primavera. E poi la cosa importante non è solo farli giocare in Primavera questi giovani, ma che poi possano avere uno sviluppo e possano diventare i nuovi Insigne, i nuovi Vergara, perché poi è vero che spesso il vivaio del Napoli viene criticato, ma poi Insigne hanno giocato nel Napoli, sono diventati i capitani, poi Vergara sta davvero diventando un giocatore di grandissimo livello e sinceramente in tutte le formazioni schierate in maniera virtuale ovviamente da Roberto Mancini su tutti i quotidiani nazionali vedo Vergara sempre titolare, quindi vuol dire che è un giocatore su cui anche la nazionale potrebbe fare affidamento nei prossimi anni, quindi già produrre un calciatore ogni 5 anni, portarlo in prima squadra, portarlo in nazionale è un grande risultato, e tanti vivai importanti di Serie A non riescono in questo intento, quindi prima di dare dei giudizi definitivi anche sul vivaio bisogna anche vedere i numeri, bisogna vedere anche i calciatori che produce il Napoli. Adesso però andiamo al telefono, voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi Oscar Magone. Ciao Oscar, come stai?
1: Ciao, bene, grazie dell'invito.
0: Allora Oscar, è un periodo particolare quello di che stiamo vivendo, perché siamo al 31 luglio, ci sono i ritiri, ci sono gli allenamenti, però c'è anche il mercato. Tu sei stato allenatore, dirigente, hai svolto il doppio ruolo. Secondo te ora come si sta nei panni di Max Allegri? Sta conoscendo la sua nuova squadra? Lui si è detto aziendalista durante la presentazione al Teatro San Carlo. Credo che questo voglia dire che vuole una squadra competitiva, che vuole che il Napoli operi sul mercato, però non impone le proprie scelte e fa fare la società. Credo che questa sia la sintesi.
1: Ma questa è la facciata, bene, non sappiamo dentro negli uffici cosa succede, però diciamo che tutti gli allenatori in questa fase vogliono avere la squadra più forte possibile, questo è anche abbastanza naturale. C'è un momento di conoscenza, dunque in questa fase è molto importante stare insieme, condividere le giornate, condividere la filosofia del tecnico, conoscere bene tutti i giocatori. C'era un grande allenatore che ha allenato anche a Napoli, che io ho avuto, Carlo Mazzone, che diceva: calcio d'agosto non ti conosco, qui siamo ancora a luglio, e dunque mi sembra che è prematuro dare comunque delle così delle. C'era un grande allenatore che ha allenato anche a Napoli, che io ho avuto, Carlo Mazzone, che diceva: calcio d'agosto non ti conosco, qui siamo ancora a luglio, e dunque mi sembra che è prematuro dare comunque delle così delle linee guida in questo momento.

0: Verona, sinceramente.
1: Allora, Allegri non è che dobbiamo scoprirlo oggi, ma è un attore pragmatico e naturalmente abituato a gestire gruppi importanti, ha vinto tantissimo, è vero che ultimamente ha fatto anche lui un po' più di fatica e naturalmente lui adesso deve conoscere bene i giocatori. Ci sono dei giocatori come De Bruyne che purtroppo per tanti infortuni non è riuscito a esprimersi al meglio e comunque ora c'è e vedremo dove lo impiegherà, se da mezzala o se da finto esterno o trequartista, insomma vedremo anche le evoluzioni un po' tattiche quando ci sarà tutta la rosa al completo.
0: Hai ragione, perché ancora deve allenarlo a Kevin De Bruyne, però almeno provando a carpire le intenzioni di Max Allegri prima di proprio approfondire la sua avventura in azzurro, aveva questa idea, cioè e proveremo a vederla magari a Castel di Sangro, allo Stadio Patini, se la metterà in campo, perché poi negli allenamenti a Di Maro abbiamo visto che è molto semplice capire il lavoro di Max Allegri. Sta lavorando sempre sul 4-3-3, lavora con i difensori, con i centrocampisti e con gli attaccanti anche in maniera diversa, e quindi capiremo dove lo colloca De Bruyne. Però nell'intenzione iniziale era mezzala destra insieme a Lobotka e insieme a McTominay come mezzala sinistra. Mi sembra un centrocampo equilibrato eventualmente?
1: Ma è sicuramente un centrocampo di spinta, perché sono tutti giocatori che hanno la qualità tecniche offensive nei piedi. E naturalmente con questo centrocampo bisognerebbe rinunciare ad Anguissa, e insomma sono scelte difficili da fare, è chiaro che non tutte le partite sono uguali e naturalmente c'è bisogno di tutti, però insomma la scelta centrocampo mi sembra ben assortita, mi sembrano giocatori forti, completi, e dunque starà poi Allegri decidere di mettere in campo il meglio.
0: Sai perché ti dicevo questo? Perché poi noi non abbiamo visto in quale settore colloca Max Allegri De Bruyne, però rispetto al lavoro che ha fatto con Vergara, che lo ha piazzato nella linea dei centrocampisti e lo ha provato tutto il tempo mezzala, sia a destra che a sinistra, e anche nelle amichevoli l'ha schierato mezzala, crediamo che un po' il feeling sia quello di questi giocatori dai piedi buoni, incursori, capaci di creare anche con la loro fantasia e le loro qualità tecniche. E quindi per quello che abbiamo visto su Vergara ci possiamo anche immaginare che anche De Bruyne sarà nella linea del centrocampo.
1: Ma possiamo immaginare tutto quello che vogliamo, però si gioca in 11. E dunque se gioca Vergara deve star fuori qualcuno, siamo sempre lì, insomma chi starà fuori, ci sono sei titolari, sei giocatori fortissimi, e dunque è veramente un peccato lasciare fuori qualcuno. È vero che le partite sono veramente molto molte molte, ma ed è giusto anche avere una rosa molto competitiva. Ripeto, Allegri è abituato a gestire gruppi importanti, personalità importanti, ha una grandissima esperienza. Vedremo mano a mano le varie scelte quali saranno.
0: E tu eventualmente rispetto al tuo pensiero, al tuo gusto, a quello che hai visto ovviamente da esterno, un Vergara, un De Bruyne, li vedi più in un 4-3-3, più a centrocampo, più come esterno?
1: Sono due mezzali, secondo me sono due mezzali offensive. Sì, nel 4-3 mezzala.
0: Quindi anche tu come Max, in effetti.
1: Sì, diciamo che per ora la vedo così, sì.
0: E siamo molto curiosi, perché come dicevi tu può nascere un Napoli molto sbilanciato, alla faccia di quelli che dicevano che Allegri è un difensivista.
1: Ma allora, se vinci sei bravo, se non vinci ti appioppano tutti gli aggettivi del mondo, dunque... Vedremo, sono sempre i risultati poi alla fine che fanno la differenza.
0: È vero, speriamo di vedere bei risultati almeno qui a queste latitudini a livello del Napoli. Un abbraccio forte, grazie Oscar, grazie sempre.
1: Grazie a voi, alla prossima, grazie.
0: Grazie, grazie ad Oscar Magoni. Più tardi ci ricollegheremo con Piazzale Patini, Teofilo Patini, lì a Castel di Sangro. Oggi lo ricordiamo, alle ore 15 ci sarà la seconda seduta di lavoro per

0: Napoli di Max Allegri, e vedo già collegato nella nostra postazione Carlo Alvina. Magari glielo chiederemo, i giocatori di grandissimo talento che ha il Napoli come De Bruyne e Vergara, come vengono inquadrati dal punto di vista tattico da Max Allegri? Siamo davvero molto curiosi, e se l'esperimento davvero dovesse essere quello di vedere sia Vergara che De Bruyne, mezzala, anche lo stesso McTominay, qua sta nascendo un Napoli molto molto spregiudicato. Siamo molto molto curiosi, e fortunatamente ci sono i nostri inviati a Castel di Sangro che ci racconteranno tutto il lavoro di Max Allegri e del Napoli in questa stagione estiva prima della partenza del campionato. Detto questo, ci sono le ultime notizie per quello che riguarda il meteo, e poi terza ora di Radio Gol.
1: Kiss Kiss Napoli meteo.
2: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Un venerdì 31 luglio sulla Campania, con ancora tempo asciutto, ampi spazi di cielo sereno e un gran caldo intenso ed opprimente, specie nelle aree interne, ma si farà sentire anche nella notte al mattino, con valori minimi non inferiori ai 28-29 gradi, soprattutto nei grandi centri urbani, ma anche lungo il tratto costiero e con anche afa accentuata. La giornata di sabato, il primo giorno del mese di agosto, sarà ancora con tanto sole sul territorio, fatta eccezione per nuvi marittime sulla costa salernitana al mattino, ma poi in diradamento col passare delle ore. Per il resto ancora gran caldo. Dettagli ulteriori sull'app gratuita Trebi Meteo.
0: Eccoci qua, venerdì 31 luglio, e già fervono i preparativi per quello che riguarda la festa dei tifosi di questa sera. E domani, lo ricordiamo, primo agosto, non so se pioveva nel 1926, però diciamo così, la leggenda dice che il tempo non era buono, però era il tempo in cui nasce la Società Sportiva Calcio Napoli. Domani ci saranno tutte le celebrazioni con un corteo stupendo che partirà da Piazza Carità e arriverà fino a Piazza del Plebiscito, una città che diventerà tutta azzurra per celebrare i 100 anni di Napoli. Però ne parleremo nella terza ora delle celebrazioni per quel che riguarda il centenario del Napoli, e per farlo ci colleghiamo anche con Castel di Sangro, con Carlo Alvino. Ciao Carlo, come stai?
3: Rieccoci qua, molto bene amico mio. Pensavo 1926, pensa un po', il mio papà era proprio del 1926, quindi evidentemente era un segno del destino avere papà che è nato nell'anno di fondazione del Calcio Napoli, pensa un po'. Io mi sono perso 34 anni di Napoli, però ho compensato con i 66 successivi, con 4 scudetti e tutto quello che ne consegue.
0: E per chi segue Carlo anche sui profili social sa che io per esempio Lucio Pengue, invece Carlo Alvino è Carlo Alvino 1926, quindi anche quello ti fa capire quanto il Napoli sia tatuato nel tuo cuore.
3: Assolutamente sì, tatuato sul cuore, detto bene, qualcuno lo tatua sulla pelle e lo rende visibile, molti di noi ce l'abbiamo tatuato sul cuore ed è visibile solo a noi stessi, però credo che la tua definizione sia quella giusta, Napoli va tatuato sul cuore.
0: Senti Carlo, prima di parlare anche di tutte le celebrazioni, perché domani c'è grande curiosità e sarà una città tutta azzurra, lo ricordiamo, avevamo questa curiosità anche insieme ad Oscar Magoni, non so se hai ascoltato l'ultimo intervento, sulla posizione di giocatori di grandissimo talento come Vergara, De Bruyne e lo stesso McTominay. Perché? Perché gli allenamenti di Maro ci hanno detto che Allegri lavora a settori, a comparti stagni, difensori, centrocampisti, attaccanti. E allora vedere dove colloca De Bruyne, dove colloca Vergara, dove colloca McTominay ora che la rosa è al completo, un po' di curiosità lo desta.
3: Assolutamente sì, anche perché De Laurentiis si dice si riparte dal 4-3-3, io dico che sarebbe forse più giusto si riparte dalla difesa a 4, poi dalla difesa a 4 in poi è tutto un divenire, come giusto che sia in quello che è il calcio moderno. Il Napoli potrebbe giocare tranquillamente 4-2-3-1, potrebbe giocare 4-4-2. Io sono dell'opinione che poi un allenatore bravo come Allegri, che lo ha dimostrato nel corso degli anni quando ha avuto a disposizione materiale umano di un certo livello, ama far giocare quelli bravi. E nel Napoli fortunatamente, tu li hai elencati, di giocatori bravi ce ne sono. hai fatto di quelli che parlo proprio di tecnicamente bravi, Scott McTominay, lo stesso Antonio Vergara, Kevin De Bruyne, poi la curiosità di capire il ritorno di Lobotka in una posizione più simile al Napoli di Spalletti, quindi leggermente diversa. Io resto dell'idea che un bravo allenatore, e Massimiliano Allegri lo è, come lo è stato senza alcun dubbio nei suoi 2 anni Antonio Conte, è quello che è capace di far rendere al massimo i singoli per poi far rendere al massimo la squadra. I calciatori bravi li devi far giocare, questa è una regola aurea che diversi anni fa portò nel calcio soprattutto Carlo Ancelotti. Ti ricorderai quel Milan famosissimo dove ci si chiedeva ma come si fa a far giocare tutti insieme, e Ancelotti da quel momento ha tracciato una linea. Questa linea, questo solco è stato seguito da tanti bravi allenatori. Il problema non te lo devi creare, il problema se puoi partire in un modo e continuare in un altro. Tra l'altro il calcio è cambiato e qualcuno ancora non se ne è accorto. Con le 5 sostituzioni il calcio è cambiato, è un altro sport, perché entri in campo in un modo, puoi cambiare la squadra e il sistema di gioco in un altro modo. Quindi calciatori bravi, più ce ne hai meglio è, riportiamo il calcio a quello che è la sua essenza, alla bravura del calciatore e alla bravura in seconda battuta dell'allenatore, che è capace di esaltare le caratteristiche dei singoli. Ma la differenza una volta e per tutte, ricordiamola, che la fa il calciatore, non sono dei robottini, non è il calcio balilla. Il calciatore deve essere stimolato sull'estro, sulla genialità, sulla voglia di andare a fare superiorità numerica nell'andare nell'uno contro uno e superare il diretto avversario. Questo è il calcio. Per troppi anni siamo andati dietro ad un calcio finto dove abbiamo pensato di trasformare la genialità del singolo, che si deve mettere sicuramente al servizio della squadra, in quello che è un gioco a servizio del singolo. È il singolo che aiuta la squadra e non viceversa.
0: No, Carlo, per quello che riguarda i concetti di gioco espresso da Carlo Ancelotti, da Carlo Ancelotti, mi veniva in mente quel Milan che tu dicevi, giocavo con Seedorf, Pirlo, Rui Costa, Shevchenko, no, li metteva tutti insieme perché
3: sono delle fitte al cuore, perché quel Napoli che doveva lottare contro questi mostri, insomma, non era facile.
0: No, è per farti capire che li faceva giocare tutti insieme. E poi ambiente Allegri, prima dell'ufficialità della firma, prima della conferenza stampa al Teatro San Carlo, hanno fatto, come dire, trapelare quest'idea di Allegri. Ovviamente poi il campo che dirà se questa idea bellissima possa essere, come dire, attuata, di un Napoli con la difesa a 4 come dicevi tu, e un centrocampo con mezzala destra De Bruyne, davanti alla difesa Lobotka, mezzala sinistra McTominay, 3 attaccanti con Højlund davanti. Se lui avesse se riuscisse a questa splendida idea a tramutarla anche il campo, io credo che quest'anno ci divertiremo, altro che Cortomuso e calcio difensivista.
3: No, anzi, questo è un Napoli secondo me poco equilibrato, tra virgolette squilibrato, però sarebbe un Napoli molto divertente. Ma io ti dico di più, ci sono soluzioni che puoi prendere in considerazione anche a seconda dell'avversario che incontri, cioè trovare di fronte un avversario di rango, penso alla Champions, trovi lo squadrone, è chiaro che c'è un approccio diverso e quindi meno spavaldo. Ma se incontri, come spesso accade in Italia, tutte quelle della seconda fascia, lo spregiudicato lo devi fare obbligatoriamente, devi dare un segnale quando la squadra entra già sul terreno di gioco, facendo capire all'avversario: fratello caro, oggi non è cosa, io gioco con i miei migliori, se ne parla la prossima volta. A volte anche questo, anche l'atteggiamento serve, aiuta a portare a casa le partite. Quante volte il Napoli ha avuto difficoltà l'anno scorso contro le cosiddette piccole, cioè la stragrande maggioranza degli avversari del Napoli ha fatto blocco basso e si è messo alla dita ad aspettare. Se tu invece vai lì con una squadra piena di calciatori bravi, bravi nell'uno contro uno, bravi nell'andare a creare superiorità, bravi tecnicamente, incuti timore all'avversario e te la giochi con un pizzico di possibilità in più di portare a casa la partita. Altro che Cortomuso.
0: Senti Carlo, una curiosità, se lo puoi dire, se lo puoi svelare, domani c'è grande attesa in città per questa celebrazione del centenario del Napoli.
3: Sì.
0: Si partirà da Piazza Carità, luogo storico della città, questa processione dove il 100 sarà, come dire, il numero che principale di questo primo agosto. Hai qualche piccolo spoiler che ci puoi anticipare?
3: Ma lo spoiler ormai insomma sanno tutto di tutti, ci sarà una delegazione importante di calciatori come il capitano Di Lorenzo, Scott McTominay, il giovane Vergara che partirà da Rivisondo in destinazione Piazza del Plebiscito. Lo spettacolo sarà tenuto da Siani e Lautieri. Prima dello spettacolo 19-26 la piazza sarà già bella calda, il Pizza Village con prenotazione, quindi non c'è il rischio che possano finire le pizze, quindi lo dico, molti dei tifosi mi chiedevano ma se la pizza non finisce. Insomma, sarà una serata, già quella di oggi sarà una serata molto emozionante con l'invito ad accendere le torce a mezzanotte. Io ti dico la verità, insomma, faccio fatica a restare a Castel di Sangro, ma resto a Castel di Sangro, ma col cuore sono a Napoli oggi e domani. Però sarà veramente una festa indimenticabile. E bene hanno fatto addirittura i turisti a prenotare in tempo per conoscere le bellezze di Napoli e vivere da turisti questa festa. Sarà una festa indimenticabile.
0: E poi Carlo, secondo me la cosa importante che il presidente...
3: Tanti ex importanti.
0: Che hanno fatto la storia di questi 100 anni del Napoli. Però una cosa importante che mi piace sottolineare, non sarà il compleanno del Napoli, o quanto meglio, domani sarà il compleanno del Napoli perché compie 100 anni, però sarà un anno di celebrazioni nel centenario del Napoli. È importante sottolinearlo questo perché non è che domani finisce tutto.
3: No, bravo. Sarà un anno di festeggiamenti, perciò nel collegamento precedente dicevo la ciliegina sulla torta sarebbe quella di festeggiare nell'anno dei festeggiamenti, consentimi la cacofonia. Però hai fatto bene a ricordarlo, lo ha detto anche Laurentiis in più occasioni, non si ferma alla festa di domani, il centenario, ma ci saranno tutta una serie di celebrazioni che continueranno. Il Napoli sempre ci tiene tantissimo alla manifestazione legata alla Treccani, un privilegio assoluto per un club di calcio, ormai l'enciclopedia Treccani, che è un po' la Bibbia dell'enciclopedia, aveva dedicato tanto spazio ad un club, lo farà per il Napoli, il film del centenario, insomma le iniziative sono tante e avremo modo mese dopo mese nel corso di quest'anno veramente di viverla questa avventura dei 100 anni in maniera straordinaria. È bello non chiuderla dopo il primo di agosto, è bello poter continuare a festeggiare e a tenere vivo questo centenario guardando ai prossimi 100 anni, dove naturalmente noi sempre dai microfoni di Kiss Kiss Napoli i prossimi 100 anni saremo qui a raccontare il 200° anniversario del club.
0: Grazie davvero Carlo, un abbraccio fortissimo, grazie,
3: buon proseguimento, ciao Lucio, un abbraccio forte a te e a tutti gli amici di Kiss Kiss Napoli, ciao, presto.
0: Grazie a Carlo Alvino, collegato dalla nostra postazione esclusiva nel piazzale Teofilo Patini di Castel di Sangro, un tiro di schioppo dallo stadio Teofilo Patini, dove il Napoli svolge tutte le sedute di allenamento lì in Abruzzo. Ora però andiamo al telefono, voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi Mimmo Caratelli. Ciao Mimmo, come stai?
4: Ciao, buon pomeriggio, tutto bene.
0: 100 anni della Società Sportiva Calcio Napoli, chissà se il primo agosto pioveva, però come dire l'epica, la narrativa ormai solitamente si dice anche che a Napoli non piove mai, quindi sono due affermazioni che si contrastano tra di loro.
4: Beh, è bello il coro domenica pioveva, non c'è male.
0: Sì, sì, è molto molto bello. E Mimmo, 100 anni di storia del club azzurro, spesso si diceva che il Napoli era anche nella sua storia il primo anno il simbolo era il cavallo corsiero, che sì. Il corsiero azzurro che è tornato, il corsiero del sole che è tornato sulla maglia del Napoli, Però il primo anno andò talmente male, ma talmente male, che l'ironia del popolo napoletano disse: a me più che un cavallo mi pare un ciucciarello. E poi divenne il ciuccio, l'asino, il simbolo del Napoli, animale nobilissimo, per carità. Però questa è un po' anche la filosofia di Napoli, dei napoletani e di chi abbraccia questa squadra, anche se in 100 anni sono state forse più le delusioni che le gioie.
4: Beh, il ciuccio fu inventato da un giornale umoristico napoletano, mi pare che si chiamasse Vaghe Presse, perché siccome il primo Napoli, prima del 26, prendeva botte dovunque, allora c'era questa immagine del ciuccio di Fighella, nel senso di un asino pieno di piaghi, cioè un asino sconfitto. Ma vorrei ricordare che il Corsiere del Sole non ha fatto una bella fine. Il Corsiere del Sole era una statua davanti al di bronzo, davanti al Duomo. E a un certo punto il bronzo della statua fu fuso per fare le campane della cattedrale, quindi anche il Corsiere non ha avuto una bella vita. Insomma, speriamo che adesso, rimesso in moto da Aurelio De Laurentiis, abbia invece 100 anni di corsa rampante.
0: Secondo te i momenti più belli di questi 100 anni quali sono?
4: Ah, per me quelli che mi hanno raccontato i vecchi giornalisti dei tempi quando ero ragazzo, cioè il Napoli di Sallustro, Garbutt e Ascarelli, poi sicuramente il Napoli del Pedis con Altafine e Sivori, il Napoli di Vinicio che sfiorò lo scudetto nella famosa sfida di Torino con la Juventus, il Napoli di Marchese, anche il Napoli di Chiappella ha avuto buone opportunità, anche Marchese ebbe delle opportunità, e mi pare che con Marchese perdemmo quella partita 1-0 al primo minuto per Perugia al San Paolo, record di spettatori, non recuperammo la Juventus. Poi ci fu anche l'autogol di Guidetti contro la Juve, perdemmo la corsa scudetto. Poi ovviamente il Napoli di Maradona, e poi si salta al Napoli di De Laurentiis con 22 anni splendidi, 2 scudetti, tante soddisfazioni, anche tanti campioni. La voglio ricordare uno su tutto, a me il più simpatico era Ezechiel Lavezzi, e poi il Matador Cavani e Hamsik, per carità, Principe Azzurro, non sia mai a dimenticarlo.
0: Senti Mimmo, tu hai raccontato gran parte di questi 100 anni di storia azzurra, fino a 66 anni in cui Napoli non aveva vinto uno scudetto. Se ci pensi, poi alla fine, non sono bravissimo in matematica, però in 34 anni 4 scudetti, sembra quasi il cammino di una big.
4: Beh, un po' il calcio è cambiato, un po' il Napoli di De Laurentiis è diventato un'azienda, un'impresa industriale con un bilancio sano, quindi con una guida che non c'era stata ai tempi di Maradona. Noi per Maradona spendemmo un sacco di soldi anche per gli altri giocatori, che meritavano sicuramente quegli ingaggi, ma poi dopo 10 anni pagammo quella follia col fallimento, insomma, anche perché non essendoci ancora i diritti televisivi, l'unico incasso era quello dello stadio. È vero che San Paolo era sempre pieno, ma non copriva le spese dei campioni che avevamo. Adesso è tutta un'altra storia, oltretutto ci stiamo sempre in Europa, perché prima andavi in Europa e nella Champions solo la prima squadra, la squadra campione d'Italia, adesso ne vanno 4, quindi più opportunità, un calcio diverso, insomma, forse è meno romantico, parlo adesso da vecchio, però è il calcio di oggi, è così.
0: Era forse più bello raccontarlo con un po' di romanticismo in più. Mimmo, io davvero ti ringrazio, ti saluto, insomma, dobbiamo festeggiare tra oggi e domani 100 anni,
4: va bene,
0: compleanno
4: va bene.
0: Del Napoli.
4: Complimenti ai tifosi che l'hanno organizzato prima del Napoli, nel senso che non sono andati in concorrenza con i festeggiamenti organizzati da De Laurentiis, la organizzano un giorno prima.
0: A mezzanotte si festeggia.
4: Hanno avuto questa sensibilità, cioè nessun contrasto, anzi una serata di apertura per la grande festa poi del 1 agosto.
0: Auguri al Napoli, e grazie. Bene. A Mimmo,
4: ciao.
0: Caratelli,
4: ciao.
0: Che giustamente ci sottolineava come qui a Napoli celebreremo per 24 ore a partire dalla mezzanotte, ci sarà questi festeggiamenti dei tifosi del Napoli che celebreranno il Napoli, e poi domani alle 19:26 partirà il corteo da Piazza Carità per poi arrivare alle 20:26 a Piazza Plebiscito, poi ci sarà una serie di interminabili di situazioni dove si celebrerà il Napoli. Ora però andiamo subito al telefono, voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi Gigi Roano del Mattino. Ciao Gigi, come stai? Abbiamo Gigi, mi senti?
3: Io ti sento benissimo.
0: Ah, perfetto, perfetto, ti sento anch'io forte e chiaro. Anche prima di parlare anche di quello che ha detto il ministro Abodi sullo stadio Maradona e sulla possibilità di ospitare gli europei, quante volte ne abbiamo parlato anche a questi microfoni, è una città che si prepara ad accogliere le due feste anche con dispositivi di traffico, con delle limitazioni, perché le feste per riuscire bene bisogna anche che siano organizzate bene.
3: E c'è bisogno che ognuno faccia la sua parte. Diciamo che Napoli è ormai abituata negli ultimi 4-5 anni a vivere momenti di grande enfasi e momenti soprattutto plurali che coinvolgono non solo la nostra città ma tutti quelli che la vengono a visitare, perché nominalmente siamo poco meno di 1 milione, ma stabilmente negli ultimi 4-5 anni siamo ogni giorno almeno 50-100 mila in più, visto il grandissimo afflusso di turisti, in questo periodo qua soprattutto stranieri. Io ho 2 giorni di feste belle, se ce la faccio passo per quella dei tifosi, che mi sembra chiaramente più genuina, nel senso che è fatta dai tifosi e quindi c'è tutto cuore e in molte virgolette poca organizzazione. Domani credo che sarò coinvolto in quella lì, diciamo ufficiale, ma per motivi professionali.
0: Ricordiamo anche i dispositivi di traffico, quindi...
3: Ma certo, bisogna fare qualche sacrificio. Napoli ha una metropolitana che funziona spesso bene. Nell'ultimo periodo causa i lavori in corso per ammodernarla, renderla insomma più pertinente alle esigenze di una città che si va internazionalizzando. Ultimamente insomma ha qualche problema sugli orari, la sostituzione dei binari. Ci auguriamo che tutto questo venga risolto per l'autunno, per l'inverno, in modo che poi si possa affrontare l'appuntamento primo che arriva, che è quello della Coppa America del 2027. Quest'oggi è sabato e domenica, ci sono i dispositivi, speriamo che la metro funzioni anche le funicolari, e quindi vale quello che vale tutti i giorni, andare laddove è possibile utilizzando i mezzi pubblici. È un modo buono e bello per festeggiare, perché non c'è il problema dell'auto, non c'è il problema di trovare il parcheggio, insomma tutta una serie di cose. E quanto alle forze dell'ordine, insomma, non ho dubbi sul fatto che faranno il loro dovere come sempre.
0: Senti Gigi, ma quante possibilità ci sono che Napoli ospiterà alcune partite dell'Europeo 2032?
3: Il 99,9%. Mi dispiace per gli amici di Salerno, è chiaro che quella è una buttata. Poi ci provano e fanno bene, ma c'è un tema politico. Io con voi ho l'onore e il piacere di essere chiamato spesso. Io il primo pezzo sul nuovo stadio degli europei l'ho scritto a febbraio del 2025, ed è esattamente quello che il Mattino scrisse all'epoca, che adesso è stato portato a compimento finale. Poi c'è un tema politico. Napoli è la capitale del sud ed è una delle capitali d'Italia tra le più importanti. Il governo su Napoli sta investendo. Oggi Napoli è uno dei volti che nell'immaginario collettivo internazionale, insisto molto su questo tema qua, vola, ha un brand enorme, sono in aumento i tifosi coreani, i tifosi cinesi, i tifosi di Singapore che si mischiano, i tifosi turisti, ma che fanno i tifosi, insomma l'Italia ha necessità che questo europeo, già distribuito su 2 terre bellissime, l'altra è la Turchia, l'Italia fornisca un po' di identità sua, e questa identità, con il doveroso rispetto per Roma e Milano, Napoli la può dare in maniera abbondante, visto il ciclo di sviluppo che sta vivendo sotto l'aspetto di grandi eventi e sotto l'aspetto del turismo. Ecco perché credo che al 99,9% Napoli sarà scelta.
0: Anche perché Abodi si è pronunciato rispetto a questo tipo di sensazione.
3: Ma certo, ma il ministro Abodi, cioè noi giornalisti ci parliamo, non dico quotidianamente, non solo per lo stadio ma anche per la Coppa America, lui segue veramente da vicino quello che accade a Napoli su questo doppio fronte di Coppa America e europei di calcio. Lui di solito non si sbilancia, un pochettino l'ho fatta capire, cioè c'è tutto un sistema che spinge, soffia dietro la città, e devo dire che
5: il comune e regione stanno facendo la loro parte, perché chiudere il progetto non è tanto fare il disegnino, ma il tema sono i soldi. E proprio parlando ancora di Salerno, la stessa delibera che 2 anni fa l'allora presidente della regione, adesso sindaco, fece per la sua città Salerno, lasciando Napoli indietro, cioè di 150 milioni alla Reghi, di cui non è stata messa ancora una pietra nuova, che se tutto va bene partiranno a ottobre i lavori. Quindi paradossalmente, se arrivano questi 150 milioni dalla regione di Fico, partiranno prima quelli del Maradona a settembre prossimo che quelli della Reghi, che li ha avuti sostanzialmente 2 anni fa.
0: E noi saremo ovviamente qui a raccontare tutti gli sviluppi di questa situazione, sperando di avere uno stadio ancora più moderno, uno stadio che ospiterà il Napoli, uno stadio che poi ospiterà anche le partite degli europei. Un abbraccio, grazie Gigi. Grazie.
5: Ciao Lucio, buon lavoro a tutti.
0: Grazie a Gigi Roano del Il Mattino. Ora ci fermiamo, il tempo di un disco, e poi torniamo.
6: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
7: Super promo 48, Cerciello Auto.
6: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
8: Non ci credo, non ci credo.
9: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
8: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi.
10: Fino al 10 agosto, con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl, a soli 1 euro. Gallo Blonde, riso per insalate, 1 chilo, a soli 1,99 euro.
11: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
12: Deco, la tua scelta quotidiana.
13: Kiss Kiss Napoli.
14: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
15: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
16: Salita del volo con destino alla

0: eccoci qua, ben ritrovati. Uno, un saluto a tutti da Lucio Pengo. Il primo agosto pioveva, recita la canzone. Invece, guardando anche le previsioni meteo, abbiamo ascoltato anche il meteo del nostro notiziario. Domani ci sarà il sole e ci sarà i festeggiamenti del Napoli. Stasera invece a mezzanotte si celebrerà il compleanno del Napoli, 100 anni di storia azzurra. E devo dire la verità, sui social stanno girando dei video bellissimi, proprio perché tutti i tifosi si sentono in dovere di celebrarlo questo centenario, perché è una storia bellissima. E una delle frasi più belle del tifo è di padre in figlio, e credo che proprio l'amore del Napoli sia proprio quello, tramandarsi generazione dopo generazione questo amore per la squadra di calcio, che poi è un po' anche l'amore per la nostra città. Insomma, è bello esserci. Detto questo, voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi Gianluca Vigliotti. Ciao Gianluca, come stai?
1: Bene, bene Lucio, che bel cantore che sei, stavi enunciando tutti questi sentimenti, queste emozioni che pervaderanno e accompagneranno tutta la tifoseria azzurra in questi due giorni. Bello, molto bello.
0: Sì, perché è incredibile, perché il Napoli è più che altro anche un sentimento, e noi lo raccontiamo tutti i giorni. Tu hai la possibilità, secondo me anche la fortuna, di collegarti tutti i giorni con i tifosi, e credo che questo sentimento ogni giorno, ogni mattina dalle 9 alle 10 tu lo percepisci, lo vivi e lo racconti.
1: Assolutamente, è una non c'è confine su questa, su questo amore, su questa passione, su questo senso di appartenenza. Non esiste confine, è una cosa che pervade tutti, ma che poi viene tramandato, come si dice in gergo, senza creare retorica, da famoso padre in figlio. Quindi voglio dire, sotto questo aspetto c'è una sorta di continuità, no? Di cordone ombelicale d'amore che non si spezza mai, che non viene mai reciso, e quindi questo aiuta a rinfocolare sempre di più questo amore e questa passione, che poi in un momento così caldo da un punto di vista di temperature meteorologiche come in questo momento invece è un'unione di intenti meravigliosa. Cioè, insomma, sento grande fibrillazione, partecipazione, insomma è la dimostrazione che tu puoi fare alla compagna della tua vita da un punto di vista ovviamente di passione di tifo, e quindi non c'è cosa migliore che festeggiarlo insieme, così come hai festeggiato insieme l'ultima, ce la ricordiamo tutte, l'esplosione di gioia e d'amore di quella che secondo me nei secoli dei secoli resterà un'icona indelebile della nostra città. Io parlo dei festeggiamenti a Via Caracciolo sul Pullman,
0: Del quarto scudetto, e chi lo sa se questo Napoli si sta preparando per un'altra grandissima impresa nell'anno del centenario. Sarebbe una
1: cosa piano, vai piano, vengo.
0: Senti, Gianluca, cosa ti ha colpito di più di questi primi 12 giorni di lavoro di Max Allegri?
1: Allora, ti devo dire la verità, io sento parlare ovviamente della tranquillità, del cambio di preparazione, c'è più pallone, confronto, situazioni, ma questa fa parte della tipologia del modus operandi del nuovo tecnico, e quindi non entriamo nel merito. Io sono un po' preoccupato, non parlo di mercato, io sono un po' preoccupato che siamo talmente vogliosi di voler di nuovo tornare protagonisti in campo nel centenario, la partita con il Genoa e poi subito dopo c'è il Como, l'Inter, la Fiorentina, il Bologna, la Champions, i sorteggi di Champions a fine agosto, ma il povero Allegri da stamattina, e credo poi anche oggi pomeriggio quando c'è la seconda sessione, si ritrova da Di Maro, al di là di De Bruyne e di Lukaku che si aggreeranno il 5 agosto, si ritrova senza Buongiorno, senza Bükema, senza Neres, senza Kilmour, adesso senza Lucca. Insomma, così come abbiamo finito, così abbiamo iniziato, e credimi che nonostante i 45 giocatori di cui si parla eccetera, questa non è stata una cosa positiva per Allegri iniziare così.
0: Non è stata una cosa positiva sicuramente, e siamo curiosi anche delle tre amichevoli che vedremo a Castel di Sangro, e anche l'impatto che ci saranno dei nuovi, Noah Lang, lo stesso Kevin De Bruyne, Lukaku lo vedremo a Castel di Sangro, chi lo sa, e insomma anche di quei nuovi, ma i nuovi per Max Allegri, non i nuovi per la maglia azzurra.
1: Ma Lucio, io credo che noi dobbiamo ancora vedere tante cose, cioè nel senso che al di là di quello che potrebbe essere uno scheletro, un'ossatura che tutti quanti noi possiamo immaginare, siccome non conosciamo nei meandri fino in fondo quelle che sono state proprio nello specifico le impressioni da parte di Allegri, che è molto bravo svicolando spesso nella comunicazione, ormai abituiamoci tutti che insomma non ci aspettiamo da Allegri diciamo se indicazioni precipue, particolari sui singoli, sulle situazioni, quindi è una cosa su questo soprattutto noi dobbiamo abituarci, però ovviamente lui inciderà molto sul terreno di gioco, e su questo aspetto io ritengo che è ancora presto, nonostante inizia adesso il 1 agosto, mancano 3 settimane all'inizio del campionato, io credo che dovremo ancora vedere tantissime cose.
0: Senti Gianluca, per quello che riguarda anche le situazioni di gioco, sembra che ma sappiamo ha questi problemi ai tendini, quindi bisogna essere abbastanza delicati con andare con le pinze, bisogna capire anche il Napoli come opererà sul mercato, e sappiamo insomma di questa trattativa che è ben improntata, non sappiamo se il Napoli la riuscirà a chiudere perché non siamo nella fase conclusiva dell'operazione, però un giocatore che piace, un giocatore che piace ad Allegri, un giocatore che piace a Manna e che rientra anche nei parametri del Napoli. Badian Scil, tu che sei un grande appassionato anche di Premier, è un giocatore adatto per il Napoli?
1: È un giocatore che ha fatto esperienza internazionale, che proviene dal Monaco, che ha avuto come al solito questa sorta di timbro, qualche infortunio di troppo che ha condizionato il rendimento soprattutto la scorsa stagione con il Chelsea, ma la fisicità e l'esperienza di questo giocatore, al di là dell'etimologia, insomma i francesi mi sembrano essere sicuramente di una scuola fatta, voglio dire, di grande spessore. Però sono molto curioso, perché poi il Napoli sui giocatori forti ci è andato prima di tutti, perché il signor Ghila, che è stato preso dal Milan una cifra davvero fuori mercato, è in scadenza, è stato pagato 30 milioni, di cui il 50% andava a Real Madrid, era stato già bloccato da Mann e dal Napoli tempo addietro, addirittura con un ingaggio di 3 milioni rispetto ai 5 che poi Ghila andava a prendere a Milan, cioè eravamo andati fuori concorso, e Napoli capiva bene che doveva andare a intervenire sul mercato in questo settore. Non mi chiedere, dalle dichiarazioni che ho visto, secondo me sono rimasti sorpresi anche loro, anche il Napoli è rimasto sorpreso dall'infortunio di Buongiorno, non credo che era una cosa che si sapesse prima, e quindi Napoli sarebbe addirittura intervenuto a prendere Ghila con Buongiorno operativo, con Buongiorno in azione. Figurate adesso che Buongiorno non c'è e che Buchema ha questo problema al tendine d'Achille, quindi questo mi sembra l'unico indifferibile appuntamento che il Napoli deve ovviare.
0: Caro Gianluca, io ti ringrazio, ti saluto, ti abbraccio e buon 1 agosto anche a te.
1: Un abbraccio, auguri, un abbraccio a tutti, ciao Lucio, ciao ciao.
0: Grazie a Gianluca Vigliotti, ora andiamo subito al telefono, voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi Antonio Corbo. Ciao Antonio, come stai?
2: Ciao, sono contento di intervenire subito dopo Gianluca Vigliotti, che considero un ottimo amico, un clamoroso collega e un grande esperto di calcio internazionale.
0: Allora, Antonio, prima di parlare anche con te delle celebrazioni del centenario del Napoli, chissà quante ne avrei viste e raccontate, però ci tenevo che facessi un ricordo anche di Franco Baresi, che tu hai raccontato in tutte le sue esperienze nazionali, un campione d'altri tempi, a cui anche Diego Maradona aveva dato la giusta riconoscenza, l'aveva posto tra i più grandi nel suo ruolo.
2: Io credo che lassù si incontreranno e si abbracceranno, perché sono stati due grandissimi campioni, ma due esemplari protagonisti del calcio moderno per la loro lealtà, la loro compostezza. Ma hai visto mai per caso Franco Baresi con un tatuaggio, un orecchino, un anello al naso? Cioè loro rappresentano una gioventù pulita, normale, persino dolcemente borghese, dei nostri tempi. Io è una spina che mi portavo nel cuore da tempo, perché nel mio lavoro, che dal 90 poi è stato quello prevalente, eminente, la giudiziaria, io ricordo che per una serie di giorni ho preso il treno Napoli-Salerno per andare al tribunale di Salerno, dove seguivo un processo, e incontravo un avvocato milanese, milanista, amico fraterno, forse una specie di fratello maggiore di Franco Baresi, e mi ha raccontato anche alcune sue vicissitudini, alcuni problemi, alcuni insulti giudiziari che ha avuto, degli intoppi che non ripeto, non solo perché rispetto alla privacy, anche perché rispetto alla memoria di un grande uomo. Però io mi portavo nel cuore questa spina, perché lui ha avuto un dopo carriera molto infelice. Non posso dirti se forse è stato influenzato in casa, magari non sappiamo quanto possano incidere le compagne, le fidanzate, le mogli, però so che ha avuto un epilogo inversamente proporzionale alla sua luminosa, fantastica carriera.
0: Senti Antonio, e invece ora andiamo sulle celebrazioni del centenario del Napoli. Domani ci sarà questa processione, questa festa a Piazza Plebiscito, Napoli che si tingerà di azzurro anche con i monumenti. C'è una grande sinergia anche con il comune, una organizzazione molto molto meticolosa, e ci saranno anche tantissimi turisti, perché siamo in piena estate, e Napoli ormai è un modello che piace. E mentre prima tu hai raccontato tanto, tanto Napoli, hai raccontato anche tanta Napoli, è una città e una squadra che stanno cambiando e hanno una vetrina internazionale pazzesca.
2: Io sono stato, io in pratica ho coniugato due vite una dopo l'altra. Prima sono stato caporedattore del Corriere dello Sport, e quindi il Napoli è stata la società e la squadra più importante, forse dopo la Roma, da un punto di vista diffusionale, ma probabilmente la prima sul piano emotivo, sentimentale, per il Corriere dello Sport. Poi ho fatto il caporedattore per 30 anni a Repubblica, quindi tutta Napoli bella e buona e cattiva e perfida è passata un po' per il mio computer. Devo dirti che il Napoli rappresenta un modello unico, perché tu mi parli della festa di domani, io ti dico che sto guidando e sto andando alla prima delle due giornate, quella organizzata dai tifosi, dagli ultras a Piazza dei Martiri, e poi c'è con Maurizio De Giovanni, poi andiamo avanti. Perché questa l'unicità del Napoli, sai qual è? Io ci pensavo, è l'unica metropoli italiana che ha avuto solo una squadra e non due, e questo riempie la vita degli sportivi, degli appassionati di calcio nelle altre metropoli. A Napoli c'è stata una sola squadra, però attenzione, in questa squadra ci sono stati due elementi, il popolo ed il presidente. È storica questa funzione dialettica tra il popolo, i tifosi. Io parlo di quanto di meglio possa offrire il tifo corretto, nella legalità, nella passione, negli eccessi pure, se riconducibili in un perimetro di assoluta legalità. E i presidenti, Ferlaino addirittura ha avuto le bombe e quindi è stato un eccesso. Gli insulti non sono mancati a De Laurentiis, però il Napoli ha avuto su questi due binari che correvano paralleli una grande squadra che si è fusa in una sola anima, il popolo degli ultras e la società e i presidenti.
0: Eh sì, caro Antonio, ti ringrazio, ti saluto, ti abbraccio, ti auguro una bellissima giornata che sarà nel segno del Napoli, e ricordo anche che il nostro Vincenzo Perna sarà inviato questa sera alla festa dei tifosi, e sarà bella anche raccontarla da parte di chi sta.
2: Con attenzione, con piacere, e saluto voi, e so che vedo, avendo la radio accesa in macchina, e come sempre sto seguendo i vostri programmi, e vi faccio i complimenti.
0: Grazie, grazie Antonio, non mi farà arrossire, un abbraccio e buona giornata. Grazie. Ciao. Ad Antonio Corbo, io voglio salutare e ringraziare per sempre nel proseguo di questo racconto dei festeggiamenti del Napoli e di Napoli, che partirà, lo ricordiamo, oggi, e vi avevo già accennato che ci sarà il nostro Vincenzo Perna con le nostre telecamere, proprio per testimoniare questa bellissima festa dei tifosi questa sera, e domani ci saremo anche per raccontare la processione che partirà da Piazza Carità per arrivare fino a Piazza Plebiscito, e sarà davvero un'emozione unica da poter condividere insieme a voi, perché poi si è sempre detto, no, di De Laurentiis, che magari tra virgolette non valorizzava il Napoli del passato, e invece in queste celebrazioni dei 100 anni ci saranno tutti i grandi campioni che hanno fatto la storia del calcio Napoli, unendo la storia dei vari presidenti, come ci diceva anche Antonio Corbo, la storia delle vittorie, delle sconfitte, dei protagonisti che tutti noi tifosi abbiamo imparato ad amare. Ci sarà anche un momento molto particolare dedicato a Diego Armando Maradona, come è giusto che sia, perché è un po' l'icona di questa città, di questa squadra, di questo popolo, ed è bello che noi naturalmente saremo lì a testimoniarlo, perché è una passione incredibile, è una passione che noi raccontiamo tutti i giorni e che continueremo a raccontare tutti i giorni qui a Kiss Kiss Napoli, quindi assolutamente da non perdere, come non è assolutamente da perdere tutti i collegamenti che faremo con Castel di Sangro, perché poi c'è il Napoli che deve affrontare proprio la stagione del centenario e deve provare ad arrivare più in alto possibile con Max Allegri, il lavoro di questo nuovo tecnico che arriva subito dopo Antonio Conte. Noi come Kiss Kiss Napoli ci saremo, e vi ricordo anche tutto quello che riguarda anche il palinsesto del nostro racconto quotidiano, perché alle 18 ci sarà Paolo Del Genio 442, alle 19 invece ci sarà una puntata speciale assolutamente da non perdere del calcio della sera, ci sarà Marcello Calvano, ci sarà Emanuele Calaiò, splendido padrone di casa, il nostro bomber di Kiss Kiss Napoli, però ci verranno a trovare anche degli amici, degli ex calciatori del Napoli anche, e poi proprio per raccontarci la festa di questa sera, quindi puntata oggi super speciale assolutamente da non perdere del calcio della sera con Emanuele Calaiò e Marcello Calvano. Ora dobbiamo fermarci, il tempo di ascoltare un disco, e poi ci saranno gli highlights di Radio Gol.
3: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta 3 avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18.30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. 3 sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay-per-view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
4: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: siamo arrivati davvero al rush finale della puntata di oggi di Radio Gol. Vi ricordo anche che ci sarà la festa dei tifosi del Napoli questa sera, a partire da Piazza dei Martiri. Ci sarà questa grande celebrazione dell'amore di tutto il popolo azzurro per questa squadra. Ci sarà anche il nostro inviato Vincenzo Perna, che ci racconterà tutto per filo e per segno. Quindi assolutamente da non perdere anche la puntata di Radio Gol di domani, dove ci saranno tutti i contributi della festa dei tifosi del Napoli. Detto questo, io ringrazio e saluto Nello Iorio, che ha curato la parte tecnica, però prima vi faccio ascoltare gli highlights di Radio Gol col punto tecnico di Paolo Del Genio, l'analisi del mercato con Fabio Mandarini e poi le notizie di mercato del nostro Carlo Albino. Quindi non perdetevi gli highlights di Radio Gol.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: Lo devi fare, ho capito, per una questione di bilancio e di concedersi la possibilità di avere liquidità per fare qualche operazione che altrimenti è bloccata. Da questo punto di vista, diciamo che non metto becco, perché sono conteggi molto complicati e il Napoli, se sta andando in una direzione, avrà le sue buone ragioni per farlo. Dal punto di vista tecnico metto becco invece e dico che per me perdiamo un titolare se va via.
0: Allora nella difesa 4 tanto, uno come Gutierrez
2: Non sono tanto dell'idea che non vorrei che ci vengano a dire vabbè tanto ne erano tre, ne rimangono due, perché ci sono Olivera e Spinazzola. Ho capito, però intanto dei tre secondo me esce il migliore.
3: Pronti più caldi sono due, e sono il centrale difensivo e il terzino destro, in attesa di capire cosa accadrà con i portieri, perché mi pare sempre più abbastanza chiaro che la posizione di Vinkovic-Savic sia quantomeno definibile in bilico. Quindi diciamo che questi sono gli elementi in questo momento secondo me più caldi, più suscettibili di evoluzioni. Fermo restando quello che diceva anche Carlo, esistono dei paletti, delle regole, chiamiamole così, interne, secondo cui se non cedi non compri, e secondo cui bisogna chiaramente sfoltire questa rosa, che anche qui è molto ampia, a Castel di Sangro, 32 calciatori come a Di Maro, con l'inserimento di prime firme come McTominay, Olivera, che in questa fase diciamo secondo me diventa anche importantissimo, perché come già è successo oggi Allegri lo ha provato da centrale in questa fase diciamo di lacune, ecco, difensive dovute a questioni fisiche, a questioni di infortuni, e poi ci sono anche diciamo quei parametri di cui parlava Manna in conferenza stampa a Di Maro, quei parametri che sono stati sporacchiati diciamo in qualche modo, superati, e quindi bisogna rientrare in questi parametri UEFA, e quindi queste situazioni chiaramente ti danno la misura di come il mercato in questa fase difficilmente, ecco, potrà avere delle accelerate, delle impennate improvvise. Deve essere fatto tutto con grande attenzione, perché comprare per comprare è un principio sempre sbagliato. Si è rivelato sbagliato negli anni, ma potrà avere delle accelerate, delle impennate improvvise. Deve essere fatto tutto con grande attenzione, perché comprare per comprare è un principio sempre sbagliato, si è rivelato sbagliato negli anni, ma è così ovviamente, non puoi

0: è già veramente in forma, fisico perfetto, asciutto. Qualche altro compagno di squadra magari a Di Maro ha palesato qualche difficoltà, però sono cose che poi vengono smaltite nel giro di pochissimi giorni. Interessante capire quelle che saranno le scelte di Allegri su Noah Lang, applauditissimo dal pubblico presente al Teofilo Patini, tant'è che a un certo punto Noah Lang si è fermato per salutare il pubblico che gli ha dedicato più di una ovazione. E valutazione da fare molto attenta su quello che tu dicevi, la posizione da centrale di Oliveira, che non è nuovo, visto che con la sua nazionale il giocatore uruguaiano ci gioca da centrale. Io quello che noto, l'ho ribadito nei nostri collegamenti fatti da Di Maro, lo ribadisco oggi qui da Castel di Sangro, quello che noto è che il Napoli è molto applicato in campo, gli allenamenti sono intensi, non voglio far passare un messaggio sbagliato e tantomeno nessuno deve credere che il Napoli si stia allenando all'acqua di rosa, no, il Napoli con lo staff di Allegri si sta allenando bene, però c'è una serenità che sta caratterizzando questi giorni di ritiro. L'ho ribadito i primi giorni di ritiro a Di Maro, lo dico anche oggi. Oggi ho molto apprezzato Massimiliano Allegri, che pensate un po', si è posizionato accanto a Meret, quasi a dare fastidio a Meret, per avere una visione completa da dietro di come era schierato il Napoli. Napoli che cerca tantissimo la verticalizzazione, Napoli che vuole, e qui un paio di volte Allegri si è fatto sentire da Rasmus Højlund, Napoli che vuole, quando dico Napoli dico Allegri che vuole, che Højlund torni a fare il centravanti vecchia maniera, non più la sponda ma il finalizzatore. D'altra parte non è un mistero che l'anno scorso il Napoli è stato bravo, Manna è stato bravissimo a soffiare al Milan proprio Højlund, che era il giocatore indicato da Allegri per dare una mano all'attacco del Milan.
1: Qui la puntata di Radio Gol di oggi. Io ringrazio alla regia video anche Ciro Froio e Gabriele Irace. Ora vi lascio alle news di Marcello Calvano e poi ad Enzo e Mario. È sempre show.
2: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Buon pomeriggio da Marcello Calvano. In apertura, resta in carcere il 18enne Francesco Iannucci di Grumo Nevano, accusato di tentato omicidio per aver colpito con un violento calcio alla testa il 69enne Francesco Longino, intervenuto per sedare una lite sul sagrado della Basilica di Sant'Ammaro. La difesa annuncia ricorso al Tribunale del Riesame. Attraverso il suo legale, il giovane ha espresso il proprio pentimento, ha chiesto scusa alla vittima e ai familiari e ha invitato i coetanei a non reagire mai con la violenza. Ancora la cronaca, agguato ieri sera a Torre del Greco, un netturbino è stato ferito alle gambe da alcuni colpi d'arma da fuoco in via Sardegna. Secondo le prime ricostruzioni, a sparare sarebbe stato un uomo con il volto coperto, poi fuggito. La vittima ha raggiunto autonomamente l'ospedale Maresca, dove è stata medicata. Le sue condizioni non sono gravi e non è in pericolo di vita. Sull'episodio indaga la Polizia di Stato per ricostruire la dinamica e individuare il responsabile. Cambiamo argomento. Un uomo di 37 anni è stato arrestato a Procida con l'accusa di maltrattamenti in famiglia ai danni dei genitori conviventi. Secondo le indagini, le minacce e le aggressioni sarebbero andate avanti per quasi 2 anni. Nell'ultimo episodio contestato, il 37enne avrebbe distrutto il divano di casa tentando poi di incendiarlo, costringendo madre e padre a fuggire dall'abitazione. L'uomo è stato trasferito nel carcere di Poggio Reale, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria. Passiamo allo sport. Lutto in casa Milan e in tutto il mondo del calcio. All'età di 66 anni compiuti l'8 maggio scorso, se n'è andato Franco Baresi. A comunicarlo è stato lo stesso club rossonero con una nota sul proprio sito ufficiale. Considerato uno dei difensori più forti della storia calcistica, protagonista di sfide leggendarie negli anni 80 anche contro il Napoli di Diego Armando Maradona, Baresi era stato operato per un nodulo polmonare l'anno scorso. Passiamo ora al Napoli. Il club azzurro è arrivato ieri sera a Castel di Sangro, dove resterà fino al 13 agosto per il secondo ritiro stagionale. Questa mattina si è svolto il primo allenamento a porte aperte per i tifosi, nel pomeriggio seconda seduta. Dopo i test disputati a Di Maro, la squadra di Massimiliano Allegri affronterà 3 amichevoli internazionali allo stadio Patini: il 5 agosto contro lo Sassuna, l'8 contro il Celta di Vigo e il 12 contro l'Aris Salonicco, ultimo banco di prova prima dell'esordio in campionato contro il Genoa. Attesi nei prossimi giorni anche De Bruyne e Lukaku. Intanto sul fronte mercato, Giovanni Manna punta

0: Ciao a tutti amici di Kiss Kiss Napoli.
1: Buon pomeriggio, buon venerdì 31 luglio 2026 da parte dei vostri Ezio e Mario, amici del cuore con le maglie. Dell'inizio e della fine.
0: Eh sì, perché noi facciamo sempre
1: stagione,
0: così. Ogni stagione mettiamo la prima puntata queste t-shirt gialla e arancione, che sono state le maglie della primissima puntata.
1: Sì.
0: E ogni ultima puntata della stagione le rimettiamo, perché ormai è prassi.
1: Sì,
0: quindi,
1: sì.
0: Quindi ci teniamo anche a queste cose.
1: Di una cosa vi possiamo assicurare che sono pulite, quindi.
0: Sì, sì,
1: un anno di pulizia.
0: Due volte all'anno la mettiamo, anzi nemmeno, perché due volte all'anno. Salutiamo anche il nostro Nellino detto Josué in regia, salutiamo tutti coloro che ci stanno guardando sul 76 del digitale terrestre, oppure sull'app, sul sito, insomma dappertutto. Salutiamo tutti quanti.
1: Tutti quelli che ci stanno ascoltando in giro per il mondo, con l'app.
0: Si parte con la musica.

0: E ciao a tutti, cari amici, ultima puntata della nostra quarta stagione qui in diretta su Kiss Kiss Napoli.
1: 21 luglio,
0: So che
1: ci
0: hai,
1: siamo arrivati.
0: So che hai lo scemario. Signori,
1: non è questo il momento.
0: Signori, quest'uomo ha lo scemario.
1: Non lo dico. Allora, non lo so se ci sarà.
0: No, lo devi fare. Io so che ce l'hai.
1: Eventualmente ce l'ho, ma non lo so se ci sarà.
0: Va bene. Quindi potrei non fare lo scemenzo. A sto punto do tutto l'incarico.
1: Avevamo
0: a te.
1: Detto entrambi.
0: No, secondo me oggi te la devi beccare tu. Ma parliamo di notizie.
1: Sì. Un aereo in volo per 24 ore e 24 minuti costantemente.
0: Quindi i passeggeri si sono giocati il 24 come numero.
1: No, ma se parla. Senza mai atterrare, è il nuovo record stabilito da Airbus con il suo A350-1000ULL decollato da Melbourne e atterrato a Tolosa dopo aver percorso oltre 23.000 km senza scali. Volava.
0: Sì, volava.
1: Si tratta del più lungo volo mai effettuato da un aereo di linea, un test che segna un nuovo traguardo anche per l'aviazione civile.
0: Sì.
1: Chiaramente.
0: Sì.
1: Il volo rientra nel Project Sunrise di Qantas, il programma con cui, insomma, la compagnia australiana punta a inaugurare i collegamenti commerciali più lunghi del mondo. Dall'Australia. Da qualcosa devi fare.
0: Sì.
1: Ecco,
0: è per forza.
1: L'obiettivo è collegare Sydney a Londra e Sydney a New York senza scali, riducendo a un unico volo tratte che oggi richiedono almeno uno scalo intermedio. L'entrata in servizio è prevista per il 2027.
0: Quindi a breve. Ormai come dici tu ci siamo quasi.
1: Vedi? Sto plagiando.
0: Tutto torna.
1: Per rendere possibili questi collegamenti, l'azienda ha sviluppato una versione speciale di questo aereo, dotata chiaramente di un serbatoio supplementare da circa 20.000 litri, capace di aumentare significativamente l'autonomia dell'aereo, perché deve stare in volo
0: Tempo. Il tempo è parecchio.
1: A bordo troveranno posto 238 passeggeri e quindi è anche bello capiente questo aereo, capisce?
0: Capiente. No, capiente che c'è spazio, quello significa.
1: Il volo in questione da Melbourne a Tolosa non aveva passeggeri paganti, era chiaramente una missione di sviluppo destinata a verificare il comportamento dell'aereo durante la permanenza in volo superiore a 24 ore. Attenzione, 24 ore sono un giorno di fila.
0: Esatto, quindi evidentemente
1: non è poco.
0: Fa parte anche questo del progresso tecnologico, cose che prima erano un po' impensabili, adesso evidentemente si possono fare.
1: Piccola curiosità, non so se qualcuno di voi ce l'ha questa app che si chiama Flight Radar 24, che è l'app che monitora il flusso aereo
0: di tutti i voli.
1: Li segui, a volte. Anche molto utile. Il volo è diventato il secondo più seguito di sempre sulla piattaforma.
0: E il primo qual è, scusa?
1: Non lo so.
0: Ma scusami. Ma che notizia, è incompleta la notizia.
1: È incompleta perché tu mi fai le domande sbagliate. Rifallo. Il volo è diventato il secondo più seguito di sempre sulla piattaforma.
0: Il secondo?
1: Ammazza, il primo dovrebbe essere quello interessante.
0: Tutto scemo.
1: Se il progetto rispetterà i tempi previsti, entro pochi anni sarà possibile partire da Sydney e arrivare direttamente a Londra in circa 20-21 ore.
0: Va bene, lo scopriremo
1: senza cambiare aereo, chiaramente.
0: Si saprà nel corso della vita, lo sapremo, perché queste cose devono sapersi.
1: Anche una curiosità, andare in Australia
0: è bella,
1: ma per molti di noi dice cazzarola, è complicato un viaggio.
0: Invece, così riesci a ottimizzare
1: le cose.
0: Certamente qualcuno inveisce contro di me perché ti ho dato contro, però è capitato,
1: come capita spesso.
0: Andiamo alla domanda, quindi a questo punto, visto che è tempo di vacanze.
1: Di vacanze, amici, è tempo di andare in ferie. È tempo di scegliere anche, magari avete già scelto sicuramente.
0: Penso di sì, la maggior parte avrà già scelto, no?
1: Vogliamo sapere qual è la vostra meta per quest'estate 2026.
0: Esatto.
1: Ma la vogliamo dividere in due categorie.
0: Sì.
1: Sole, mare e relax. oppure esperienza culturale avventurosa.
0: Esatto, diteci poi eventualmente anche proprio dove andate nello specifico e ci dite se avete optato per una cosa più rilassante, sole, mare, relax
1: assoluto. Non voglio fare una mazza di niente.
0: Oppure no, devo vedere questa città, devo visitarla, devo fare la cosa avventurosa, un po' anche più faticosa come esperienza.
1: Faticosa, ma se sei lì è anche per visitare il posto in cui sei.
0: Ah, certo, appunto. Quindi diteci la vostra.
1: Tu 3, dove 4... vai? Dove vai? Io... Che fai? Dove 3-4 cose?
0: Io vado a prendere un po' di fresco.
1: Ah, di fresco, quindi hai scelto una meta, non so, la Finlandia.
0: Vado in Andalusia, dove ci sono tipo 72 gradi.
1: Ah.
0: Mi sciolgo là. Beh. Però sono posti che ho sempre amato.
1: Vabbè,
0: ho sempre voluto vedere.
1: Anche in Andalusia puoi andare in un posto fresco, in galera.
0: No,
1: puoi andarci quante volte vuoi.
0: Eviterei di fare cose consone.
1: No, noi ti saremo grati, anzi.
0: Tu, vabbè, già l'hai detto perché vai in viaggio di nozze, il piccioncino. Quindi, amici, la vostra meta dell'estate 2026 qual è? Dividiamola in due fazioni, poi ci dite anche nello specifico qual è, se preferite sole, mare, relax, oppure esperienza culturale avventurosa. 342 00 00 100.

0: Qui su Kiss Napoli con i vostri amici Enzo e Mario. Cabana la puoi usare, non lo so, nelle tue stories quando vai in mi sa di spagnoleggiante.
1: Eh sì, sì, soprattutto quando faccio quel movimento mio del bacino che è inconfondibile.
0: Ah, quale?
1: Questo, ah. Guarda come muovo il bacino.
0: Imbarazzante,
1: no,
0: come sempre.
1: Non è imbarazzante, ma è il regno della pochezza, lo sapete, cioè, ragazzi, questo.
0: Lo, poi lo sapete come funziona il venerdì, c'è anche il venerdì divertimento, perché
1: puntata, poi,
0: serve a stemperare insomma tutta la settimana. Questo servirà a stemperare un intero anno.
1: Un'intera stagione radiofonica.
0: Un'intera stagione radiofonica.
1: Sì.
0: Quindi la pochezza, potete capire che sarà proprio
1: inenarrabile.
0: Inenarrabile, e quei due neuroni che abbiamo sono già andati in ferie.
1: No, sono già defunti, anzi. Buonasera ragazzi, ci scrive Sergio. Per le mie vacanze estive devo ancora aspettare il 29 agosto. Destinazione Rodi Garganico, male, sole e sole e relax.
0: Relax, quindi sceglie vacanza relax 29 agosto.
1: Non è il solo, perché anche Maurizio ci scrive: ciao ragazzi, io vado in Puglia 12 giorni, sole, mare, relax. E aggiungo anche magnà. Ma tanto proprio. Infatti ho perso 6 kg in questi mesi e li voglio rimettere in 12 giorni. Da bombette pugliesi, pesce e pasticciotti.
0: Ma che caspita è?
1: Arizio, tu sei uno di noi.
0: Lo
1: ti
0: so,
1: vogliamo bene.
0: È quello il problema, che stavi andando in una direzione giusta.
1: Vabbè,
0: ho perso 6 kg, ma le vuole rimettere.
1: La strada della perdizione, un attimo che
0: si
1: imbocca.
0: Anche questo è parte della pochezza.
1: Esatto.
0: Ascoltiamo quelli che sono i vostri messaggi.
1: Qualche vocale.
2: Buonasera amici, sono Cesarino.
0: Ciao
2: amici, quest'anno dopo un po' di tempo fatti in villaggi tranquilli in Italia, abbiamo optato per la Grecia, l'Efkada.
1: Ok.
2: E penso che quest'anno cambierà un poco, perché non saremo sopra una spiaggia o un posto, ce la gireremo con la macchina,
0: quindi
2: faremo 15 giorni, quindi 15 spiagge
1: più dinamici.
2: Ed è bello ogni tanto fare anche così, fare la solita vacanza a buffet, a mangiare in un villaggio. Così anche i ragazzi magari faranno un'esperienza.
0: È un'esperienza
2: un
0: che
2: un
0: per loro, chiaramente,
2: rispetto agli altri anni che abbiamo fatto.
1: Meno statica.
2: Io vi auguro buone vacanze.
1: Grazie.
2: Anche a voi, amici.
1: Grazie, grazie, grazie. Tanto amore.
0: Ma
1: per te.
0: Conosci questo posto della Grecia?
1: Dici tu, essendo greco di cognome, dovrei conoscere tutto, però qualcosa.
0: Efkada, come era?
1: Efkada. No, non conosco.
0: Complimenti, ottima scelta. Ascoltiamo.
3: Amici,
1: Terry.
3: Io devo portare in alto
0: cosa?
3: E sempre
0: cosa?
3: Avanti la bandiera della pochezza.
1: Ah, brava. Grazie.
3: Ma quali posti culturali?
1: Lusingati.
3: Qua?
0: No, ma culturali.
3: Sulla spiaggia, sotto all'ombrellone.
1: Fa niente.
3: Bagnetti,
0: a cantare,
3: passione. Gelatino. Crema di caffè. Mare, tutta la vita.
1: Sì.
3: Amici, tornate presto.
0: Veniamo a mangiare da te. Veniamo a mangiare.
1: Verremo a mangiare da te, tu ci hai invitati, quindi noi scroccheremo rigorosamente.
0: Anche se non ci avessi invitato.
1: Noi veniamo lo stesso, esatto.
0: Ci ha invitato Tony in qualche modo.
1: Cari amici, la vostra meta dell'estate 2026, sole, mare e relax o esperienza culturale o avventurosa? Diteci dove andrete.
0: Cosa
1: anche,
0: preferite?
1: Cosa preferite? Anche in che periodo andrete? Perché vedi, molti partono a fine agosto, c'è chi partirà a settembre.
4: Amica, solo un giorno,
1: ma che è?
4: Per sempre, un secondo. Intanto a godermi un po'
1: la strada,
4: amore mio,
0: comunque vada,
4: fare valigie, chiudi le luci di casa,
1: coraggio, tutto
0: Mario
4: partire per ricominciare, che non c'è niente di
0: più bello di un certo.
4: E per quanta strada,
1: dai, vuoi il finale, dai, sì, sì.
0: Da finale,
4: amerai il finale.
0: Hello. Mario,
4: ragazzi, non potevo mancare salutarvi,
1: certo,
4: e augurarvi buone vacanze.
1: Grande
4: appuntamento con voi fino alle 6, ma
0: fino alle 6, certo.
1: Ma che
4: ma ricordate
1: che è sempre show, che è sempre show. Mario, un abbraccio, ciao ciao, grande Mario.
0: Mario, c'è la pubblicità, abbiamo anche da fare,
1: voleva fare tutto lo sproloquio,
0: magari
1: sì, fino
0: ci richiami dopo,
1: fino alle 18 siamo qua,
0: oggi più che mai è totale anarchia.
1: Sì, sì, anche per farci saluti, per augurarci buone vacanze, quindi nel caso potete anche chiamarci per non dire per forza dove andrete in vacanza, ma anche per salutarci allo 081 546 6873.
0: Nel dubbio comunque la domanda ve la facciamo, la vostra meta dell'estate 2006 è relax?
1: 2006, se è passati 20 anni, sarebbe 2026, però
0: 2006 è nellino, ecco. Lo so, guarda. Estate 2026, sole, mare e relax, oppure siete per esperienza culturale? Che cosa avete scelto? Dove andrete? 342 00 00 100, oppure per i saluti? È libera, è anarchia totale.
1: Sì, sì, chiamateci, dai.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Il successo di Anna di quest'estate 2026.
1: Come lo dice bene, ascolta talmente tante volte che ormai l'ha imparato.
0: Sì, mi sento una vera baddie, come dice Anna. Lei è una vera baddie, sono pure io una baddie.
1: Vabbè, il problema è che lo pensa sul serio. Non
0: noto
1: è
0: che le nostre maglie proprio sono
1: cazzotti negli occhi,
0: luccicanti. Ma noto che ci sono come sempre tanti messaggini. Allora voglio leggere un po' le vostre mete. Dove andate in vacanza?
1: Meta dell'estate 2026, amici, dove andrete?
0: Salvatore.
1: Relax o cultura? Vediamo.
0: Sto a Messina e la settimana prossima vado a Sciacca. Relax assoluto.
1: Quindi minchia, lo devo dire per forza.
0: Per forza, sì. Ciao ragazzi, sono Fabio, complimenti a tutto lo staff di Kiss Kiss Napoli, grazie, ti si vuole tanto bene. Quest'anno io e mia moglie partiremo per la terza volta verso New York.
1: Quindi non è più tanto New.
0: Un po'.
1: La terza volta.
0: È York e basta.
1: Andiamo a York.
0: Esatto.
1: Andiamo a York e fu New.
0: Esatto.
1: Adesso non è più.
0: Giampiero, amici, io sono in autostrada, ultimo giorno di lavoro, anche per te, anche per noi. Secondo me oggi per molti, proprio si trova venerdì 31 luglio, lo è per tante persone. Poi
1: io sto facendo anche i calcoli miei.
0: Poi 8-29, quindi che 20 giorni belli intensi, villaggio in Puglia.
1: Bello. Quindi totale relax. Siete in molti a scegliere il totale relax e ci sta. Perché serve anche a ricaricare le batterie dopo un anno di giornate piene.
0: Sì, la vita è molto frenetica e quindi i ritmi sono belli importanti.
1: Possiamo dire che la vita è frenetica, ma la vita è bella.
0: La vita è bella, infatti. Infatti qualcuno dice: dove andrà il nostro Josué? Ma lui è piccolo, lui va al Grest. Al campo
1: estivo,
0: il campo estivo, all'oratorio, perché lui lo prendiamo in giro perché lui è molto giovane. Allora, poi, oltre ad avere 20 anni, anche il suo aspetto è proprio da ragazzo molto giovane.
1: Avete presente Josué della vita è bella?
0: È uguale. E quindi Josué va al campo estivo.
1: Ce lo porta lei.
0: Con tutte le padonze piccoline.
1: Le padonzine.
0: Lasciamole
1: stare.
0: Amici, ascoltiamo, dai. Sì.
2: Giovanni Mario, ciao. Giovanni da Parete, io sono solo che mancano 150 giorni a Natale.
0: No, pure la canzone. No, vabbè.
1: Grazie.
0: Ma che mi
1: Giovanni, grazie.
0: Sì.
1: 151 giorni a Natale.
0: 51-50.
1: Lo ripetiamo, Giovanni, ripetiamo.
2: Ciao.
1: Sì. Diciamolo tutti insieme.
2: Io sono solo che mancano 150 giorni
0: 50.
2: A Natale.
0: Sì.
2: Va bene.
0: Potevamo farne a meno di questa informazione. Però
1: bravi,
0: vabbè.
1: Amici. Mi raccomando, contate i giorni che passano e che mancano al Natale.
0: Sempre.
1: Anche in questi giorni caldi.
0: Certo, amici.
1: Perché dovrete anche procurare il materiale giusto per fare l'albero.
0: Anche perché noi ormai vi abbiamo dato tutta la nostra pochezza e la dovete usare nella vita di tutti i giorni.
1: Sfruttatela come meglio potete.
3: Ciao, Massimo da Milano.
0: Vai, Max.
3: Vi volevo dare un grande saluto.
0: Grazie.
3: E buone vacanze a voi.
0: Grazie.
3: Io quest'anno le sto facendo un po' frastagliate queste vacanze.
0: Perché? Come mai?
3: Perché purtroppo ho cambiato lavoro. Adesso guido autobus da un anno e mezzo e quindi mi diventa difficile prendermi un po' di ferie. Prenderò inoltrato a settembre un po' di ferie.
0: Okay.
3: No, tornerò a Napoli per godermi un po' la mia città.
1: Ci sta,
3: e lì
1: dopo
3: c'è tanta cultura, ma c'è anche tanto mare.
0: Sì, c'è quello e quello.
3: Mando un bacio grandissimo.
0: Grazie.
3: Numagnata assai.
0: Che ce lo dici a fare?
1: Potevi dire
0: proprio
1: tante cose, ma questa non possiamo darti
0: soddisfazioni, no?
4: Un pomeriggio.
0: Ciao.
4: Allora, ciao Enzo, ciao Mario.
0: Ciao,
4: volevo
0: ciao
4: dire una cosa.
0: Vai.
4: Quest'anno per la seconda volta andremo a Zanzibar a novembre.
1: Oh, è novembre,
4: a febbraio in Messico, come abbiamo fatto l'anno scorso.
0: Io veni pure noi con te.
4: Tutte e due destinazioni e faremo anche quest'anno. Faremo 18 giorni a novembre a Zanzibar e 21 in Messico.
0: Bello.
4: A febbraio, giusto per fare un po' d'estate prima di andare a lavorare.
1: Ah, quindi è culturale.
4: Però quest'estate purtroppo lavoriamo e ci vediamo dei weekend, che per noi sembrano mesi, perché quando si sta bene
1: un
4: giorno vale
1: tanto,
4: moltiplicato per tanti giorni. importante è stare con la persona giusta, ragazzi. Ciao.
0: Quella!
1: Ragazzi, però, lo vedi, quest'ultima puntata infonde anche poesia in tutti noi.
0: Eh sì,
1: tranne noi.
0: Quando,
1: però...
0: quando finisce una stagione è normale che poi ci si scambia anche saluti, eccetera. Poi, tra l'altro, lui dove va? Ci sono tanti stabilimenti dove fanno drink, aperitivi, eccetera. Ci sono Zanzibar.
1: Io veramente.
0: Ma proprio
1: era lo scemenzo.
0: Ci sono Zanzibar, ma tantissimi bar.
1: Era lo scemenzo. Potete prenderlo in giro 342-00-0500.
0: No, no, non era una. Era una simpaticissima
1: non
0: gag.
1: Non era né una gag né simpaticissima. Benché meno simpaticissima. Era vergognosa, amici.
0: Sì.
1: Continuate con i vostri messaggi. Vogliamo sapere qual è e sarà o qual è la vostra meta dell'estate 2026. Sole, mare e relax, come mi sembra di aver capito molti di voi.
0: Ma sole, cuore, amore pure, volendo.
1: Oppure sarà una vacanza culturale dove andrete a visitare i posti nuovi e
0: anche avventurosa, dinamica.
1: Dove andrete? Raccontatecelo, aspettiamo i vostri messaggi.

0: insieme alla macchina sparadischi Viola Paradiso qui su Kiss Kiss Napoli.
1: La macchina Purple Disco Machine, macchina sparadischi Viola. Ma io guarda, resto allibito spesso e volentieri.
0: Siamo una radio così che viene incontro anche a chi magari non conosce proprio la lingua inglese.
1: Ma che vuol dire? Ma non è che devi tradurre gli artisti. Io resto basito, ma sai come? Basito, basito, suave, suave, sito.
0: Ogni giorno la stessa minchia.
1: Per me può diventare un tormentone.
0: Ma speriamo di no.
1: Ascoltiamo, dai, qualche messaggio.
2: Enzo, Mario, eccoci. Buonasera da Rosario.
0: Ciao.
2: Guido.
0: Sta guidando.
2: L'hawaiano narcotrafficante.
1: Ah, di ieri sera.
2: Ciao.
0: Allora.
1: Perché noi conosciamo, diciamolo, noi quando.
0: Sì, però aspetta, che l'hawaiano è narcotrafficante.
1: No, perché noi quando facciamo gli eventi in giro.
0: Diamo dei soprannomi.
1: Prendiamo un po' di mira le persone nel nostro fare lo show. E c'è questo signore con la maglia hawaiana, la camicetta.
0: La camicia, sì.
1: Hawaiana, e io ho preso dal mio istinto, ho detto, ma lui mi sembra un narcotrafficante.
0: No, non lo è.
1: Lì giù grasse risate. Però no, è una persona a modo, bravissimo signore. Non lo so che fa nella vita, però può darsi.
0: Salutiamo
1: pure che
0: è una cosa.
1: Tutta la combriccola, sì. Ciao ragazzi, ciao.
2: Saggissimi, bagavati. Sono pure io l'odio che fossi parole, però ho fatto divertire.
1: Zanzibar.
0: Ti odiano.
1: È stata bella.
0: Però che vuoi fare? C'è anche per sopportazione, per.
1: E disperazione.
3: Mario, sembra Giovanni da Parigi, ma poi è l'ultimo giorno.
0: Sì.
1: Si finisce la stagione.
3: Andate in ferie.
1: Sì, un po' di vacanze.
3: Che deve andare a fare il viaggio di
0: Mario.
3: Non lo so, si è già Mario. Dimenticato.
1: Mario.
3: La mattina mancano gli allenamenti. Quando voi non ci siete, come dobbiamo fare?
0: Chiamasi vacanze.
3: Ci mancherete tanto, va bene.
1: Ma grazie.
3: E buone vacanze.
1: Ma questo è amore, ma noi siamo inebriati da questo affetto.
0: Come inebriati?
1: Ma inebriati ti devi chinare un po' e poi devi far esplodere.
0: Ho frate
1: fidato. Fate fa capire? Ti leggo anche Anna. No. È uscito così. Ti leggo Anna che dice: ciao amici, purtroppo le mie vacanze si sono già esaurite, sono finite, già fatto.
0: Sei esaurita pure lei.
1: Settimana al mare, quindi relax, e una che non è un'opzione che abbiamo messo, però è passione sportiva in ritiro col mio amatissimo Napoli. Abbiamo fatto vacanza seguendo il ritiro.
0: È un po' cultura, mettiamo cultura.
1: Cultura calcistica.
0: Un po' passione, avrei capito anche altro, poi non lo so.
1: Passione calcistica.
0: Una vacanza passionale.
1: Ah, tipo che no. Una roba un po'.
0: ci sta anche questo. Non devi farla adesso.
1: Non deve essere onomatopeico.
0: Magari qualcuno la fa. Nellino, nella sua gioventù, potrebbe fare una vacanza passionale. Non
1: lui va al Grest ancora. Amici, dove andrete in vacanza in quest'estate 2026? O a questo punto, dove siete già stati? Sole, mare e relax o esperienza culturale avventurosa? Diteci dove siete stati, dove andrete, cosa farete al 342 00 00 100.
4: E tu parli.

0: Non ci credo, non ci credo.
1: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
0: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi.
2: Fino al 10 agosto, con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl, a soli 1 euro. Gallo Blonde, riso per insalate, 1 kg, a soli 1,99 euro.
3: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30.
5: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: ci saluta dicendo ma mo la pochezza dove la prendiamo? Buone vacanze, non ti preoccupare perché chiudiamo in bellezza col Venerdì divertimento, ma soprattutto con lo scemario che aprirà la nostra seconda ora. Mamma mia, però però dobbiamo fare una cosa, serve qualcuno al volo adesso che faccia
1: una sigla al volo qualsiasi, non per forza uguale,
0: la facciamo così, la improvvisiamo, dice e allo stesso orario arriva pure lo scemario, quindi
1: è una chiavica sta sigla. No. Se avete fantasia fatta.
0: E dopo lo scemenzo allo stesso orario arriva pure lo scemario.
1: Ma non lo state a sentire.
0: Una cosa del genere, non fatela voi, quindi dopo lo scemenzo allo stesso orario arriva lo scemario e usiamo questa sigla per il tuo scemario di fine stagione. Bello, dai, bellissimo.
1: L'unico.
0: Preparatevi, applicatevi, mandateci questi vocali al 342 000 100 per
1: evento più unico che
0: l'unica volta che metteremo la sigla dello scemario.
1: Ma sono scordato. Però
0: no, era bella. Vabbè, continuiamo a parlare di vacanze. Simone dice: amici, in vacanza 2 settimane in un villaggio a Palinuro con i suoceri.
1: Ah, e quindi come la definiresti una vacanza con i suoceri?
0: Una palla stratosferica. Ah no, scusa, non lo dovevo dire. No, sto scherzando. Però poi dice: poi a settembre crociera da solo con la mia lei. In crociera.
1: Allora, Nello sta toccando il timer e cose varie. Io seguo quello di prima, Nello, senza che fai modifiche. Non mi interessa. Non toccare niente.
0: Facciamo così: ascoltiamo gli ultimi vocali di.
1: Ma poi
0: gli ultimi vocali di questa prima ora.
1: Ah, siamo 4 ore ad ascoltare.
2: Vai. Buon pomeriggio, Niki.
0: Ciao.
2: Io faccio mare assoluto.
1: Mare assoluto.
2: Riposo assoluto.
0: Sì.
2: E cercherò anche se qualcuno mi darà da mangiare, mi deve imboccare il mangiare perché avendo fatto
0: molto
2: un
0: chiaro,
2: anno
0: devo
2: intero
0: dire,
2: senza fare un giorno di festa al lavoro.
0: Ok.
2: E mi voglio veramente godere queste vacanze.
1: Ce n'è bisogno, Fai bene, no? Quello serve, se non si chiamavano vacanze, Ci sta.
0: Beh, è arrivato il messaggio. Aspetta, vai, sì, mettiamo prima questo.
3: Sono Raffa, anche se non vi sto ascoltando per questioni lavorative, vi volevo augurare le best ferie in the world. Un bacione, giù.
0: Grazie.
1: Ferie in the world è un grande augurio.
0: Bella, sì, ti vogliamo bene.
1: Te le augura in tutto il mondo.
0: C'è il messaggio di Carmine che è bellissimo, però andrebbe tradotto in vocale. È un momento straordinario, è un momento roscemario.
1: Ma non vale
0: scritto. Però lo posso dire io, dovete farlo voi, quindi aspettiamo i vocali per questa sigla stratosferica. Vedo alcuni vocali, tra cui anche uno bello lunghetto. Dai, ce la facciamo.
1: Dai,
0: ascoltare.
1: Certo che la facciamo. C'è un sacco di tempo.
4: Straordinario è o Muman Rosce Mario.
0: Ma chi l'ha mandata sta cosa? Sei tu che l'hai fatta, Nellino. Non fare cose che non ti vengono dette. Non andare in autonomia.
1: Ascoltiamo i messaggi che sono.

0: Se no,
1: però abbiamo la persona che ha fatto anche la sigla dello scemenzo, per coerenza potrebbe.
0: È una questione di coerenza, sì. Solo per questo.
2: A quest'ora siamo abituati con lo scemenzo, ma all'improvviso è uscito pure Mario. Sì. Ecco qua. Lo scemario.
1: Come vi applicate per le minchiate, ragazzi?
0: L'acuto lo apprezzerei, però, vabbè, non so se si può montare.
2: Vediamo. Un momento straordinario. È un momento dello scemario.
1: È bella anche questo.
2: Bello, prova, sta... prova, 1, 2, 3, prova, tappo.
1: Ah, era solo per vedere se funzionava il vocale, perfetto, sì, no, ma io direi che possiamo impacchettare la prima ora, io mi reputo soddisfatto.
0: Amici, c'è l'ultima ora della stagione, quindi si prevedono cose.
1: Si prevedono cose?
0: Si prevede anarchia totale.
1: Ma soprattutto?
0: Si prevede pochezza. Si prevede minchiaggine.
1: Soprattutto si prevede un evento più unico che raro, perché apriremo la seconda ora con lo scemario. E anche in questo caso ci saranno le reaction. Poi chissà se te maltrattano o se ti elogeranno.
0: Quello è un momento mio, saranno fatti miei.

0: nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce e tanta energia a sera e relax.

0: Dovresti fare tutto tu, eh? Come quando c'è lo scemenzo, quindi questo è il tuo momento.
1: Ari, eccoci, amici. Ari, benvenuti in onda. Siamo sempre noi, i vostri amici Mario e quell'altro.
0: No, no, però io ti rispetto sempre. Dico, siamo Enzo e Mario, e poi però mi prende il mio tempo.
1: No, scusami, è il mio momento.
0: No, ma non è che mi
1: espudi. Io non ti rispetto. Esatto, rispetto a te, io non ti rispetto.
0: Vabbè,
1: amici. Sta per avvenire un momento più unico che Mario.
0: Cominciamo bene.
1: In questo orario in cui di solito c'è un avvenimento, il lunedì, però questa è l'ultima.
0: Sì.
1: C'è un avvenimento culturalmente basso.
0: No,
1: bassissimo.
0: Momento attesissimo da tutti, però vabbè.
1: Dove chiaramente riceve anche lo scemenzo, stiamo parlando di quello. Riceve tutte le reaction in modo chiaramente denigratorio.
0: No, non è vero, perché io ho un grande fan club.
1: Di due persone.
0: Sì.
1: Ma eccezionalmente per voi, con tanto di reaction, chiaramente di elogi.
0: Non lo so, voi mandate le reaction,
1: allora,
0: tu non devi dire di cosa.
1: È il mio momento!
0: Ma tu non devi direzionare le
1: non
0: reaction.
1: Non devi parlare.
0: Ma tu la reazione è spontanea.
1: Non devi parlare. Reaction, erano sicuramente di elogi.
0: Sì. E dove?
1: Perché in esclusiva quest'oggi sarà lo scemario!
2: E questo è un fatto straordinario. Arriva pure lo scemario.
1: Non abbiamo avuto il tempo però di mettere la...
0: No, vabbè, ma il jingle non serviva con la musichetta, ma bastava avere il cantato. Vabbè, io voglio dire 342 00 00 100 per le reaction con i vocali WhatsApp, ma devono essere spontanee. Non è che a me mi offendete, a questo lo elogiate.
1: Allora,
0: che è sta storia?
1: Allora, i momenti tuoi te li fai tu come dici tu. Il momento mio me lo faccio io come dico io.
0: Va bene.
1: Siete pronti per lo scemario?
0: Se io sono prontissimo. Vai.
1: Però non ridere perché mi deconcentro.
0: Ok, non ti guardo.
1: Caro il mio quell'altro. Caro il mio Josué. Cari amici voi tutti.
0: Com'è strano sentirlo da lui,
1: Con questo caldo ho scelto di passare le mie vacanze in una fabbrica di matite.
0: Una fabbrica di matite?
1: Sì.
0: E perché?
1: Perché lì c'è un clima temperato. Datemi torto!
0: La devi spiegare.
1: Non spiegala tu.
0: Perché la matita la temperi e quindi lì il clima è temperato. Ma perché la devo spiegare io, scusami?
1: Però...
0: Reaction dello scemario al 342 00 00 100, vi prego.
2: Madonna quanto è bella come la Patonzo stamattina, bellissima Giosuè.
0: No, non
3: Mario. Mario sei un genio, io ti amo. Forza Mario, nostro Mario.
0: Tiene delle merda.
3: Ce n'è ancora, ti prego.
2: Maronna mi chi ste peggi quell'altro.
0: Ah.
2: È meglio quell'altro. Oh. Già mi manca.
3: Bravo Mario, grande, bravo. Bravo, bravo Mario. Mario,
2: vedi? Mario, ti posso dire una cosa?
1: Sì.
2: Sta battuta è proprio bella. Mi ha fatto particolarmente ridere.
0: Ma guarda che bella!
1: Reaction spontanee!
4: Non basta comunque, ma sei messo
1: E poi c'è chi.
4: Ma voi è un serio, c'è?
0: Sì.
5: Chi la faccio la uccella in giro? I scemi in terra, vanno a parlare tutti e due.
6: Per piacere. Che se no, da Giosemba bandata, da Giosemba critica i romeggi, ma mo ha battuto tutti i record, ha fatto gli agni i cavalli, ha fatto
1: i cavalli
6: e galline.
2: No, Mario, almeno tu ti salvavi. No, Mario.
1: Era un'evoluzione.
7: Qua,
1: una cosa.
7: Picco di cultura altissimo.
1: Però c'è chi apprezza.
8: Mario, Dimmi. Non me l'aspettavo. Buonasera,
1: Vito.
8: Mo mi raccomando, ma vai in ferie.
1: Sì.
8: Fatto vaccino, perché sennò Enzo da me che va a finire con lo scemenzo con un ricco. Mo scemare non viene a ricco.
1: Siamo proprio circondati.
8: A schifezia, a fare mezzo ancora. Buone vacanze, ragazzi.
0: Grazie.
1: Ciao. Ciao, grazie. Però dopo,
0: dopo ci sono altre reaction.
1: Dopo le reaction ho una domanda esistenziale.
9: Sono Teresa, non me la spiegare, l'ho capito.
1: Dopo ho una domanda esistenziale per tutti voi.
0: Ok, però io perché no, devi
1: prego,
0: togliere le reaction? Sono
1: perché
0: tante.
1: Mi è venuta in mente.
0: Ok.
10: No, ma Mario è più forte, un limo scemario lunerino.
11: Ciao amici, Nando da Bolzano.
1: Ciao Nando.
11: No, quello non ce la bastava, Enzo. Mo se mi sei pure male, non niente da fare. Mi frequenta lo zoppo, in bala zoppicale,
0: a scemare,
11: ha fatto 1+1 3
1: anche nellino mettere
11: anche se sono battuto a parte che vuoi chiamare scemario che proprio come il napoletano
0: scemario
1: sì
11: scemenzo
1: certo
11: scemaria.
1: Beh, è stata una cosa improvvisata,
0: sì, così estemperata, estemporanea.
1: Vai, l'ultimo e poi ti dico.
9: Sono Teresa, questa l'ho capita. Ma la devi spiegare, Mario.
0: Aspetta, voglio l'ultima, voglio vedere poi l'ultimissima.
1: Prego, aspetta.
9: Sei mitico, Mario!
1: Solo elogi! Sì. Reaction spontanea, lo ripetiamo perché io non ho detto niente.
0: No, amici, siete tutti delle merdacce, sappiatelo.
12: Questa battuta era proprio appuntita.
0: Ma che volevi sapere? Adesso ce
1: Signori,
0: lo chiedi.
1: Dimmi. Chiudo questo momento eccezionale dello scemario, o scemario, che dir si voglia. Prima di lasciarvi alla mosca, con un dubbio esistenziale. E poi entriamo nel vivo alla seconda.
0: Sì.
1: Amici, perché? Mi sono chiesto stamattina, la carta da parati non si chiama carta da pareti. Grazie a tutti.
0: Ma questo è il cretino proprio.
1: Perché veramente? La carta
0: ma
1: da parati?
0: Ma vai, vattene in

0: può essere lo scemenzo, lo scemario, non lo so, è una cosa meravigliosa, ma una cattiva abitudine è sicuramente il vero divertimento.
1: No, è una buona abitudine, però comunque abbiamo assistito a un qualcosa di eccezionale, che è stato il tuo scemario, che non è una cosa che capita di solito.
0: Usuale, ma prima di lanciare la sigla del vero divertimento, che sicuramente Nello ricordava, lo vedo un po' spesso. Ma abbiamo una notizia.
1: No, tu dovevi chiudere un dilemma che hai lanciato agli amici. Non hai la risposta.
0: Ah, è un dilemma, una domanda esistenziale.
1: Ah, hai lasciato questo dubbio insito negli amici che si devono portare tutta l'estate.
0: È una domanda che ho io e la condivido.
1: Va bene, ti ringrazio, perfetto. Possiamo
0: amici, le ferie, parliamo di questo, sono desiderate tutto l'anno, ma quando arrivano sembra non siano sufficienti per ricaricarsi.
1: Cerco le ferie tutto l'anno e all'improvviso poi non me le godo.
0: Così. Grazie. Ora la scienza conferma che non si tratta solo di una sensazione, quindi gli esperti stanno espertando
1: gli
0: anche
1: esperti
0: per quest'ultima ora della stagione.
1: Gli esperti che però non siamo noi
0: e non saremo mai noi.
1: Mai.
0: Grazie. Una ricerca ha dimostrato che il benessere post vacanza dura appena 8 giorni. Per questo sarebbe meglio lasciare l'ufficio e concedersi una pausa, anche se non lunga, ogni 2 mesi, secondo la scienza.
1: La scienza
0: non secondo chi comanda.
1: A sto giro la scienza c'ha ragione.
0: Uno studio ha mostrato che i benefici che si possono ottenere dopo un periodo di vacanza durano appunto sti cavolo di 8 giorni, perché mi sto inalberando.
1: La cosa benefica.
2: Oggi ce l'ho sempre in testa, incredibile.
0: Dopo circa una settimana, dunque, si rischia di ritrovarsi in una condizione di stanchezza e spesso frustrazione, se non persino burnout, che caratterizza i periodi lavorativi. Secondo questa analisi, realizzata su un campione che non sono io, rappresentativo di oltre 1000 uomini e over 18, donne over 18, il 90% dei lavoratori, liberi professionisti compresi, parte, ma solo il 39% torna davvero riposato.
1: È poco. Però è vero, molti dicono ci vorrebbe la vacanza per riposarsi dalla vacanza.
0: Molti
1: lo dicono ed è una verità, la scienza lo conferma.
0: Per 7 persone su 10 anche le ferie diventano un momento per organizzare attività, raccontarle sui social, confrontarle con quelle altrui, col rischio di tornare a casa in ufficio con lo stesso livello di stress della partenza.
1: Sì.
0: Anche per questo, insomma, inoltre, quando iniziano le ferie il lavoro continua spesso ad essere presente. Il 69,8% degli italiani controlla email o messaggi di lavoro ogni giorno, anche in vacanza. 70%, quasi tutti praticamente.
1: No, noi abbiamo fatto delle riprese di recente per un video che riguarda un po' anche questa cosa. Vedi come siamo lungimiranti.
0: Siamo
1: a 360 gradi.
0: Amici! Lanciamola!
1: Enzo e Mario su tutti i social. No, non volevi dire questo.
0: Enzo e Mario su tutti i social.
1: Nel dubbio.
0: C'è la sigla da lanciare del nostro
1: Venerdì Divertimento! Quindi amici, ultimo Venerdì Divertimento della stagione.
0: E siccome
1: ultimo barlume di pochezza.
0: E siccome come si dice? È venuta la zuzzonella.
1: In realtà per noi inizia, però.
0: Finirà anche per noi.
1: Cioè si parla di zuzzonella. Allora, un evergreen.
0: Si parla di
1: zuzzonella. Un evergreen dei nostri Venerdì Divertimenti è il
0: sostituire la parola del
1: esatto.
0: E allora sostituite una parola del titolo di un film con la parola zuzzonella e chiaramente costruitene una trama raccontabile in radio alle 17.
1: Ma sì, io credo che sia quasi tutto raccontabile.
0: Avengers Zunella può essere.
1: E che de che parla?
0: Devono,
1: i supereroi che vanno in vacanza.
0: Vanno in vacanza, però si accorgono che a un certo punto la vacanza finisce. Devono ritornare a salvare il mondo e dicono è fernuta Zunella.
1: Però vanno a salvare il mondo in costume. Hanno il costume da supereroi o sono rimasti col costume da bagno della spiaggia? Non lo sappiamo.
0: Sostituite una parola del titolo di un film con la parola Zunella e nella trama dateci soddisfazioni come solo voi sapete fare. 342 00 00 100.
1: Abbiamo spazio anche per le telefonate, per salutarci amici, quindi 081 546 6873. Oltre ai titoli, se vogliamo farci i saluti, siamo qui per voi. We're

0: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30.
1: Forse è arrivato il momento di acquistare una nuova auto.
2: Forse? Non dirmi che sei ancora indeciso.
1: Ma...
2: Niente ma! Da Gruppo Autoscala fino a fine luglio puoi approfittare degli incentivi rottamazione o della supervalutazione del tuo usato.
1: E se...
2: Niente se! Fatti due conti. Puoi risparmiare fino a 2.000 euro. Acquista ora senza se e senza ma. La promo è valida in tutte le sedi di Gruppo Autoscala. Ad Agnano, Casa Marciano e Salerno. Per saperne di più, gruppoautoscala.com. Oppure vieni in concessionaria.
0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, i Mangoni.
2: Sì, Marco.
1: Mangoni, Angelina Mango,
2: è
1: sono
2: una crasi,
1: i Mangoni. Però noi siamo nel pieno del nostro canto del venerdì divertimento.
2: Canto?
1: Eh sì, anche un canto, nel senso è un'ovazione.
2: È un'ovazione. Non so di cosa, ma lo è.
1: Sono arrivati tanti messaggi, quindi io mi voglio subito tuffare. Dovete sostituire una parola del titolo di un film con la parola zezzanella. Ascoltiamo.
3: Ciao ragazzi, entro da Napoli. Ragazzi, poi è finita. Io devo lavorare tutto il mese d'agosto.
1: È il titolo.
3: Settimana a settimana.
2: Si sta sfogando,
3: Faccio il corriere, vi lascio immaginare.
1: Vabbè, buon lavoro.
3: Sto soffrendo in questo
2: periodo. Grazie per tutto quello che fate.
3: Un bacio, buone vacanze.
2: Ciao. Fanno tanto lavoro, è vero.
1: Sì. Vai, vediamo qualche titolo.
4: Pensavo fosse amore, ma invece era una zezzanella.
1: Un po' di trama la gradirei, però.
2: Gradirei la trama.
5: Tre uomini e una zezzanella.
2: Posso immaginare solo cosa.
1: Non approfondirei in questo caso.
6: Mario, semplicemente la carta da parete sembrerebbe una carta proveniente dalla provincia di Napoli.
1: Giusto. Vedi come tutto torna?
2: Grazie.
1: Guarda questo.
7: Buonasera.
1: Le colline hanno la zezzanella. La trama è sottintesa. Mo ognuno sottintende quello che vuole.
2: C'è molta roba da sottintendere. Però vabbè.
7: Buonasera amici. Per me si chiamerebbe Squid Zezzanella.
1: Oh mamma.
7: Siamo dei concorrenti che devono superare i propri ostacoli, email, quant'altro per arrivare alle ferie.
2: Sì.
7: E solo pochi eletti riusciranno ad arrivare.
1: Mi sembra giusto, questa mi piace.
7: Probabilmente stanno i must che
2: cercano
7: di metterti il bastone tra le ruote.
1: E
7: scassano. Squid Zezzanella.
2: Squid Zezzanella suona anche bene, sì. Non si evince un cambio.
1: No, però suona piacevole.
8: Adesso che ci penso, non sento lo scemenzo. Se guardo a questo orario, c'è sempre lo scemario. Ciao a tutti, sono Hulk.
1: Hulk, dopo tanto tempo, ma non è più il momento di fare quella sigla lì.
2: Ma lui
1: basta.
2: È incredibile. Quindi fai un po' il cavolo che vuole. Scusa.
1: Fai un ultimo titolo, dai.
5: Zezzanella a morire.
2: Cioè?
5: Invece di duri a morire.
2: Certo, quello l'abbiamo intuito.
1: Togliamo
2: le trame, vogliamo le trame.
1: Qua c'è, te la leggo. Ciro, ciao amici, il mio titolo è The Day After Zezzanella.
2: Certo.
1: Parla di un ragazzo che dopo essere tornato dalle vacanze avrebbe voglia di lasciare il lavoro e mandare tutto a quel paese, ma poi ricorda che per quelle stesse vacanze si è indebitato, quindi continua a lavorare e basta. Un abbraccio, buone vacanze a tutti voi.
2: Qual era il titolo? Molto dimenticato.
1: The Day After Zezzanella.
2: Certo.
1: Che è anche una grande dose di ottimismo e di positività.
2: Però si sente anche l'inglese.
1: Sì. Esatto, amici, venerdì divertimento di oggi. Sostituite una parola del titolo di un film con la parola zezzanella. 342 00 00 100.
2: La trama è importante. Vogliamo anche questo.
1: Un po' di trama, sì.

0: DK, Tuca Macarena qui su Kiss Kiss Napoli con i vostri amici del cuore Enzo e Mario nel pieno dei meandri del divertimento,
1: perché che ci sta regalando come sempre grandi gioie.
0: Sono meandri perché si punta verso il basso oggi, che è l'ultima stagione. Basso.
1: Sì, quarta stagione che si conclude appunto con questa nostra richiesta specifica, ovvero di sostituire una parola del titolo di un film con la parola Zezzenella. Vediamo cosa ne esce, ma soprattutto vogliamo anche le trame dei film.
2: Ma che cosa sono queste zozzonelle?
1: Cosa
2: ma
1: sono?
2: Chi le ha viste mai?
1: Chi?
0: Non le ha viste.
1: Ah no, queste sono solo citazioni, solo cheat.
0: È una parte del copione del film.
3: Buongiorno a voi.
1: Buongiorno.
3: Il titolo potrebbe essere Pioggia a Zezzenelle.
1: Bello.
3: Che cozzalone.
1: Quella in realtà è sole a catinelle, però anche sole a Zezzenelle non è male.
0: Che è anche
1: tondo,
0: Non fare gesti.
1: È tondo, Ti leggo anche Sebastiano.
4: Certo.
1: Sì, però
4: Salvatore Fierro e Cardarelli.
1: Ma chi è Salvatore Conte? Di Gomorra, chi è?
0: Abbiamo detto anarchia totale.
1: Sì. Sebastiano dice: Harry Potter è la zezzanella filosofale.
0: Ah.
1: Harry e Ron, dopo la fine del primo anno di scuola, con una magia si trasformano in due famosi attori e partono per 3 mesi di ferie in una crociera per single. Al ritorno varcano il cancello di Hogwarts e ritrovano Hermione incazzata nera perché Ron è sparito per 3 mesi ed esclama: Waio è fernuta zezzanella.
0: Bella.
1: Proprio si percepisce la magia, l'elemento magico di questo film.
0: Beh, io leggerei ancora.
1: Sì, qualcuno ti dice: Mario, non sono meandri, sono bassandri. Ancora più bassi e più insiti dei meandri.
0: Scusatemi, certo.
1: Poi, allora,
0: c'è la locandina.
1: Attenzione. C'è una locandina. Marina è la sua zezzanella. Una storia vera nel cuore. Ma in realtà sto film come si chiama? Esiste? Salutiamo Marina e la sua zezzanella.
0: Amici, c'è arrivata la locandina, fatta bene. Con...
1: E poi senza trama, però con tanta fantasia, Giuliano ci dice: mamma, ho perso la zezzanella.
0: Certo, perché
1: può capitare di perderla.
0: E quindi che succede?
1: Mi sono smarrito in giro per casa senza zezzanella.
0: Non andare a impelagarti.
1: Non mi sto impelagando, amici. Fra poco Rafficone finale e saluti
0: finale.
1: Saluti finali, cioè questi hai capito, sono 4 anni che stiamo qua,
0: che rompiamo i maroni.
1: Quarta stagione, tra poco saluti finali, quindi continuate perché vogliamo anche gli ultimi messaggi. Sostituite una parola del titolo di un film con la parola zezzenella. 342 00 00100.

0: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto, lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Voglio fare un saluto al nostro saggio che con grande divertimento ci punzecchia sempre, sì, ci spotta e tutto, però ciao Enzo, ciao Mario, buone vacanze, scemi, e in quello scemi c'è tanto affetto, io lo so, saggio, ti vogliamo bene, un abbraccio a te.
1: Sì, perché siamo scemi, Enzo e scemai.
0: Esatto, un abbraccio a tutti voi, ma facciamocelo un po' di raffigone prima dei saluti, dai.
1: Raffigone finale, vai.
2: Ricomincio la zizzanella.
1: Certo, un ottimo modo per ricominciare.
0: Sì, sì.
3: Buonasera amici. Ciao. Il titolo del film potrebbe essere Giovannona Zazzanella Lunga.
0: Ma lo sai che funzionerebbe? È un titolo che funziona. Piace.
1: Un po' inquietante, però vabbè.
4: Amici, vi auguro prima di tutto buone ferie.
0: Grazie.
4: Il titolo del mio film è Alla ricerca della zazzanella.
0: Sì. Che tu la cerchi tutto l'anno, l'hai detto tu nella notizia.
1: Esatto.
0: Ha senso, è una trama reale. È
1: importante.
5: Sì. Amici, buonasera. Se ricordate il film L'alba del giorno dopo, io metto L'alba del fine è finita la sezzanella. Per me è finita la sezzanella da venerdì prossimo, perché quando vado a lavorare, per me è una goduria. È finita la sezzanella perché per 3 settimane andrò in ferie. E pensate adesso, mi vacanzi mia moglie e bambina, la prima settimana tutto a posto.
0: E poi?
5: Il problema sono le altre due, quindi per questo è l'alba, manca poco, del fine della mia zazzanella.
0: Beh, un po' articolato come titolo.
5: Io partirò venerdì prossimo per la Sicilia.
0: Sì.
5: In pratica avrò i miei figli attaccati, lo sai, capite come?
0: Alle ciappette.
5: Addosso.
0: Sì.
5: E quindi a me è la fine.
0: Allora, diciamo che vede che l'uomo, il nostro amico, è tramortito ed è traumatizzato, quindi anche nell'esprimersi è stato uno sfogo.
1: Sì, anche il titolo è leggermente prolisso, però va bene, va bene.
6: Buonasera amici, Lucio da Pianura. Andrebbe bene anche i detti, no? Cioè due senza tre senza nero.
1: Figurati, guarda.
0: Va benissimo.
7: Buonasera, si è ricordato l'alba del giorno.
1: No, era lì il messaggio, era lì.
0: Sì, sì, sì, eccolo.
8: Dal famosissimo libro La Tizzinella e il Gatto.
0: Bello, perché la gabbianella. Cioè tu vai a fare.
1: Ma che fa? Spiega.
0: Vai a fare la Tizzinella col gattino tuo.
1: Che senso?
0: Lettino e lettiera, e c'hai pure il gattino, scusami.
9: Pornuda Zazzanella. Pornuda Zazzanella. Lullo riso va faticando.
1: È un po' quello, sì. È quello che si canta di solito quando è fornuta la
0: Zazzanella. Sì, sì.
1: Sì, più o meno così.
10: No, amici, due proposte.
0: Vai.
10: Jurassic Zazzanella è l'uomo che sussurrava la Zazzanella.
0: Belle queste due.
10: Pomichiano.
0: Belle queste due. Dai, gli ultimissimi due. Vediamo cosa esce.
11: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
11: Vi voglio fare soltanto buone vacanze.
0: Grazie,
11: ah, all'amico che ti tengo i figli attaccati di settimana.
0: Sì.
11: Goditi questi momenti, amico mio. Perché quando si fanno grossi, quando vicino è nata ora.
0: Però questo è vero.
11: Più grosso, quindi goditeli.
0: Questo è vero, un messaggio bello che parla di genitori, figli. Bello, dai. Vai, ultimo.
12: Elena, vedi che è tornata una raccomandata. Dai, è tornata la raccomandata. La ricevuta di un certo Camillo.
0: Ma non era per noi, vabbè. Ci piace finire con l'anarchia che contraddistingue questo show. Amiche, cosa dirvi?
1: Ma si parlava di un fatto grave.
0: La quarta stagione termina qui. Noi siamo felici di aver passato un'altra stagione fantasticherrima insieme a voi, insieme a tutti i nostri fonici. Oggi abbiamo qui il nostro Nellino, però ringraziamo un po' tutti. Ringraziamo la grande family di Kiss Kiss Napoli.
1: Ma
0: è sempre un onore passare il tempo con voi.
1: Ma l'appuntamento di questo pomeriggio, di questa settimana, ma che dico, di questa stagione termina qui.
0: Noi vi vogliamo salutare, a proposito di film, con questa.
13: Casomai non vi rivedessi, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
1: È sempre show, amici.
0: Vi
1: buone
0: amiamo.
1: Vacanze.
0: Vi amiamo. Ciao a tutti.
14: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
15: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
16: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano.
15: Energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
16: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine.

0: Seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90 euro.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Buonasera da Lucio Pengue, partiamo dalla cronaca. È stato dimesso dall'ospedale il 70enne aggredito nei giorni scorsi a Grumonevano durante una violenta rissa tra alcuni anziani e un gruppo di giovani. L'uomo è stato colpito con un calcio al volto mentre si trovava già a terra perdendo conoscenza. I carabinieri hanno arrestato un 18enne con l'accusa di tentato omicidio. Le indagini, supportate dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza, hanno ricostruito che tutto sarebbe nato da una rottura accidentale di un vetro di un circolo ricreativo colpito da una pallonata dall'ilalite e rapidamente degenerata fino alla brutale aggressione. La Campania si prepara ad affrontare una nuova ondata di caldo estremo. La regione ha emanato un avviso di criticità valido fino a domenica 2 agosto. Le temperature potranno superare di 4-5 gradi le medie stagionali, con un'elevata umidità soprattutto nelle ore notturne. L'invito è quello di prestare particolarmente attenzione ad anziani, bambini e persone fragili. Lutto nel mondo dello sport napoletano. È morto a sole 29 anni Tommaso Maria Maglione, ex atleta del circolo nautico Posillipo. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe stato stroncato da un malore improvviso nel sonno. Inutili soccorsi del 118, tantissimi messaggi di cordoglio arrivati nelle ultime ore. Paura a Torre del Greco, un operatore ecologico è stato ferito alle gambe da alcuni colpi d'arma da fuoco esplosi da un uomo con il volto coperto. La vittima ha raggiunto autonomamente l'ospedale Maresca e non è in pericolo di vita. La polizia di Stato è al lavoro per identificare il responsabile. Massima attenzione per il centenario della SSC Napoli in vista della grande festa di domani, 1 agosto, in piazza del Plebiscito. Il sindaco ha firmato un'ordinanza per garantire la sicurezza. Dalle ore 16 sarà vietata la vendita di bevande in bottiglie di vetro, lattine e contenitori rigidi nelle aree interessate dall'evento. Vietati anche la vendita e il possesso di spray al peperoncino. Andiamo con lo sport. È cominciata a Castel di Sangro la seconda fase della preparazione estiva del Napoli. La squadra di Massimiliano Allegri ha sostenuto il primo allenamento allo stadio Teofilo Patini, alternando lavoro in palestra e esercitazione tattica sul campo. Lorenzo Lucca ha proseguito il programma personalizzato, mentre Gutierrez, al centro delle ultime indiscrezioni di mercato dopo l'interesse del Bayern Leverkusen, si è allenato regolarmente con il gruppo. Prosegue così l'avvicendamento degli azzurri ai primi test internazionali in vista dell'inizio della nuova stagione. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione. Adesso linea al meteo.
1: Kiss Kiss Napoli meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di sabato, il primo giorno del mese di agosto, sulla Campania, con ancora contesto anticiclonico e dunque il tempo si mantiene asciutto e ben assolato. Fatta eccezione per nubi marittime sulla costa salernitana al mattino, poi in graduale diradamento col passare delle ore. Gran caldo intenso ed opprimente continua a farsi sentire soprattutto nell'entroterra, qui con le temperature massime più elevate attorno ai 37-38 gradi, più contenute lungo la costa, mitigate dalle brezze di mare, seppur con afa accentuata. Un caldo pesante che continuerà a farsi sentire anche nella notte al mattino. Ulteriori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Amici sportivi, buonasera, un saluto da parte di Paolo Del Genio, benvenuti all'appuntamento con 442, filo diretto, telefonate 081 546 6873, messaggi al 342 00 00 100. Analizziamo l'allenamento di stamattina, lo possiamo fare, voi mi direte ma sei in studio, sei a Napoli, che ne sai dell'allenamento di stamattina? No, l'allenamento di stamattina sono riuscito a vederlo, perché era possibile effettuare le riprese e quindi vi posso dire tutto dell'allenamento di stamattina. E più avanti nella puntata, se non arrivano le domande, introdurrò io il tema per dirvi quello che è stato provato oggi. E quindi non ci sono particolari sorprese, però qualche cosina di interessante possiamo dirla analizzando la sessione mattutina, quella pomeridiana in corso, ma su quella non vi posso.

0: posso aggiornare perché sto qui appunto a fare la diretta in studio. Iniziamo subito con le telefonate. C'è Nello Iorio in regia che sta accogliendo il primo amico che ha preso la linea e quindi possiamo iniziare con Luca, poi parleremo anche di mercato perché ci sono molte voci che prendono corpo, poi alcune mie opinioni anche su qualche nome nuovo, piano piano diciamo tutto in quest'ora insieme. Luca, ciao.
1: Ciao Paolo, buonasera.
0: Ciao, no, buonasera Paolo, a te.
1: In virtù proprio della voce che sta girando più insistentemente, sì, no, quella di Gutierrez,
0: sì.
1: Volevo, cioè, per me è una voce diciamo strana perché è un giocatore che abbiamo visto poco, ma diciamo ci ha fatto vedere subito che ha delle qualità, che facilmente si è calato nel calcio italiano, ha una buona gamba, è un giocatore che a me piace onestamente.
0: Anche a me, addirittura ci metterei molto vicino, con margini di crescita importanti, margini di crescita che per gli ottimi Olivera e Spinazzola non vedo, cioè quello sono ottimi giocatori che hanno avuto un po' di problemi fisici, però negli ultimi anni sia Olivera che Spinazzola, quindi serviva una forza fresca, tant'è vero che questo non è il mio pensiero, ma questo è il pensiero del Napoli, perché pur restando sia Olivera che Spinazzola hanno preso Gutierrez, quindi com'è possibile se l'anno scorso avendo Olivera e Spinazzola prendi Gutierrez che quest'anno decidi di tornare solamente a Olivera Spinazzola? Non fila molto, quindi io spero che non no, vada a finire così, ecco.
1: Ma infatti, perché io più che delle qualità tecniche dei calciatori, io metto in dubbio proprio la tenuta fisica, perché Olivera anche quando c'era Mario Rui,
0: esatto,
1: cioè Olivera è recidivo da un po' di anni, non da quest'anno, che comunque le 7, 8, 10 partite all'anno salta tranquillamente, lo stesso Spinazzola, e tanto è vero che a volte
0: diciamo, se vogliamo fare un quadro completo della situazione, visto che si fa molto il nome di questo ragazzo del Catanzaro, Favasuli è un destro che può essere utilizzato anche a sinistra, però già iniziamo con gli adattamenti e la cosa non è che mi entusiasma.
1: Ma infatti, perché noi l'anno scorso ci siamo trovati che comunque non solo l'anno scorso, anche avendo a volte non avevamo nessuna informazione, cioè quindi per me è una cosa strana, a meno che Manna non abbia l'asso nella manica, è l'unico modo in questo momento è per cedere questi giocatori che ti chiedono con forza, però non lo so, io mi ha spiazzato un po', la vedo strana,
0: vediamo di capire. Poi dopo, come dico sempre io, ciao Luca, ti saluto e ti ringrazio,
1: ciao.
0: Come dico sempre, se quando esce un giocatore a noi dispiace, e nel caso di Gutierrez a me dispiace se esce, lo dico chiaramente, poi dobbiamo vedere A, come viene rimpiazzato nel ruolo, B, come vengono utilizzati quei soldi incassati per la sua cessione, perché se non viene rimpiazzato con uno del suo livello o meglio di lui nel ruolo, allora uno potrebbe fare il ragionamento che ho fatto io un attimo fa. Ma Olivera Spinazzola non bastavano, tant'è vero che abbiamo preso Gutierrez, come che quest'anno poi bastano, che è successo, che come che è migliorata la situazione, e quindi ci sarebbe un'incongruenza. Mentre per quanto riguarda però, dice aspetta, però a noi ci servono questi 30 milioni, perché grazie a questi 30 milioni, noi faccio un esempio, non sto dando nessuna notizia di mercato, faccio un esempio, grazie a questi 30 milioni noi andiamo a prendere Davis dell'Udinese, il centravanti, si alternerà lui, il giocatore che a me piace molto, si alternerà lui con Højlund davanti, allora tu sacrifichi uno buono, ma terzino sinistro, prendi uno buono che può fare i gol, che può, ci può stare, perciò il giudizio sul mercato si dà alla fine, sulla singola operazione si dà immediatamente, non mi farebbe piacere, però il giudizio sul mercato, che è quello più importante, siamo migliorati, siamo peggiorati, lo dobbiamo sospendere, lo dovremmo sospendere anche se arrivasse la notizia, che ancora non è arrivata, e qui stiamo parlando di una cosa come se fosse fatta, non è fatta la cessione di Gutierrez al Bayer Leverkusen, però se col se davanti, poi il ragionamento l'ho fatto, non so se condividete oppure no. Ugo,
2: ciao Paolo, buonasera.
0: Ciao.
2: A proposito di Gutierrez, scusami, sì. Premesso che pure a me non piacerebbe la cessione, però seguimi in questo ragionamento, io mi sono fatto quest'idea, non è che abbiano deciso di cedere Gutierrez e tenere Olivera che è adattabile anche come centrale di sinistra?
0: No Ugo, può darsi tutto quello che vuoi tu, però io questa parola che ho usato io mentre la usavo dicevo non mi piace, spero che non venga molto usata adattabile, perché se iniziamo con l'adattabilità dei giocatori...
2: Vabbè, ma è un ragionamento che potrebbe aver fatto la società, invece di investire su un centrale difensivo, cosa di cui avremmo bisogno.
0: Tu praticamente stai dicendo che va via Gutierrez, pigliamo Oliveira che gioca sia a sinistra che nelle alternative centrali difensive, e cioè deve fare tutte queste cose. Oliveira.
2: Magari possono ingaggiare Teo Hernandez come cilindro, che scordate, è parametro zero.
0: No, Ugo, su Teo Hernandez, poi dopo lo pigliano, bravi, quello che vuoi, ma io non ci credo, manco se lo vedo. Teo Hernandez ha un ingaggio, mi ricordo, 15 milioni quindi in Arabia.
2: Addirittura, mamma mia.
0: Sì, guarda, ma per
2: milioni come per se fossero
0: nocciolini. Per sfizio, perché non mi piace buttare le cifre, e quindi per sfizio vado a vedere. Ma
2: senti, un'altra
0: comunque,
2: cosa.
0: Prego, prego.
2: Poi, come centrale, eventualmente leggo di quelli che sarebbe, diciamo, in cima alla lista di Achille. Ma secondo te un calciatore reduce anche lui da infortuni, che non conosce il campionato italiano, non sarebbe preferibile poi, ecco, puntare sulle altre soluzioni, anche se magari un poco più dispendiose, tipo o Solé o Thiago Gabriel, che oltretutto...
0: Aspetta, correggiamo Paolo Del Genio, correggiamo Paolo Del Genio che ha sparato un numero sbagliando, non so 15... Però correggiamo Paolo Del Genio, così una tiratina d'orecchie a Paolo Del Genio che ha detto 15, ma una, non una tiratina d'orecchie, ma una capata a tutti quelli che stanno facendo il nome di Teo Hernandez, perché l'hanno sparata grossa. Sono 20 milioni all'anno prende Teo Hernandez. Arrivederci Teo, ciao.
2: Vabbè, allora è fuori discussione, ho preso, ecco, una capata pure a me, va.
0: Capata anche, no, a te no, a quelli che hanno messo in giro il nome, tu non che c'entri.
2: Sì, infatti io ti ripeto, qua parliamo di voci, io leggo
0: No, no, ma infatti va benissimo che tu mi faccia la domanda, va molto bene quando io, incuriosito dalla tua domanda, mi ricordo qualcosa, poi vado a fare il controllo e trovo che siamo a 20 milioni, e quindi a quel punto dico...
2: Va bene, va bene.
0: Perché mettete, ma no a te, ripeto, ma dico, ma perché si fa così? Cioè, il Napoli quest'anno sta... spaccando il centesimo, giustamente, perché questo è necessario.
2: Senti,
0: fare
2: allora...
0: dopo l'anno scorso e due anni con Conte è necessario guardare la mille lire, poi improvvisamente mentre dicono questo dicono però il Napoli sarebbe interessato a Hernandez, ma così non si fa.
2: E allora, bocciando questa ipotesi che mi era venuta in mente, tornando alla necessità di investire su un centrale difensivo, no? Secondo te non sarebbe meglio, forse l'hai pure già detto però non mi ricordo bene, investire su un Solé o su un Thiago Gabriel che già conoscono il campionato italiano?
0: Allora, se viene uno fra Solé e Thiago Gabriel io sparo i fuochi, perché Solé fa la differenza domani mattina, è uno dei difensori più forti che ci sono in Italia, sicuramente a livello di Hila. Quindi se eravamo contenti per Ghila, dobbiamo essere contenti uguali per Solé.
2: Anche se dovesse comportare un investimento leggermente superiore, però reduce da infortuni, ha giocato poco.
0: Bene, per Thiago Gabriel non lo so subito che cosa può accadere, però sparo i fuochi lo stesso, credimi, se arriva Thiago Gabriel. Cioè, mi farebbe molto piacere, perché può solo migliorare, giovane, un under... Sarebbe un bel
2: tutto
0: gol.
2: Ecco, per la questione delle liste, no?
0: Assolutamente, non lo puoi prendere domani mattina, non c'hai problemi di dover liberare caselle.
2: Benissimo.
0: Ciao Ugo, grazie.
2: Paolo, ti ringrazio, sei gentilissimo, ciao, buon grazie. Proseguimento, ciao.
0: Perché molti stanno commettendo questo errore, stanno pensando che deve uscire il pari ruolo, che è una piccolissima parte del ragionamento, cioè deve uscire il pari ruolo per far entrare, cioè deve uscire il terzino per far entrare il terzino, la mezzala per far entrare la mezzala, l'ala per far entrare l'ala. Fino a un certo punto è così quest'anno, di solito è così, quest'anno non è così, perché quest'anno può accadere una cosa simile a quella che accadde l'anno scorso, quando, perché Mazzocchi entra nella lista, ve lo voglio ricordare perché molti l'hanno dimenticato, Mazzocchi è fuori dalla lista UEFA l'anno scorso ed era fuori anche dalla lista del campionato della Serie A. Poi che succede? Si fa male Lukaku e il Napoli sostituisce Lukaku con Højlund, che l'anno scorso, quest'anno no purtroppo, l'anno scorso era under, quindi via Lukaku dalla lista, dentro Højlund nella lista, slot liberato e Mazzocchi resta. Quindi come vedete i ruoli c'entrano, ma c'entrano di più il dato se sei un under o sei un over. Quindi per Mazzocchi, indipendentemente da quello che può succedere, è difficile trovare un posto nei 17, perché se vuoi tenere Mazzocchi nei 17 over devi togliere qualcuno, che ne so, devi togliere Giovane, devi togliere Lang, devi togliere Neres, devi togliere Rafa Mari, devi togliere tanta di quella gente che non lo so se nelle gerarchie di scelta, di preferenze, di conservare o meno in organico di Allegri sia così, non credo sinceramente. Roberto.
3: Pronto? Buonasera.
0: Ciao.
3: Buonasera, complimenti per la trasmissione. No, la mia domanda è molto generica. Volevo sapere quando vedremo, durante il campionato, quando potremo dire di vedere giocare il Napoli di Allegri. E poi volevo farti una domanda.
0: Prima giornata, il Napoli di Allegri. No, nel senso che io non sono uno di quelli che crede alla storiella che si raccontava, no, ci vuole tempo affinché si possa vedere la mano di un allenatore. Un allenatore, se crea la chimica giusta fra lui e la squadra e trasmette i suoi concetti velocemente, può farti vedere grandi cose anche dopo un mese di lavoro. Quindi hai voglia, subito anche.
3: No, la mia domanda era poi, grazie per aver risposto alla domanda, però c'era anche quest'altro particolare. Allegri è il tipo di allenatore che condiziona il giocatore per fargli fare il gioco che dice lui, o è l'allenatore che esalta le caratteristiche del giocatore?
0: No, esalta le caratteristiche del giocatore, ma chiede al calciatore di fare, non voglio dire tutto, ma di fare quasi tutto. Cioè io ti metto in campo al posto giusto, poi non è che io è necessario che vi dia mille soluzioni per arrivare, le soluzioni trovatele con vostro talento, io mi metto nelle condizioni di occupare la posizione, di avere le interconnessioni giuste. Lui la pensa molto che l'individualità, lo dice, non lo sto dicendo io, lui pensa che le individualità decidano le partite, crede in questa idea, a questa idea di calcio che è rispettabilissima. Molti hanno l'idea di calcio che le individualità sono determinanti, ma vanno di pari passo, vanno a braccetto con l'organizzazione di squadra, con le idee, con le proposte dell'allenatore. Lui un po' meno questo e un po' più quell'altra che ho detto.
3: Va bene.
0: Filosofie.
3: Grazie Paolo.
0: Ciao Roberto, grazie.
3: Grazie.
0: Andiamo da Augusto.
4: Ciao Paolo, non so come mi senti, io ti sento bene,
0: bene.
4: Tu?
0: Bene, bene.
4: No Paolo, scusa, io, vabbè, a parte il fatto che mi dispiace di questa lunga assenza che la radio Kiss fa, però è necessario, tutti hanno bisogno di fede. Comunque io ti seguo anche su un altro canale. Per quanto io ho soltanto una considerazione che mi ha fatto ridere, veramente ridere. Tu ti ricordi il motto di Spalletti, uomini forti, uomini piccoli, imprese piccole, uomini forti, imprese grandi, non so, ora non ricordo bene, comunque.
0: No, io la ricordo, ma preferisco non ricordarle, se frasi ad effetto mi hanno fatto sempre venire il latte alle ginocchia, onestamente.
4: A me fa ridere il fatto che ora stavo vedendo l'amichevole della Juve, no? E praticamente con 33 gradi a Torino, lui con le maniche lunghe per non far vedere il tatuaggio.
0: Storia
4: io
0: è...
4: penso che l'uomo piccolino si vede anche da queste cose. E rido di dentro.
0: Vabbè, ma piccolino non mi permetto di dire questo, però un po' fessacchiotto, non ce ne voglia, Spalletti. Fatto del tatuaggio, sapendo che poi non è che stavi a vita col Napoli e che nel calcio italiano le rivalità sono forti, secondo me se ci pensavo un momento prima non se lo schiattava sul braccio quel tatuaggio. Ormai l'ha fatto.
4: Ma poi subire da un punto di vista umano un'imposizione di una società che ti dice no, tu questo significa un poco piccolezza. Comunque ti saluto e ci vediamo il 24.
0: Ciao, grazie. Veramente il 22 ci sentiamo già, perché siamo in Radio Cronaca, Vincenzo Pernedio, il 22 per Genoa-Napoli, poi il 24 per questa trasmissione, hai detto bene, oggi ci salutiamo e riprende il 24. Allora, ci sono vari messaggi, fra cui questo che dice magari Sole Va bene, andiamo da Stefano e poi aggiusto un attimo i WhatsApp per leggerli meglio. Stefano, ciao.
5: Ciao, ciao Paolo. Allora, io un poco di, diciamo, un po' autoreferenziale. A giugno venne annunciato Spalletti, che era l'ultimo per me della graduatoria, i miei gusti, comunque va bene, ce ne facciamo una ragione, cominciamo a sperare.
0: Ma Spalletti quando dici?
5: Scusami, ho sbagliato, ho detto Spalletti, ero dire Allegri, ma passi freudiano.
0: No, no, mi chiedevo che volevi tornare un attimo a un'altra
5: No, volevo dire Allegri. Tra l'altro, vedi, quando è venuto Spalletti, pure lui era l'ultimo, non è un caso che ho sbagliato, e poi abbiamo vinto lo scudetto. Poi Conte era l'ultimo 2 anni fa.
0: Ma l'ultimo vinto, in che senso?
5: Per me, diciamo, l'ultimo nella mia graduatoria personale, dei miei preferiti. E adesso Allegri, anche quest'anno, veramente mai avrei creduto che venisse al Napoli, era proprio in fondo, e per cui mi aggrappo a questa, diciamo, scaramanzia, quasi
0: che porta bene.
5: Che porta bene, esatto. Poi
0: la scaramanzia, oppure al concetto che è il seguente: noi non capiamo niente di calcio e ne capisce solo De Laurentiis.
5: Certo, come no, anche questo sicuramente ne capisce più di me, perché vabbè, comunque sempre grazie a De Laurentiis per quello che ha fatto per tutti questi anni, io sono un suo, diciamo, fan. Comunque Allegri, cerchiamo di abituarci all'idea e speriamo che appunto riesca un po' a resuscitare, tra virgolette. Poi appena il tempo di aver un poco, essere, diciamo, il morale un poco di nuovo risalito, e c'è la cessione di Asa, che veramente mi è dispiaciuta, era pure un under, quindi non toglieva spazio a nessuno, e va bene.
0: Ti è dispiaciuto perché non è nell'organico di questa stagione, o perché il Napoli l'ha ceduto a titolo definitivo?
5: Diciamo tutte e due. Se lo cedeva in prestito già ero contento, sì, perché poteva tornare magari l'anno prossimo, e quindi invece il titolo definitivo mi è dispiaciuto. Poi adesso sento dire Gutierrez, anche Neres, quindi, diciamo, ecco, tutto questo per dire cosa? Che ogni volta che mi riprendo un po' da queste notizie negative,
0: ma guarda, io come ho detto prima, Stefano, sulle singole operazioni noi possiamo a caldo, a parte che quella non è ancora effettuata, né quella di Gutierrez né quella di Neres, possiamo parlare di quella di Asen, ne abbiamo parlato. Ma su quelle che non sono ancora effettuate, diciamo, mettiamoci sempre il se davanti, se va via, perché non è detto che poi vadano via. Però dobbiamo poi, pure quando diventano ufficiali alcune cessioni, dobbiamo dire: mi dispiace per questa cessione, però non dobbiamo commettere l'errore di dire la squadra si è indebolita, perché il giudizio su squadra rafforzata o indebolita si deve dare a fine mercato, che poi è un giudizio relativamente importante, anche quello dato a fine mercato, perché non c'ha il supporto del campo, che poi ti porta al giudizio più importante, più serio e più verosimile di tutti, no? Quello quando cominciamo poi a vedere le partite ufficiali.
5: Sì, io infatti questo ti ho sentito sia ieri sia oggi, e certo, questo hai ragione. L'ultima cosa, la posizione di Olivera stamattina nei tre, forse può...
0: No, nei tre, erano a quattro, era centrale.
5: A quattro, sì. Ma era nei due centrali,
0: nei
5: però.
0: Nei due centrali, sì.
5: Ecco, e quindi, diciamo, nei due centrali, a maggior ragione ancora di più la mia domanda, può far pensare...
0: Ma adesso
5: che...
0: noi dobbiamo parlare di esercitazioni tattiche, dove... Non capisco la sorpresa su Olivera centrale, lo spiego in un secondo. Spinazzola sta qui, Gutierrez sta qui, stanno a Castel di Sangro. È chiaro che in tutte le esercitazioni tattiche dei prossimi giorni si alterneranno Spinazzola e Gutierrez a sinistra, mentre mancando sia Buongiorno, mancando Beukema, per completare le coppie in mezzo al pacchetto difensivo, Olivera prende il posto di Obaretin, che aveva fatto lui il centrale di sinistra, e quindi teniamo Rachmani, Olivera, Marianucci e Rafa Marin, sono i quattro in questo momento difensori che si alterneranno nei due posti come coppia centrale. È una questione di allenamenti adesso, no? Ci si poteva giocare tutti i soldi sul fatto che Olivera giocasse, venisse impiegato in queste esercitazioni da centrale. Non capisco perché c'è stato un po' di stupore. Ha approvato Oliveira centrale, non è approvato Oliveira centrale. Se si dovesse fare una partita ufficiale domani mattina, Oliveira è candidato insieme a Rafa Marin e a Marianucci ad essere un partner potenziale di Rachmani, che mi sembra l'unico sicuro della maglia da titolare.
5: Va bene Paolo, ti ringrazio, grazie. E ti auguro buone vacanze.
0: Grazie. Sole dell'Udinese l'anno scorso ha saltato due partite, ha giocato sia a sinistra che a destra, ma è un ottimo giocatore, non ci sono dubbi. Andiamo dopo al collegamento, Nello? Dopo, allora, ci collegheremo tra poco con la festa dei tifosi, c'è Vincenzo Perna lì a seguire questo lungo corteo. Salvatore.
6: Buonasera Paolo.
0: Ciao, buonasera.
6: Se il re della par condicio, te lo posso dire, una ruffianese di seguito da anni, Salvatore Tagliani, 75, perché in alcune trasmissioni col cronometro di secondi non ti puoi nemmeno lamentare, perché non vedo una grande par condicio, in alto non è la tua, ci mancherebbe, ma in alcune trasmissioni anche di chi sei, chiusa la parentesi, vabbè tu dici a me che mi dici, è la mia, però poi sei dei di chi sei, io dico questo. Vorrei domandare all'editore perché ci stanno fanno due pesi e due misure. Non è il tuo caso, che tu sei una persona, tutti bravi amici, ma tu sei un leale, come ti ha creato il Signore. Andiamo avanti. Senti Carlo, ma quando hanno fatto questa conferenza stampa con me, ma hanno capito che mi hanno detto dobbiamo sfocchire i ranghi e poi compriamo? Non ho capito, forse ho capito un'altra cosa, Paolo.
0: No, vabbè, qui si tratta di due piani diversi. Salvatore, capire hai capito benissimo. Poi dopo, chiaramente, il presidente, il direttore sportivo, anche l'allenatore, dicono fino a un certo punto, dicono quello che possono dire. Loro hanno detto che fin quando non ci sono le cessioni, il Napoli non si muoverà. Io sono in parte d'accordo con questa cosa, cioè credo in parte a questa cosa, nel senso che se poi per un giocatore si trovano tutte le coordinate per prenderlo, si prende anche un attimo prima.
6: C'è una grande esperienza, Paolo, perché tu non ti sbilanci.
0: No, ma non è che non mi sbilancio, io mi sto sbilanciando in questo momento e sto dicendo che sicuramente qualche giocatore arriverà prima che si saranno liberati tutti i posti.
6: Ma sicuramente, fratello, ma sicuramente la squadra va rinforzata in 3-4 elementi, però se non sforziamo i ranghi. Sono 42 calciatori.
0: No, ma non sono 42, Salvatore. Già sono scesi, molti sono giovani.
6: Io penso che 5-6 uscite devono fare, no?
0: Sì, questo non c'è.
6: Io parlo della prima squadra, non parlo degli altri.
0: No, ma ho fatto già il punto. Ora non lo voglio ripetere tutto. Però ho fatto il punto, qualcuno deve uscire. Qualcuno
6: mi permette un saluto all'amico Augusto che ha parlato prima, un altro grande di
0: grazie.
6: Paolo, sono molto emozionato vedendo. Sono della vecchia guardia, vedendo queste immagini, guardate, sono emozionato, con le lacrime agli occhi, mi devi credere.
0: Grazie,
6: siamo
0: grazie.
6: Siamo quei tifosi vecchi che amiamo il Napoli, comunque vado sempre, io dico, io sono il tifoso del Napoli anche quando vinciamo, va bene, ti do un bacio e buona salute, ciao.
0: Ciao Salvatore, grazie. Allora, tra poco, adesso andiamo in pubblicità, poi abbiamo una telefonata, poi abbiamo il collegamento con la festa dei tifosi, forse l'abbiamo, dovremmo averlo, è quasi tutto pronto, stiamo risolvendo alcune cose per iniziare poi quello che sarà uno dei collegamenti con la festa dei tifosi. Pubblicità.
7: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca, il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
8: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
9: Non ci credo, non ci credo.
10: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
9: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi.
11: Fino al 10 agosto, con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl, a soli 1 euro. Gallo Blonde, riso per insalate, 1 chilo, a soli 1,99 euro.
12: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
13: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Davide.
14: Buonasera, sono Davide da Busterfizio.
0: Ciao, buonasera.
14: Buonasera, senta, io se fossi in mano, ovviamente non lo sono, io comprerei Favazzulli che può giocare sia a destra che a sinistra.
0: Sì.
14: Venderei, aspetta, Gutierrez, no, aspetta, com'è che si chiama?
0: Gutierrez.
14: E prenderei Sule dell'Udinese. Dicono che abbia problemi fisici, basterebbe farli. Che poi
0: ma veramente l'anno scorso le ha giocate tutte.
14: Come, scusi?
0: Dico, l'anno scorso le ha giocate praticamente tutte Sole.
14: Sì, e poi è stato anche smentito questa cosa dal suo agente, ma basterebbe fargli.
0: No, ma non c'è, allora su questo non c'è bisogno dell'agente. Andiamo a vedere quante presenze ha fatto. Mi sembra
14: sì,
0: che
14: basterebbe anche fargli alla visita medica una risonanza magnetica al ginocchio, si vede se ha problemi la cartilagine, Cioè non è che stiamo parlando di un problema.
0: Ma allora, se lei ha avuto dei problemi, adesso non mi piace, non sono bravo su queste cose, gossipare, ha avuto dei problemi per una vicenda di carattere personale, non fisico, è stato coinvolto in una vicenda che ha portato un po' di problematiche al ragazzo, da questa vicenda pare sia uscito, ora non conosco i dettagli.
14: Non lo so, dicono che non si, però io farei questo, secondo me il Napoli facendo queste tre operazioni va a rinforzarsi, perché Favazzulli, guarda che è un giocatore già pronto che arriva dalla Serie B,
0: non c'è dubbio.
14: Ma è fortissimo,
0: è stato già chiamato in nazionale, quella sperimentale,
14: è molto forte,
0: diciamo,
14: cioè,
0: di Baldini.
14: Secondo me il Napoli si rinforzerebbe facendo, e comunque con i soldi di Guitere prenderebbe Sule, l'Udinese della, scusate, il centrale dell'Udinese, pagando pochissimo. Potrebbe fare queste tre operazioni.
0: Non lo so, non lo so se c'è. No, potrebbe fare tutto. Poi se sono fattibili o no, questo io non lo so dire. Se le cifre sono congrue per fare con quei soldi quell'operazione, sinceramente non so dirlo.
14: Va bene.
0: L'idea tecnicamente posso dire la mia. Economicamente non sono in grado di fare una ricostruzione della vicenda. Tecnicamente mi piace l'idea, per carità, come no? È una priorità il difensore centrale, quindi mi piace. Grazie Davide.
14: Niente, grazie a lei, buonasera.
0: Paolo da Carinaro dice, addirittura lui pensa che con i 30 probabili milioni della cessione di Gutierrez si può provare a prendere Solé e Davis dall'Udinese, anche inserendo anche qualche calciatore o altra forma. Mi sembra un po' troppe cose. Non lo so se l'Udinese in un colpo ti dà Solé, Davis, inserendo quali calciatori possiamo inserire noi, non lo so. Di solito non si fa fatica a fare questi scambi, oramai si fanno tutte operazioni separate. La vedo complicata questa qui, Paolo. Marco.
15: Ciao Paolo, buonasera. Io mi ricollego un po' alla chiamata di prima. Secondo me, poi mi dici la tua magari, secondo me il piano del Napoli, cioè nel senso, hanno talmente difficoltà a cedere ed avere poi un po' di soldi per acquistare, che veramente stanno prendendo, secondo me, in considerazione tutte le offerte su tutti i giocatori. Quindi nel momento in cui è arrivata l'offerta reale e concreta per Gutierrez, anche Gutierrez magari all'inizio non era sul mercato, però è arrivata, magari Gutierrez si fa prendere 28-30 milioni.
0: Sì.
15: Noi teniamo in Favazzulli magari in canna con 8-9 milioni, magari già hanno un mezzo accordo che se lo vanno a prendere, può giocare sto ragazzo a destra e a sinistra, Olivera può gioca a sinistra e fa il centrale, Pinazzola a sinistra, Favazzulli fa il vice di tutti e due i terzini praticamente, e si vendono poi i difensori in prestito con diritto di riscatto fino a gennaio che va a sostituire il Buongiorno. Quanto
0: no, il diritto di riscatto me lo prendi per tutta la stagione, diciamo.
15: Non ho capito?
0: No, dico, il giocatore hai detto bene sulla formula, però poi a gennaio rientra Buongiorno pure prima, e quello poi diciamo diventa problema di scelte.
15: Sì,
0: bisogna vedere anche se Rafa Marin resta oppure no.
15: però secondo me questo ragazzo inglese e francese viene preso veramente, diciamo, per coprire il buco di Buongiorno in questo senso, ma quando tornerà Buongiorno, poi a meno che non si rivela una, ecco, una rivelazione.
0: No, però lui non è che si deve rivelare, deve essere, non è, il problema è come sta, perché che sia un buon giocatore Badiashile è un buonissimo calciatore. L'ho detto sempre, vabbè che in Inghilterra sono pazzi, spendono un sacco di soldi, beati loro, ce li hanno, però l'hanno preso a 38 milioni dal Monaco e ha fatto 6 gol, un difensore che fa 6 gol, quindi stiamo parlando di un giocatore forte veramente, già nel giro nazionale francese. Il problema non è la valutazione tecnica di Badiashile, il problema è capire quante partite fa quest'anno, perché negli ultimi ha fatte 8, 6, un mese, due mesi infortunato, tre mesi infortunato, questo è.
15: Diciamo che io poi quello che pensavo è che se entrano 30 milioni di Gutierrez e tu li vai a reinvestire per sostituirlo praticamente 8-9 a Catanzaro, rimangono altri 20, quindi secondo me quello è l'obiettivo.
0: Però
15: poi spostare quei 20 magari con altri prestiti onerosi, magari un'altra cessione, e fare qualche colpo
0: da però noi dobbiamo parte. Noi giochiamo a 4, Marco, giusto? Giocando a 4 io non dico che dobbiamo essere 9, ma dobbiamo essere 9, lo dico. Dobbiamo essere 9, non possiamo essere 8, cioè due terzini destri, quattro centrali e due terzini sinistri. Questo fa 8, no? Se fai le coppie in tutti i ruoli. È meglio che ne siamo 9, con uno che semmai può fare sia il centrale che l'esterno. È meglio essere 9, perché poi gli infortuni possono arrivare, le squalifiche possono arrivare, eccetera. Quindi meglio se ne sono 9 i difensori. Di solito con i difensori e con gli attaccanti se ne tiene uno in più delle coppie. Se tutti quanti diciamo sempre che gli organici si formano con 25 giocatori, la matematica non è un'opinione. Il 23esimo è il terzo portiere, quindi mo sto 24 e sto 25, che sono un centrocampista in più, un difensore in più o un attaccante in più. Devi fare una scelta, non puoi fare tutte e tre le cose, tranne se non stai pieno di under. A quel punto c'hai l'attaccante, c'hai il difensore, c'hai il centrocampista in più, ma se devi fare una scelta per arrivare ai 25 di solito si può escludere il centrocampista in più, ma l'attaccante in più dove si fanno molte sostituzioni e il difensore in più dove non devi rischiare di rimanere corto è necessario tenerlo. Ecco perché ho fatto tutto il ragionamento per spiegare perché io sono uno che teorizza i 9 giocatori di difesa per una squadra che gioca a 4.
15: Sì, io
0: così non ci arriviamo col discorso che hai fatto tu, cioè che fa Vasuli, arriva come vice di Lorenzo e poi può giocare pure dall'altra parte, benissimo. Comunque, come prima fotografia della situazione è il vice di Lorenzo, dall'altra parte c'hai Olivera e Spinazzola, e se va via Gutierrez e siamo a 4, allora il nono dovrebbe uscire dai 4 centrali, dovrebbero essere 5. In questo momento non lo teniamo, quindi dovremmo acquistare senza vendere né Rafa Marin né Beuke, ma insieme a Marianucci, a Raccamani, dovremmo acquistare il quinto centrale senza toccare niente.
15: Io sì, in difesa ok, in difesa ok. Io quello che ti voglio e concludo, magari mi rispondi in radio. Io purtroppo per me Anguissa è da cedere assolutamente, per quanto lo voglio bene, però ho dato tutto per due motivazioni. Uno, perché ha finito il ciclo, quindi secondo me, soprattutto per il gioco che Anguissa sembra che è un giocatore che gli piace non avere la palla. Anguissa è un giocatore che secondo me gli piace avere la palla, quindi con Allegri andrà proprio in difficoltà massima, secondo me.
0: Perché anche Allegri lo vuole il centrocampista che lavora il pallone,
15: Ma poi bisogna tenere la pratica, Paolo, cioè secondo me poi nel momento in cui viene bucato qualche volta, viene, non si riesce a uscire, Allegri lo si sa, secondo me non è che poi diventa Guardiola domani, ti mette sotto palla e aspetta, e per me anche sta poi là a rincorrere gli avversari, si è sempre dimostrato molto pigro, secondo me è
0: aggiornate. Certe giornate se li mangia e si va a prendere il pallone, certe giornate si addormenta un po'. Abbiamo visto due versioni lontanissime di Anguissa, quasi sempre quella buona, ma qualche volta quella anche negativa c'è.
15: Poi ti spegne, poi
0: sì,
15: però
0: no.
15: Poi c'è un discorso contrattuale. Ormai i giocatori del Napoli sono in
0: però a questo punto come
15: cioè,
0: film di Totò, le pizze passano a 2, qua gli acquisti passano da 5 a 6 a 7 facilmente. Se non lo so se ci riusciamo proprio come tempistica.
15: Infatti anche sta io lo toglierei, ma per un fatto anche contro
0: e devi prendere un centrocampista.
15: L'anno prossimo se ne andrà a zero e magari se Spalletti fa bene verrà confermato, io già me lo vedo anche.
0: Ma tu mica sei quello che ha chiamato prima. Non sei quello che ha chiamato prima e ha detto Spalletti al posto di Allegri. Mo sei un altro, che pure tu hai detto Spalletti al posto di Allegri, non ho capito perché.
15: No, Spalletti se verrà confermato l'anno prossimo alla Juve,
0: sto dicendo.
15: Anche sta l'anno prossimo se rimane fa pure una buona stagione,
0: non ma non lo so, io glielo auguro a anche sta addirittura di essere un uomo mercato pure l'anno prossimo a parametro zero. Non lo so, vediamo come va la stagione.
15: Secondo me, io già lo vedo da Spalletti l'anno prossimo a zero, facciamo tipo l'operazione.
0: Non lo so, è troppo in avanti la cosa, non possiamo ipotizzarla perché Anghissà purtroppo fa parte di quella ampia categoria di giocatori del Napoli che l'anno scorso sono stati fermi per 3 e più mesi. Grazie Marco.
15: Grazie, ciao Paolo.
0: Gennaro.
16: È la prima volta che chiamo da una vita che volevo chiamarti. Grazie. Da Milano. Paolo, io io voglio capire una cosa, che si sta arrivando, ma come si fa a sentire? Ma sembra talmente difficile di funzionare un'Avala. Cioè siamo proprio difficili. Cioè, alle volte io non lo so, a me mi piace sentire te che si parla di calcio, di tattica, di fammi pensare a chi sta bene, chi se ne faccia, fa letto si l'anno che bene si vede anche il sa. Ma andiamo a mangiare rimane a mattina e poi dopo se ne parla, io non lo so.
0: Stasera no, stasera digiuno.
16: Stasera, bravo, però hai capito, siamo andati troppo oltre, capito? No, caso va a parlare anche chissà, l'anno che viene, perché anche chissà, può rimanere a Napoli, non è buono, cioè i giocatori.
0: No, vabbè, lì facevo un discorso contrattuale.
16: Ho capito, però Paolo, ma a casa sta arrivando a colmo, cioè vediamo.
0: No, a me non mi stressa questa cosa, perché poi, diciamo, tornando al discorso Manghissà un attimo, che vale per De Bruyne, vale per Lukaku, sì. vale per molti giocatori che sono all'ultimo anno di contratto con il Napoli, dice ma se non rinnova li perdiamo a zero, ma ragazzi ma oggi questi giocatori che hanno più di 30 anni, che hanno ingaggi alti, quanto si può ricavare da questi giocatori? Cioè per tenerli e per evitare di perderli a zero devi mettere sul tavolo dei prolungamenti contrattuali almeno di 2-3 anni, quindi lordo deve andare a ipotecare una cifra che sicuramente è superiore a quella che potresti guadagnare cedendoli quest'anno, perdendoli a zero, quindi a questo punto senza ansia i giocatori a un certo punto si perdono a zero, non fa niente.
16: Paolo, ma hanno fatto tutte queste eccezioni di strane, secondo te come
0: no, non si possono fare tutto, ma non si possono
16: io
0: fare
16: io penso di no. Penso
0: ma non mi sembra sì, proprio che ci siano i presupposti, perché il Napoli deve fare 12 operazioni in uscita, 5-6 in entrata, e perciò prima ho detto mica possiamo far aumentare ste pizze, dobbiamo
16: non sono più 47 giustamente,
0: siamo pazzi
16: molto di meno
0: è complicato a fare, sì.
16: Quindi poi un'altra cosa Paolo, ma secondo te
0: quella è stata colpa nostra, no, ma non mia, è stata colpa dei giornalisti che hanno portato e anche di De Laurentiis che disse ne siamo 47, è stata un'informazione che ha scosso molte persone, ma non era vero,
16: stavano
0: in primavera, stavano una quindicina di loro che sono anni che oramai vanno in prestito in Serie C, ma pure meno conosciuti di Zerbini, vedete, mo ragazzi, ieri è stato ceduto allo sconto Riga Colisaco e Colisaco veniva considerato nei 47, ma c'era una possibilità su 1 milione che Colisaco era un giocatore che potesse far parte del progetto.
16: Ma non
0: del
16: Napoli. Mai fa parte di un Napoli, mai. Però Paolo, io ti volevo fare solo una domanda, solo per dirti solo, tu quindi, cioè, come sta la situazione? Tu la vedi un poco, perché alle volte, non lo so, un Napoli tra sì di primo quarto, che se voglio capire?
0: È una domanda
16: così, ma da diffuso, allora, da diffuso.
0: In questo momento la mia opinione, poi verrò smentito, è che una sola squadra ha un organico tale da poter dire io nella peggiore delle ipotesi nelle prime 4 ci arrivo, ed è l'Inter. Le altre sono e quindi anche noi siamo tutti quanti a rischio.
16: Questa è una cosa normale, però io ho fiducia. Come
0: ciao Gennà, grazie.
16: Di non vincere un campionato, vabbè, no, vabbè. Di fare un buon
0: però c'è da dire, ciao, grazie Gennaro, c'è da dire
16: ciao, buona serata,
0: che la base c'è perché comunque non nelle prime quattro, ma primi e secondi negli ultimi due anni siamo arrivati. Se vogliamo andare su un periodo un po' più lungo, negli ultimi quattro anni è vero che ci sta quell'anno orribile del decimo posto, però ci stanno negli altri tre anni primo e secondo, quindi una certa stabilità molto in alto mi pare ci sia. Vincenzo Perna, ciao, mi sente Vincenzo? Vediamo se mi sente Vincenzo, stiamo collegando con la festa dei tifosi del Napoli, ci provo ancora. Vincenzo, ciao. Non mi sente, è caduta la linea. Va bene, Brian, ciao.
17: Io sono Brian, ciao, ho 9 anni e volevo salutarti e volevo fare grazie. Gli auguri a te ai 100 anni del Napoli.
0: Grazie.
17: Siamo tutti tifosi, siamo tutta una famiglia tifosa del Napoli. Io e mio padre però siamo un po' in più tifosi.
0: I primi 91 non li hai visti perché c'hai 9 anni.
2: Paolo, approfitto, sono il papà Gennaro, ti vogliono salutare i miei figli per la festa di oggi e nulla, questo è stato il motivo della...
0: Grazie assai, un abbraccio.
17: Ciao Paolo, volevo fare gli auguri a Napoli per i 100 anni che ha compiuto oggi e ti volevo salutare.
0: Adesso non è più Brian, non era Brian. No,
17: sono Giulia, la
0: figlia. Ah, Giulia, ciao. Ciao, ciao Brian, ciao Giulia, ciao Gennaro, grazie.
2: Ciao, forza Napoli sempre, ciao, ciao.
17: Ciao.
0: Ciao, ciao. Che facciamo? Salvatore, ciao. Salvatore, sei tu, in diretta.
18: Sì, ciao Paolo, buonasera.
0: Ciao.
18: Paolo, tre domande veloci. La prima, spero che Prisco non faccia la stessa fine di Gaetano, perché io l'avrei visto come alternativa allo Lobotka a Gaetano e sono molto amareggiato che l'abbiamo venduto. Poi,
0: sono due discorsi che non credo poi vadano a coincidere, però è presto per fare proiezioni. Le qualità ci sono, a me come sanno quelli che mi ascoltano, è dispiaciuto che il Napoli a un certo punto non che abbia fatto dei prestiti per far giocare Gaetano, che non sia riuscito più a controllarne il cartellino. Perché quest'anno, onestamente, se il Napoli aveva ancora un controllo sul cartellino di Gaetano, diceva torna a casa Alessi, Gaetano tornava, teneva pure un problema di meno dal punto di vista delle liste perché sì. Vivaio, esatto, vabbè, comunque.
18: Paolo, poi per la cessione di Gutierrez io non sono disperato, anzi, ben venga, e con quei soldi, perché comunque Gutierrez non sposta gli equilibri, e con quei soldi, Paolo, io andrei a prendermi Valeri dal Parma, venderei anche Olivera.
0: Modo. No, vabbè, però Valeri dal Parma, onestamente, con gli stessi soldi, perché mica ci vanno gli stessi soldi.
18: Con i soldi di Gutierrez prenderei il combo Valeri-Pellegrino, così farei anche l'alternativa a Højlund. Poi mi venderei anche Olivera.
0: Ma non penso che Valeri, non lo so, onestamente.
18: Quanto... No, Valeri Paolo,
0: è un buon giocatore.
18: 34 partite.
0: Sì, è un buon giocatore, però credo che la valutazione.
18: Cioè, è sano, fisicamente è sano.
0: Ma credo che la valutazione sia sotto i 10 milioni.
18: Pellegrino
0: invece credo che la valutazione sia molto. Si esca fuori.
18: Un po' più altino.
0: Sì.
18: Paolo, invece l'ultima e chiudo, se ci puoi spiegare l'uscita dal basso che ha provato oggi Allegri, che io non ho
0: bene, me l'ho dimenticato, grazie.
18: Ciao,
0: allora, l'uscita dal basso è uguale a quella che ha provato a Di Maro, cioè con i quattro difensori allineati, poi i tre centrocampisti, uno si inseriva di più sulla sponda con la prima punta Højlund, si inseriva di più, indovinate chi? McTominay ovviamente, però comunque era un'uscita 4-3-3 che all'inizio ha fatto solo con la punta per fare solo l'uscita centralmente senza gli esterni d'attacco, poi ha inserito gli esterni d'attacco in una seconda fase dell'esercitazione, sempre partendo da 4-3, ha inserito Politano a destra e Lang a sinistra. È stato provato questo libero, diciamo, con pressione lenta, leggera e sotto pressione. Le uscite sono state fatte anche bene, però appena la pressione della squadra, diciamo, allenante si è intensificata, abbiamo fatto un po' fatica, lo sapete che cosa penso. Io penso che con l'uscita a 4, cioè con gli esterni bassi che ricevono palla così in orizzontale dai centrali, si fa un po' fatica a uscire, ci si consegna proprio quando si va sugli esterni così in basso alla pressione avversaria. Questa è la mia idea, ma non è un'idea mia così, perché bello e buono mi sono svegliato e ho pensato sta cosa. È un'idea mia guardando tante partite e tanti allenatori che oramai escono tutti con gli esterni direttamente più in alto, con un 3-2-4-1, sviluppano quasi tutti quanti così. Allegri per ora sta provando a sviluppare così, speriamo bene, se no l'alternativa sarebbe tornare a 3 per alzare gli esterni e fare un'uscita un po' più moderna di questa a 4 che non mi ha entusiasmato. Io spero che si giochi a 4, ma poi si faccia l'uscita a 3, tanto per essere chiaro. Pubblicità.
19: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30. Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
0: Ciao Giuseppe, buonasera.
20: Ciao Paolo, buonasera, forza Napoli sempre.
0: Ciao
20: Paolo, volevo parlare, immagino ce l'abbiate fatto, purtroppo mi sono collegato solo ora, di Gutierrez e di questa possibile cessione di cui si dice, anche perché, dato che magari qualcuno sarà un po' confuso sulla strategia del Napoli vista la situazione, a me invece sembra che la situazione del Napoli sia abbastanza chiara, poi possiamo decidere se piace o meno, ovvero sia la volontà di monetizzare, in questo caso con una cessione possibile come quella di Gutierrez, quindi non c'entra niente il fatto dello svecchiamento della rosa e tutte queste belle situazioni qua, in Napoli semplicemente se arriva l'offerta in Napoli cede chiunque in questo momento, per come la dico io. Poi può piacere, può non piacere, a me per esempio non piace, io vorrei capire effettivamente cosa si vuole fare.
0: A te non piace nel senso che cede chiunque,
20: conta il giusto, per carità, attenzione.
0: No, conta, però la volevo completare, vedi se sei d'accordo.
20: Sì, sì.
0: Questo mi piace, questo non lo venderei mai, benissimo, sono nostre opinioni, ognuno può dire la sua, però poi è nel complesso delle operazioni che si dà il giudizio sul mercato. Cioè oggi, domanda secca, l'ho già detto durante la trasmissione, ti dispiace che va via Gutierrez? Sì, mi dispiace. Seconda domanda, pensi che andando via Gutierrez il Napoli si indebolisca? Un momento, fatemi vedere come si completa il mercato.
20: Sì,
0: certo, se
20: sì,
0: quei soldi di Gutierrez ci servono perché abbiamo problemi economici, io dirò capisco la società, però dovrò ammettere a organico completato, mi sembra che l'organico, allora se l'organico del Napoli non si modifica e migliora da altre parti, se la domanda è esterno sinistro basso, meglio con Gutierrez o meglio con Olivera Spinazzoli, io dico meglio con Gutierrez.
20: Sì,
0: quindi la mia speranza è che si migliora da altre parti, perché non credo che vanno a pigliare un altro terzino sinistro, se va via Gutierrez.
20: Sì, no, per carità, hai fatto benissimo a dirlo, infatti io voglio completare, per me non è tanto una questione di Gutierrez, ma diciamo così, il ragionamento, il principio attraverso il quale si fa questa cessione, ovvero ci servono soldi, non riusciamo a mettere il piatto a tavola, siamo così rovinati che dobbiamo monetizzare, non voglio neanche pensare per andare a prendere magari un difensore che è stato tutto scassato per più partite di buongiorno, perché andiamo già oltre, ma il ragionamento è: siamo talmente rovinati che dobbiamo monetizzare per poter fare, non lo so, qualcosa, ma io non credo.
0: Poi sul discorso di scassati, che è una parola che non vorrei usare, però sul discorso di con problemi frequenti fisici negli ultimi anni, andando nello specifico del ruolo del quale stiamo parlando, sia Olivera che Spinazzola non è che stanno da 38 partite su 38, 50 partite su 50, nessuno dei due,
20: e anche questo è un fatto, però magari Napoli sta ragionando per dire, ma questa è una mia mera ipotesi, prendiamo il difensore centrale, ma giusto perché si è fatto male a Buongiorno, se no manco quello andavamo a prendere, chi vediamo? Vediamo a questo, va di uscita, è stato rotto, tanto che non fa niente, vediamo lo stesso.
0: Cioè, non fa niente, un ragionamento. Non fa niente, non lo però so, speriamo che non faccia niente.
20: Speriamo che non faccia così. Il punto qual è? Con Conte abbiamo speso tanti soldi, ormai questa frase è ricorrente, cioè, signori, ma abbiamo anche incassato parecchi soldi. Cioè non facciamo passare, abbiamo speso 200 milioni come se...
0: No, c'erano le cessioni di Kvaratskhelia e ancora i soldi di Osimhen.
20: Fior di cessioni.
0: C'è stata quella di Raspadori, hai voglia, sono entrati i soldi.
20: è abbastanza confusa, cioè nel senso io vedo un presidente in questo momento, cioè molto interessato ovviamente alle cose sue, a divertirsi, di dire finalmente è tornato a parlare, buon per lui, però sulle vicende del calcio Napoli lo vedo un attimino distante.
0: Vediamo che strategia c'è, a fine mercato capiremo la strategia precisa. Giuseppe, grazie.
20: Ciao, grazie a te.
0: Allora, mi chiede Marco da Houston, tornando alla mia breve spiegazione di come si è provato oggi, lui mi chiede: l'uscita alla Volpiana con Lobo che si abbassa tra i due centrali sarebbe un'uscita a tre, però rimangono i due centrali che si allargano e viene in mezzo il play. No, oggi no, qualche volta è stata provata Di Maro, oggi no. Io mi auguro che proprio se dobbiamo sviluppare così, mi auguro che si possano alzare, perché proprio la mia fissa è che gli esterni bassi si devono alzare. Quindi con l'uscita alla Volpiana, tenendo Lobo e allargandosi i centrali, gli esterni si allargano e si alzano. Speriamo almeno in questo. Alfredo.
1: Ciao Paolo, scusami. Ciao. Senti, volevo chiedere, io sono senza parole, nel senso che come si fa a giudicare Gutierrez? Ma come si fa a dire Gutierrez a me non piace, Gutierrez per Valeri? Allora, se io al posto di Manna, io personalmente vedo il Napoli da 30 anni, è chiaro? Direi Gutierrez e Neres non sono sul mercato, perché sono due pedine importantissime, sperando che Neres si sia ripreso dall'infortunio, e noi faremo un attacco stratosferico. Neres e Santos e Olio d'Acento. Queste persone hanno chiamato prima, a me non piace, Valeri, no, chi è sto Valeri? Non lo so.
0: Parma,
1: vorrei una risposta da te, scusami Paolo.
0: È l'esterno del Parma, è un buon giocatore, ma insomma non penso che, non è manco giovanissimo. Io non lo andrei a prendere, sinceramente, però è un buon giocatore, ma non lo andrei a prendere.
1: No, voglio soltanto sapere se sei d'accordo per quello che ho detto io.
0: Cioè, non li cederesti, ma dobbiamo capire la
1: strada.
0: No, ma tecnicamente, ma nemmeno io, però noi stiamo facendo. Io posso rispondere sulle valutazioni tecniche, le mie sono uguali alle tue, ci sono due buoni giocatori che io terrei, punto. Poi ci sono quelle strategiche, economiche, di incastri, di mercato che noi non possiamo conoscere, capito com'è? Cioè, sulle tecnicamente parlando è chiaro che non vedo nessuna necessità di togliersi Gutierrez, che è il migliore terzino sinistro che abbiamo, è uno dei migliori del campionato, e non vedo nessuna necessità di togliersi Neres, soprattutto se non riesci a prendere, a meno che tu non possa prenderne uno che sicuramente...
1: Ma un giocatore che...
0: Allora, oggi per esempio noi parliamo,
1: si è adattato a destra.
0: Ieri mai questo ragazzo del Deportivo La Corugna, che è un destro tra l'altro, che può giocare a sinistra, se volete vi dico una cosa proprio in chiusura di trasmissione, io lo preferisco a Lang e a Zeballos. Ieri mai del Deportivo La Corugna, uno che va sempre in doppia cifra di gol,
1: sì,
0: e di assist,
1: sì,
0: e che gioca 35
1: e
0: che gioca,
1: bene,
0: che gioca un sacco di partite,
1: spagnolo,
0: e gioca un sacco di partite ogni anno. Quindi io dico, se veramente c'è la possibilità di prendere ieri mai, per sì, me, parere mio, meglio di Zeballos, è meglio, è più sano, perché non si è infortunato negli ultimi anni, è meglio anche di Lang. Poi questa è semplicemente la mia opinione, per carità.
1: Ok.
0: Ciao,
1: grazie, scusami Paolo,
0: grazie a te.
1: Scusami tanto, ok? Grazie e buona serata.
0: Grazie a tutti gli amici che ci hanno scritto, tanti purtroppo non posso rispondere a tutti perché sono arrivati moltissimi messaggi, gli amici che hanno telefonato, grazie a Nello Iorio, noi ci sentiamo ovviamente in qualche collegamento con Radio Gol nei prossimi giorni, questa trasmissione torna il 24 alle 18, 24 di agosto, mentre ci risentiamo il 22 di agosto con Vincenzo Perna e il sottoscritto al commento tecnico per la radiocronaca in esclusiva di Genoa-Napoli, prima giornata di campionato. Saluto da parte di Paolo del Genio, buona serata a tutti.

0: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Buonasera da Marcello Calvano. In apertura, resta in carcere il 18enne Francesco Iannucci di Grumo Nevano, accusato di tentato omicidio per aver colpito con un violento calcio alla testa il 69enne Francesco Longino, intervenuto per sedare una lite sul sagrato della Basilica di Sant'Ammaro. La difesa annuncia ricorso al Tribunale del Riesame. Attraverso il suo legale, il giovane ha espresso il proprio pentimento, ha chiesto scusa alla vittima e ai familiari, ha invitato i coetanei a non reagire mai con la violenza. Ancora la cronaca: agguato ieri sera a Torre del Greco, un netturbino è stato ferito alle gambe da alcuni colpi d'arma da fuoco in via Sardegna. Secondo le prime ricostruzioni, a sparare sarebbe stato un uomo con il volto coperto, poi fuggito. La vittima ha raggiunto autonomamente l'ospedale Maresca, dove è stata medicata. Le sue condizioni non sono gravi e non è in pericolo di vita. Sull'episodio indaga la Polizia di Stato per ricostruire la dinamica e individuare il responsabile. Cambiamo argomento. Un uomo di 37 anni è stato arrestato a Procida con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e danni dei genitori conviventi. Secondo le indagini, le minacce e le aggressioni sarebbero andate avanti per quasi 2 anni. Nell'ultimo episodio contestato, il 37enne avrebbe distrutto il divano di casa, tentando poi di incendiarlo, costringendo madre e padre a fuggire dall'abitazione. L'uomo è stato trasferito nel carcere di Poggioreale, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria. La chiusura con lo sport, il calcio. Il Napoli è arrivato ieri sera a Castel di Sangro, dove resterà fino al 13 agosto per il secondo ritiro stagionale. Questa mattina si è svolto il primo allenamento a porte aperte per i tifosi e in questi minuti si sta svolgendo la seduta pomeridiana. Dopo i test disputati a Di Maro, la squadra di Massimiliano Allegri affronterà 3 amichevoli internazionali allo stadio Patini: il 5 agosto contro l'Osasuna, l'8 contro il Celta di Vigo e il 12 contro l'Aris di Salonicco. Ultimo banco di prova prima dell'esordio in campionato a Genova. Attesi nei prossimi giorni anche De Bruyne e Lukaku. Intanto sul fronte mercato, Giovanni Manna punta Badiashile e Favasuli per la difesa. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui.

0: Eccoci qua, ben ritrovati amici di Kiss Kiss Napoli e fedelissimi del calcio della sera. Buon lavoro a Nello Iorio che curerà la parte tecnica. Da Emanuele Calaiò, a fianco a me, ragazzi, abbiamo due amici, nonché due che appartengono ormai alla famiglia di Kiss Kiss da un bel po' di tempo. Ho il piacere di avere alla mia sinistra Diego Maradona Junior e Nicola Mora.
1: Buonasera, buonasera a tutti, ragazzi.
0: Ciao, ciao ragazzi.
2: Buonasera a tutti.
0: Vi state chiedendo come mai per due motivi. Uno, perché comunque abbiamo la possibilità oggi di fare il filo diretto con i tifosi, anche con loro due, fino alle 19:23. Ricordiamo i numeri di telefono per la linea diretta: 081 54 66 873, per chi ci volesse mandare un audio o un messaggio scritto su WhatsApp: 342 00 00 100. Ma poi per un altro motivo, perché dopo sicuramente incominceremo a pubblicizzare l'evento che ci sarà, comunque, che già è

0: corso, ma ci sarà anche dopo, perché noi dopo raggiungeremo il corteo alla rotonda Diaz. Però prima di iniziare io volevo andare un attimino da Carlo Alvino. Da Carlo Alvino andiamo prima da Vincenzo? Andiamo prima da Vincenzo, che si trova alla rotonda Diaz. Vincenzo, ciao.
1: Ciao, ciao Manu, buonasera a te, ovviamente anche al mio braccio destro, perché resta lo stesso così Nicola Mora, così anche un grande abbraccio a Diego Armando Maradona Junior. Vi aspetto qui perché ovviamente, come ricordavi tu, quest'oggi è la giornata della vigilia, dell'attesa del compleanno del Napoli. A mezzanotte il primo agosto scatterà, così come la festa dei tifosi azzurri che si sono radunati quest'oggi a Piazza dei Martiri. Sono partiti un po' in anticipo perché la partenza doveva essere alle 18, invece è arrivata alle 17:50, hanno attraversato la Riviera di Chiaia, sono quasi giunti alla rotonda Diaz, lì dove ci sono tanti tifosi che già aspettano, così come aspettano anche altre cose che i tifosi hanno preparato agli avventori, ovvero quella che vedete alle mie spalle, che è una mostra fotografica che ritrae questi 100 anni azzurri in scatti meravigliosi, e tra un po' li potrete vedere anche attraverso i nostri social. Poi un po' più avanti invece c'è la schiera di maglie storiche, tutta la storia del Napoli attraverso le maglie della nostra squadra, stagione per stagione, con una sezione a parte dedicata alle maglie di Diego Armando Maradona. E questa sera, come ricordavi tu, i grandi protagonisti sarete voi, ex cuori azzurri, e lo siete tuttora, perché salirete sul palco per ricordare quelli che sono stati 100 anni di storia che vi hanno visti protagonisti.
0: E allora Vincenzo, io ti ringrazio, dopo fra circa mezz'ora ti mando i beniamini Nicola Mora e Diego Junior, io poi ti raggiungerò dopo le 20 e poi ci vedremo tutti là per questa meravigliosa serata insieme ai gruppi organizzati. Ti ringraziamo Vincenzo e buon lavoro.
1: A più tardi, grazie Manu, cercheremo di fare qualche altro collegamento per mostrarvi qualche altra piccola curiosità qui sul lungomare di Napoli.
0: Va benissimo, ci sentiamo dopo. Allora ragazzi, voi fra poco ai 23, dopo la prima pubblicità, raggiungerete Rotonda Diaz, questo corteo bellissimo, ed è sempre bello farne parte. Diego, Nicola.
2: Beh, è normale che siamo, io sono molto felice di poter rappresentare papà stasera con la nostra gente, con la mia gente, ed è molto, io credo che sarà molto molto emozionante in una cornice meravigliosa quale Rotonda Diaz, quindi io sono molto felice.
3: Non si può essere che felici, sarà una bellissima serata, l'incontro con i tifosi, il coronamento di 100 anni di storia, quindi averne fatto parte, essere, come dico sempre, onorato di aver potuto indossare quella maglia e di averla rappresentata in giro per l'Italia, riempie sempre d'orgoglio. Quindi un incontro stasera con i nostri tifosi, con la mia seconda casa, perché ormai sono napoletano d'adozione anch'io, quindi sai quanto ci tengo a questa gente, quindi credo che sarà, da partire dalle 8 fino a domani sera, una giornata veramente ricca e carica di emozioni.
0: Allora, abbiamo detto che abbiamo l'opportunità e ho il piacere di avere comunque Diego e Nicola alla mia sinistra, così questo filo diretto che con loro durerà le 19:23, chi ci vuole chiamare, oltre che con me, ha l'opportunità comunque delle risposte anche loro di questo, diciamo, inizio di stagione. Ricordiamo che il Napoli oggi ha iniziato la seconda parte del ritiro a Castel di Sangro con un doppio allenamento. Dopo sicuramente andremo da Carlo, che sicuramente è lì live a seguire gli allenamenti del Napoli, e quindi se volete possiamo andare anche adesso? Allora andiamo da Giuseppe, iniziamo il nostro filo diretto. Giuseppe, ciao, buonasera, sei in diretta.
4: Ciao, bombe, ciao, un saluto a Nicola Mora e a Diego Junior, buonasera, ci vedremo dopo in piazza. Volevo una considerazione, leggevo, appunto sono da lavoro, leggevo con insistenza su più canali, insomma, questa trattativa inoltrata a quanto pare di Gutierrez al Bayer Leverkusen,
0: sì.
4: Ma dico, dato che comunque non, almeno per la strategia non è quella di andare a o almeno non se ne parla di un altro terzino sinistro, ma la cosa puzza un po' di difesa a tre a questo punto, perché non so se Spinazzola possa fare poi il terzino basso, il quarto a destra, a sinistra, non lo vedo, e se Olivera insomma dovesse poi servire almeno nella parte iniziale come centrale, qualora non si definisse l'acquisto di un difensore centrale, a questo punto mi puzza di difesa a tre. Non vorrei che poi il Napoli pensasse nell'emergenza, dato che non mancano pochi giorni alla chiusura della campagna acquisti, le lungaggini contrattuali e papà di riseguito, Allegri costretto a un'opzione che in partenza non era prevista, perché a quanto pare si stava prediligendo la difesa a 4. Mi dà una sensazione strana questo ipotetico saluto di Gutierrez.
0: Ma guarda, Giuseppe, intanto se è stato chiaro ti rispondo innanzitutto io, poi do la parola a Diego e a Nicola. Ovviamente sì, sono trattative che vanno avanti.
4: Sono offerte ufficiali a quanto pare, la dava Romano come notizia ufficiale.
0: Sicuramente la richiesta al Napoli è arrivata, sarà il Napoli a decidere eventualmente se la cifra è importante, perché se la cifra è quella che abbiamo sentito, già andresti a fare comunque una plusvalenza importante.
4: Al di là della plusvalenza, la mia domanda è un'altra, cioè che modo di giocare poi attuerebbe?
0: Si gioca sempre a 4, caro Giuseppe, perché al di là di Oliveira che può fare il centrale, ma eventualmente c'è sia Oliveira che Spinazzola che potrebbero giocare a sinistra, anche se non è detto che Gutierrez andrà via, ma il difensore centrale deve venire a prescindere, che sia 3, che sia 4, perché tu Buongiorno fino a gennaio non ce l'hai. Acciacchi, Marin e Marianucci saranno valutati, quindi comunque un difensore va preso.
4: Il solo Oliveira sulla sinistra che gioca a 4
0: e Spinazzola
4: adattato.
0: Vabbè, Spinazzola l'ha fatto il quarto di sinistra. Non so, Nicola, Diego, intervenite.
2: No, io allora Spinazzola, scusami, Giuseppe. Spinazzola non è un adattato. Spinazzola gioca da quando ha iniziato la carriera a sinistra. È vero che è un destro che però gioca meglio a sinistra che a destra. Per me non ci sono rischi di giocare a tre, almeno adesso. All'inizio il Napoli ha scelto di adottare un sistema con la difesa a 4. Per quanto riguarda Gutierrez, io non sono d'accordo, io non lo venderei perché è un giocatore che mi piace molto, però è normale che tutto ha un prezzo, e se si arriva a un prezzo che conviene sia al Napoli ed un'offerta che conviene anche al giocatore, poi alla fine il Napoli lo venderà. Noi sappiamo che il Napoli sotto questo punto di vista non ha mai fatto prigionieri, quindi ha sempre venduto a buon prezzo.
0: Io voglio sentire Nicola, perché si sta parlando comunque di un ruolo che lui ha ricoperto, quindi voglio sentire da lui se lo venderesti, se comunque diciamo si può fare affidamento sia su Spinazzola che su Oliveira, eventualmente Gutierrez.
3: Ma guarda Manu, io in questo momento uno come Gutierrez non lo venderei mai. Logicamente, se è stato attenzionato e ha un'offerta così importante, perché il giocatore vale, viene da un infortunio, scorso anno ha trovato poco spazio, ma quando lo ha trovato ha fatto vedere che ha grandissime qualità, e in una difesa a 4, perché anch'io convengo che la difesa 3 non sarà presa in considerazione e quindi si partirà con la difesa 4, uno come lui è imprescindibile. È il titolare fisso, ha alle spalle Spinazzola che non è un adattato come dice giustamente Diego, perché ha sempre giocato in quel ruolo, ha delle caratteristiche un po' più offensive, sicuramente meno difensive, ma ha fatto vedere di poter fare anche bene la fase difensiva. Con Oliveira credo che in quel ruolo il Napoli sia ampiamente coperto, ma con delle gerarchie ben stabilite, quindi Gutierrez titolare, Spinazzola e poi Oliveira. Quindi Diego dice giustamente, tutto c'è un prezzo, però credo che i giocatori su cui Allegri debba puntare non vadano messi sul mercato. Qualora dovesse esserci una proposta diciamo irrinunciabile sia per il Napoli che per il giocatore, credo che allora a quel punto Gutierrez possa partire, ma Napoli, oltre al difensore centrale che convengo con te Emanuele che debba essere preso, si debba andare ancora sul mercato, perché credo che Oliveira sia fra i tre quello che è più in partenza rispetto agli altri, anche se si è adattato bene lo scorso anno in una difesa 3 come braccetto, ma da difensore difensore centrale, non me ne voglia, ma non lo vedo all'altezza di poter essere un difensore centrale adorabile durante la stagione.
0: Allora, prima di andare da Alfredo, che chiedo di aspettare qualche minuto, facciamo di nuovo una capatina da Vincenzo Perna alla Rotonda Diaz per capire un po' che aria si respira. Vincenzo!
1: Eccoci, spero tu mi senti, perché siamo proprio sotto al palco dove la musica è assordante, però Manu, non potevo non farti vedere questa. Grazie ad Antonio Peruccino in regia, maglia 2004-2005, credo che la ricordi benissimo, così come quella 2005-2006 di Gianluca Grava, così come quella di Ignazio Pia 2006-2007. Diciamo è una serie di maglie che partono, come ricordavo prima, dall'inizio della storia del Napoli, però è ovvio che queste qui ci ricordano una rinascita nuova, sono comunque delle maglie che in qualche modo hanno significato tanto, soprattutto per te, per Nicola, e ve le volevo far vedere, così come vi voglio far vedere tutta la piazza che comincia a gremirsi, perché stanno per arrivare tutti quelli che sono i tifosi che hanno partecipato al corteo, cominciano ad arrivare alla spicciolata anche quelli che non vi hanno preso parte, e noi tra pochissimo ovviamente vi racconteremo ancora tutto quello che accade qui alla Rotonda Diaz. Per adesso a te, Manu.
0: Grazie Vincenzo, ho visto le maglie stupende e ce ne siamo accorti anche benissimo, perché c'era una maglia nel 2005 di Gatti, ma c'era scritto Tommaso Gatti. Io mi ricordo che un Fabio c'avevo come compagno di squadra,
3: Tommaso Romito,
0: c'è forse un Tommaso Romito, forse qualche altro cognome, ma comunque maglie bellissime anche quella del 2006, stile Argentina, stupenda. Vabbè, da Vincenzo ritorniamo dopo, andiamo da Alfredo. Ciao Alfredo, buonasera.
5: Ciao Emanuele. A proposito di Gatti, io chiamavo proprio per questo, perché qualche minuto fa
0: hai notato anche tu?
5: Sì, ho notato anch'io, okay. Anch'io la maglia. Io parlo, però mi riferisco non a quel Gatti là.
0: A quello che sta trattando il Napoli, forse.
5: A quello che sta trattando il Napoli, esatto. poiché qualche minuto fa ho letto sui siti che addirittura avrebbe scavalcato nelle preferenze del Napoli, si sta per chiudere, addirittura si sta aspettando il sì della Juventus, questo benedetto Gatti. Io mi rivolgo, rivolgo a voi il mio pensiero, che spero sia in qualche modo condiviso, per fare arrivare una specie di lettera aperta a De Laurentiis. Cioè, Gatti nel Napoli non c'entra niente.
0: Allora Alfredo, io ovviamente non manderò la lettera a De Laurentiis, però nello stesso tempo che ti dico che comunque, almeno per mio gusto personale, la penso come te, nel senso, non è un giocatore che mi fa impazzire, e poi si sente a parlare di Gatti, ma ragazzi, noi abbiamo bisogno di un centrale sinistro, cioè non destro, perché
5: bravissimo.
0: Noi abbiamo Beukema, abbiamo Rachmani, c'è Marin che ricopre il centrodestra, cioè a noi ci manca Buongiorno, è un centrale di sinistra, è l'unico marcatore che noi ci abbiamo, quindi il Napoli deve andare a trattare giocatori come Solé, come Lucumi, come Thiago Gabriel, ma Gatti è molto irruento, piglia troppe ammonizioni e poi
5: è un giocatore scorretto, violento, non ci dimentichiamo quello che ha fatto nei campi, e per cui a Napoli poi quelle poche partite che farebbe, insomma, noi correremmo il rischio pure di giocare in 10 spesso.
0: Esatto, perché
5: comunque
0: spesso...
5: io dico, se proprio si vuole fare un favore alla Juventus, che sembra che questo sia un favore alla Juventus, visto che Gatti non lo vuole nessuno e la Juventus ha bisogno di monetizzare, andiamoci a prendere Bremer.
0: Diciamo che non è proprio alla pari, perché diciamo che Bremer mi sa che la Juve se lo tiene ben stretto.
5: No, se lo vuole togliere Bremer, lo vuole vendere, ha fatto il prezzo.
0: Sono un po' dei pazzi alla Juve.
5: Sì, c'ha una cifra che praticamente per la quale verrebbe venduta, c'ha una clausola, però si parla che per una cifra sui 40 milioni lo venderebbe. Ora, dato che a noi ci serve il centrale, se proprio dobbiamo fare un favore, andiamoci a prendere
2: Bremer è destro, però anche lui non è un mancino,
0: però ha giocato anche a sinistra.
5: Sì, ha fatto tutti i campionati sul centro-sinistra, e quando è entrato lui pare che insomma tutta la difesa della Juventus abbia dato proprio una sistemata, sono proprio degli schemi che sono stati fatti l'anno scorso, ricordo, dall'entrata in campo di Bremer dopo che si fece male. Pare che la Juventus insomma non prese il gol per tante partite.
0: No, ma stiamo parlando di un giocatore top, ragazzi. Perfetto. Non scherziamo.
3: Noi prendiamo, non li possiamo nemmeno paragonare tra Bremer e Gatti.
0: Non si può paragonare proprio Gatti e Bremer. Sono
5: bravo, quindi facciamo questo favore alla Juventus. Prendiamoci Bremer, pure se vogliono Lobotka in cambio, e noi diamoglielo Lobotka in cambio. Visto che io dico questo è il mio pensiero, non so voi che cosa ne pensate.
0: Alfredo, intanto ti salutiamo, ti ringraziamo. Noi bene o male adesso io mi sono espresso, non so i gusti personali di Nicola e Diego, a me Gatti non mi fa impazzire sinceramente, non so voi.
2: Io invece ti dico, io voglio essere un po' più duro. No, per me l'anticalcio proprio, cioè, non mi piace proprio.
0: Ci sta, noi siamo qua per dire quello che pensiamo, caro Diego. Nicola, tu?
3: Sì, no, ma non rappresenta il tipo di giocatore che ci piacerebbe arrivare al posto di Buongiorno. Ripeto, un difensore decentrato di arrivare, ora fosse Bremer, anche se è un destro che ha giocato anche a sinistra, sarebbe un ottimo acquisto. Non credo che la Juve se ne privi. Adesso il nostro telespettatore dice è stato fatto il prezzo, la Juve lo dà in uscita. Non credo che Spalletti se ne privi così facilmente. Già vediamo che in un'eventuale contropartita si voglia rinunciare addirittura, vogliono Lobotka. Insomma, prima di fare queste uscite e questi scambi, il Napoli deve andarci cauto, perché Lobotka, ricordiamo che è la mente del centrocampo di Napoli. Napoli ha assolutamente bisogno di fare un difensore centrale di piede mancino, possibilmente, che possa anche all'occorrenza uscire palla a piede, saper impostare. Quindi credo che Manna abbia ben chiaro l'identità del giocatore, e quindi, come mi accodo al tuo giudizio, a quello di Diego, Gatti non è il prediletto. Poi ripeto, non spetta a noi decidere, noi possiamo solamente dire le nostre idee.
0: Ma guarda, io aspetterei ad andare da Antonio, e chiedo scusa a Antonio, perché dal momento che oggi ho questa possibilità di avere sia Diego che comunque Nicola, e stiamo vedendo davanti il nostro monitor le immagini dell'allenamento live del Napoli, dove il Napoli si allena, ma anche a Di Maro si è allenato spesso con la palla, con vari possessi, e Allegri molto attento sulla fase difensiva. Che vi aspettate, diciamo, da questa seconda parte di ritiro? Nel senso, adesso il Napoli affronterà tre squadre comunque a livello europeo, e ci si avvicina di più al campionato. Come lo state vedendo, diciamo, in questi giorni? Una squadra serena, un Allegri che comunque ha voglia di rivalsa dopo gli ultimi anni, e poi un pensierino anche a Lukaku, a De Bruyne. Che cosa farà Allegri e la società di questi due giocatori?
3: Ma su Lukaku e De Bruyne, Manu, dobbiamo aspettare che ritornino. Sicuramente sono due giocatori che hanno fatto parzialmente bene entrambi. Lukaku benissimo nell'anno dello scudetto, purtroppo per infortuni l'anno scorso non abbiamo visto. De Bruyne è arrivato nelle prime 5-6 partite, aveva fatto vedere che era lontano dalla condizione, ma aveva le qualità per fare bene. Poi purtroppo anche lui si è fatto male ed è rientrato nel finale. Quindi su questi due giocatori bisogna un attimo attendere il loro rientro. Per quanto riguarda invece quello che abbiamo visto sia Di Maro, che stiamo vedendo a Castel di Sangro, sicuramente mi aspetto un Napoli un po' più propositivo, perché Allegri sicuramente tutti quanti dicono che è un difensivista, ma la squadra del Napoli con il 4-3-3, che sembra il modulo scelto iniziale, e i giocatori che ha a disposizione, credo che possa sicuramente essere un Napoli più propositivo, più propenso ad andare in avanti, ad attaccare, a non attendere sempre altre squadre. Poi ripeto, in questi primi giorni va visto tanti possessi palla, tanta cura e tanta attenzione non solamente alla fase difensiva ma anche a quella di costruzione, poche corse lunghe, tanti possessi, tanti fraseggi col pallone. Quindi mi aspetto una partenza molto, diciamo, brillante, cosa che non abbiamo visto l'anno scorso, perché i carichi di lavoro ne sono stati tantissimi, e quindi mi auguro che il Napoli possa partire sicuramente meglio rispetto allo scorso anno.
0: Diego.
2: Beh, normale che su Lukaku e De Bruyne bisognerà capire un po' anche la collocazione, oltre alla collocazione tattica, anche quanta voglia hanno di fare rotazione, no?
0: Vedere ad oggi, la loro disponibilità, diciamo.
2: Ad oggi l'attaccante titolare del Napoli è Højlund,
0: certo.
2: Quindi Lukaku deve deve partire almeno un passo dietro a Højlund, e non so se lui abbia tanta voglia di farlo.
0: No, sentendo anche il suo procuratore non infatti, era d'accordo.
2: Quindi per me Lukaku è alla porta ed è uno dei maggiori indiziati a partire. Discorso diverso per De Bruyne, anche se ovviamente anche secondo me De Bruyne parte un passo dietro a McTominay, Anghissa e Lobotka in questo momento nella gerarchia. Però sai, poi De Bruyne lì si parla di una cosa diversa. È comunque un giocatore che ha sposato il progetto per 2 anni, ha comunque un altro anno a 6 milioni e non so chi gli possa dare questi soldi se dovesse decidere di andare via. Io quello che ho notato, un cambio radicale, ho visto che Allegri rispetto alle gestioni passate parla molto di più con i giocatori, è sempre vicino ai giocatori. Non dico che Conte non lo faceva, perché Conte lo faceva, voglio dire, aveva rapporto con i giocatori, però sicuramente questo sta facendo un po' di la differenza rispetto alle gestioni passate.
0: Va bene Diego, siete stati chiarissimi. Noi facciamo un salto a Castel di Sangro, live, che c'è il nostro Carlo Alvino che sta seguendo l'allenamento. Carlo, ciao, buonasera.
6: Buonasera, buonasera Manu, buonasera Diego e buonasera Nicola. Eccoci qua, siete collegati con lo stadio Patini. L'allenamento è terminato da poco, in campo adesso ci sono Politano, Højlund e Foloruscio, stanno un po' così scherzando tra virgolette con i calci di rigore. Adesso c'è andato Politano e ha fatto gol. Una seduta in pieno stile Allegri, dico così perché tanto pallone, pressione, possesso palla e tanto divertimento, sorriso sulle labbra di tutto il gruppo. Si è rivisto Lorenzo Lucca, che tra l'altro ha fatto anche un gran bel gol a gancio e pallone nell'angolo, e questo è un buon segnale per il Napoli, anche perché Lucca è uno sotto osservazione e Allegri dovrà esprimersi sul futuro di questo calciatore, quindi avendolo a disposizione avrà tutto il tempo per decidere. Arrivano solo segnali positivi da questo inizio di secondo ritiro del Napoli qui in Abruzzo.
0: E noi siamo contenti, Carlo. Io ti ringrazio della tua disponibilità e ci aggiorniamo nei prossimi giorni.
6: Tra l'altro noi ci vediamo presto, dico ci vediamo presto con te, con Nicola.
0: Noi siamo pronti il 22, Carlo, siamo con te.
6: E io sono con voi, quindi sarà un grande onore riprendere questo percorso, sarà un privilegio da parte mia.
0: Grazie mille Carlo, ti salutiamo.
6: Buon lavoro a tutti e tre.
0: Ciao, ciao.
2: Grazie.
0: Ciao Carlo.
6: Ciao.
0: Salutiamo Carlo e saluto anche Nicola Mora e Diego, grazie della compagnia. Loro si avviano alla Rotonda Diaz a raggiungere il nostro Vincenzo Perna che sta lì insieme ai tifosi, e io li raggiungo dopo le 20. Ragazzi, grazie.
2: Sempre grazie a te, Arcere, è un piacere.
3: Grazie a te, Manu, ti andiamo a spianare la strada.
0: Va benissimo, ci vediamo dopo. Noi ci fermiamo pubblicità e poi andiamo ad Antonio.
7: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta 3 avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli-Celta-Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. 3 sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay-per-view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
8: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
9: Kiss Kiss Napoli.
10: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
9: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Eccoci qua, ben ritrovati per la nostra, diciamo, seconda parte del calcio della sera. E mi dispiace per Antonio. Antonio, aspettaci altri due minuti perché deve andare da Vincenzo Perna sul lungomare, perché c'ha comunque un ospite importante. Vediamo se Vincenzo è pronto. Possiamo andare anche prima di Antonio. Andiamo da Antonio che già sta aspettando da un po'. Antonio, buonasera.
11: Buonasera Manu.
0: Scusami dell'attesa.
11: Io sono... No, figurati Manu. Sono un ascoltatore che ti segue da sempre e sono uno di quelli che era d'accordo con te quando già quest'anno la comunicazione del calcio Napoli è iniziata con quei famosi 47 e di cui 22 erano di una vecchia gestione di tsunami.
0: Sì.
11: Però io quest'anno ho un dubbio che penso che tu in parte, perché sei uno di quelli che parla pane vino a vino,
0: sì,
11: esprimi i tuoi giudizi e dai dei giudizi veramente retti. Secondo te noi abbiamo vinto due scudetti con Spalletti e Conte, con due allenatori che tecnicamente, da detti anche dalla stampa e da tutti, hanno messo un attimo da parte il presidente. In particolar modo Conte ha detto: un attimo solo, quest'anno gestisco io tutta la situazione, per due anni consecutivi e abbiamo vinto. Spalletti il primo anno così e così arriva a potersi e successo il casino, ma poi anche lui disse: ok, a questo punto allora gestisco io, e abbiamo vinto un altro scudetto.
0: Sì.
11: Non credi tu che quest'anno, che Allegri, che ci stanno dicendo sempre è aziendalista, quest'anno il presidente non possa prendere anche un'altra volta la palla in balzo e gestire ancora una volta lui la situazione? Perché io ho questo dubbio che me lo trovo molto, diciamo, corrente.
0: Allora Antonio, io ovviamente sono d'accordo con te, diciamo, noi abbiamo avuto due allenatori di spessore, abbiamo vinto due scudetti con allenatori che hanno filosofie diverse, una con Spalletti che l'abbiamo vinto dominando anche sul gioco, con Conte abbiamo vinto uno scudetto magari inaspettato, più sofferto, ma secondo me più emozionante.
11: Però io sono tifoso del Napoli, ma Emanuele, io voglio vincere. A me che gioca contro
0: anche io.
11: È vero che a me la tachicardia, specie il primo anno che abbiamo vinto lo scudetto, è andata a mille, le compresse per il cuore sono andate a gugù, però io ho vinto, cioè io ho gioito, e io ho 68 anni, tranne con lui che abbiamo vinto due scudetti e una Coppa UEFA, detto tra me e te, comunque successivamente, ma che cosa abbiamo vinto? Una Supercoppa e una Coppa Italia.
0: Esatto.
11: Ma gli scudetti noi li abbiamo vinti quando quei due allenatori, e che adesso tutte le vedovelle, cronisti eccetera del presidente, perché adesso uscite fuori tutte le vedovelle, automaticamente ancora vogliono parlare e dire qualcosa, ma io sono convinto che quest'anno lui sta mettendo le mani avanti, perché il concetto di 47 e dei 22, che noi a te dicevamo 25 e 22 erano quelli che anche di uno tsunami del 2023,
0: di tanti anni fa,
11: se ricordi bene,
0: sì.
11: 3 anni fa, quando lo tsunami da Spalletti, e quando lui diceva che voglio comando io, e non ha comandato niente, proprio il decimo posto, e ecco, quell'anno abbiamo perso dei soldi perché siamo arrivati decimi, coppe non ne abbiamo fatto.
0: Sì.
11: Allora questi qua adesso, le vedovelle dicono che con Conte abbiamo speso 200 milioni di euro, è vero, ma abbiamo il secondo anno, parlo, perché il primo anno ci abbiamo guadagnato,
0: però parti quest'anno con una rosa importante,
11: abbiamo una rosa importante, perché tu perlomeno 25 di quella che c'aveva Conte, noi te li saldi tutti e 25,
0: certo,
11: sono i 22,
0: sì.
11: Che non aveva i Listom, che ci sa qualche, nessuno lo vuole, Caius nessuno lo vuole, Mazzocchi nessuno lo vuole, è un bravo ragazzo, figurati Pasquale, però nessuno lo vuole, sono giocatori che ha preso lui, Gonce, non neanche se
0: per questo Manna deve fare un grande lavoro per comunque incominciare a sfoltire.
11: Ho paura che il mette un'altra volta le mani lui.
0: No, guarda Antonio, io penso che lui diciamo in teoria
11: a... non lui, ma attenzione, lui presidente.
0: No, no, io sto parlando di De Laurentiis, io sto parlando di De Laurentiis. Io penso che comunque lui si è reso conto di aver fatto di testa sua, dopo Spalletti, dopo lo scudetto, andando a prendere Garcia, perché era convinto che anche con Garcia, con quella squadra, avrebbe fatto bene lo stesso. E non è così.
11: Quella è la paura mia.
0: E lui è per questo che ha preso Allegri, perché prende un allenatore d'esperienza, un allenatore anche a livello internazionale, che gestisce il gruppo. De Laurentiis gli ha solo chiesto che, guarda, mister, tu gestisci tutto tu, sappi però che abbiamo tanti giocatori, troppi soldi abbiamo speso l'anno scorso, ingaggi pesanti, cerca di rivalutare alcuni investimenti fatti.
11: Sembra una distinzione, ma i 25 con i 22, i 25 sono quelli che noi adesso ce l'abbiamo ancora, i 22 sono quelli che stanno mandando via, che nessuno vuole. Il concetto è questo, il concetto è che i 22 nessuno li vuole. Manna, veramente deve fare dei sacrifici.
0: Deve fare dei sacrifici, sì. Devi anche mettere in conto che devi anche fare qualche minusvalenza, ma e ci devi perdere.
11: Hai sentito di visto? Praticamente c'è stato lo Shaq 04, mi sembra che lo voleva, però me lo voglio, massimo ti voglio dare per quest'anno e basta. Cioè, ma nessuno lo vuole.
0: Lo so.
11: Nessuno lo vuole.
0: Ma quando un giocatore gioca poco è difficile che c'ha mercato.
11: 25, vabbè, però che lo scarta Conte, che lo scarta Garcia, che lo scarta, come si chiama, Allegri.
0: No, lo so, però dico, è normale che non ha tanto mercato, perché in questi anni non ha proprio giocato, quindi...
11: No, ma comunque io ti ripeto, io sono convinto che, non dico che sarà come l'anno 2023-2024 quando ci ha messo lui le mani, ma sono convinto che con Allegri, questo fatto che aziendalista, Allegri non è un Conte o un Spalletti che gli hanno detto può piacere la squadra, la devo fare io, devo gestire io questa gente e basta.
0: Però io guarda, intanto Antonio, ti saluto e diamo spazio agli altri. Io sono fiducioso, perché diciamo Allegri non è un allenatore, non è uno stupido, ha esperienza, ha vinto scudetti da altre parti, ha fatto due finali di Champions, ha lavorato con Manna pure, e quindi comunque hanno un buon rapporto, e secondo me è giusto che direttore e allenatore stanno insieme e diciamo vicini per creare comunque una squadra importante, anche perché ripeto, il Napoli non deve fare chissà quanti acquisti, ma puntellare la squadra e andare a prendere un titolare che è un difensore, perché ovviamente numericamente il difensore serve. Io penso che De Laurentiis ha fatto tanto, va avanti con l'età, e quindi giustamente lui ci tiene anche alla sua salute, e ha magari capito che l'esperienza di Garcia, penso che l'esperienza è stata importante, perché poi alla fine è per questo che poi non è venuto italiano grosso questi allenatori qua, perché comunque lui aveva paura che magari arriva un allenatore, seppur bravo, che non riuscisse a mantenere diciamo l'esigenza di questa piazza e tutto quanto. Quindi è andato su Allegri, perché è stato sulla scia di Conte. Non penso che metterà bocca, ma può mettere bocca sul fatto che è di ridurre gli ingaggi e di ritornare a fare una politica come quella che ha sempre fatto. Poi Allegri non penso che è un burattino e si fa trattare così da un presidente, quindi sono fiducioso, perché con Manna lavorano molto bene. Andiamo da Ciro. Ciao Ciro.
12: Ciao, buonasera, complimenti per la trasmissione, grande Emanuele.
0: Grazie.
12: No, ti volevo dire una cosa, secondo me la cosa da fare quest'anno è mandare via i team decisivi, perché un anno come importante come il centenario, cioè ci sono giocatori comunque già da tempo indecisi, non scontenti sempre, tipo Oliveira, Anguissa nella presentazione si nasconde, Lang, Neres, così Lucca, secondo me devono spollare queste persone qua, perché comunque portano sempre malcontento nello spogliatoio, anche se l'allenatore è nuovo, anche se c'è aria nuova, però comunque se non iniziano a giocare portano comunque malcontento, è meglio mandarli subito queste persone qua.
0: Ma guarda Ciro, io ovviamente
12: il tratto del centrocampo io lo amo, però se stanno scontenti, secondo me è inutile continuare su questa casa.
0: No, ma è giusto che sia così, perché un allenatore, un direttore sportivo sicuramente quando fa una squadra e inizia una stagione di sicuro non deve tenere giocatori scontenti,
12: sì,
0: e certo, quindi è giusto che chi vuole andare via
12: che è palese che questi giocatori stanno col muso.
0: L'unica cosa è che non è facile darli via, perché è difficile, che ci sono tante squadre che se li prendono. Quello è il discorso, perché vabbè, comunque
12: hanno mercato, hanno comunque Anguissa, Oliveira, cioè c'è
0: Anguissa magari può avere mercato, però viene da due infortuni gravi. Lang è rientrato, per esempio Lucca comunque lo devi dare in prestito, perché altrimenti lo devi svendere, e quindi non è facile per Manna mandare comunque via questi giocatori che negli ultimi anni hanno fatto poco. E comunque chi se li prende con questi ingaggi non
12: poi
0: è
12: un'altra domanda. Poi Gutierrez, perché mandarlo via? Comunque io credo che sia un ottimo giocatore, cioè sì, ok, 30 milioni è una buona offerta, però ha giocato poco e c'ha questa valutazione, figurati se gioca c'ha ottimi piedi, perché mandarlo già via?
0: Guarda Ciro, io ti dico come ha già sempre detto De Laurentiis, qua nessuno è incedibile.
12: Quello sì.
0: Io sono sicuramente un fan di Gutierrez, che è un giocatore che a me piace, è il futuro del Napoli, ma io conosco le dinamiche del mercato, perché in quello spogliatoio Manna e Allegri si possono dire di tutto. Perché se io adesso ti dico Ciro, ma se Gutierrez noi lo vendiamo a 30-35 milioni, ok? E il Napoli decide di togliersi Lucca e togliersi Lukaku, allora noi dobbiamo prendere un vice Hojlund, e allora quei soldi ti possono servire per prendere un attaccante, faccio un esempio. Quindi puoi prendere Gutierrez 35 milioni, andresti a fare comunque una plusvalenza, perché l'hai preso a meno, e poi magari hai l'opportunità di arrivare al difensore titolare, e allora con quei soldi te lo puoi andare a prendere. Per necessità virtù alcune volte si fanno delle rinunce, capito?
12: Va bene, grazie
0: Ciro, grazie.
12: Forza Napoli sempre.
0: Sempre.
12: Ciao.
0: Andiamo da Luca. Ciao Luca, buonasera.
13: Ciao Emanuele, buonasera.
0: Dimmi tutto, sei in diretta.
13: È proprio quello che diceva l'amico di prima, io capisco che si deve sfoltire la rosa, capisco che ci sono tanti giocatori, però non riesco a capire il discorso di Gutierrez. Non riesco a capirlo, sai perché? Perché è l'unico, tra virgolette, che deve ancora dimostrare. L'anno scorso, per quello che ha fatto vedere, è un ottimo terzino. Di sinistri ce ne sono pochissimi. È un ragazzo giovane, è un ragazzo che vuole farsi vedere, che vuole dare tutto per il Napoli. Noi che facciamo? Invece di sfoltire, tra virgolette, quelli che non ci servono, andiamo a sfoltire un ragazzo che magari l'anno prossimo può essere uno dei principali giocatori.
0: No, ma io sono, Luca, io sono d'accordo con te, perché a me Gutierrez piace, è il futuro del Napoli, l'abbiamo preso l'anno scorso.
13: Ma in Italia un terzino così come Gutierrez non c'è.
0: No, infatti io sono d'accordo. Il discorso qual è? Che tu della rosa del Napoli, tu se devi prendere per esempio un difensore titolare, perché hai urgenza di prenderlo, con i giocatori che il Napoli che puoi dare in prestito ci fai ben poca cassa. E quindi tu devi vendere giocatori che hanno mercato e che ti possono dare tanti soldi, un Anguissa, un Gutierrez, un Lobotka, un Neres, sì. E allora con quei soldi ti può andare a prendere
13: il problema. Sai come è il ruolo di Gutierrez? Non è facile da trovare un giocatore così.
0: Ci avresti solo Spinazzola e Oliveira.
13: O all'estero o in Italia il centrale lo trovi, l'attaccante, il secondo attaccante lo trovi, il centrocampista lo trovi, ma all'esterno così è una fortuna che ce l'abbia il Napoli. Che facciamo? Il primo giocatore importante che vendiamo, tra virgolette, perché sembra che sia già fatto, lo vendiamo.
0: Ma guarda, io notizie portano una prima offerta da parte delle Bayer Leverkusen che è stata rifiutata.
13: Sembra che sono vicini.
0: È stata rifiutata solo la prima offerta, adesso non so benissimo cosa succederà.
13: Mi sembra 5 milioni, però tu lo sai meglio di me, queste dinamiche sono per il tira e molla, quindi la differenza è poca.
0: Io penso che Luca, niente succede per caso, nel senso se il Napoli accetta questa offerta è perché ha per necessità virtù, ha bisogno, perché magari vuole andare a prendere un altro giocatore che ha bisogno di spendere tanto, e con Gutierrez, con questi soldi del Bayer Leverkusen può andare a prendere magari quel giocatore che ha indirizzato Allegri. Penso che questa è l'unica.
13: Ti dico la verità, la cosa è chiara ed esiste, è normale che sia così. Il discorso è il ruolo, a me quello che preoccupa, perché quel ruolo lì.
0: Lo so, però almeno per fortuna rispetto a tanti anni fa che avevamo problemi nei terzini sinistri, adesso c'hai fortunatamente Oliveira e Spinazzola che eventualmente possono comunque alternarsi.
13: Parliamo di Spinazzola, che lo sai meglio di me, che a livello fisico.
0: Certo, ha una certa età sicuramente, non è più magari quello di prima, però se il Napoli accetta è perché ha in mente di utilizzare quei soldi e andare a prendere un altro giocatore che secondo me in difesa come centrale ci vuole, e un'alternativa a Di Lorenzo sicuramente ci vuole.
13: Speriamo bene.
0: Vediamo Luca, vediamo cosa succederà. Ciao. Ciao, ti ringrazio. Andiamo da Maria prima della pubblicità.
14: Ciao Emanuele, tutto bene?
0: Ciao Maria, bene, grazie.
14: Senti, ma dove mai sera ci sei, sul palco?
0: No, io ci sono stasera.
14: Ah, stasera.
0: Stasera con i tifosi nel palco, con i vari Nicola Mora, Gennaro Iezzo, tutti i miei ex compagni di squadra, Montervino.
14: Ah, mi dispiace, Diego. Perché sono riuscita a prendere biglietti per domani, per Piazzale Biscita.
0: Ci sarò sicuramente il Napoli durante questo centenario farà altri eventi di sicuro, quindi ci vedremo sicuramente in altre occasioni, immagino.
14: Vabbè, comunque tu sei il nostro idolo, lo sai, Andrea, te lo dico. Per quanto riguarda la stagione prossima, niente, io sono una delle pessimiste. A me non piace Max, a me non piace, cioè, a me è proprio un incubo che si è realizzato. Auguro ovviamente il meglio, però non sono fiduciosa assolutamente.
0: È chiaro che anche io, quando è stato preso Allegri, devo essere sincero, non è un allenatore che mi fa impazzire, però ripeto, è l'allenatore del Napoli, io devo cercare di sostenerlo, lo devo fare prima iniziare e poi giudicare, quindi vediamo come va. Io diciamo una cosa che mi rincuora è che Allegri negli ultimi anni non ha fatto benissimo, quindi è un treno che gli sta passando, che lo deve prendere al volo, quindi spero nella rivalsa di Allegri, diciamo, essere competitivo in tutte le tre le competizioni. Poi lo scopriremo solo il campo ci dirà.
14: Solo con la GL 22 avremo un primo assaggio di quello che potrebbe essere.
0: Ma guarda, più del 22, Maria, guarda, quando si inizia una stagione c'è un allenatore nuovo, arriverà qualche giocatore nuovo, non lo so, prima di stare bene fisicamente, prima di fare gruppo anche tatticamente, quando inizia il campionato un mesetto almeno ci vuole per vedere, diciamo, i frutti.
14: Scusate, ma anche se, diciamo, facendo i voti scongiuri dovessimo perdere, già si incomincia a vedere la sua attitudine al modulo, a come mette in campo i giocatori, anche se malauguratamente dovessimo perdere o pareggiare. Comunque un'infarinatura di già si vedrà, io penso, nelle prime giornate.
0: Ma guarda, io non penso che alla fine, diciamo, il modulo è il 4-3-3 dove si inizierà, perché il Napoli è strutturato per questo modulo qua. Poi non penso che se il Napoli perde la prima partita subito ci sarà magari un cambio. Ripeto, il Napoli ha bisogno di lavorare con un nuovo allenatore, e quindi per trovare le giuste dinamiche tattiche ha bisogno comunque di tempo. Quindi
14: spero
0: non
14: che ovviamente con la sua esperienza abbia l'intelligenza di non fossilizzarsi su un modulo, ma se c'è bisogno di
0: avere un piano B e un piano C. Ti ringrazio Maria, io devo andare in pubblicità. devo andare in pubblicità, ringraziamo Maria e ci fermiamo un minuto e poi torniamo.
8: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti. Tee!

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
2: Eccoci qua, ben rientrati. Andiamo da Luca. Luca, sei in diretta.
3: Ciao Emanuele, è un piacere parlare con te finalmente. Volevo parlare del concetto, volevo continuare questo discorso che stava facendo questo radioascoltatore, che parlava del fatto che ci sono tanti malcontenti giocatori che nello spogliatoio portano malcontento, che può essere un Anguissa, un Lucca, un Lang. Io lo trovo alquanto vergognoso questo atteggiamento di questi giocatori, che vengono pagati fior fior di quattrini e poi distribuiscono questo atteggiamento veramente antisportivo e dimostrano veramente una pochezza nel loro atteggiamento. E io come società sono molto contento del presidente De Laurentiis, perché è una persona molto rigida e dovrebbero essere tutti così, dovrebbero dimostrare a questi calciatori che o si continua con testa bassa e si trotta, oppure vanno fuori da qualsiasi schema e da qualsiasi progetto societario. Io almeno la vedo così, sono abbastanza rigido come il presidente, non so come tu la vedi.
2: No, ma infatti è così, ma il presidente è sempre stato chiaro, diciamo, infatti per questo lui ha sempre detto qua nessuno è incedibile, chi non vuole stare a Napoli, chi è scontento, io non tengo nessuno. Infatti sia lui che comunque Allegri e anche Manna dovranno capire con questa rosa che ha a disposizione in Napoli chi realmente vuole sposare il progetto Napoli, e quindi capire se Lukaku e De Bruyne continueranno, se Luca ha la testa e cambiato di mentalità, che si rimette in pista per fare di più di quello che ha fatto l'anno scorso, Lang, ma chi vuole andare via da Napoli perché non si trova, è giusto che vada via, assolutamente sono
3: sì, io come vedo Anguissa, se tu hai un progetto di andare via per qualsiasi motivazione, ben venga, tu vai via, ma tu fino all'ultimo giorno che sei a Napoli sei una persona comunque disponibile, concentrata e professionale. Quell'atteggiamento che ha avuto sul palco veramente mi ha deluso tantissimo, pensavo che fosse diverso come professionista, però evidentemente non hanno più il concetto che hanno come avevate voi calciatori di una volta. Io nei loro occhi non vedo più la professionalità che avevate voi.
2: È il discorso, penso che
3: si sia fermato all'annata tua, Emanuele.
2: Sì Luca, il discorso che tu c'hai ragione, perché un po' il calcio è cambiato, le bandiere non esistono più, ormai sì. I contratti anche non esistono, uno c'ha 3-4 anni di contratto ma se ne va dopo un anno, adesso ormai diciamo si va più per il Dio denaro, magari qualche anno fa c'era più senso di appartenenza, si stava più giocatori bandiera, ecco. Adesso si vede meno, per esempio, però Anguissa per esempio è uno di quelli che l'anno scorso non l'ha mandato a dire, però è stato chiaro, è andato dal De Laurentiis, da Conte, ha detto io voglio cambiare aria perché la mia famiglia vuole altri stimoli, io voglio altri stimoli. È stato Conte a farlo rimanere, perché comunque gli ha detto tu per me sei un giocatore importante, e Anguissa è rimasto per Conte. Ma Anguissa è uno che fino a fine mercato sarà uno di quelli che si capirà se rimarrà o andrà via, perché anche lì è da capire.
3: Certo, sei stato molto gentile e ti faccio i miei più sinceri auguri.
2: Anche a te Luca, grazie di aver chiamato. Andiamo da Eugenio.
4: Allora, ciao Emanuele, prima di tutto rinnovo gli auguri al nostro Napoli.
2: Auguri, assolutamente sì.
4: Perché è un momento importante, 100 anni della nostra società, come hanno detto gli ultras, il calcio a Napoli è arrivato nel 1905, lo dice la storia, e il calcio a Napoli nel 1926. Quindi festeggiamo questo 1926.
2: Assolutamente sì.
4: Detto questo, io mi voglio ricollegare, allora prima di tutto mi voglio ricollegare alla telefonata di quella signora,
2: sì,
4: Maria, che ha detto che lei è assolutamente pessimista. Mm-hmm. Ognuno ha le sue idee, invece sono ottimista,
2: sì,
4: perché ritengo che la rosa non è male, va migliorata, ma secondo me non avrebbe potuto dare di più con Conte in panchina. Cioè, se fosse rimasto Conte, ci sarebbe dovuto essere una vera e propria rivoluzione, cioè 10-15 vie e 10-15 arrivi, perché no, ma io non lo dico che lo facevano apposta, probabilmente i calciatori con determinati metodi, determinati atteggiamenti, così arrivano a un limite. Quindi
2: sì, Eugenio, anche perché c'è da dire che comunque in una rosa di 30 giocatori ognuno ha una testa diversa e nessuno può, tutti e 30, andare d'accordo all'allenatore,
4: volevo,
2: è difficile.
4: Sì, però quando c'è un allenatore che parla un po' con tutti, nel senso che è abbastanza discorsivo con gli altri, con, sì, diciamo, è affabile, bene o male anche lo scontento è meno scontento.
2: No, quello sì, è chiaro che un allenatore quando ha il dialogo individuale,
4: c'è un atteggiamento, io sono l'allenatore e tu sei il calciatore, cioè va bene. Secondo me Conte ha fatto molto bene alla Juve, perché è la società Juve che è così. Noi comandiamo e voi siete calciatori, stop, perlomeno fino a un po' di anni fa, fino a quando c'era Conte.
2: Io penso che Allegri nella gestione comunque
4: ma Allegri
2: gruppo,
4: possiamo dire tutto, ma non che non è intelligente.
2: No, quello no, uno non vince 5-6 scudetti di fila e arriva a due finali in Champions.
4: Della questione Gutiérrez,
2: sì,
4: io non sono tanto convinto che va via, già lo danno per fatto, qualche tifoso prima lo dava per fatto,
2: ma neanche io
4: non sono convinto, anche perché quando arrivano delle offerte importanti, io penso che sia una mossa societaria. Dico, ok, se c'è questa offerta importante, perché tu lo sai meglio di me, ormai hai parlato proprio ora, il calcio non ci sono più le bandiere. Quindi che succede? Viene il Bayer Leverkusen, ti offre 30 milioni, 35 milioni, tu fai muro. Il procuratore dice, ti hanno offerto 35 milioni, e tu fai muro. Allora significa per te importante. Io piglio X, se tu hai rifiutato Y, non valgo più X, valgo X più 2, X più 3. E allora ritengo che sia anche una tattica, nel senso di aperture ad eventuali offerte, diciamo, irrinunciabili. Però parliamoci chiaro, se arrivano e ti portano 40 milioni per Gutiérrez, ma tu che devi fare?
2: La cifra sarebbe altina,
4: poi,
2: anche perché
4: questo, poi io dentro di me so che non succederà, però la mia speranza è va via Gutiérrez, anche se Gutiérrez ce lo troveremo
2: in futuro
4: però certo, magari arriva Teo
2: Anche se Eugenio, il discorso è questo, io penso che se si vende Gutiérrez a una cifra importante,
4: però dico dentro di me, lo so che non succede, perché
2: no.
4: Il Napoli, sì. Però Teo è una bella bestia.
2: Vabbè, certo, Teo si sta parlando di un giocatore forte, un top
4: allora,
2: player.
4: Poi è un terzino che ha gol nei piedi.
2: Sì, c'ha forza.
4: E Napoli ha bisogno dei gol, non solo del centravanti.
2: Vabbè, intanto è meglio che quest'anno, oltre al centravanti, a McTominay, noi abbiamo bisogno proprio dei gol degli esterni. Che
4: i due esterni devono
2: segnare. Quelli che ci è mancato in questi anni.
4: Cioè, il Napoli deve fare più gol.
2: Lo so.
4: Se no non va da nessuna parte.
2: Eugenio, ti devo salutare perché c'è Luca
4: Ciao,
2: in attesa. Grazie e buona serata. Luca, sei in diretta.
5: Ciao Emanuele, complimenti per la trasmissione, forza Napoli. E io niente, sono con te, nel senso che se praticamente la vendita di Gutierrez può servire per prendere, diciamo, giocatori che ci servono, perché abbiamo due centrali con due grossi problemi, uno al ginocchio, l'altro praticamente al perone, oppure praticamente un vice Hojlund come Sebastiano Esposito, che io, diciamo, concordo con te, sia praticamente un attaccante che ha fatto 7 gol l'anno scorso e che praticamente ha l'età giusta per giocare nel Napoli. Se diciamo bisogna fare questo sacrificio, è giusto, perché poi ci sono migliaia di giocatori, un direttore sportivo bravo, quale saresti tu a Napoli, diciamo, non un direttore sportivo che apprende Okafor al posto, diciamo, dopo la vendita di Kvaratskhelia, ma un direttore sportivo bravo, avveduto, che dovrebbe dare una sterzata e fare questo sacrificio, è giusto, perché poi ci sono migliaia di giocatori, un direttore sportivo bravo, quale saresti tu a Napoli, diciamo, non un direttore sportivo che apprende Okafor al posto, diciamo, dopo la vendita di Kvaratskhelia, ma un direttore sportivo bravo, avveduto, che dovrebbe dare una sterzata, anche perché il campionato inizia tra 20 giorni.

0: Ovviamente di italiano ne abbiamo parlato. De Laurentiis ha fatto una scelta, è andato più sul sicuro, perché italiano è un allenatore bravo, però ha avuto paura, diciamo, che magari italiano non riuscisse magari a reggere magari la piazza di Napoli, e poi con italiano che ha un modo di gioco di giocare diverso, dovevi andare a spendere di più, ti servivano più giocatori per il modo di giocare di italiano. E quindi ha preso Allegri, che è andato sulla scia di Conte. Io, ragazzi, se Gutierrez va via, lo vende il Napoli, sapranno sicuramente loro, e ci sarà una motivazione. Se arriva un'offerta di tanti soldi e vai a fare una plusvalenza, magari hanno un'idea di con quei soldi utilizzarli per un giocatore che da prendere in un ruolo dove siamo scoperti, e il ruolo dove siamo scoperti è la difesa, perché io va bene che il Napoli parte con una rosa, una buona base importante, ma io un po' di paura ce l'ho soprattutto per la difesa, perché l'anno scorso abbiamo ballato, quest'anno si è infortunato Buongiorno, vedo che Mano è al 100%, Mario Nucci e comunque Marin comunque un terno all'otto, e c'è solo Rachmani. Oliveira a me da centrale non piace, e quindi Napoli, secondo me, per essere competitivo deve prendere un difensore forte, come vendendo uno dei pezzi pregiati, che può essere Gutierrez, che può essere dalla vendita di Anguissa, dalla vendita di Neres, dalla vendita di Lobotka, perché Napoli, per arrivare a un giocatore di questo tipo e spendere tanti soldi, deve vendere uno sicuramente di alto livello. E noi siamo in chiusura, io ringrazio Nello Iorio, che ha curato la parte tecnica, e noi ci vediamo tra poco, raggiungerò Vincenzo Perna alla Rotonda Diaz per la festa dei tifosi. Un saluto da Emanuele Calaiò, ricordando che questa è l'ultima puntata del calcio della sera, e ne approfitto anche per dire che saluta anche il mio braccio destro Marcello Calvano, e ci ritroviamo sicuramente a fine agosto. Buona serata.
1: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: la preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca. Il cash in movimento raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su d&dassociati.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Non ci credo, non ci credo.
1: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
0: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Déco, piuttosto di questi prezzi strepitosi.
2: Fino al 10 agosto, con carta Essere Déco, Peroni, birra 66 cl, a soli 1 euro. Gallo Blonde, riso per insalate, 1 chilo, a soli 1,99 euro.
3: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Déco, la tua scelta quotidiana.
4: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto, lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Kiss Kiss Napoli.
1: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
2: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: CCF Cerciello Auto. Super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare. 3 anni di assicurazione furto incendio. 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48. Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30. Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amiche e amici, buongiorno. Oggi venerdì 31 luglio. Questo che cosa significa? Significa che abbiamo solo oggi e domani per magnificare la bellezza di un uomo che poi uscirà fuori dai radar dell'etere per qualche settimana, e noi dovremo portare forte il ricordo della sua bellezza, perché questa bellezza ci darà forza per affrontare l'estate. Rosario Verde, eccolo qua.
1: Non so, sono bello e misterioso, nel senso che è un mistero chi mi viene bella accanto a lui. Marco Pesacane,
0: tu ricordalo, nessuno ti presenterà mai come ti presento io.
1: No, ricordalo.
0: Buongiorno a Simone Zagaria, buongiorno caro, come stai? Come ti senti oggi? Tutto bene? Benissimo. Allora,
1: passato un altro mese, come sa da sentire? No?
0: Finalmente.
1: Va bene, va bene.
0: Quel numero rosso tornerà nero, finalmente.
1: La capace in anni che ha dato 27, qui su 76, dedici dal terrestre.
0: 342-00-00100 per i vostri messaggi. Iniziamo con la musica. C'è Gaia con Bossa Nostra.

0: Ma come mi sta bene sta ragazza vicina? Mi hai fatto proprio sta quando non si. Ecco. Chi è? No, che là, no.
1: Ma
0: non sai, stai zitto, non parlare, pronto, c'è qualcuno
1: che c'ha ragione, ci sono diverse figure nel videoclip di Gaia.
0: Tu corri troppo con freddo, democratico, troppo.
1: Beh, certo.
0: Troppo, pronto.
1: Andiamo al telefono.
2: Ci sono.
0: Qui, chi sei?
1: Sì, ciao.
2: Ciao, oggi sono Salvio da Barcellona.
0: Ciao, Salvio.
2: Ciao.
0: Che si dice a Barcellona?
2: Volevo fare un appello perché purtroppo stavo leggendo sta bruttissima storia del ragazzo Samuele Spinelli, non so se già vi è arrivata la notizia,
0: no.
2: Un ragazzo 28enne fiorentino che è morto qui a Barcellona.
0: No, non l'ho vista.
2: Praticamente una bruttissima storia, perché è stato fermato dalla polizia qui, dai Mossos di Squadra o comunque Guardia Civile, in un centro commerciale, e poi dopo 3 giorni è morto.
0: Ah.
2: Apparentemente stava sotto, diciamo, effetti di stupefacenti. No? Hanno fatto delle autopsie qua a Barcellona, però le faranno anche in Italia. La famiglia ha chiesto ovviamente spiegazioni, un'indagine e quant'altro. Quindi volevo fare un appello: quando andate in vacanza, va giusto, statevi accorto, soprattutto con droghe e cose del genere, perché va bene divertirsi, però poi alla fine, vedete, purtroppo sto guaglione a 28 anni ci ha lasciato.
0: E l'ha vinto, ti tengo a pesare, quando andare lui e sta buffo, che ci fa?
2: 43, no, però a parte 43, gli scherzi, è una bruttissima storia,
0: lo so.
2: Quindi ci stringiamo attorno alla sua famiglia, a tutti i loro cari, e speriamo che la verità venga a galla, perché apparentemente i poliziotti qua hanno utilizzato violenza, aveva lividi addosso e quant'altro, quindi aspettiamo.
0: Però
2: volevo fare un appello, ma raccomando, quando andate in vacanza divertitevi, però
1: e quella volta molte persone traducono vacanza con anche svago,
0: scassanza,
1: inteso come utilizzo di, esatto, tra alcol e droghe, purtroppo ci sta.
0: Capissimo? Dimmi, caro.
2: Rosario, mi fai schiattare che video su quelli là in tuo ristorante.
0: La ciappa su, non la ciappa. Va bene. Ciao.
1: Forse non li farà più.
0: Ciao. Allora, ad a fa una lamba con tue mie, ad a fa una lamba.
1: Ma con chi ce l'hai?
0: Qui si ca, ad a fa una lamba è il titolo di questa notizia. Non so, sicuramente l'avete saputo, l'hai saputo pure tu, no, Mark, l'hai seguito sta cosa.
1: Sì, certo.
0: A Grumo Nevano, quello che è successo, quel 18enne che ha picchiato quegli anziani, a uno gli ha dato il calcio in faccia, adesso l'anziano sta in terapia intensiva, dici che è in coma, che non si riprende. Allora, ho letto l'articolo che figlio, dice, mio padre è diventato irriconoscibile addirittura, quindi veramente una tragedia per un pallone, per una partita di pallone, per questo 18enne che stava giocando con gli altri.
1: Una vetrata rotta, se non sbaglio.
0: Ma che è, insomma, chi ha scattato pallone mio? Chi ha scattato pallone mio? Vota a me, vota a te. Ha usato violenza sugli anziani. Ma una lamba l'anno fa. È successa questa cosa che è grave, però Grumo Nevano, i commenti shock dei ragazzi, ci sono alcuni ragazzi che hanno commentato sotto al video, no, che è diventato poi virale, hanno fatto bene a picchiare i vecchietti, così imparano. Uno dei commenti scioccanti sui social di ragazzi al video del passaggio dell'anziano di Grumo Nevano, la denuncia la fa Francesco Borrell, che è stato il primo a postare questo video, cioè chi gli dà ragione. Così si fa, la prossima volta i vecchietti imparano a stare al loro posto, ha commentato uno.
1: Vabbè,
0: si legge in uno dei post del video pubblicato dal parlamentare Francesco Emilio Borrelli, poi ce ne sono, siete il mio sangue, dice un altro, le critiche per gli anziani, vittime per il passaggio, i ragazzi hanno sbagliato, ma non è che i vecchietti siano meglio. E così via, andando avanti senza empatizzare. Oggi parliamo dell'empatia, no? Perché ho visto mio padre là a terra, ho visto mio nonno, ho visto
1: Sì, poteva essere una persona che conosciamo tranquillamente.
0: Non lo so, quando vedo i vecchietti è come vedere i bambini, no? Mettere le mani addosso ai vecchietti è come ma poi il rispetto, perché pensa a casa, a me quanti palloni mi hanno schiattato.
1: Vabbè, pure a noi.
0: Ma tu non hai idea. Sai, si accattava 350 lire, mi pare, Super Santos, sì, che apparavamo, che già sapevamo che ci schiattavano. Cioè, gli avevo in due balcone, la signora era perso.
1: E la
0: era perso pallone.
1: La notizia.
0: La signora Bontempi, che saluto, se c'è ancora, mi ricorda la signora Bontempi, si teneva proprio cortiello, proprio adatto, teneva fuori un balcone. Che
1: appena, lungo e affilato.
0: Sì, sì, ci schiattava, ma non si è mai arrivato a questo punto. Pronto?
1: E poi ogni volta che si sentiva il rumore di un Super Santos che esplodeva, proprio un pezzo di cuore andava via con lui. Pronto?
3: Pronto, ragazzi, buongiorno. Francesco.
0: Ciao Francesco.
3: Cioè, a proposito di questo argomento, pure quando ero piccolo nel parco giocavamo, c'erano anche delle macchine parcheggiate, c'era solo un signore che dava fastidio, che ci urlava sempre, ci piattava un pallone perché era fissato lui nella macchina.
0: Pure
3: poi, caso vuole, dopo siamo cresciuti, lui poi è morto, se n'è andato e i bambini non giocano più giù al parco, era l'unico che non giocano più. E poi volevo sapere un'altra cosa, non ho capito, Mark Conofigge è ancora tossicodipendente?
0: E come si fa? Si fa proprio assai.
1: Ma mai fatto?
0: Si fa che spritz, sì, si fa. Si fa.
1: Magari.
0: Si fa, gli si...
1: Mi ubriaco con lo spritz. Uno spritz leggero e sono fuori.
0: Campari sotto il gin capavo si fa.
1: Mamma mia.
3: Che programma è? Cioè, che programma è? Rosario ogni tanto fa sempre.
0: Mangia anche i soldi questa cosa. A me è catarro.
1: È un programma che dà speranza, perché anche dei disagiati come noi possono avere un futuro.
0: E Cain?
3: Rosario.
0: Qui.
3: Prima di andare in vacanza, mi fate un attimo.
0: Quando ti arrivano i messaggi, invece di fa.
1: Tu devi sapere che il microfono di Rosario è quello più ambito, perché dopo il programma il microfono
0: è pulito.
1: Della radio in assoluto.
0: Babu, ciao fratello, ciao. E comunque andiamo a fare una lampa, perché chi prende tu l'hai visto video?
1: Bruttissimo.
0: È brutto, come dovrei dare ragione al
1: No, ma allora il discorso sai qual è?
0: Ma c'è un fatto che tieni 18 anni e stai pensando a pallone, mi sono
1: lasciamo perdere. Lasciamo perdere, no, il motivo, la dinamica o quant'altro. Ma tu, ok, già sei più giovane e metti le mani addosso a una persona anziana, lo hai colpito, sta a terra. Quanta violenza ancora gli vuoi scaricare addosso? Cioè, teoricamente, ammesso e non concesso che il vecchietto fosse stata una minaccia, la mettiamo proprio. Cioè, il fatto che tu ti accanisci di sta maniera, sei una bestia e basta.
0: L'hai vista la fotografia?
1: No, è terribile. Cioè,
0: la fotografia. Va bene, signore, mettiamo una canzoncina, ci ritemperiamo e torniamo subito. Vai, chi si chiama?
1: Young Cook con Usher, Standing Usher. Next to You.
0: Usher.
1: Grande pezzo questo, ragazzi.
0: Yes.
1: Qui, se alziamo un po' il volume, facciamo cosa buona e giusta, perché questo è un brano che c'ha un po' di ricordi alla Michael Jackson, per
0: intenderci.
1: Senti questo sound un po'.
0: Alza.
1: Michael Jackson anni 80.
0: Ti senti alzato, mi sa che. Ti senti alzato?
1: Alzatissimo.

0: Allora, pensai a lunedì ti vengo a prendere alle 8:30 sotto a palazzo. La macchina, ci mettiamo fuori un barrubetto e te. Fuori un barrubetto e te facciamo 10-12 là fuori.
1: Tu fai una cosa.
0: Chi va a venire? Chi va a venire? Facciamo una folla, pensa.
1: Tu fai una cosa.
0: Tu qualcosa, ci mettiamo fuori un barrubetto e te. 10-12, va bene?
1: 10-12.
0: Se vengo a pigliare cosa fai tardi? Vabbè, vengo io la mattina, 6:30, c'è il suo bacio palazzo.
1: Tu fai una cosa, vieni?
0: Facci mezzo sette, vai, fa camera, mattina, un turno.
1: Tu vieni in citofona, aspetta che scendo.
0: No, ti vengo a pigliare fino a me.
1: Tu sali,
0: ti aspetti in da cucina, ma aspetti in da cucina.
1: Se qualcuno
0: ti
1: apre.
0: Mentre ti prepari, io ti prendo.
2: Sì, mentre ti prepari.
0: Se mi rimane male,
1: non vede l'ora di andare a casa.
0: Il lunedì mattina sono sotto palazzo tuo, ma ci fai trice la Pio Russo dove abiti? Già so,
1: già sa
0: l'indirizzo, tutto quanto. Pronto?
1: Ma poi Pio Russo che ne sa, non ho capito.
0: Pronto? So, Pio Russo. Pronto?
3: Pronto?
0: Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Ciao, senti, io sono Francesco e sono di Grumonevano.
0: Bello.
3: È successa la vicenda.
0: Ieri mi ha aiutato a lui punto a Grumonevano, io per esempio. E come mi ricomincio?
3: Allora, ti posso dire una cosa, no, ma non è solo il fatto che io ne 18 anni mi chiamano con la chimicciaria. È sempre, tutti i giorni, oggi è una guerra.
1: Cioè tu dici che a Grumonevano c'è un'emergenza proprio sotto questo punto di vista?
3: Ma non ci sono autorità, non ci stanno vicini urbani, non ci stanno carabinieri, non ci stanno polizia. E beh, a Madrid rispondono.
0: Però sai, qua non è tanto un fatto, ci sono spacci di droga, allora trovo ragione, qua è un fatto culturale, cioè non si mettono in mano con le vieci, non si mette, hai capito?
3: Ma posso fare? Allora, io ho 32 anni.
0: Sì.
3: E là c'è tenuto pure i 18 anni, no? Pura ci fate il tarandello, pure diciamo i ricciarello, hanno avuto la questione che i ricciarello. Ma c'è sempre fatti lì, come si fa a capire? Ho sempre portato rispetto.
0: E certo, poi sono un padre tuo.
3: Non voglio mettere in mano in culo, capito? Cioè, perché io sennò si, a casa porta una tarandella che, portava una tarandella che sto padre, mi facevo pure
1: io. Io mi permetto di fare una riflessione, ora lascia stare il caso specifico, anche quello che stai dicendo tu, però siamo in un periodo storico dove lo scatto di reazione violento è molto più immediato rispetto al passato, secondo me.
3: Marco, purtroppo ubisci fai tra la cava. Buone parole, buon intenduto.
1: Ciao caro, un abbraccio.
0: Senti, comunque Pio Russo, ciao caro, Pio Russo subito mi ha mandato l'indirizzo di casa tua, è questo?
1: No, dico di no.
0: È bravissimo.
1: Dico di no.
0: Sì, è lui, mi ricordo. sì, mi ricordo. Pronto?
1: Pio, dopo vengo da te, sappilo.
0: Pio sa tutto. No, Pio sa tutto. Sai, proprio piano lì, fammi sapere un piano.
1: Pio, ragazzi, è una garanzia, è una potenza. Pronto?
0: No, io già fu vittima, già dovevo fare la porta.
3: Buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
1: Ciao.
3: Senti, ma la cantante è Gaia, da parte?
0: No, perché?
3: Mi do stesso un altro.
0: Ma dai, ma no, parlava giù.
1: Beh, se è per questo anche io e Rosario abbiamo un naso molto simile.
0: Pure lui, no. Assomigliamo più ad Arisa, io e lui.
1: Guarda, se metti la camera centrale, ci mettiamo faccia e faccia con i nasi poggiati. Io Rosario è un'opera architettonica che gli egizi ce l'avrebbero invidiata, ragazzi. È una cosa.
0: Scavami. Pronto?
4: Pronto, Marco.
0: Buongiorno.
4: Rosario,
0: ciao. Ciao, caro.
4: Ragazzi, è cambiato pure il fatto che purtroppo ci giriamo dall'altra parte, preferiamo girarci o forse dai educazione a sti guaglioni che sono scostumati in mezzo a vita. Perché noi quando io mi ricordo quando ero piccolino, guai a dire qualcosa a un vecchio, stesso i ragazzi della generazione superiore a noi ci facevano attaccavano i snip e i pal.
0: Quanti anni hai tu, scusami?
4: Io sono 46
0: anni, ma hai risposto a Pasato tu, per esempio, tuo padre ha detto una cosa e tu rispondevi come se fosse un bagno tuo. Oggi sì, oggi i ragazzi lo fanno. Sembra che i genitori, non so più genitori, sono amici.
4: Non è il genitore che viene a mancare.
0: Perché oggi sono più amici.
4: È la società che proprio gira male.
0: Noi cinquantenni abbiamo guaiato una generazione, purtroppo devo dire.
4: Ma forse così. Quando non appicchiano ci ammazzate qua giù.
0: Perché non è proprio rispetto al genitore che non ci sta giù, quindi figuratelo la nonna.
4: E perciò stiamo rovinati, poveri vogliono chi ci ha.
0: E poi qua la notizia di oggi non è tanto quello che ha fatto quella cosa, ma chi risponde, bravo, così i vecchietti imparano, ma hanno cominciato i vecchietti.
4: Ma quando comincia, quella è l'ignoranza del online, quella è l'ignoranza degli smart, purtroppo con
0: cioè, l'epoca mi prende quello che è successo e diceva, scusate, non facimi più, non facimi più.
1: No,
4: il padre mi ha messo attaccato un po' lì, non mi ha messo una settimana.
0: Mamma mia, non voglio mai che immaginare.
4: Va Okay.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Però poi vedi, anche noi, tornando al fatto della notizia, poi, no, di questi commenti, oltre al danno la beffa, perché effettivamente, cioè, se tu magari anche vuoi empatizzare con questa vigliaccata e questa bestialità che hanno fatto questi ragazzi, magari non lo vai a scrivere.
0: Che poi, cioè, che poi quello là che ha avuto la peggio, cosa, il signore che ha avuto la peggio era il più buono, perché stava dividendo, stava mettendo pace. C'era quello là proprio il più buono della.
1: Ma quello è un classico.
0: Era manca. Vabbè, signori, Iva Carrecoglio, ricordiamo e torniamo.
1: Come vai?
0: Sì, Maurizio Costanzo dice il consiglio di acquisti, sì. Ricogliamo.
1: Ricogliamo. Che se, attento a come la pronunci, perché ricogliamo, rincoglioniamo.
0: Rincoglioniamo, insomma, e torniamo.
1: È facile.
0: Vai, vai.

0: dici, Rosario, hai un naso così grande che se fai a tavola no con la testa sparecchi. Fabrizio,
1: Fabi, si sa, uomo nasone, uomo
0: fifone,
1: fifone. Uomo nasone, uomo,
0: uomo,
1: uomo, ditelo al 342 00000100, facciamo cultura qui.
0: Guarda che il nasone fa rima pure con un'altra cosa, dire, però pronto?
1: Pronto.
2: Pronto.
1: Buongiorno, salve.
2: Dove
1: è l'informazione? Ma fratello, capito niente. Proprio niente.
0: Ho capito, cioè, Napoli da qualche parte.
1: Sette confusi.
2: Ma
1: lei
2: in diretta
0: sono il centenario
2: del Napoli.
0: Noi no. Cioè, domani siamo in diretta, ma tra le 10 e le 13, che domani è sabato. Mm-mm. E poi basta.
1: Voleva gli presentare io, però ho rifiutato, e c'è gli otosiani. Ha detto, vabbè, ci va io, forse lo sa. Sì.
0: Sei fortunato.
1: Sono fortunato.
0: Sei fortunato.
1: E tengo la faccia, cioè, un bar Umberto, tengo l'appuntamento là
0: fuori. Pronto?
1: Facciamo le piezze capricchini, dopo per una. Ha detto, no, a piazza Plebiscita. Ha detto, vabbè, facete il lavoro.
0: Però posso dire una cosa? Hai fatto un'ottima proposta, perché sempre piazza del Plebiscito, oppure un po' stancato. Mi sembra
1: sbagliato, faccio, ma fesso un Napoli, dopo per una si arrivava.
0: Ecco,
1: la gente a tuo mondo, no, per un Napoli, avrei per una.
0: Non si bloccava Napoli col traffico, tanto per uno sta sempre bloccato, quindi fondamentalmente nessuno si sarebbe accorto della differenza.
1: È una fake news.
0: Pronto?
1: Pronto?
2: Ti sentite?
1: Ti sento, prega, la nuova voce. Sì, abbassala qualcosa, sento un fischio, che è loco.
0: Un modem a 56K.
2: In fabbrica.
1: Ah, sei in fabbrica. C'è ancora dicendo che fatica.
0: 80
1: dimmi.
0: Anni sei ancora in fabbrica?
1: Dimmi.
2: 80 anni?
1: No, non ha retto, vai, dimmi, che vuol dire?
2: Allora, senti, io vorrei ritornare un attimo al discorso di prima dei ragazzi che commentano.
1: Sì.
2: Allora, ma le istituzioni dove stanno? Ce l'hanno un profilo queste?
1: Sicuramente sì, sicuramente sono stati segnalati.
2: Yeah, allora i genitori.
1: Ma non è reato, che fai? Un reato di stronzità, un reato di scostumatezza, che reato
2: è? Ma è reato, come non è reato?
1: In fondo è pure un'opinione, no? Sempre i vecchietti se la sono cercata loro, per esempio. Insomma, è un reato d'opinione, capito?
2: Ma secondo me quando fa qualcosa...
1: Non sono un avvocato, ma non penso, però un'istigazione alla violenza, ma
2: esattamente
1: molto labile.
2: Qualcosa si potrebbe fare, volendo si potrebbe fare.
1: Una cosa può fare là e fa una lampa, che sì.
0: Non si risponde con la violenza.
2: Non si risponde con la violenza.
0: Vabbè, restiamo in
2: arrestano.
1: E capi pure, insomma, gli in galera pure chi. Tengo che
0: ciao caro, sacante. Buon lavoro, buon
1: ciao,
0: lavoro.
1: Ciao, ciao, ci prima mezzo di Caprichini.
0: Buongiorno. Buongiorno Stefano, è lo stesso naso di Rosario Verde, è vero? C'è una certa somiglianza.
1: Ma oggi ho dato barbiere, visto? Ma tu stesso taglio mio. Secondo me quello mi vuole.
0: Senti, allora, approfitto e c'è il nostro Roberto Calabrese qui con noi. Roberto, mi devi fare un regalo per domani. Abbiamo 3 ore, mi devi portare Stefano De Martino in diretta qua. Dobbiamo fare il passaggio e un confronto con Rosario in diretta.
1: Ci piacesse tenere Stefano De Martino in undis, capace?
0: Roberto,
1: ci piacesse.
0: Provaci.
1: Ci piacesse.
0: Se non ci riesci, licenziato.
1: Ma una cosa, Bonolis, De Martino e Gerard.
0: Ma
1: non è
0: perché ha sempre esagerato?
1: Il San Gabbava che cacca.
0: Abitano qua vicino. Ma che ne sai? Magari ci ascolta Stefano De Martino. Magari la mattina.
1: Ciao Stefano.
0: Stamattina è andato dal barbiere che ha fatto il capello come il tuo e si è ritrovato che siamo lì in onda trasmessi. E dice: guarda quello quanto mi somiglia.
1: Pronto.
2: Ragazzi, scusate, ma quindi domani è il vostro ultimo giorno, non oggi?
1: Ultimo, insomma, prima di andare in ferie, sì, domani, sì.
2: Beh, diciamo, l'ultimo mi sento prima delle ferie, dico, tu puoi ancora domani allora?
1: Sì, sì, domani facciamo 3 ore, normalmente.
2: Va bene.
1: Poi ci trova il tagitto, va a pigliare a mattina a Pesacane. Ci facciamo fuori un bar Umberto, ci mettiamo e facciamo un live.
2: Ah, ok, allora
1: sì.
0: Fuori un bar Umberto. Tu aspettatemi.
1: Ciao.
2: Ciao caro.
1: No, ma che ti aspetti? Ti vengo a pigliare io.
0: Sì, tu vieni.
1: A via Scarpetta, là, ti vengo a pigliare.
0: Via Scarpetta.
1: Pronto, va, stai vicino.
0: portato una pezza di pane, che dici? Pronto?
3: Pronto, buongiorno, Stefano, mi hai litigato con la società sportiva calcio.
1: Non sono del Stefano, non sono Stefano, sono Rosario Verde, vai leggi.
0: Allora ragazzi, una volta in un'altra questione disse a Rosario che questo declino è iniziato da quando i bambini all'elementare hanno cominciato a dare del tu alle insegnanti.
1: Anche sì.
0: Magari ad oggi ancora non è d'accordo con me, però
1: no,
0: se ci ripensate, i ruoli istituzionali, i gerarchici eccetera non vengono rispettate, anche perché ormai sin da piccoli non si abituano agli esseri umani a rispetto.
1: Non è il caso del ragazzo questo qua che ha usato violenza, però quando sento i ragazzi che dicono ciao prof, che dici prof, tutto doc, prof, che se che là, bro, non bro.
0: Io mi permetto
1: però
0: di dire una cosa.
1: Non ci piace una AIDS, già una mancanza di rispetto, già non c'è più la gerarchia.
0: C'è un problema, però.
1: Siamo questi che mi date il tu, che non mi dovrebbe dare il lei. Da domani mi date il lei.
0: Ma va fa un culo.
1: Lì come fa? Orito come fa? Questa è mancanza di rispetto, mi sa.
0: Vuole essere rispetto, ma questo. Allora sei vecchio, ammetti che sei vecchio.
1: Rispetto a te, sono più vecchio.

0: La cena di fine stagione non la facciamo, Pisacane. La cena di fine stagione si fa prima di andare in ferie, no?
1: Tu la vuoi organizzare il giorno prima?
0: Ci chiama dall'editore, facciamo la cena di fine stagione attaccato all'improvviso.
1: E allora non si fa, allora non si fa, credo che non si faccia. Ragazzi, il problema è. Aspetta.
0: Che problema?
1: Cioè, se è scritto male lo devo tradurre. Io quando lavoro chiedo di darmi sempre del tu. Spesso i ragazzi mi danno del voi o del lei e io rispondo con un tu, Sergio. La settimana scorsa un ragazzo mi rispose: no, ma è per dare rispetto. Il rispetto e l'educazione devono esserci. Tu potresti dirmi voi siete strunz. Quindi, insomma, il concetto
0: no, vabbè, però insomma, una forma di rispetto ormai ci vuole. Io vedo pure quando ti ferma la polizia. Se in modo fatto quando vanno i documenti, ma lei chi è? Come sta fermando l'autorità? State zitto, basta.
1: Cioè, il punto è un altro, mi permetto di dire.
0: Risponde tutte cose.
1: Frequentandoli un po', mi permetto di dire che.
0: Del tu.
1: Ah?
0: Tu ti fai dare del tu?
1: Sì, ma molti mi hanno
0: non va bene, ti fai chiamare.
1: No, perché
0: ti devi fare un sacco che vogliono ci vendere per andare a te dice il maestro, però ti sta a chiamare maestro.
1: In realtà mi chiamano così, però il concetto è un altro. Il concetto è un altro, è che il ragazzo che magari si rivolge con il tu, come dici tu, stai sicuro che non è di quelli che mette le mani addosso a qualcuno. Vabbè. Cioè, è un concetto un po' diverso. Perché un ragazzo che capisce questo accesso di confidenza non ne abusa in quel modo. Pronto?
2: Pronto, ragazzi. Buongiorno, Francesco.
1: Ciao Franci.
2: Vossignoria, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Vossignoria ce la con te.
0: Vossignoria va benissimo, vai.
2: Sì, va bene.
0: Eccellenza, pure, sì.
2: Eccellenza.
0: Luce.
2: No, volevo chiedere.
0: Ma se non metti eccesso, eccesso non va bene.
1: Ma per come lo pronunci?
0: Eccesso non va bene perché poi uno può confondere. Va bene, dica.
2: No. Volevo chiedere al dottor Pesacane.
1: Mi dica.
2: Perché sei contrario a questa iniziativa incredibile di Sua Maestà Verde nell'andare al bar Umberto e fare un live dalle 10 alle 12? Sarebbe una cosa incredibile.
0: Live la
2: sì, ma perché ti stai opponendo?
1: Sono in ferie.
0: Ma che ferie? Ma quando mi hai faticato? Quando mi hai messo male?
2: Due ore.
0: Ma non ha retto. Ma uno va in ferie si fatica prima. Cioè, che fatica tu?
1: E poi hai usato una formula sbagliata perché prima mi hai dato del lei e poi mi hai dato del tu. Quindi solo per questo dovresti essere frustrato.
0: Lei chi sì? Tu che vuoi?
2: Ma poi, no, cioè, è una cosa sciolta, libera. Ti può buttare pure a Leonardo. Ma è.
1: Leonardo fuori al bar Umberto sarebbe un fenomeno.
0: Pronto? Hello? Pronto? Non c'è, vai avanti, vai.
1: Allora, altri messaggini. Ragazzi, buongiorno, Anna dal centro storico. Rosa, Marco, potete fare gli auguri a mio marito Salvatore che oggi compie 53 anni.
0: Oh, mio coetaneo.
1: Auguri,
0: ciao Salvatore.
1: Ho 34 anni, nelle poche risse in cui mi sono trovato da ragazzo, la mia paura più grande era fare del male a qualcuno. Riuscivo al massimo a dare qualche schiaffo, non riuscivo nemmeno a chiudere la mano per tirare un pugno, perché il pensiero di poter ferire seriamente un'altra persona mi bloccava. Per questo faccio fatica a capire la facilità con cui oggi certi ragazzini prendono a pugni e calci un'altra persona, spesso senza la minima esitazione. Quello che mi colpisce più della violenza stessa è la totale assenza di empatia che traspare da certi comportamenti. È qualcosa che trovo profondamente inquietante. Stefano dalla Germania.
0: Allora Stefano, io sono rimasto così un po' basito sul fatto che hanno fatto dei controlli nella metropolitana di Napoli di sabato sera e hanno trovato dei ragazzi tutti quanti con questi coltelli addosso. Ma dico io, già se parto da casa, ti trovo con me, se tu parti mo che scendevi da sopra e ti mettevi un coltello a serramanico in tasca, cioè metti pure un casco può usare.
1: Beh certo.
0: Cioè, capi? Usare un coltello a serramanico, cioè tirare una coltellata a uno, cioè tu la metti proprio in conto. Cioè, scendo proprio con quella capa là. Cioè, già se il fatto che io ti fermi a tutti questi ragazzi 14, 15, poi tutti dicono: vabbè, ma è per legittima difesa. Ma tu pure che la difesa, tu metti in capo e dici buono, io caccio il cioè, qua è il senso dell'umanità, che pure.
1: Fa un po'.
0: No, proprio il senso bene e male. Quel confine fra bene e male non c'è più. Pronto?
1: No, è caduto. Allora ci sentiamo una canzoncina, poi una piccola pausa, altra musica e poi chiudiamo la prima ora di Yes and No Kiss Kiss.

0: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: C'è la nostra redazione SN Pio Russo che mi ha procurato l'indirizzo di Marco e dice diglielo a Marco che possiamo arrivare anche al suo conto in banca. Fa arrivare pure altri nell'imbanno.
1: Guarda.
0: Quindi, senta, accorto perché qua arriviamo dovunque. Pio, se si mette, Pio.
1: Allora vi chiedo, dato che ci conosciamo da tanto, potrei quasi dire che siamo amici, vi chiedo, una volta che ci arrivate al mio conto, lasciateci pure qualche cosa, così vi ringrazio e farete sicuramente un'opera buona. Allora andiamo ancora al telefono.
0: Facciamoci di ghiando, fammi vedere l'estratto. l'estratto conto di Pettizzani, no, che lì proprio tragico.
1: Guarda,
0: proprio.
1: Il suo non lo propone perché lo sa che ci sono cifre a più numeri, a più zeri, capito? Lo sa bene.
0: Ma te sei impignato, quello con 100 euro.
1: Pronto?
0: Sì, buongiorno.
1: Ho pensato, Sandro, che hai sentito 100 euro e sei svenuto forse dall'altro lato?
2: Illustrissimi Rosario e Marco.
0: Oui, carissimo. Ciao.
2: È piaciuto questo.
0: È bellissimo, allora, io mi ho portato rispetto. Dici.
2: Allora, io lavoravo con una persona molto più anziana di me, infatti io fa un po' di mesi dovevo andare in pensione. Io ci davo del tu, ma sempre con rispetto. Io non mangio mai come tu, ti dici si nice, si scema, si chess, si kill. Ci davo del tu, però sempre con rispetto, nei limiti.
0: Ma non perché se
2: sono,
0: tu.
2: Queste cose non ci sono proprio.
0: Ma tu sei una brava, quello che diceva pure Marco, tu hai delle belle persone, così gli dai confidenza, quelli non si pigliano un rito con tutta la mano, però c'è pure chi. Insomma non ha gli strumenti e si pigliano un rito con tutta la mano. Certo, non è il caso di questo ragazzo che ha fatto questa cosa, che si è rovinato la vita. Cioè, questo mo si è rovinato la vita. Cioè,
2: scusami, Rosario, quattro ore in tutta mano, 1.000 euro, quando mi dai?
0: Attaccalo. Sono quasi 11 anni che succede che si chiama te, manca se fa capace.
1: Allora, il prossimo che si rivolge a Rosario cortesemente gli dia dell'eminenza. Pronto?
0: Esatto, pronto.
3: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Oh, chi sei scostumato?
0: Ciao caro, dimmi.
3: Allora, io sono classe 92, no? E mi ricordo, mio padre, prima di scendere, diceva, ti raccomando, non fa niente, perché se mi vengono a richiamare, hai un riesco. Stanno a fare prima loro. Questo è, secondo me, il punto. È sempre l'educazione che comunque uno ti dà a casa. Io mi ricordo che avevo il terrore, oltre al rispetto, ma io avevo proprio il terrore delle persone più grandi di me. Che dicevi, sì, chi
1: vabbè, questo forse è un'esagerazione.
3: Sì, sei voto tanta, capite?
1: Però dico, questo poi è l'eccesso dall'altro lato. Cioè, secondo me un ragazzo o un bambino non deve avere paura dell'adulto, però deve avere ben chiari quali sono i limiti.
3: Ma tu devi avere paura nel momento in cui sai che stai sbagliando.
0: Ma Gesù, tu non che una pallonata rinda nave tratti, e già chiedere scuso. Cioè, pure se esci, chi le dice, ma che hai fatto? Mi scatto io, chi chiede scuso o no? Non ci
3: sono.
0: Non ci scuso.
1: Lo sai, una volta io feci una cosa simile.
0: Sperare, ma non che chi non dice a catto vetro, va a catto vetro.
3: Io mi ricordo, lo sai, penso pure a te, io mi ricordo che quando dai fastidio con il pallone, non avevo vecchi, pigliavo cutello, butto.
0: Beh, tutto quanto, si schiattavo il pallone, e chi si è aiuto in frega perché ci hanno schiacciato pallone? Io sono deve dire, chi mi ha schiacciato pallone? Chi mi ha schiacciato? Chi si chiacchiava pallone? Ma sa da chiacchia la vita, chi si è inguagliato la vita?
3: Ragazzi,
0: sono serrato, siete mitici. Ciao.
1: Allora, io sono d'accordo con questo messaggio. Dice, possiamo dire che Pio Russo è come una certa anguilla. Arriva ovunque.
0: Grazie. Si fa strada ovunque.
1: Ben 66 centimetri di percorso. Pronto?
0: Pronto.
4: Eccellenze.
0: Carissimo, caro Enzo.
4: Volevo dire solo una cosa. Con questo caldo è opportuno avere il vostro conto corrente, così la gente ci vende un freddo in culo.
1: Bravo Enzo, bravo, un abbraccio grande. Va bene, abbiamo ancora un paio di minuti, leggiamo pure qualche messaggio. Buongiorno, ma ho sentito una canzone di uno che parlava di mutande e di guerra, ma ero sobrio perché qui a Brescia mi è sembrato che si era fatto un po' di vino. Ma l'hai sentita qua questa canzone?
0: L'hai sentita da noi, non penso. Vabbè. Pronto? Blanco dice.
1: Attenzione, forse Blanco, sì, la canzone era probabile, non l'abbiamo ascoltata con grande attenzione perché parlavamo d'altro. Attenzione, Pio Russo risponde dicendo che i 66 centimetri sono altrove e io qui stenderei un velo. Pronto?
0: Pronto?
5: Buongiorno ragazzi, Umberto.
0: Umberto, ciao bello.
5: Buongiorno ragazzi, allora il problema sai qual è? Lo sa, un pesce federa capo purtroppo.
1: Anguilla, pesce, ma io mangiamo in capo stamattina.
0: Dimmi.
5: non è l'anguilla, sto parlando dell'anguilla.
0: Sì, sì.
5: Il problema è, secondo me, anche mi metto nostro, che purtroppo forse non stiamo dando un'educazione sufficiente ai nostri figli. A parte, secondo me, anche i social stanno un po' con guai, hanno un po' tutte cose.
0: Io non lo so se il social sia la televisione, non lo so. Ti posso dire che oggi parecchi ragazzi, vedi, come questo qua che mo si è rovinato la vita, non conoscono il confine fra bene e male, fra bene e male.
5: Rispetto, educazione e.
0: Hanno un po' schiattato, un buon danno schiattando un pugno in faccia a uno che può accidere. Cioè, non so. Mamma santissimi, insomma.
1: Smettiamola però di dire che è colpa dei social.
0: Ma chi sono a te?
1: Ecco, vedi, è colpa di nostra, Umberto, è colpa nostra.
0: Fatto in diretta.
5: Marco.
1: Sì, dimmi, caro.
5: Scusami un attimo, vai giù, spezziamo una lancia al Simone se arriva giù, accetta una culletta perché sa da fare vacanze, Simone, vai giù, è un bravo vaglione.
0: Ma che bravo vaglione? Ma quando
5: è un bravo ragazzo, ma Simone, l'ho conosciuto, è un bravissimo ragazzo.
0: Ma come vuoi.
1: Allora, Umberto, qua la situazione è che se non ce le paga lui le vacanze, veramente ci vediamo sotto al bar Umberto, capito?
0: Che non è bello.
5: Ragazzi, un abbraccio.
0: Ciao, vaglione. Ciao.
5: Buone fere, ciao.
1: Caro, ciao.
0: Allora ci fermiamo, c'è il radiogiornale e torniamo subito per la seconda ora. Vai.

0: Schiss in questo venerdì 31 luglio con lui Rosario Verde.
1: E non de muzzica da lingue, c'è anche lui Marco Pisacane.
0: E solo ora stavo vedendo venerdì 31 è parente a venerdì 13, 31 13 sta al contrario. Porterà sfiga anche oggi secondo te?
1: Ma non lo so, ogni tanto mi dici che si perlega, non riesco a
0: fa una cosa, grattatina preventiva.
1: A prescindere.
0: Buongiorno ancora a Simone Zagaria che sta curando la parte tecnica e andiamo ovviamente anche a parlare d'altro, signor Verde. Cosa vogliamo aggiungere all'argomento?
1: Ah, ma che c'è seconda ora qui?
0: Seconda ora. Abbiamo annunciato il radiogiornale, abbiamo annunciato il metro.
1: Della prima. No, io ho un argomento, però.
0: Mi è Marco, distratto il signor Verde.
1: Marco premeva stamattina, diceva: ma parliamone di questa cosa, Ma che ne parliamo a fare? Dicevano: no, parliamone. Questo fatto delle targhe polacche.
0: Sì.
1: La targa polacca. Perché pare che la Polonia se n'è accorta,
0: sì,
1: ma questo è successo qualche mese fa, soltanto
0: nel modo peggiore.
1: Non ho capito perché è diventato così di attualità adesso. E praticamente la targa polacca a Bologna non è cosa. Insomma, pare che stanno aumentando pure le polizze, come Marco.
0: Allora, la storia è questa qua. Se ne sono accorti in che modo? Perché col fatto che noi qua, vabbè, abbiamo un numero spropositato di targhe polacche, questo lo sapevamo già, però ovviamente si stanno facendo i sinistri con queste targhe polacche.
1: Non vi dico come sta godendo Marco. Marco sta godendo come un pazzo che dice
0: Allora, mentre parlo sento nella mia testa qui in un angolino una canzone che fa fernuta
1: se sta ricreando perché
0: sono altre cose.
1: Lì dava fastidio il fatto che qualcuno pagava meno di assicurazione,
0: No, il punto è questo, è che al netto del fatto che si paghi di meno, lo stratagemma è venuto a galla perché sembrerebbe che comunque con queste targhe polacche si stanno facendo le stesse trastole che si facevano prima con le targhe italiane. Questo che sta comportando? Che in Polonia le polizze stanno aumentando notevolmente di prezzo, stesso meccanismo che abbiamo qua. E da lì hanno detto: come facciamo a frenare questa cosa? Con il concetto della revisione, cioè adesso non basterà solamente il libretto, ma si dovrà fisicamente portare l'auto e dimostrare che l'auto è stata realmente lì, e il governo polacco sta trovando un modo proprio per certificare questo ritorno.
1: Che tenga lì, che me ne fotto a me,
0: E
1: che me ne importa?
0: A te personalmente che
1: no,
0: non c'è la targa polacca?
1: No, mica me ne importa, pure se ci avessi la targa polacca, tolgo la targa polacca.
0: Mica è facile.
1: E mi faccio. Se fa.
0: Non è così facile.
1: Chiamo compagni, tu non sai.
0: Chiamalo.
1: La facciamo cieca. La facciamo cieca, bulgara. La facciamo cieca.
0: Insomma. Ma nulla vieta che anche lì inizieranno a
1: è una settimana che mi sta prestando, diciamolo, parliamo.
0: L'altro ieri.
1: Parliamo di questa cosa.
0: Hai una concessione del tempo.
1: Parliamo di questa cosa. O prima che chiama e dice: io pago tanto di assicurazione. Il primo che chiama e dice: io tengo assicurazione.

0: Scoțiuba că 2000 lei, non ha mai fatto un incidente, mi hanno mandato la sicurezza, già lo sappiamo.
1: Ma non è quello il tema.
0: Non è quello il tema. Che voi dite, per esempio, io non ho mai fatto una azione, a me, io, quando ando in patente, mai incidente, mai cosa, sempre aumentato il
1: premio. Il concetto adesso diventa un altro.
0: Se qual tu è la domanda che poniamo al nostro pubblico?
1: Tu che hai la targa polacca,
0: sì,
1: ora che fai? Riporti la macchina lì per fare la revisione e torni indietro, oppure ti levi la targa polacca però poi devi rifare l'iscrizione al PRA, perché tu molti lo sai, la macchina era italiana, hanno fatto togliere la targa italiana, hanno fatto mettere
0: passaggio di proprietà.
1: È col passaggio di proprietà, quindi ora il veicolo comunque non è più vostro, dovete rifare la cosa al contrario, cioè secondo me si è un po' intricata tutta la situazione. Però a me, confesso, mi ha fatto molto ridere il fatto che in Polonia se ne sono accorti, perché per colpa delle trastole a Napoli è aumentata la polizza ai polacchi dall'altro lato. Hai capito? Il polacco prima pagava 350-500 euro, mo paga 1000-1200, perché? Perché noi a Napoli ne stiamo abusando. È meravigliosa sta cosa. Pronto?
2: Ciao ragazzi.
0: Buongiorno, ciao. Posso?
2: Mi chiamo Roberto, non ho la targa polacca.
0: Non gioca a favore tu,
2: diciamo,
0: dimmi.
2: Pago pago poco più di 500 euro perché
0: ottimo, parte. Buono. Ma inizia la sfilza di gente che ci chiama e ci dice quando paghi l'assicurazione, vuoi vedere?
2: No, vabbè, dici, non importa. Dici. Continuo a dirvi una cosa. Prima diamo l'informazione, 64.000 targhe in tutta Italia, molte a Napoli, 518 segnalazioni in Polonia, quindi è non necessariamente riferibile a Napoli. Detto questo, considerando che un'assicurazione...
0: Scusa, puoi ripetere? Scusa, un attimo.
1: Aspe! Non si è capito niente, ragazzi.
2: Che portare la macchina in Polonia ogni non anni conviene, mi faccio anche una bella passeggiata.
0: Si ferma, scusa, pronto?
1: Amico?
0: Pronto? Pronto, mi senti?
2: Benissimo, ma
0: non si capisce niente.
1: Fermati che per un attimo sembra di parlare con Franchini. Fermati. Allora, Franchini, esci da questo ascoltatore.
0: Ascolta un attimo. Hai detto in tutta Italia quante sono le targhe polacche?
2: 64.000.
0: Le segnalazioni che sono state fatte in Polonia, quali sono state?
2: 118.
0: E tu dici conviene ancora avere questa targa polacca?
2: Ma conviene anche se fossero 80.000, perché dovessimo andare in Polonia a fare dovessero andare in Polonia a fare la cosa.
0: Perché?
1: Mi sa che sei un po' tradito, l'amico.
2: Perché? No, mi sono. Se ti vuoi.
0: Vabbè, sì, chi è? Dici perché?
2: Ti do il numero di target.
0: No, dici perché?
2: È pubblica la cosa, quindi io dico. Allora. Perché a mio figlio hanno chiesto 2.500 euro all'anno. E siccome ho la revisione in Polonia è biennale, fatti un po' di calcoli, se mi facessi un bel viaggio in Polonia a fare la revisione dell'autovettura, quanto comunque risparmierei. Anna morì quelle assicurazioni Italia perché è illecito. È illecito perché...
1: Beh, la morte non l'auguriamo a nessuno comunque.
2: Sono liberi. E l'IVA.
1: Quindi tu sei dell'idea che sì, ti metterai in macchina e andrai lì a fare la revisione con tutti i crismi che sono richiesti.
0: Vabbè, dice lui è biennale, quindi conviene sempre. Sì.
2: L'IVAS deve accoppiare a tutte le assicurazioni polacche l'assicurazione italiana che deve gestire i sinistri.
1: Sì, però c'è un altro però, cioè che adesso è probabile che anche tu in Italia con la targa polacca pagherai di più, perché se si paga di più di là si pagherà di più anche di qua.
2: Amen, ma vediamo se arriveremo ai prezzi folli che chiedono. Ragazzi, ancora una volta, le assicurazioni di cui si parla farlocche non sono farlocche perché sono inesistenti in Polonia, ma non è stata assegnata la compagnia assicurativa in Italia che deve gestire i sinistri. Ok?
0: Va bene. Ciao caro. Ho sentito una credine fra il nostro radioascoltatore e il nostro pesacane che si sono un po' scontrati. Ho sentito un po' di attrito, però oliamo un po' questo attrito, mettiamo una canzoncina e torniamo.
1: Ma tu parli di stavolta, parli di oliare. Tu parli di oliare quando parliamo di anguille qua sopra, ma sei impazzito. C'è Post Malone con Circles qui su Kiss Kiss Napoli, 342-00-00100 per i vostri messaggi. E vi ricordo che fino alle 12 saremo in diretta e quindi se volete rispondiamo anche al telefono 081-546-6873.
0: Quindi c'è Sigo, mandamelo pochetti, vai.
1: Cosa vuoi sapere?
0: Fatti l'anguillo, pensate, vieni a
1: capo. Basta, ti prego, basta.
0: L'introduzione era lunga proprio.
1: Era lunga l'introduzione, quindi ci vuole tempo per coprire, non c'è niente da fare.

0: gli ascoltatori, chi ci vengono a battere? Stanno pure a Russo Amicazzi, c'ho l'indirizzo di Pesacane.
1: Perché
0: sei sempre così spaventato? E come detto a Paolo, mi a battere, c'ho l'indirizzo di Pesacane, perché a me sanno a Russo Amicazzi, a te noi.
1: E non lo devono sapere.
0: Allora, 081-546-6873, pronto? Ci sta? No, vai, stanno chiamando, vai, pronto?
2: Ciao, pronto, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Edoardo da Villaricca.
0: Ciao, Edoardo. Ciao, Edoardo.
2: Ciao, buongiorno. Allora, anche io ho due auto con targhe polacche.
0: Mo come fai? Mo come fai?
2: Come faccio? Facciamo appena tutto quanto, tutto a posto. Ma un libro di certo è fondato a Zanella, ma non è che a Napoli e in Italia è fondato già prima a Zanella.
0: Sì.
2: Appoggio Emilio Borrelli che sta facendo una lotta con le per le assicurazioni RCA.
1: Sicuramente.
2: Noi paghiamo una cifra per che cosa?
0: Per due macchine quanto paghi attualmente?
2: Attualmente pago una 550 e 610.
1: Con targa polacca.
0: Che manca poi a poco.
1: Infatti non è manca meno pochissimo.
0: Con targa, vabbè, mo fu passaggio di proprietà e trapassa bulgara. La roba sono 25 paesi.
1: Tu che sei più pratico, è più facile arrivare in Polonia o in Bulgaria eventualmente per fare una revisione? Perché a quel punto tanto vale andare in un paese più vicino che ci arrivi facile.
2: È tutto a posto, però io voglio dire, se dovevo fare targa italiana o targa polacca, se rimanevo targa italiana ci voleva un'assicurazione su una grande punto, piccola, cilindrata, 2.500 euro.
1: Allora guarda, sai qual è in realtà la mia reale polemica, perché poi ci ho fatto pace con questo concetto della targa polacca, perché ho spiegato tutto il meccanismo, effettivamente noi dalle nostre parti paghiamo troppo e con un'ingiustizia, però mi ha fatto sorridere il fatto del motivo dell'attenzione che c'è stata, cioè che comunque qua con le targhe polacche probabilmente qualche trastola di troppo l'hanno fatta e stanno avendo dall'altro lato il contraccolpo che stanno aumentando i costi di là, cioè che siamo stesso noi che probabilmente abbiamo distrutto un meccanismo che ci poteva dare una mano, nel senso una volta che hai trovato uno stratagemma per risparmiare dei soldi, poi se comunque ci fai le trastole sopra te lo vai a bruciare.
0: Sto spiegando, si sembra tu che l'hanno ci fa ridere, ragazzi, sembra tu che...
1: No, mica ce l'ho con lui.
0: No, Luis, però insomma sei di Villaricca tu.
2: No, io sono sempre di Villaricca.
0: È colpa tua, è colpa.
1: Un saluto a te e a tutta Villaricca, caro. Un abbraccio, pronto.
0: Che è il canno si napolitano? Pronto, solamente la pubblica, poi quando fa pure assicurazione mia.
1: Pronto. Dai, ammettilo, è un po' paradossale. È un po' paradossale.
0: Una ha da chiovere benzina da lampia solo a Napoli. Vero?
1: Scusami,
3: poeta.
0: Ciao, sommo, dimmi.
3: Allora, sono Luigi, buongiorno. Allora, io purtroppo io con una parte di questa città ce l'ho proprio, perché ci facevamo degli autocollo clamorosi e che questo fatto che ci lamentiamo dell'assicurazione, però purtroppo c'è una parte di questa città che è questo campo. Però a me dà fastidio, se posso dire, quando dici noi napoletani, ma perché come sono stata la mattina e martirello una notte e fatica a andare a gestire tutto questo?
1: In che fai che ti svegli alle 9 del mattino e torni a luna di notte?
3: Io faccio il cuoco,
1: ok, hai ragione. Allora,
3: e poi la sera torno al lavoro a lavorare.
0: Tu hai sentito i fatti in Thailandia? No, perché un segreto. Tu hai sentito? Scusa un attimo. Tu spieghi perché?
3: L'assicurazione.
0: Si è Napoli, frate, si è Napoli, si è mangiata. Si convenire, si nira. E capi che
1: siccome
0: lì, per esempio, se in Thailandia che gli guagioni che hanno fatto casino e sono stati ripresi dal governo thailandese, no, hanno ritti italiani, va bene, se erano napoletani, se avevi scritto napoletani.
3: Perché
0: si nido, cioè si marciato, cioè qualsiasi cosa, si marciato, e il stesso napoletano è più razzista che il loro nord. Siete marciato, i napoletani, la venite venire a secondi anni.
1: E lui non ne voleva parlare di questo argomento. Guarda come si chiama la folla!
0: Come si chiama la
1: audience, come sale! Guarda quello che saluta! Ferma tutto, che è meglio! Pronto! Ho visto che si è alzato. Quando mi si alza Zaccaria, in genere perché stavo era per andare sul Rosario. Ok, scusa. Pronto.
4: Salve.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Un piccolo napoletano, un piccolo marciato, eccolo qua.
4: Allora, parlando, sono Fabrizio.
0: Ciao.
1: Ciao Fabrizio.
4: Spesso quando sono con mio padre in macchina.
0: Sì.
4: E la, adesso sono con mia nonna e sì. mi ha incaricato di dirvi che sì. Riguardo al fatto dell'assicurazione e tutto,
5: sì.
4: mi ha detto che lei paga di tre macchine e una Vespa di 25 anni di età, cioè con 25 anni paga 3.622 euro.
5: Mamma mia.
1: Povera nonna, c'ha tutto intestato la signora, poverina.
0: Sì, amico mio, però ci sono due vie. O paghi molto in ingiustizia, oppure ci sta chi pensa buono, peggio, perché siete napoletani, perché non sapete campare. E capì? Allora ci sta pure il napoletano più grande di te che pensa questo, che tu te lo meriti fino all'ultimo i papà una Vespa di 25 anni 3.500 euro, perché sei nato marciato, che sei napoletano.
1: Ciao.
0: E sei,
1: quanti anni c'hai?
0: Essendo napoletano devi pagare tutto.
4: Ho 13 anni
0: e cagna vattene a caga.
1: Hai una bellissima proprietà di linguaggio, continua così, amico mio.
0: Strano che sei napoletano.
1: Ma perché è strano?
0: Strano, napoletano. Pardon.
1: Ma perché?
0: Secondo me
1: Zaccaria, attacca tutto. Ciao, fermi lì.
0: Secondo me questo non è proprio sangue napoletano, perché parlava troppo bene. Pronto?
6: Pronto.
0: Buongiorno, sei napoletano tu?
6: Sto parlando con l'eccesso.
1: è qui, è tutto
0: sono
1: tuo.
0: Io nel Celso, dimmi.
6: Ma Giusino, troppo bello, ma come si fa senza uno?
0: Aspetta un po', hai 24 turnam.
6: Ma Rosa, però fatti dice una cosa, Mark ne capisce queste cose, dico che trastolo a livello di rassicurazione.
0: Ma te ne marindo sangue a trastolo, cioè.
1: Lo vedi? Parlaci, no, vabbè, questo è il marchiato, vabbè. Parla con il tuo amico, parlaci ora, eccolo qua, vedi?
0: Ma che
1: te l'ha detto candidamente,
0: Rustani ci trastolo, a Rustani, con chi può fare ci trastolo?
1: Beh, certo, tutto
0: con bike scatola nera, Napoli è stata detta da Borrelli, eh? Noi siamo stati i primi a mettere la scatola nera sulle macchine.
1: Grazie, perché era l'unico modo per iniziare a risparmiare.
0: Sempre perché si macchiate,
1: ti levavano qualcosa di soldi.
0: Noi si melino, si napolitano. È poco
1: di
0: frustate.
1: Cioè,
0: assicurazione,
1: sconto?
0: 3 frustate al mese e 100 euro mancando.
1: Allora,
0: è un'anguilla. Diventa una classe media.
1: Ma cosa ci fa un'anguilla in auto? Cosa ci fa?
0: All'ultima si parte con l'anguilla e poi si arriva.
1: Fermi lì, torniamo.

0: 11:26 minuti, vi ricordiamo, nel caso siate collegati solo da adesso, che domani è ultima puntata per quanto riguarda questa stagione di Yes Hanno Kiss Kiss. Poi faremo un po' di pausa e torneremo il 24 agosto. Domani, sì, però, ovviamente le tre ore, quelle lì, ve le garantiamo e ci saremo. Pronto?
1: Buongiorno ragazzi, sono il fotografo.
2: Il fotografo.
1: Vi volevo augurare buona vacanza.
2: Domani.
1: E poi tornato. No, riguardo le assicurazioni, no, io in passato ho avuto due macchine targate con le targhe della Romania, perché mia moglie è della Romania.
0: Sì.
1: E ce l'aveva intestata lei.
0: Sì.
1: Ma io pagavo sui 100 euro l'anno, no? Di assicurazione, che poi era questa qua, quelle delle generali lì.
0: Sì.
1: L'unica cosa che per esempio là non fanno, per esempio pure le assicurazioni, no, per dirti in Romania, che se tu non hai la revisione fatta, l'assicurazione non te la fanno. A differenza di qua, che se tu per esempio non hai la revisione ti fanno tutto, ci vendono quanto vogliono.
0: Ma quindi che facevi? Andavi là poi per fare la revisione?
1: Ma sì, io poi gli dicevo che basta che tu ti sposti, vabbè, io già sto a nord, capito? E andavo nel primo paese e ne approfittavo.
2: Sì, ma come ha detto il primo radioascoltatore che ha chiamato, conviene sempre, perché pure si sono casa a Napoli. Vaga in Romania, mi faccia revisione e torno ogni due anni, ci voglio fare 100 euro all'anno, capisci?
0: Bisogna vedere se tutti hanno la possibilità di farla questa cosa.
2: Quando fanno trasiatti in Romania?
0: No, per lavoro, per impegni, per cioè non è che le officine sono aperte nel weekend, che vai lì di sabato e vai a farti la revisione.
2: Ma ti conviene pure fare 3 giorni in festa a faticare, che su 100 euro l'anno rispetto a 3.500, che voglio fare?
1: Ragazzi,
2: conviene sempre, hai ragione. Grazie fotografo, grazie. Ciao, 081 546 6873. Un meglio nero, voglio più frinzola che chiami, che lui ha proprio un peggio di Napoli, voglio. Vai,
0: allora,
2: vai.
0: Sono da 2 anni in Spagna, ho rimatricolato, scusatemi, la mia 500L, qui che pagavo 1200 euro l'anno prima classe, qui ora pago 307 euro l'anno con l'assistenza stradale, conducente assicurato, e mi posso permettere anche lo scooter 125, pago 168 l'anno e la tassa 12 euro. Le cifre sono decisamente umane anche lì.
2: Hai ragione, però la crociata bisognerebbe farla contro queste aziende, contro queste assicurazioni che fanno queste cose qua, non contro i vessati. Qua invece la crociata è contro i vessati.
0: Sarebbe un sogno.
2: Scusi, io sono più per la causa di Borrelli, cioè,
0: certo,
2: andare contro queste, invece no, si osannano queste aziende che fanno questi prezzi e si condanna chi si cerca di sopravvivere.
0: Chi le ha osannate le assicurazioni?
2: Non lo so, non tu, ma io vedo che insomma c'è stata tutta una lotta contro questi qua che cercano di campare poi alla fine, cioè invece fa una guerra contro queste assicurazioni. Io farei uno sciopero, io andrei a bruciare tutte le polizze assicurative, 1.000, 3.000 persone a Piazza Plebiscito, 100.000 persone, con 100.000 bruciasse tutte queste polizze, a cominciasse a bloccare macchine in mezzo a via, bloccasse l'autostrada, bloccasse cose, che se facesse?
0: Sciopero. Problema alla facendo francese. Un falò a Piazza del
2: alla
0: Plebiscito.
2: Francese, come fanno i francesi, certo. Ha bloccato tutte le strade, ha fermato tutto.
0: Ma non siamo francesi.
2: Invece no, è più facile dire c'ero tu che dal capolac, se non mi truffatore, a Napoli faci di trassel, buona così.
0: Dai Rosario, è significativo però, perché io ti ripeto.
2: Se dice una parola contro l'assicurazione.
0: Ma
2: vai.
0: Sono sbagliatissimo.
2: A scatola nera battaglia.
0: Io sono per la battaglia di oggi.
2: Bianca al solito, Marco che dice una cosa contro le multinazionali.
0: Ma sono assolutamente contro queste compagnie assicurative con prezzi spropositati a Napoli. Sono per la battaglia di Borrelli. All'epoca parlammo pure con l'altro consigliere Andrea Caso dei 5 Stelle, che pure si
2: sono a favore
0: di una come si chiama il premio assicurativo unico per tutta la nazione.
2: Se
0: quello ha l'uno paga 100, io al massimo voglio pagare 105, ma te lo voglio offrire il caffè perché tengo un signore, ma non 1500 euro.
2: Applausi e trenino.
0: Però
2: Però
0: mi fa ridere che il fenomeno della targa polacca si sta bloccando per gli stessi motivi per cui noi ci abbiamo fatto la richiesta della targa polacca. Questa cosa mi fa molto ridere, lo devo ammettere, purtroppo no, sono fatto così.
2: La targa polacca si sta bloccando perché in Bologna si sono accorti di questa cosa.
0: Ma perché
2: Italia,
0: fanno le tarantelle
2: e hanno,
0: qua,
2: detto, e hanno detto, non è il fatto che sta aumentando l'assicurazione, il fatto hanno detto no, la revisione la dovete fare qua, come ha detto questo qua in Romania, non vi faccio più l'assicurazione se non mi portate la revisione. La revisione si fa qua, o venite qua a fare revisione e vi rinnoviamo l'assicurazione, che evidentemente prima si rinnovava l'assicurazione senza fare la revisione.
0: È non palese è che è un meccanismo per bloccare la cosa. Però attenzione, mai mettere limiti alla provvidenza.
2: Tanto che ti fa piacere questa cosa, che hanno povero di come ha chiamato il Leville.
0: No!
2: Con mio povero di Villaricca, che un po'
0: l'italiano, l'italiano è importante. No, non sto godendo, ho detto mi fa ridere il motivo per cui si sta andando a disinnescare
2: Pesacan
0: il meccanismo.
2: Pesacan sta ridendo, va, mentre non è una canzone, mentre Pesacan ride è quello di Villaricca soffre.
0: Ciro, questa è per te. R.E.M., Losing My Religion.
2: Ma dai, aiuto per chi le Villaricca, no?
0: Villaricca, sono molto dispiaciuto per te.
2: È molto dispiaciuto pure
0: ti abbraccio fortissimo.
2: Ride e piange.
0: Un occhio ride e un occhio piange.

0: Ombra di dubbio. Buongiorno Fabio da Napoli. A detta di Rosario, quindi, chi è onesto e paga il premio assicurativo in Italia è più stupido di chi fa il furbetto. Se non si possono pagare tutte le spese collegate all'auto, non si può avere, ahimè. L'Italia è così, le manifestazioni e proteste non le facciamo, quindi è così. Un abbraccio e buone vacanze.
1: Che ha detto? Non ho capito. Che dice?
0: Lui dice che dice? A detta tua, chi è onesto e paga il premio assicurativo in Italia è più stupido.
1: Io sono onesto e pago, e pago sempre il doppio di uno uguale a me di Milano. O di Como o di Genova, mi spieghi perché? Cioè, uno come me, onesto che paga, che non fa trassolo, non fa incidente e roba varia, mi spieghi perché io devo pagare, per esempio, il 1200 e quello deve pagare 300? Mi spieghi questa cosa? Quindi, per arginare questa cosa qua, proponevo di fare una protesta. Sai, una protesta come fanno tutti quanti, perché siamo in democrazia. Allora chiediamo il permesso alla questura, diciamo, domani facciamo questa manifestazione a Piazza Tot e si va a manifestare. Dove ho sbagliato? Scusami. E mi spieghi poi perché io devo pagare il doppio? Perché sei napoletano? Perché è una discriminazione territoriale? O no? O no? No? Non siamo italiani?
0: C'è un motivo.
1: C'è uno uguale a me, onesto come me, che paga come me al nord, e uno come me che paga come al sud. Perché io sono diverso da quello solo perché sono di casa a Napoli?
0: Perché purtroppo, per come funziona oggi, a seconda di come sono i rilievi degli incidenti, dei sinistri, delle truffe, di quelle pulite, di quelle tu no.
1: No.
0: Però all'assicurazione
1: perché non andiamo
0: dice,
1: a punire, perché non andiamo
0: tu
1: a punire
0: in una situazione dove è più facile che succeda questa
1: cosa. Sì, ma non l'ho mai fatto in 30 anni.
0: Sono perfettamente
1: allora,
0: d'accordo.
1: Allora,
0: quindi
1: nella mia storia, puoi prendere la mia storia e dire questo in 30 anni non hai mai fatto un incidente, e allora in questo qua non è un trastolaro, però siccome sei napoletano pago come un trastolaro.
0: In realtà non
1: perché
0: funziona.
1: Il territorio funziona così, e vabbè, ho capito quello che vuoi dire tu, il territorio dice questo e assicurazione anche se più incidenti si fanno al nord, però insomma siccome ci sono più incidenti al nord, ma siccome al sud secondo noi, perché poi tu dicono solo loro, no, voi fate più trasso, tu faccio assai. Io non dovrei protestare per questo, tu stai dicendo.
0: Tu se vuoi a protestare vai,
1: tu
0: io
1: sei
0: Napoli. Quello che il problema reale è che tu con questo tuo ragionamento paghi di meno. Ma intanto è importante parlarne, perché se si vuole fare una denuncia, se si vuole dire una cosa, è quello il punto, vedi, tu parti da questo fenomeno per continuare a dire, a ribadire che c'è questo dislivello abnorme tra una parte del paese e un'altra parte del paese.
1: Ed è una cosa
0: sbagliata.
1: Paese e paese, che lo diciamo due coglioni come io e te, non è che risolviamo tanto, lo bisogna dirlo un PD, un Fratelli d'Italia, un Vannacci.
0: Vannacci.
1: Generale!
0: Dietro la collina ci sono le targhe!
1: Io non ho mai sentito un politico, tranne Borrelli, gli devo dare tutta la mia stima, la mia cosa.
0: Ah, certo.
1: Nessun politico, anche del sud, che va là e dice e fa Nalotto come partito, per esempio PD, perché non ti abbracci questa causa? E chi si mette contro le assicurazioni? Quello è il discorso.
0: Dice un altro amico: è sbagliato fare la targa polacca perché è sbagliato il metodo tariffario. Io non posso pagare per le truffe di altri miei concittadini. È come se ti arrestassero per un reato che ha fatto un tuo vicino di casa.
1: Bravo.
0: C'era qualcuno al telefono? Pronto?
2: Pronto.
0: Enzo.
2: Purtroppo sono costretto a intervenire seriamente, non è mia abitudine.
0: Dica.
2: Devo dirvi, io ero dipendente dell'INAIL. Quando ci sta un'assicurazione obbligatoria, lo Stato che interviene. L'INAIL, l'assicurazione obbligatoria, quello che pagano a Belluno, lo stesso pagano a Canicattì. E quando ci stanno troppi infortuni, l'INAIL aumenta il premio. È uguale per tutto. Perché un'assicurazione non è da far così? È un fatto proprio politico. Questi parlamentari.
1: Sì, ma se non se ne prende in carico qualche partito, noi parliamo sempre, la politica. Non lo vuole, fa gli interessi delle assicurazioni, parliamoci chiaro. E chi dà ragione a questi qua sta facendo gli interessi delle assicurazioni.
0: Enzo, scusami se mi hai sentito ridere, ma stavo leggendo un messaggio che mi stava facendo scappare la risata, perdonami, non era per te assolutamente, stavi dicendo
1: una cosa un messaggio,
0: faccio finire l'intervento di Enzo.
1: Sì, hai ragione, sì, è come l'INAIL, sì, hai ragione.
2: È un precedente, l'INAIL è obbligatorio l'assicurazione.
1: Lo diciamo all'amico di prima, siccome per esempio in Lombardia si fanno più, ci sono più aziende, quindi ci sono più incidenti sul lavoro, la Lombardia paga di più l'INAIL rispetto a uno del sud. Invece non è così, no? Purtroppo, gamma.
0: Ciao Enzo, un abbraccio. Mannacci sta chiedendo la remigrazione delle targhe straniere.
1: Molto divertente, però
0: intanto resta
1: anche
0: il problema.
1: Vannacci te le chiede queste cose. Vannacci parla di tutto, cosa pure di cosa vera. Pure Vannacci, non è che 5 Stelle, che l'ha mai fatto questa cosa? 5 Stelle forse sì.
0: Però no, non l'hanno fatto.
1: 5 Stelle ne hanno parlato.
0: No, c'era caso, Andrea Caso che se ne
1: sì,
0: era
1: ne
0: fatto
1: parlò, come ne ha parlato Borrelli. Ma...
0: Ragazzi, io dopo anni ho testato le assicurazioni online scoprendo che gli assicuratori prendono dai 100 ai 150 euro di brokeraggio e sono passato dagli 800 all'anno a circa 507 euro all'anno. Domenico da Poggio Marino. E queste sono cifre già un pochino più abbordabili, però ovviamente
1: aspetta, però...
0: il naso si storce sul fatto che tu a Poggio Marino paghi 507, se fossi geolocalizzato a nord pagheresti forse 350.
1: No, no.
0: 300?
1: No, no, perché dovete sapere che queste assicurazioni che trovate su internet ci sono delle clausole dentro che voi non conoscete. Voi pagate soltanto, ma questo paga 570 euro, ma si butta sotto
0: 507.
1: A 507 euro, e se mi butti sotto, chi mi paga? Paga l'assicurazione, poi paghi tu.
0: Ah, quello devi
1: c'è una franchigia, hai letto nell'articolo, se tu butti per aria uno, se uccidi un altro, chi paga? Che devi anche a vedere queste cose qua, perché questo ti assicura contro terzi, nel senso che tu fai un'assicurazione un incidente con la macchina, lui ti
0: cioè
1: lui
0: Domenico da Poggio Marino sta andando a vedersi tutta la cosa.
1: Se succede qualcosa in più, perché molte polizze che trovate su internet non vi coprono delle cose, e poi dopo se succede quella cosa là poi si piange perché sono milioni d'euro poi.
0: Chissà però pure con le targhe polacche se ci sono queste cose.
1: Se sei babbere poi l'assicurazione polacca, quello che ti copre o meno
0: le cose, certo. Allora ci fermiamo un attimo, ragazzi, canzoncina, piccola pausa, canzoncina, poi ultima parte di questa seconda ora di Yes, no, Kiss Kiss.

0: Che questa seconda ora abbiamo tempo però per stare ancora un pochino al telefono, se volete dire la vostra 0815466873. Sono arrivati anche veramente tantissimi messaggi. Buondì, paradossalmente avere assicurazioni così esose a Napoli riduce la possibilità a grandi aziende di automobili o di ciclomotori di vendere e di fare poi più soldi. Perché a volte bisogna comprare una macchina più piccola e con meno cavalli proprio per risparmiare sull'assicurazione. Sì. E questo è un danno enorme proprio alle lobby come quelle assicurative. Mi meraviglio che non si ribellino anche loro a questa assurda discriminazione. Forse perché molte di queste auto si stanno vendendo o al leasing,
1: ma
0: o a noleggio.
1: Tu adesso pigliano quando è un BMW a Milano, state dicendo. C'è un'assicurazione a Napoli per una 1000, 1200, in mano a un ragazzo di 18 anni me ne fa 4000 euro. C'è un motorino me ne fa 1000, 3000 euro. Hai sentito la signora prima, una Vespa diceva 3500 euro. Guarda che guadagno che fanno, voglio fare. E se fai l'incidente è la fine. Ma io spero, battere fine a casa.
0: Spero che era il totale di tutti i veicoli intestati della signora, 3500 euro. Sempre Fabio Rosario, il problema è chi fa il furbo, chi non paga l'assicurazione e chi invece fa i sinistri falsi. Napoli si rovina con le sue mani, al nord fanno più incidenti come dici tu, ma pagano l'assicurazione il 99% delle persone e per questo poi costa di meno.
1: Allora viva Dio, fanno bene, fratello, fanno
0: pronto?
1: Bene. Peggio. Pronto?
2: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
2: Cosa?
1: Qui.
0: Pronto?
2: Larga Polac, figlio reddito di cittadinanza.
1: Chi te faccia un altro riassunto?
0: C'ha la tripletta, c'ha lui.
1: Ha fatto la tripletta, tutte
0: e tre ce le ha.
1: Zitto, che c'è sta pure chi è contento. Pronto?
3: Mi sentite? Sono io che sto in linea.
1: Sì, sei ciao. Tu, vai.
3: Ciao, buongiorno. Rosaria, buongiorno a Mark.
1: Buongiorno,
3: voglio,
1: ciao.
3: Voglio dire una cosa, no? Perché si assicurazione non fanno che si pigliano direttamente i carrozzieri loro senza far passare?
1: Perché lo conviene, frate. Tutta questa situazione a loro conviene.
3: Esatto, conviene. Perché la conviene a loro, sì. Noi pavamo tutti questi soldi.
1: Ci conviene e mantenere questa cosa, sì, ci conviene.
3: La macchina mia, io tengo una macchina che è 2000 cilindrato, io pago 580 euro all'anno, ringraziando al mio broker che mi fa questa assicurazione. E poi tengo due macchine polacche, perché 2000, 2005. Ma qua ci cattate una macchina a mia figlia. Invece va assicurazione 1750 all'anno, sempre intestata a me,
1: Sì.
3: Intestata a me.
1: Ma pure che a Bersani, per fare Bersani, quella là che fece per Bersani, poi avette a combattere, perché manca un anno fa.
3: Con la Bersani ho pagato 1750.
1: E cosa pagava? 3000 euro, sì.
3: Che là la macchina è 1400 cilindrati, non ne manca 3000. Cioè, voglio dire, siete voi che avete trovato che la gente ha da fare questo. Perché sono guarda a mezzo sì. Di sordo, managente, esca
1: Le brandizzate. No, vabbè, ma non solo le carrozzine, ci sarebbero pure i metodi. Vabbè, comunque. Vabbè, ciao, frate, ciao, dai un po' di spazio ad altro.
0: Ciao. È un problema se ci va. Allora, andiamo. Ancora al telefono, Zago, c'è ancora qualcuno? Sì. Pronto?
1: Pronto.
4: Pronto, sono Domenico.
1: Domenico.
4: Buongiorno ragazzi, comunque una cosa a volo mi è successa in questi giorni. Io sono un vecchio assicurato, vabbè, con una compagnia, io pago 500-600 euro il motorino, no? Prima classe.
1: Sì, ok.
4: Mi ha regalato una scuderina a una ragazza, mia figlia, tutto a posto. Sulla assicurazione a me mi ha fatto un preventivo con la prima classe, attenzione, da 25-30 anni, ma ricordo comunque. Comunque hai trovato un buon prezzo, 1950.
0: Te lo ricompravi praticamente,
1: padre mio.
4: No, aspetta, ma un po' caro, allora fai una cosa, vai.
0: Tu hai detto solo è un po' caro, cioè l'hai toccata pianissimo, l'hai toccata.
4: Senti, fai una cosa, vai su, c'è un'altra compagnia, sono meno cari di noi, vabbè. Ma lui con una disinvoltura che vende, le persone lo fanno, ragazzi, lo fanno. Comunque, vabbè, il premio a voi è uscito 2450. Come volete pagare? Villaggio guardata, Gitti, ma tu dove lo fai? assurdo, ragazzi,
1: ma sì. Secondo me è un diritto civile che ci viene negato, cioè, noi parliamo e ridiamo su questa cosa, va bene, ma secondo me è un grande sopruso a livello, cioè una cosa che la politica si dovrebbe abbracciare, ma chi se l'abbraccia, chi si mette con...
4: Ma io non lo so ci può fare questa cosa, guarda che stiamo in ginocchio, guarda, io non lo so. Ma non ti dico online, Segugio, quant'altro, cioè Rosa, io sono uscito preventivo, io con la prima casa Bersani, attenzione, c'è 3.500 euro, ma vero?
1: Ma non mi rucarman.
4: Ma vero sì, io l'ho chiamato una compagnia, chi non me l'ha saputo rispondere.
1: Ma siccome, sai qual è la contraddizione? Che siccome è una cosa che lo Stato impone, quindi bisognerebbe anche essere controllate, certo, calmerate dallo Stato, perché lo Stato te la impone. Però qua comandano loro. Cioè, comandano loro, non c'è una legge che li va a calmierare, cioè comandano loro.
4: Guarda, chi so è il capace, ma battaglia tra i poveri. Però io vorrei, lo seguo pure, ma non dire,
1: sì, ma è una lotta contro i mulini a venti, cioè non lo fa.
4: Come si dice? Una noce, come si dice?
1: È un farmù, certo. Vuole essere un partito che si fa carica, un partito anche di governo.
4: Poi San Giuliano è uscito, io pure io, ma perché non l'hai fatto quando si va a potere, San Giuliano? Ma perché bello qualsiasi?
1: L'opposizione è bella, l'opposizione si venga a voi.
0: Ciao caro, ciao, un abbraccio.
1: Chiedetela a Vannacci. Vannacci, una bella domanda, un bel giornalista che chiama Vannacci, ma al sud le assicurazioni, no. Lei ha intenzione di fare qualcosa, invece domandarsi stronzata a Vannacci.
0: Se vuoi più attenzione, commentagli un video sotto e parte il dibattito. A sua eminenza Rosario, vorrei fare una sinossi delle assicurazioni. È un'anguilla che non torna indietro.
1: No, fratello, sale. Pronto?
0: È una bruttissima immagine.
5: Ciao Luigi, caro. Ho mandato anche un messaggio. Comunque ha pienamente ragione Rosario, perché la discriminazione è totale proprio. Perché
1: secondo me è una discriminazione a livello territoriale. Solo perché sei nato in questo territorio ti faccio pagare di più. Cioè,
5: esatto, lo sai, io ho un parente che abita al nord. Per motivi sempre assicurazione ho fatto fare il preventivo per un SH150.
1: Sì.
5: Più o meno, dimmi tu che preventivo ci è uscito.
1: 300-400 euro. 300 euro.
5: Quando?
1: 300.
5: Al nord. Preventivo no, un 150 NSH, che è bello pure che qua si paga.
1: Quando
5: si paga?
1: Quando?
5: 98 euro all'anno.
1: Quanto?
0: Wow!
5: No, 98. Allora mi dite a voi la vergogna che abbiamo noi qua, 98 euro all'anno. Io lo assicuro
1: nord. Al nord.
5: Preventivo no, un 150 NSH. Che bello pure che qua si paga.
1: Quando
5: si paga?
1: Quando?
5: 98 euro all'anno.
1: Quanto?
0: Wow!
5: No, 98. Allora mi dite a voi la vergogna che abbiamo noi qua, 98 euro all'anno. Io l'assicurazione te la faccio.

0: sisma.
1: Ma tu c'hai la targa polacca?
2: No, no, no, sono targhe italiane, cioè stiamo parlando, io ho assicurato qualche tempo fa un Q3, stiamo parlando di un Q3 appena acquistato, se qua veniva intorno ai 2000 euro, ma stiamo parlando di 10 anni fa, nello stesso posto dove poi è andata a decidere questo parente, si pagava 300 euro all'anno.
0: Madonna.
3: Bene.
0: Ok, fammi giù,
1: ci aggiorniamo domani,
0: ragazzi, ci aggiorniamo domani.
1: E c'è Diego Armando Maradona Junior prontissimo a collegarsi con Castel di Sangro, perché Diego c'è qui, ma Gianluca Miranda è lì, e vi suggerisco, se non siete sintonizzati sul 76, sintonizzatevi, perché una piccola lezioncina di stile oggi il nostro Diego Armando Maradona Junior ce la dà. Noi torniamo domani con il sabato di Yes and Kiss Kiss, ultima puntata di stagione, e ci sarà lui, Rosario Verde.
0: E verrà anche lui, Marco Pesacane.
1: Grazie a Simone Zagaria che ha curato la parte tecnica, e che la felicità sia con voi.
0: Ciao, adio.

amici fotte. Dove vai? Come ti bruci questa notte?